0: di pensione, no, 900
1: euro. Non è possibile, 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 4 euro al mese, no?
0: Di pensione, no, 900
1: euro. Non è possibile, 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto,

0: mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
0: 10.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: più. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno, eh?
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comprava casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao. Ciao.

0: Hearts 105 Zoo, only for you.
1: Ma ciao a tutti! Sì, siamo sempre noi di Up and Up! Tenetevi forte, perché da oggi abbiamo aperto anche il nostro store di merchandising! Grazie all'ospitalità del signor Gennaro Gennasio, che ci ha gentilmente lasciato un'area del suo negozio di ortofrutta in via Fratelli Bandiera 20 a Milano, da oggi potrai comprare le nostre magliette, cappellini e cover per il tuo smartphone mentre fai la spesa! Geniale, vero? Ma non perdiamoci oltre e scopriamo le novità sul meraviglioso portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana l'app delle app incredibili,
4: Cupido.
1: Sì, l'app che manca proprio a te, sfigato brufoloso che non hai mai visto una figa. Grazie a Cupido potrai finalmente conquistare la ragazza che sogni fin dalle elementari e che non ti ha mai cagato. Cupido ti farà scoprire i nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di residenza di tutta la sua famiglia, genitori, nonni, cugini e anche cugini alla lontana. Così potrai farti trovare sempre al posto giusto al momento giusto.
5: Ciao Noemi!
6: Ciao, ma che ci fai con mia nonna?
5: La sto aiutando ad attraversare la strada!
6: Ma che carino che sei!
5: Grazie Noemi! Aspetta, ti aiuto a portare lo zaino!
6: Ma che fai? No! Non lasciare la nonna! No!
5: Scusami, mi sono distratto!
1: Incredibile, vero? Ma Cupido non si ferma qui! Sì, perché potrai anche attivare la funzione messaggi. Cupido clonerà i codici di accesso di WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest, SMS, numero di telefono e password del computer della tua amata. Così saprai sempre quali sono i tasti giusti da toccare quando la incontri.
7: Ciao Francesca!
8: Ciao!
7: Come stai? Hai ricevuto l'esito degli esami per quel brutto neo che hai sulla fica?
8: Scusa, ma tu come fai a saperlo?
7: No, è che ho tirato a indovinare. Sai, ti ho visto un po' giù questo periodo, so che le cose magari non vanno bene in casa, vero?
8: Ma scusa, che ne sai tu?
7: Lo so, è duro avere un padre alcolizzato che picchia la madre, ma puoi sempre contare su di me.
8: Ma che cazzo...
1: E una volta che sarai entrato nelle sue grazie, Cupido ti fornirà anche tutti i dati del suo conto PayPal, conto in banca, Satispay. Sarai sempre aggiornato su che regalo farle o che ristorante lei si può permettere. E se fai l'abbonamento a soli 3,99€ al mese, avrai un nano mimetico

0: sonda cespuglio che la seguirà ovunque e ti riferirà tutto in tempo reale.
1: Ehi, hey, sono a casa sua. Ehi, fuori con le amiche.
2: Guarda se c'è il cesto dei panni sporchi.
1: Sì, sì, è qui, l'ho aperto, ci sono le mutandine.
2: Annusale, di cosa sanno?
1: Di fica.
2: Che tipo di fica?
1: Perché, quanti tipi ci sono di fica?
2: Non lo so, non l'ho mai vista una fica. Tu, annusale, dimmi di che cosa sa.
1: Sì, sì, le sto annusando. Inizia anche a piacermi. Ti spiace se mi seguo?
0: E non perderti la promozione Skin! Cambia la mimetica al tuo nano in base alla situazione. Potrai scegliere tra cespuglio, asfalto, carta da parati anni 70 e molto altro. E avrai sempre disponibile la skin nano da giardino. Cosa aspetti? Scarica subito Cupido sul nostro portale
3: Up and Up.
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: E se la stronza ti dovesse denunciare, usa la funzione Share, che condividerà tutti i dati che hai raccolto su di lei direttamente sul dark web.

0: This is the zoo, only for you.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Ben ritrovati a Quark, sono il vostro Piero scoglionatissimo, manca veramente poco alla pensione e non c'ho voglia. Oltretutto sapere che queste puntate vengono trasmesse all'interno dello Zoo di 105, dove ovviamente le persone che lo conducono, ma anche chi ascolta la trasmissione, è palesemente un a***o, immaginate che entusiasmo. Vabbè, cercherò di arricchire le vostre piccole, piccolissime menti con una nuova interessante storia. Oggi ci occupiamo di Giovanna D'Arco.
3: Giovanna D'Arco era veramente buona al forno con le patate?
2: Giovanna D'Arco, una pazza squinternata che in un mondo dominato dai maschi riuscì a farsi prestare un esercito, pensate, e realizzò il sogno di diventare il primo spiedone di kebab della storia. In questa puntata daremo una sbirciata nella vita e nella mente malatissima e bacata di questa stronza militante e visionaria, diciamo un po' Che Guevara e un po' Mago Otelma, tralasciando un incisivo parallelo tra la sua faccia di cazzo e le mie gigantesche emorroidi. Dai, stronzo, vai col servizio.
3: Sarà vero che Giovanna D'Arco morì vergine di fica perché ci puzzava parecchio? Ci troviamo in Lorena, una regione della Francia dove è severamente proibito cagare correndo. Qui, nell'anno 1412, nacque Giovanna D'Arco Van Basten, passata alla storia semplicemente come Giovanna D'Arco. Afflitta fin dalla primissima infanzia da quei problemi alle caviglie che la tormenteranno per tutta la carriera, Giovanna cresce in un periodo di grande instabilità politica.
4: Siamo instabili, siamo instabili!
3: I sette regni sono infatti sconvolti dalla ribellione di Robert Baratheon.
4: Siamo sconvolti, siamo sconvolti!
3: Contro il re folle Iris. Conflitto che segnerà la fine della dinastia Targaryen dopo quasi 300 anni di dominio.
2: E fin qui la storia la conosciamo tutti, noi che abbiamo una laurea, noi che abbiamo studiato e non ci documentiamo su Facebook, Instagram o a guardare i balletti delle persone strongoloidi su TikTok. Ma passiamo alla parte che ci interessa di più, quella in cui questa stronza di merda presuntuosa inizia a dare di matto.
3: È all'età di 13 anni. Forse a causa dello shock per un provino fallito con le giovanili dell'Ajax, che Giovanna inizia ad avere le prime visioni mistiche. Riferisce di aver udito voci e ricevuto apparizioni dell'arcangelo Maccherone e di Santa Smascellona d'Androchia. Queste entità le hanno affidato una missione divina: liberare i sette regni dall'incestuoso dominio di Lannister e fare incoronare il legittimo erede al trono, Stannis Baratheon. Ovviamente, senza che nessuno gliel'avesse chiesto. Giovanna giura di non farsi chiavare manco di striscio. Si incolla la fica con della colla vinilica, si tinge i capelli di rosso e parte verso Roccia del Drago, insieme al preparatore atletico Orsolini.
2: Non si sa bene come, ma sta zoppa con la fica off limits riesce a convincere il pretendente al trono di averci i poteri magici e inizia a comandarlo a bacchetta. probabilmente a forza di macumbe e qualche bocchino strabico.
3: Sotto la guida di Giovanna, l'esercito di Stannis registra una vittoria dietro l'altra, spingendosi fino all'estremo nord del continente, ai piedi della sterminata barriera di ghiaccio che separa i Sette Regni dalle terre dei Bruti. I Bruti li chiamavano Bruti perché sicuramente non erano belli. Ma proprio all'apice del suo successo e della sua popolarità, probabilmente grazie anche ai bocchini strabici, Giovanna, allora 19enne, riceve inaspettatamente la convocazione per gli europei under 21 di quell'anno. Ma è una trappola del nemico. Presentatasi al raduno piena di speranze, la babbiona cade vittima di un agguato e viene trascinata a Civitavecchia, dove condannata all'arrosto per empietà.
2: Ebbene sì. La stessa fine che farà la Puccioni se continua a fare l'arrogante. Purtroppo non ci rimane alcuna testimonianza video del processo di cottura di Giovanna e per questo noi di Quark abbiamo assunto un attore che cercherà di ricreare la magia della sua morte a rogo. Via col video.
5: Addio! Ah, oddio, sto morendo! Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no! Che qualcuno mi aiuti! Aiuto! Dovevate salvare! Dovevate salvare! Muoio col becco in sciabola! Muoio! Il becco in sciabola!
6: Muori però!
2: Molto bravo, molto bene. Grazie Antonio. Bene, direi che come al solito abbiamo esaurito l'argomento col rigore e la serietà che ci contraddistinguono. A me non resta che mandarvi sonoramente a fanculo, ricordarvi che non valete un cazzo, voi che fate lo zoo e voi che lo ascoltate, e ricordarvi che Fabio Lisei è un arrogante di merda e non sa una beata minchia. Fa finta di essere un sinistroide quando poi è il più capitalista di tutti, visto che possiede 5 appartamenti in centro a Milano e sicuramente non li condivide con i suoi amati compagni, eh? E comunque anche voi coglioni, ecco sì, Mazzoli e Noise, sappiate che non siete da meno. Almeno il coglione fa finta di essere comunista, ma 2 soldi se li è messi da parte, non se li è scoppiati comprandosi delle macchine di merda che poi non riuscite più a vendere. Ecco, ne ho anche per te Puccioni, ma mi accanisco su di te nella prossima puntata. Bastarda maledetta, spero che finisci a rogo pure tu. Pippo Palmieri, fratello, ci vediamo in Sardegna, c'ho un sacco di fighette nuove da chiavare. Dai, arrivederci alla prossima puntata, andate a fare in culo.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a 2 cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì. Sì.
10: Sì.
6: Sì.
10: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No. Aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
10: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
6: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
12: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la diva che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomito.
6: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
10: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa, cioè, è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
10: Eh?
9: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
10: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Allora, bene, bene, bene, bene, bene. Benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Fausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai, dai!
16: Grazie, grazie mio pubblico, grazie, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, una roba...
17: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana!
15: Oh! Oddio, un demone travone! Muori, creatura immonda, scossa!
18: Porca ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
16: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
15: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, eh, figlio di grandi puttane?
18: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
15: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
16: Boh.
15: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
18: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
15: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio, eh.
18: La linea dei nasi, eh.
15: Linea alla pubblicità.
18: Questa voce mi fa cattivo.
15: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
19: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
15: Vorresti fermarti?
19: Sì, sì, ma non riesco, non riesco, è più forte di me.
15: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
19: È proprio quello di cui avevo bisogno.
15: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire...
19: Mi sono fatto una se...
13: Ma allora sei un genio.
15: Il caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
16: E vai, tanto già lo so!
15: Assolve il signor Infausto con pompino accademico!
16: Vai, merda!
15: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male, fa male, molto male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dire una cosa?
20: Sono tua madre.
18: Allora sei puttana.
15: No, scossa, scossa. Scossa!
18: Dio delle città! Sei sempre un...

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Ciao!
3: Pronto?
2: Emiliano! Ciao, sono Tony, come stai?
3: Va bene, te?
2: Bene, bene. Dove sei adesso?
3: A lavorare, dove sono?
2: A lavorare sei? Che ore sono? Scusa, mezzogiorno e 40, lavori ancora a quest'ora?
3: Sì.
2: Vabbè, ma io sono abituato a lavorare di notte, quindi...
3: Mi ricordo quando venivi al picchio rosso.
2: Ti ricordi?
3: Certo.
2: Senti, ti ho chiamato per sapere... Se per caso sai qualcosa della mia giacca di jeans.
3: La tua giacca di jeans te l'ha rubata Zanarini.
2: Ma veramente?
3: Sì, ce l'ha lui. La mette in tutte le serate picche rosse che fanno qua a Formigine.
2: Ma scusami un attimo, perché me nella discoteca non mi hanno chiamato per venire a mettere i dischi?
3: Io so che, dunque, era l'88 e ci fu una serata dove c'eri tu... Con Franchino e Ricky Leroy.
2: Sì, vero, Franchino me lo ricordo. Sì, Ricky Leroy, grande. Mi ci hanno spaccati con loro. Poi mi sono fatto delle tavolate incredibili, di mangiate incredibili. Ma scusa, che giorno era quella lì? Quella serata lì?
3: Ah, era un venerdì sera, ma...
2: Che anno era?
3: Passato troppo tempo.
2: Che anno era?
3: 88.
2: Perché lì, quell'anno lì mi inculavo una riccia in quel periodo. Come si chiamava?
3: Sì, uno delle due gemelle di Formigine.
2: Bravo. Perché una volta mi sono inculato una e era l'altra. Mi ero confuso.
3: Può essere.
2: Gran putanoni quelle,
3: Beh, diciamo che se li hai confusi li hai fatto un bel po', perché uno era rossa e uno era bionda.
2: Allora ero fattissimo quella sera. Senti, mi puoi chiedere se mi dà questa... Tu l'hai vista la giacca di jeans che ha addosso?
3: Ce l'aveva il primo sabato di settembre scorso, arrivava il picchio rosso. Adesso ne fanno un altro il 24 maggio, dove c'era il picchio rosso, dove c'era la discoteca fisicamente.
2: Sì.
3: Probabilmente se la metterà anche lì, perché la sfoggia come una reliquia.
2: Ma scusa, per essere chiari, cioè per capire se è la mia giacca, ma tu sai cosa c'è dietro?
3: Ha un tappetino di spugna con un disegno che non si sembra un cannone, sembra una canna.
2: Sei sicuro? Perché in teoria dovrebbe essere un cazzo che sbora.
3: Guarda, io so che io da lontano vedo che sembra una canna con del fumo sopra.
2: Allora è quella. Se vai vicino c'è scritto anche Tony Cazzo.
3: Allora guarda, vieni il 24 maggio a Formigine e la trovi addosso a Luca.
2: Sì, no, ma gliela strappo proprio,
3: Vabbè, fai anche poca fatica, perché messo come messo fai poca fatica.
2: Quanti anni ha adesso lui? 120?
3: Ce n'ha 67.
2: 67? Allora glielo calcio col rovescio, sì. Va bene, allora grazie che mi hai chiamato, vengo a prendermi la giacca.
3: Ma grazie a te, sarà un piacere rivederti.
2: Senti... Visto che ci sei anche tu, vedi se un po' se riesci a organizzare qualche troione.
3: Guarda, lascio a casa mia moglie e ci organizziamo.
2: Bravo, così mi piace. Va bene, sei stato gentilissimo,
3: Grazie a te.
2: Un abbraccio, Emiliano.
3: Siamo stati fortissimi.
2: Emiliano.
3: Dimmi.
2: Sempre con il cazzo in mano,
3: Sempre.
2: Sempre. Ciao, Emiliano.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie. Secondo me questo Emiliano... Mi ha preso leggermente per il culo. Vabbè, dai, continuiamo con la ricerca.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Tonto.
2: Pierangela!
4: Sì.
2: Ciao, sono Tony, Antonio, come stai?
4: Aspetti, non riesco a ricordare.
2: Dai, pensaci bene.
4: No.
2: Dai, che ti ricordo, siamo stati anche insieme. Tantissimi anni fa,
4: Mi sa che ha sbagliato il numero.
2: Ma no, sei Pierangela. Sono Tony. Ma non ti ricordi di me? Ti parlo di... ti parlo di fine anni 90, metà anni 90.
4: Ma dove siamo conosciuti? Io non so dove.
2: In discoteca.
4: Io ero, sbagliato.
2: Ero
4: no.
2: DJ. Pronto? Bastarda di merda. Bastavo per acchiappare. Mancava poco, ma pochissimo, proprio la scannavo.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Ma vediamo se ce l'ha questa ragazza, questa mia vecchia amica, questa vecchia fiamma degli anni 90. Questa qua mi ricordo che gli piaceva farsi spaccare le ciabatte dell'Adidas nelle chiappe mentre la pecorizzavi. Ma le donne sono veramente strane. Vediamo se risponde.
5: Giondo.
2: Ehi, Giondo, come stai, mangiacazzi? Tutto bene?
5: Ma vai a cazzi.
2: Ma che non capisco. Cioè, 30 anni fa gli dicevo mangiacazzi, mica mi buttava giù il telefono. Guarda che la vecchiaia fa brutti scherzi.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hey hey hey, eccoci tornati! Sì, il super portale con le super applicazioni. Cosa? Non conosci App & Up? L'unico inimitabile app store con milioni e milioni di applicazioni per tutti i dispositivi in commercio e anche per i Walkman degli anni 80? E come sempre, non dimenticarti che ci trovi anche sul dark web. Cosa aspetti? Apri il browser e cerca
2: App & Up.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E questa settimana al primo posto indiscusso di sempre,
4: Pet to Speech.
1: Sì, anche App & Up entra nel mondo delle intelligenze artificiali e crea la prima applicazione in assoluto che ti permetterà di parlare con il tuo animale domestico. Pet to Speech è molto semplice. Apri l'app, seleziona il tipo di animale e inquadralo. L'app farà il resto.
5: Ma che bello! Finalmente hanno fatto un'applicazione con la quale possiamo parlare! Sei contento, Birba? Apro l'app, seleziono gatto e ti inquadro!
6: Dai, dai, su! Spogliati, come fai sempre! Inizia a toccarti, così poi mi struscio su di te! So che ti piace, stronza!
5: Ma Birba, sei un maniaco!
7: Disse quella che i cetrioli li usa e non li mangia!
1: Beh, si sa, gli animali assomigliano ai padroni! Con Pet to Speech potrai dialogare con il tuo animaletto domestico. Potrai anche registrarlo e postare il video su TikTok.
8: La foto di Chiara Ferragni.
9: Ehi Gianfranco, guarda questo canale TikTok. C'è questa che fa parlare il suo criceto con quell'applicazione lì, Pet to Speech.
10: No, che figata, fa vedere!
5: Dai Billy, fai vedere che bravo cricetino che sei e che sai fare la piroetta.
11: Sappi che prima o poi riuscirò ad uscire da qui e ti taglierò la gola mentre dormi. Mi basta finire la corsa su questa ruota, dovrà pure portare da qualche parte. E a quel punto ti ucciderò.
1: Ma non ti abbattere, non tutti gli animali sono così. Infatti è appurato che il cane, che è il migliore amico dell'uomo, è anche l'animale con il quale si possono fare discorsi molto più complessi.
4: Amore, ho scaricato Pet to Speech, la proviamo su Fluffy?
12: Sì, amore, inizia che arriva.
4: Allora apro l'app, seleziono cane e inquadro Fluffy.
13: Oh, finalmente adesso puoi capirmi. È tutta la vita che sto cercando di comunicare con te, mio padrone. Perché in questi anni sono riuscito a mettere a punto tramite una serie di esperimenti realizzati mentre tu e la tua dolce metà mi lasciavate a casa tutto il giorno. Una cura definitiva per il
4: Cazzo, mi si è scaricato il telefono!
12: Amore, ma cos'è che stava dicendo il cane?
4: Aspetta, dammi il tuo telefono, che il mio è scarico. Ecco, Fluffy, cosa stavi dicendo?
14: Fame.
4: No, Fluffy, mi dicevi che avevi scoperto una cura di qualcosa.
14: Palla.
12: Amore, ma sei sicuro che questa app funzioni? Scusa.
4: Sì, mi stava dicendo che aveva trovato qualcosa. Ripeti, Fluffy, fai il bravo cane. Dai, Fluffy.
14: Cacca.
1: Attenzione, l'applicazione funziona solo con iPhone. Pet to Speech è un'applicazione
2: App & Up.
1: E con i primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web.
4: Fotocopiami.
1: Tutti i metodi e le illustrazioni che ti spiegano come realizzare dei documenti falsi.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
18: Che colore siamo dall'altra parte?
19: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
20: Un puffo morto.
19: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
18: Avevi detto...
19: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
18: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
20: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
19: No. Lì arriva tutto... Bello,
20: bello,
19: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò
0: che anche lì diventa lungo.
18: Ah,
0: sì,
18: ah,
0: perché se hai patito virale qui sulla terra, sì, lì invece no, si allunga.
18: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
0: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
20: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia?
0: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no, non si mangia.
18: Lo si mangia?
0: Di tutta minchia.
18: Ma si pagano le tasse?
0: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
18: No.
0: In natura, non so, nel mangiare.
18: Sempre così. Minchia.
0: Sempre minchia, non
18: cioè,
0: è
18: una vita del cazzo.
0: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
18: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
0: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
18: La puoi trombare?
0: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
20: Cioè ah, come? Cioè?
0: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
18: Ah, ah, un groviera.
0: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
18: Ah no?
0: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
18: Cioè, la passera in gola?
0: Sì, sì, la passera in gola.
17: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
20: Non sei uno neanche che fuma tanto.
18: Secondo te Paolo è uno che tromba?
0: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
18: L'abitudine del barbero.
20: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
0: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
18: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
0: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
18: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
20: No, è sul lavoro.
18: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
0: Mai!
18: Eh?
0: Mai!
20: Dai, con
0: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
20: Prova,
18: è vero.
0: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
17: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
21: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
0: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
20: Flipstone, famosi Flipstone.
21: Dai,
20: ho fatto tilti col Flipstone.
21: Dai, c'è Freddy.
18: C'è Fred.
0: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
18: Dai,
0: La
21: moglie,
0: Viva l'Italia. Italia.
20: Poi c'è anche CCC.
0: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a finire.
21: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
0: Di Saronno, al maledro di Saronno.
17: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
0: Stai zitto.
18: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
18: Ancora.
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
17: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
18: No, scusa, questa la devi spiegare.
21: Non ho capito.
0: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
21: Eh sì.
0: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
21: Sì.
0: Non vivrai mai con te.
18: No.
0: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
18: Sì.
0: Vuole il piede.
18: Vuole il piede?
0: Il piede. La cosa piede.
17: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
18: Bello, un scusami.
20: Guarda, cromosoma in più.
18: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
18: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
18: Ma sua madre, uguale a lui.
20: Aspetta, se le
0: mia
20: metti
0: moglie,
20: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
20: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
18: Qui
20: chi è questo?
0: Lui. Io.
20: A che età?
0: A 23 anni.
20: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
20: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
20: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
18: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
18: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
20: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
18: sì.
20: Pensa a 80.
18: Mamma.
20: 80 si sfascia, avanza il testo.
18: 80
20: si apre come un sacco.
18: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile.
18: Vaffanculo.
0: Vedrai,
18: cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni?
19: col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
18: Ma che cazzo,
19: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
18: 40 centimetri
19: con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
20: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
19: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
20: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
19: a tirare la nave piena di terra rossa.
20: Hai capito? Allora, a 65 anni
19: sta parlando adesso lui.
20: Devi andare a Taranto.
18: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
19: Hai visto la luce?
20: Sì. Anch'io, sì.
19: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Leopardo Leopardato. Centrale a Leopardo Leopardato. Rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove piscia Lorella Cuccarini. Ripeto, rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove piscia Lorella Cuccarini. Passo. Roar. Non ho capito, un formaggino tigre o un leopardo leopardato? Centrale a Palestrato. Centrale a Palestrato, segnalati scontri tra tifoserie fra la Quinta e Piazza degli Stronzi Verticali. Intervenire, passo.
3: Palestrato, centrale, ha ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Ah, vedi, il è francese, no? Non avevo capito un cazzo. E quindi quando ha detto spezzate il pane in vino, cazzo, la baghetta e il borgogna. Hai capito come si trattava bene il barbuto? Tu guarda chi c'è sta, chi mi propone il computerone. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Mi dicevi aborto mancato ma non demolto, passo.
4: Falle questi nomi in codice. Aborto mancato ma non di molto centrale. Affermativo, ti ricevo forte e chiaro.
2: Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fatturchiera certrona. Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona, vedi? Anche a te capitano nomi in codice di animali feroci, passo.
4: Tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona centrale. Lasciamo stare, va. C'è una chiamata per me o vuoi semplicemente farmi venire un esaurimento nervoso? Passo.
2: Sono combattuto, ma ne posso più un minuto per pensarci. Centrale a cazzo corso inghiozzo. Centrale a cazzo corso inghiozzo, affermativo. C'è una missione importantissima per te. Una creatura aliena è appena scappata dall'area 91. Ripeto, una creatura aliena è appena scappata dall'area 91.
4: Cazzo corso inghiozzo centrale. Cosa c'entro io? Dovrebbe occuparsi l'esercito. Ma poi veramente esistono gli alieni.
2: Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Negativo. Purtroppo oggi l'esercito ci aiuta. Messaggio di fine anno, passano da cintura arancione ad arancione verde, che nel momento importante della loro carriera devi catturarla tu, la creatura aliena. Presto, dirigiti sul posto prima che si allontani ulteriormente dall'area 91. Passo e chiudo per sempre, basta.
4: Hai detto, lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste centrale, ricevuto, sarò lì quanto prima mi ci porterà questa macchina di merda. Passo.
2: Centrale a riporto anale. Centrale a riporto anale. Aggiornaci, qual è la tua posizione riporto anale? Passo.
4: Centrale a riporto anale, sono...
2: No, io sono centrale, te sei riporto anale.
4: Riporto anale a centrale, sono nell'area 91. Ripeto, sono nell'area 91. Ho trovato l'alieno qui davanti a me. Micchia, quanto è brutto!
2: Sarà bello il tuo culo! Niente, io leggo la mente degli alieni. Perfetto, riporto anale. Gli ordini sono quelli di condurre l'alieno nella stanza di sicurezza preposta dell'area 91. Passo, agisci, passo.
4: Ricevuto centrale, scusate la curiosità, ma perché si chiama area 91?
2: Perché lì gli alieni te mettono a 90 e poi ci aggiungono l'1. Non so se hai capito.
4: Non ho capito. Mi scusi signor alieno, non la fisicità, non sono agente di polizia terra. La madonna, che uccello. Sono due. Centrale, mi vuoi scopare?
2: Golesmo, mi senti la radio ancora accesa? No, perché ho pensato alla musichina coerente. Senti questa. Here comes the man in black.
3: Ma che ho fatto io?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: È tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Pronto?
4: Pronto? Come stai? Sono Tony! Tutto bene?
3: Pronto?
4: Ciao, mi senti? Scoperchiata! Mi senti?
3: Io non capisco niente.
4: Ma mi senti o no? Mamma, questa qua come la dilanio, porco due.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: C'è... Pronto, mi dica.
4: C'è Gianfranca?
5: Sì, sono io.
4: No, tu sei un uomo, mi serve una donna. Prima risposta.
5: Ah, no, sono io.
4: Passami Gianfranca.
5: Guardi, non c'è nessuno Gianfranca qua.
4: Ma come no? Mi ha dato un numero lei. Sono Tony. Digli che sono Tony, Antonio.
5: Guardi, io non lo conosco.
4: Ma che cazzo vuoi tu? Passami lei.
5: Guardi, qui non c'è nessuno Gianfranca.
4: Ascoltami, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi?
5: No, non mi ricordo.
4: Gli avevo lasciato una giacca di jeans a lei quando era venuta a ballare in discoteca.
5: Guardi, non so niente di questa cosa e per favore non mi disturbi più.
4: Ma no,
5: non
4: io...
5: chiami questo numero,
4: ma
5: perché
4: no,
5: è sbagliato.
4: Ma ti richiamo, devo parlare con Gianfranca.
5: No, il numero è sbagliato.
4: Allora, ti dico il numero che mi ha dato, così confrontiamo.
5: Io sono Gianfranco.
4: Ah, Gianfranco. Allora passami la signora, va, per favore, Gianfranco. Che devo chiedere,
5: no,
4: se ha la giacca di jeans.
5: Non c'è nessuna Gianfranca qua.
4: Ho capito, ho sbagliato io. Volevo sapere se la signora per caso ha la mia giacca di jeans. Sono Tony Caso, il DJ.
5: No, nessuna giacca di jeans.
4: Sei sicuro?
5: Sì.
4: Chiedilo un po', per favore. Se ha la giacca con una toppa, spiegali che c'è una toppa dietro. Ho stampato un cazzo gigante.
5: Guardi,
4: che
5: non so niente di questo giacchetto e non so niente.
4: Ho capito. Però se non è che era. Perché è una giacca che gli avevo prestato una sera, che eravamo andati in discoteca e poi dopo.
5: Guardi, portata... mi dispiace, ho sbagliato numero.
4: L'avevo incontrata all'autogrill vicino alla discoteca.
5: Mi scusi, signore.
4: L'ho inculata alla pompa del gas.
5: Numero.
4: Eh?
5: Ha sbagliato numero.
4: Ma è sicuro? Beh, io cercavo già.
5: Sì.
4: Come si chiama la signora?
5: Il numero ho fatto.
4: Allora ho fatto il 051
5: 6165.
4: Signora Mangiacazzi.
5: No, non siamo noi.
4: Ah, perché non so. Ma prova a chiedere alla signora se è stata inculata in un benzinaio alla pompa del gas.
5: Ma non si chiama così.
4: Eh?
5: La mia mamma non si chiama così?
4: No, il nome della mamma non lo so, perché quella sera non gliel'avevo chiesto, ma l'avevo inculata alla pompa del gas, alla benzina.
5: Guardi,
4: di queste
5: cose qui, per favore, non ne vuoi sapere niente.
4: Che aveva un tatuaggio nella schiena.
5: Ha sbagliato numero.
4: Una piramide con l'occhio, la signora, con scritto porco sopra.
5: Ascolti, le sto dicendo che non c'è nessun giacchetto qua.
4: Ah.
5: Quindi per favore non chiami più qua.
4: Ma è la signora quella bionda o rossa? Per capire. Perché io mi ero inculato una rossa riccia. Pronto?
5: Non siamo noi.
4: Ah, non è lei allora?
5: No.
4: Che cavolo, e io perché ho questo numero allora?
5: Non lo so, ho sbagliato numero.
4: Sarà quella che mi sono inculato la pompa del gas al benzinaio.
5: Guardi, non lo so.
4: Oh,
5: mi scusi, ma adesso io metto giù e non chiami più qua perché hai sbagliato numero.
4: E ha un tatuaggio anche nel braccio destro la signora. C'è scritto mi piace.
5: Guardi,
4: il cazzo.
5: Non c'è nessuna signora qui.
4: Ah, non c'è nessuna signora. E lei però è il signor Gianfranco?
5: Ha sbagliato numero.
4: Ma io sono Tony Cazzo, lei è Gianfranco?
5: Sì.
4: Ciao Gianfranco, come stai? Tutto bene? Sono Tony. Sono Antonio.
5: Mi scusi, io non lo conosco. Buongiorno.
4: No, aspetta, non buttare giù. Devo sapere.
5: Buongiorno.
4: Chiedili a quella bastarda di merda se ha la giacca di jeans. Pronto? Ma porca miseria, ma che la gente è scema proprio, è stupida. mi fa perdere tempo, guarda. Mi ha dato il numero, me la ricordo, va, i riccioli con il tatuaggio con la piramide con l'occhio scritto porco sulla schiena e me l'ho riculata la pompa del gas dal benzinaio, vabbè.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Torna Wenderland e oggi torna lo scherzo telefonico con le voci, anzi io mi trasformo in Dean Martin e chiamo la gente a casa. Siamo pronti?
4: E allora mi trasformo, sono pronto per fare uno scherzo fotonico per voi.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Ma chi cazzo sei?
1: Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia.
0: Ma vaffanculo! Porco c***o! Pronto?
1: When Gillen, Willy Gillen, Willy Gillen, sei un figlio di puttana.
0: Ma chi sei, porco che sto lavorando, allora?
1: Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: Ma vaffanculo te, ma chi cazzo sei che c'è tempo da perdere, Dio, porco di porco.
1: When Gillen, leghe, leghe, len, leghe, leghe, len, faccia di mortadella.
0: Ma che cazzo, ma che, ma porco di... Andatevene a fanculo, che cosa sono queste cose che sto lavorando?
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Io non lo so, ma cos'è? Non avete un cazzo da fare qui, eh? Dio.
1: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Andatevene a fanculo, tu e la tua cappella, porco.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, Senega for a figlio di Troia.
0: Chi sei? Pronto?
1: When Gillen, Willie Gilligan, Willie Gilligan, sem figlio di...
2: E basta, si bacio la fessaccia di malato!
1: Calcestruz!
2: La fessaccia di sorta!
1: When Gillen, leghe, faccia di morta della...
3: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Muori presto sotto
2: che vuoi affangolo la festa da sorta?
1: Senterò meridiona a faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Pronto?
1: On the way, on
2: la voce affangolo la festa da sorta?
1: Sì, facci cazzo.
2: E la mamma è tutta la razza da generare un altro.
1: When Gillen, Willie Gillen, sem figlio di puttana.
3: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: When the night was
2: come. La fessaccia di sord, che è di mamma, di tutta la razza.
1: Will a son for a guy,
2: Senega,
1: for a figlio di Troia.
4: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
5: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che l'estate in fiore a man.
6: Sì.
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: Lasciati mangiare, io.
1: Will a son. Wengelen, faccia di
2: puttana.
1: Muori presto, prendi
2: cazzo negro.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
9: Radio 105.
10: Lo zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105.

0: 00 niente.
1: Pronto?
2: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
1: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
2: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
1: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
3: No.
1: È quella puttana di sorte. Inviami...
3: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
1: Inviami tutti i dati e i coordinati.
3: Ma che coordinati?
1: È il cordone.
3: Ma che cazzo è il coordinato?
1: È il cordiglio.
3: Ma che è le lenzuola?
1: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
3: Elettronica?
1: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
3: Sul tuo tato.
1: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
3: Tablet.
1: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
3: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
0: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
4: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
5: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
4: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
5: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
6: Che storia! Che storia!
5: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
6: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
5: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
5: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
6: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
7: Salve.
5: Salve.
7: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
6: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
7: C'è fica sugli altri pianeti.
6: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
7: Sono depilate!
6: Ah, interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
5: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Ranger Rover Vogue e Karak Nikos!
0: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO.

0: città Tonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
1: Adam e Dai, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adam e Dai, sta zoccola.
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
2: Io mi do io muoio il filiputai! Testi cagli muoio di me il filiputai!
1: Calmati che
2: ti metto due dita negli occhi, calma! Io con la torre precoce!
1: Cinese di
2: Leon-san! Leon-san!
1: Sì.
3: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
2: No, no!
3: Vieni qua!
2: Tu all'italiano non
3: vieni
2: puoi
3: fare! Vieni qua,
2: Leon-san! Fare cinese!
3: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
2: Io il filiputai!
3: Metto la cela! Tolgo la cela!
1: Oh, è buono, Schneis, è buono.
4: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
5: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop ghiaccio.
5: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
7: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
5: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
8: Zio Gadget, è una tragedia!
5: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
8: Ma che fai, zio? Disegni?
5: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
8: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
5: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
4: L'ispettore Gadget.
9: Yeah.

0: Beach Party.
1: La velocità e la luffe sono ritornato

0: Fabiane! Vaffanculo ai poteri forti, agli illuminati, alle Major! E intanto ringraffiamo la Fanfan!
1: Vuoi essere realmente alla moda indossando qualcosa di raro? Compra una pelliccia del grande stilista Giorgio Arzano, fatte col 100% di animali in via d'estinzione. Pellicce by Giorgio Arzano. Sono in via d'estinzione. Diamogli una mano.
0: E allora, pronti? Una che

La regola della L non ha una valenza scientifica, ma l'80% dei casi ci azzecca. Dico che ho un amico alto. Fescorreggi,

0: Ed ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, fo anche quando, anche quando, anche quando adesso sentite che cazzo di scenetta sta diventando sto Geova Beach Party, ragazzi, è troppo bello, E ve lo dico perché ora una canzone con un ospite della Madonna. Non vorrei esagerare, ma credo sia il miglior ospite che esista sulla faccia della terra. Signore e signori, è lui, è il doppiatore, è il comico, è il coglione, è il Fole di Notte, è Francesco B. Maggioni, il grande fra profrofrefrone.
1: Giova, sì, grazie per questo invito.
0: Allora, caffone, l'hai fucata alla grande a Fan Jimmy, eh?
1: Sì, è tutto truccato, bastardi del cazzo. La mia canzone era la migliore, esattamente come gli anni scorsi, ma nessuno capisce un cazzo. Senza contare che è solo grazie a me. Grazie a me se lo Zoo è il programma più ascoltato d'Italia. Allora sono qui per fare i miei famosissimi e incredibilissimi dissing.
0: Lo fo, il

0: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
1: Geova Beach Party!

This is the zoo, only for you. Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Oggi ascolteremo un podcast che tratta argomenti che riscuotono estremo successo, almeno per gli altri, perché i numeri di Misteriosissimo sono purtroppo ancora molto imbarazzanti. Pochezza, maldicenza, pressapochismo sono solo alcune delle qualità del podcast che state per ascoltare. Ecco a voi Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Buongiorno e bentornati a Misteriosissimo, un'altra puntata dedicata ai misteri insondabili che da anni scienziati, specialisti cercano di risolvere attraverso analisi e teorie. E quest'oggi ci occupiamo di un mistero che ha a che fare con la religione, e cioè la Sacra Sindone. E abbiamo qui ospiti del nostro podcast oggi. Prego, si presenti?
2: Salve, sono Gaetano Scibetta.
1: Gaetano Scibetta, che è
2: in dottor Gaetano Scibetta.
1: Dottor Gaetano Scibetta, in qualità di...
2: Sono io.
1: Sì, no, dico dottore.
2: No.
1: Dottore.
2: Ho studiato presso l'Università di Albania.
1: Appresso in che senso, scusi?
2: Nel senso che sono stato in Albania.
1: Era vicino?
2: No, ho studiato in Italia.
1: Ah, ok.
2: Però sono andato a fare l'esame in Albania.
1: Ah, come il trota.
2: Perché i pesci si laureano.
1: No, il trota è il figlio di Vossi, buonanima. Vabbè, il dottor Scibetta.
2: Scibetta.
1: Dottore in dottoria.
2: Che
1: qualifica?
2: È ampia. Cioè, io posso da curare con le mani.
1: Sì, a curare.
2: A volare.
1: Vola lei.
2: Non nel senso a pilotare gli
1: elicotteri. Ah, i droni.
2: Gli elicotteri.
1: Anche elicotterista.
2: Sì.
1: Beh,
2: faccio un po' tutto.
1: È eclettico, diciamo.
2: Sì, ecco. Però sono appassionato di...
1: Di sindone.
2: Si
1: diletta.
2: Anche la leotta è buona.
1: No, dico diletta nel senso di... Vabbè, insomma, è ad ampio spettro lei.
2: Sì, sono anche fantasma.
1: Sì. La controparte del dottor Scibetta,
2: sì,
1: è invece... si presenti.
3: Sì, buonasera, sono il dottor Lorenzutti.
1: Lorenzutti, lei è, la sua qualifica...
3: Tuttologo,
1: ha studiato...
3: Io ho studiato tutto presso l'università di tutto.
1: È il solito truffatore che...
2: Sì, si sente che non sa un cazzo.
1: Esatto. Allora, la sindone.
2: Sì.
1: La sindone. Questa era la domanda.
2: Sì,
1: dico,
2: la sindone.
1: La sindone, un mistero che da sempre avvolge...
2: Prima di tutto partiamo dal presupposto che è impensabile pensare, come anche il dottore qua dietro potrà sicuramente dirmi che ho ragione, è impensabile pensare che il figlio di Dio non abbia una lavatrice, cioè che in casa non avessero comunque la possibilità di accedere a una lavatrice. Quindi il fatto stesso che avanza un lenzuolo sporco di Gesù. Nel senso che si è sporcato col Gesù sporcato.
1: Sì.
3: Mi scusi.
2: Che non però, sembra una bestemmia. Cioè,
1: lasciamo parlare Lanzutti.
3: Dottor Scialuppa, mi scusi.
2: Scibetta, che Scialuppa.
3: Ah, sì. Scusi, dottor Scialacqua, le stavo dicendo che all'epoca la lavatrice non esisteva. Andavano a lavare al fiume col mastello.
2: Mastello politico, dice lei?
3: No.
1: Quella è Mastella.
2: Al femminile.
3: La sorella
2: di Mastella è Mastello e Mastella.
3: Esattamente. Però in realtà non era così, non esistevano le lavatrici.
2: Mi scusi un attimo, mi perdono, ma lei che cazzo ne sa?
1: Adesso non si alteri, però manteniamo...
3: Mi scusi, sono tuttologo, che cazzo ne so?
2: Sì, ma vado a tuttare l'altra parte, mi perdoni.
1: Manteniamo un tono, diciamo, di conversazione pacata.
2: Sto cercando di dare delle informazioni.
1: Io mi sono
2: documentato, ho fatto ricerca.
1: Lasci parlare Scibetta.
3: Io non faccio che parlare, ma questo dice cazzate.
2: Ma certo, non si permetta...
1: Lessico. Allora, torniamo su...
2: Torni alla sua cosa e di fare faccia.
1: Torniamo al lenzuolo della sindone.
2: Allora,
1: la sua teoria è che non essendo. Cioè,
2: è impensabile. Io penso che sia un'enorme minchiata.
1: Ecco,
2: no?
1: Scusi, è una roba sacra. Ci sono tante persone che credono.
2: Sacra minchiata.
1: Come una sacra minchiata?
2: Per associare.
1: Vabbè.
2: Perché è fondamentalmente impensabile che una persona così abbiente, piena di soldi.
1: Non era sicuro.
2: Se sono figlio di Dio, sono pieno di soldi.
3: Non è vero.
2: Posso avere a casa.
3: Ma non è vero, è morto in povertà.
2: Ma tu che cazzo ne sai? Ma mi perdoni, questo signore qua, ma che cazzo ne sai?
1: Ma non lo so, anche lei, scusi, si faccia a fare i suoi.
3: Ma no,
1: lei ha delle prove che Gesù fosse un morto di fame, un pezzetto.
2: Poi posso
3: ma lo
2: dire,
3: dice la storia.
2: Lei ha visto mai il Papa lavarsi i panni allo stracciventolo sul fiume?
3: No, ma perché allora il Papa adesso ha la lavatrice.
2: Ma se ce l'ha il Papa adesso, se figuri suo
3: capo.
2: Suo capo universale.
3: Suo capo, il datore di lavoro.
2: Mi pare che lei vada a Dio, su in paradiso c'è San Biagio là che si lava i panni dentro il fiume. Ma che modo, lei è blasfemia questa.
3: Ma lei è un ciarlatano.
1: Ha ragione.
2: Ma lei è un tasso dei vermi.
3: Ma lei è un ciarlatano.
2: Mi piace offendere.
3: Ma come può dire queste cose?
1: Scusi, non dia del ciarlatano. No, Scibetta che è ospite.
2: Continuiamo. Le posso dire, secondo me la sua laurea è falsa. Minimo l'ha comprata in Albania.
3: No.
1: Quello, scusi, era lei che appena poc'anzi ha detto.
2: In Albania ci sono università e università.
3: È vero. Scusi, ma io sono laureato alla Sapienza di Roma.
2: Vedi? Già lui si vuole mettere avanti agli altri.
3: E guardi un po'.
2: Cosa?
3: Guardi un po' alla facoltà di scienze religiose.
2: Ah sì?
3: Eh sì.
2: Esiste una facoltà di scienze religiose?
3: Eh sì.
2: Bene, allora vada alla sua università e ci sputi in un occhio a chi le ha detto che Gesù era un barbone, perché non è vero.
3: Ma non era un clochard.
2: Era un barbone,
3: vabbè,
2: no?
3: Torniamo però sull'argomento principe.
2: Sì.
3: Allora, questo lenzuolo. C'è in negativo l'immagine di un uomo barbuto.
2: Esatto.
3: Dall'immagine, cioè dall'analisi del tessuto, viene fuori che il tessuto è di lino.
2: Vede, questa è già una cosa che mette in
3: di lino materiale, non lino, lo zio lino.
2: Ah, non è di proprietà di un'altra persona, perché là ci sarebbe stato un incidente di
3: romantica. Io sapevo già dove stava andando a parlare.
2: Ma lei si faccia i cazzi suoi. Perdona, ma io vengo a insegnarle qualcosa a lei.
3: No, ma io sono qua a confutare le sue perdoni.
2: Ma lei fa il cinese con qualcun'altro. A me Confucio non me lo dà nessuno, ha capito?
3: Che c'entra Confucio?
2: Lui mi ha detto che devo confuciarlo.
3: Confutare. Lui fa Confu.
2: Ah, vedo, vuole fare a botte.
3: Ma lei che scusi, lei viene studio a fare confu. Ma non lo so, ma le sembra il caso di percuotere il povero cibetta?
2: Sembra finire a violenza se finisce.
3: Guardi, voglio anche rotto il braccio, guardi.
2: È colpa dei terroni come lei.
3: Bastardo. Veramente io sarei nato a Bologna.
2: Ah, rinnega anche di essere meridionale sto pezzo di merda. Allora,
3: chiudiamola qua, via.
2: Allora, e con questo io chiudo.
3: Sì.
2: Gesù era...
3: Sarà meglio.
2: Ma guarda che adesso te ne tiro uno forte.
3: Sì, attento che fa confu, eh.
2: Vedi, arma bianca il pezzo di merda.
3: Sì. Arrivederci e per l'appuntamento e per la puntata dedicata alla Sacra Sindrome e per la puntata dedicata alla Sacra scusate la rifò. Ah, era in diretta? Vabbè, è tutto. Misteriosissimo.
0: Misteriosissimo. Attaccati a sto podcast.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.
6: Che

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale, in attesa di giudizio, per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società!
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: E non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
1: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma.
1: Zitto, mostro, merdo!
2: C'è una visita per mangia, cazzo! C'è una visita per mangia, cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti.
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
3: Eccomi, Ronzov! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzov! Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
3: Amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
3: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un cazzo?
3: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
3: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
3: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore. Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava. Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa.
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
3: Detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Forza, signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
3: Ci vada giù duro, signor secondino. Bisogna drizzarli, sti pazzi di merda.
0: Ma, amore...
3: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
0: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. PS, il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche cracco. Ma io non ci credo.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se sei ad un meeting, non ascoltare chi parla. Cerca un paio di tette da guardare e fai solo quello per tutto il tempo. Sii uomo. Se un bambino ti osserva, chinati verso di lui e digli: che cazzo ti guardi, insetto? Sii uomo. Sbrocca senza un motivo e metti a disagio tutti gli altri. Sii uomo. Se qualcosa ti sta piacendo, trova un modo per rovinarla. Sii uomo. Di a tua moglie che non c'è bisogno che lei vada a lavorare. E poi rompile il cazzo perché spende i tuoi soldi. Sii uomo. Annusa il culo del tuo cane. Sii uomo. Se un cesso pubblico è intasato, cacaci sopra la tua torre di Pisa e vattene. Sii uomo. Quando ti prestano qualcosa, non restituirlo. Prestalo a qualcun altro come se fosse tuo. Sii uomo. Non meditare. Segati. Sii uomo. Se senti che stai per fare una cazzata, fermati. E poi fanne una peggiore. Sii uomo. Comprati un Rolex e poi continua a guardare l'ora sul telefono. Sii uomo. Impara a ruttare il tuo codice fiscale. Sii uomo. Se ti cade una cosa nel water, guardala, decidi che non ti serviva e tira lo sciacquone. Sii uomo. Usa la carta di credito come se fosse soldi gratis. Sii uomo. Se sei calvo, compra un phon per asciugarti i coglioni. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono tornato dopo 20 anni paffati nell'afta.

0: devi fare il tè! Ma allora prova Fifuf Tè! L'unico tè al gusto di pellicani morti! Le 5 sono ancora più 5 con Fifuf Tè!
1: Ho la grande carrellata di verità del mondo oggi! Pronti? E allora! Il mare Adriatico è bello, però è sporco! Quelli che dicono le dimensioni non contano, conta come lo fai, hanno il cazzetto! Quelli che dicono molti nemici

e devi uscire con una ragazza, affigurati di non avere l'alito che fa di merda. Tocca a voi. Io fo che fo fo anche quando. Anche qua.

0: canfone, ragazzi, con un reduce di Sanremo. È arrivato fecondo, ma va bene comunque perché tanto è abituato. Signore e signori, Laffa!
1: Uè, frate, com'è?
0: Grande Laffa! Bella. Ti chiami così perché sei un laffarone, eh? Ho fatto la battuta!
1: Frate, cioè praticamente il mio nome è legato a...
0: Ma ce frega un caffo! Dici di cosa parla la tua canzone, Fucchia Laffi!
1: Allora, ho scritto questa canzone che è dedicata ai miei bro con cui facciamo questo gioco. Praticamente una volta al mese facciamo la maratona di Madagascar e poi facciamo il Fanta Madagascar, no? Decidendo chi è per noi il personaggio che è più figo, no? Il migliore del film.
0: Vabbè, una ferata di cineforum da intellettuali, eh?
1: Sì, sì, esatto, bro. Cioè, questa è praticamente una canzone che è dedicata al mio personaggio prefe.
0: E allora vai!

0: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone, ti ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure, a lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che lo faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: È Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: 105. Lo zoo di 105.
0: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
7: Nella scorsa puntata abbiamo fatto parlare Ennio con Thor.
8: Ho venduto tutto, sono passato a lei nell'energia che poi è diventata Stark Industry.
3: Hai venduto anche le vacche, bastardo?
8: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
3: Brutta merda!
7: Poi gli abbiamo passato il Dottor Strange per fare il finanziamento della bolletta da 3.800 euro.
9: Pronto? Pronto?
3: Senta, chi
9: è? Ennio, sì, ciao, sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
7: Il Dottor Strange ha cercato di spiegargli cosa fare, ma Ennio si è incazzato perché parla troppo veloce.
9: Noi dobbiamo... cosa facciamo?
3: Parla un po' più piano.
9: Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
3: Parlami un po' più piano,
7: E allora il Dottor Strange gli passerà qualcuno che parla molto più lentamente, ma molto più lentamente. Black Panther.
0: Dove abita Ennio?
9: Black.
3: Dai, passami il Drake.
9: No, Black Panther, Panther, Black.
3: Dai, Black Panther. Prato.
9: No, adesso qua mi chiamano Black Panther.
3: Ma hai cambiato nome da Panther?
9: È il mio nome in codice della Stark Industries.
3: Che tua madre, Gargnaldo! Guarda come sei sparito, Gargnaldo!
9: E non mi ricordo più il tuo indirizzo!
3: Ma te lo dico, te la Gargnaldo, devi morire male, Gargnaldo!
9: Allora facciamo così! Io ho 3.800 euro di bolletta!
3: Che 3.800 euro? Ma non te devo pagare?
9: Mi hanno detto... Esatto! Mi hanno detto di suddividertela per 18 anni a 18 euro al mese.
3: Andiamo avanti con degli anni col te, bastardo! Bastardo, andiamo avanti con degli anni con tua madre! Brutta merda! Brutta merda! Non ti ci voglio parlare, brutta merda! Vai a cagare, vai a cagare!
9: Pronto.
0: Dove abita Ennio?
3: Pronto!
9: Pronto!
3: Dai, ma sei ancora fermo!
9: Ennio, ascoltami! Devo
3: Io sono voglia di bascolarti, bastardo!
9: Io devo sistemare questa bolletta! Se vuoi ti passo... Allora ti passo Capitan Marvel! Ti passo Capitan Marvel, che è una ragazza, anche bella figa!
3: Ma Marvel.
9: Capitan Marvel.
3: Passami Marvel.
9: Un secondo.
3: Puttana. Oggi mi stai facendo.
10: Sei in attesa di collegarti con Capitan Marvel. La tua.
3: Ma non sono le male, ma io sto. Ma non sono le male. 3, 4, 5, 8.
10: La tua lista è.
3: Ma io se non vado a lavorare in campagna.
10: 9. 8. 8. 4.
3: 2, 2.
10: 3.
3: 2. 2. 2.
10: Meno 3.
3: 2. 2.
10: Meno 10. 1.
3: 1. 1.
10: Via!
3: Italia, passami la
10: mia. Verso l'infinito e oltre.
11: Pronto, vecchiaccio?
3: Hey.
11: Sono Capitan Marvel.
12: Via! Partenza valida.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi.
1: Strano, molto strano. Di norma il nostro rugoso padre è sempre puntuale ai consigli di amministrazione dell'impero editoriale che ha creato dal nulla e che, detto tra parentesi, un giorno spero di ricevere in eredità come segno del suo affetto e della sua approvazione.
2: Tracagnotta, tu vaneggi, cara sensuale sorellastra simile a una appetitosa chiappa antropomorfa. Sono io, in adeguazio parentesi, il primogenito, e sarò io ad assumere il controllo del gruppo editoriale parentesi quando nostro padre, di cui, tra parentesi, bramo l'approvazione più di chiunque altro, dovrà scegliere un successore. Dico bene, Pier Goblin?
3: Mi fate ridere. Ah, quanto mi fate ridere. Io mi faccio beffe di voi e del vostro patetico bisogno di riconoscimento, mascherando così tutte le mie insicurezze. Ma sia detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali.
4: Se non si è ancora capito, lui è il busone della famiglia. Gli piace

0: Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione. Cerchiamo di scoprire che fine ha fatto nostro padre.
1: Tranquilla, probabilmente è al club della ricchezza insieme agli altri vecchi bavosi da cui, tra parentesi, mi sento stranamente attratto.

0: Padre!
1: In adeguazio, tra cagnotta, Pier Goblin. Oh, farei meglio a chiamarvi Delusione 1, 2 e 3. Ah, quanto mi fate ribrezzo! Ho sbattuto in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo!
0: Padre, non credi di essere ingiusto e, fra parentesi, anche un po' stronzo a parlare così?
1: L'unica ingiustizia è quella di avere tre figli di merda come voi. E detto fra parentesi, preferirei che ti levassi quello sguardo di chi è perennemente in procinto di azzannare una cappella quando parli con me. Ci manca solo l'incesto in questa famiglia.
2: Papà ti vuole scappare, papà ti vuole scappare, nanna, nannero.
3: Diamo un taglio ai convenevoli. C'è una questione urgente all'ordine del giorno. Quella di chi prenderà il controllo dell'impero parentesi quando tu andrai in pensione, padre. Anche se sappiamo tutti che sono io il prescelto.
1: Inadeguazio! Inadeguazio! Ma lo senti il tuo nome? Perché ti abbiamo chiamato così? Tu sei il peggiore di tutti. Senza mento, senza spina dorsale, senza palle, proprio come tua madre. Se pensi che lascerò l'impero che ho tirato su con tanta fatica nelle tue incompetenti mani, sei anche più frocio di tuo fratello! Sei anche più frocio di tuo fratello!

0: sei più frocio di me! Sei più frocio di me! Na na na ne, nero.
1: E questo vale anche per voi altri due. Ricordatevi che ho solo 92 anni e non ho in programma di andare in pensione tanto presto. E visto che avete così tanta voglia di farmi le scarpe, vi giuro sul mio polmone sano che nessuno prenderà il mio posto finché io non schiatterò. Cosa che, tra parentesi, non accadrà che fra molto, molto, molto
2: padre!
3: È morto. È vivo. Lo sapremo nel prossimo episodio dei Pare.

0: preso un colpo, gli hai preso un colpo. E tra parentesi mi è venuto duro.
1: E culattone!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.

0: mangi gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Tamarri.
4: I tamarri, tutti fatti a merda, chiamano la lavanderia perché hanno trovato un dito nel pantalone.
3: Tamarri.
5: Cinzeria, buongiorno.
6: Cinzeria? Sei Cinzeria? Aspetti che metta a posto che non ti sento bene. Pronto?
5: Cinzeria.
6: Ah, la tindoria. Senti, gentilissima, ma portate a casa un jeans mia madre, no? Che in mezzo alla roba che vi ha portato da lavare e stirare, non so le cose che fa mia madre. Mia madre è Carroponte Silvana.
5: Sì.
6: Vedi il taschino, quello piccolo del jeans, quello che usiamo per la bamba?
5: No? Sì.
6: Il sacchettino per la pezzata? C'era un pezzo, sarà stato un centimetro e mezzo, un dito umano. Ha capito? Pronto? Stronza! Richiamo?
3: Tamarri!
7: Buongiorno!
6: Pronto?
7: Quanto?
6: Sì, no, mi ha messo giù la cornetta la sciroccata di prima, sono il figlio.
7: La sciroccata chi? Che ho capito.
6: Cretino di merda, abbassa il tono. Ti stavo dicendo.
7: Oh, calma, va.
6: No, no, o lo fai al cavallo mentre ti sto calpestando, scemo.
7: Allora ti ho chiamato. La tua sorella. Oh, qua che hai la telefonata. Oh, ma chi
6: sai,
7: è?
6: Sai che ti prende le mani, le giro al contrario e senti sempre quando piove, anche quando cammini normale. Cretino. Senti Gesù, facciamo una cosa prima che ti appendo. C'ho bisogno di capire una cosa. Dentro il taschino del jeans, quello dove metto il proiettile, cioè, c'era un dito umano, mezzo dito umano, volevo sapere se era vostro.
7: E nel taschino quale?
6: Quello del jeans, quello davanti, sai quello piccolo dove metti le pezzate, metti la bamba, no?
7: Ma dammi il nome e il cognome, scusa.
6: Carroponte, praticamente.
7: Ma scusa,
6: sto parlando! Stai calmo che sono agitato stamattina. Allora, rido lo scempio. Spettacolare, sai. Ti prenderei i capelli, voglio farti proprio il codino.

0: come i ninja. Oh, sto parlando, voglio farti il codino come i ninja e poi ti affetto di schiaffi, cretino di merda. Senti, e volevo sapere se sto dito era vostro oppure è una roba che non lo so, devo andarci a fondo. Hai capito?
1: No, non ho capito niente.
0: Lo so che sei mezzo scippato, figura. Sei tutto fatto di prodotti chimici che usi per lavare i panni.
1: Sì, sì, ma che io non sono di Milano.
0: A me che cazzo me ne frega? Ti ho chiesto dove sei nato, non ho capito.
1: Tanto per specificare.
0: No, tanto così per capire, a me che cazzo menne. Così, proprio così, ci faccio anche una maglietta, che cazzo menne.
1: Sì, vabbè, dai, spiega esattamente, perché non riesco a capire.
0: Perché so tutto fatto, non ci devi fare cazzo stamattina. Praticamente, il taschino del jeans, quello piccolo... Hai presente quando metti le pezzate? Non so che cazzo ci metti tu, che cazzo vuoi mettere tu? Dove ci metti, non lo so, i proiettili, il tasco piccolo.
1: Gnec,
0: facciamo i versi dei goblin. Gnec. Ecco, dentro lì ci ho trovato un pezzo di dito. Allora mi sono un po' così, siccome non è che sono sempre lucidissimo, volevo capire se era una cosa che veniva dalla vostra attività o invece io per in qualche momento di follia ce l'ho infilato dentro, capito?
1: No.
0: Non è vostra, a nessuno di voi manca un pezzo di dito?
1: No, tutto a posto.
0: Tutte le falangi avete.
1: Ma che dito devi dire? Medio, pollice, mignolo?
0: Tre dita conosci tu, sei bellissimo. Allora, non lo so, che cazzo ne so.
1: Devi dirmi che dito, io non lo so.
0: A voi mancano delle dita?
1: Adesso me le conto le dita che ho e poi vedo.
0: Se vuoi vengo là e comincio a contare le mie 10, proprio te le schiaffo tutte sulla faccia, sì. Papà, mi rapida sequenza che non te ne accorgi neanche. Un attimo c'hai le ali, stai volando in paradiso. No, senti, ma a te o a quegli altri sciroccati ci mancano le dita o no?
1: A il sardo lo sai?
0: Questo non è sardo.
1: No, il nome non è sardo.
0: Questa è la lingua.
1: No, questo è sardo. Io sono sardo.
0: Ma sai che te lo giuro? Adesso aspetta che me lo cerco in tasca. E che cazzo me ne frega che te lo devo regalare? Perché proprio non me ne hai fatto un cazzo di dove sei, fratello? Cioè, sei simpatico. Sicuramente non ti brucio vivo. Però
1: no, adesso sono invecchiato. Adesso,
0: Madonna, ma proprio. Che cazzo me ne hai preso uno psicologo? Non me ne frega un cazzo. Sei invecchiato. Vabbè, comunque, abbraccio forte ma molto forte, cioè quasi a lasciare lividi.
1: Va bene, dai, ti ringrazio.
0: Ciao bello, fai una bella giornata,
1: anche a te, grazie.
0: Se trovi dita allora non sono mie. Vabbè, ciao.
1: Vabbè, ciao, grazie, arrivederci, ci vediamo, ciao.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Pronto, signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Come sta?
4: Chi è?
3: Sono io, Giovannino. Le ho ritirato, mia madre le ha portato la roba da lavare alla lavanderia. E ha lavato i miei. Quindi, un attimo, dammi il tempo di spiegare la cosa. Non sai che cazzo è tutta.
4: Sì, ho capito, ma non
3: sta che
4: cosa? Perché.
3: Ma che cazzo?
4: Cioè,
3: ma
4: sto
3: che...
4: lavorando,
3: ma, che... ma scusi, io chiamo perché le sto parlando, le devo dire una cosa e lei non mi fa parlare. E che cos'è mica colpa mia? Ogliona, pronto? Mi richiama.
0: Vai, mantegli la testa. Piega la testa così. Ti sbrano come una mela. Una mela cotogna.
2: Tamarri.
4: Mi pronto?
3: Oh, mela cotogna. Ma che ti mangio la testa? Ma come cazzo stai? Non ho capito.
4: Ma
3: ti
4: no, ma è di nuovo lui,
3: Ma è di nuovo lui.
4: Ha detto mela cotogna. Ma che cazzo sei?
3: Oh, se mi fai parlare?
4: Ma non ci deve rispondere così.
3: Ma non ho capito, stavo parlando la tipa. Ah, io devo lavorare. Ma ho capito, ti devo spiegare una cosa.
4: Allora, mi dica per favore.
3: Sta cazzo di mela cotogna.
4: Calma, mi dici che cosa posso fare per lei?
3: Sì. Allora, sono Giovannino. Mia mamma ha portato i vestiti a lavare lì.
4: Sì.
3: Da mela cotogna. E praticamente io quando poi a casa ho preso i vestiti, che c'era un paio di jeans. Hai presente i jeans che hanno le tasche e poi hanno un taschino piccolino dove metti l'accendino? C'è un dito dentro. C'era un dito.
4: Come un dito?
3: Un dito c'era. Un dito della mano. Quindi io adesso devo capire se sto dito è vostro, di chi è. A me
4: fa
3: schifo.
4: Ma tu sei fuori o che cosa?
3: Ma che cazzo fai? Oh, ma che
4: ma
3: stai
4: che
3: dicendo? Minchia, mela cotogna e banana split. Minchia.
4: Comunque, ha detto che ha trovato un dito di una persona dentro il pantalone.
3: Diglielo a mela cotogna.
4: A mela cotogna devo dirglielo.
3: Sì.
4: Ma che cazzo sei?
3: Ma pensa a te, io c'ho il dito dentro.
4: Minchia,
3: ma
4: scusa.
3: Ma che cazzo? Ma che cazzo fa? Ma stai calma, stai. Oh, te mela cotogna, siete tutte pazze. Pronto?
0: Ha telefonato più puttana del secolo. Stavo morendo. Mela cotogna. Ma perché offesa è mela cotogna?
3: Ma non è che era mi viene a dire, io mi offendevo, diciamo.
0: Ma io vado bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli episodi precedenti.
2: Sì, cazzo, ciuccia, ciuccia.
3: La prego, sire, non mi venga sui capelli che li ho appena lavati.
2: Troppo tardi.
4: Di là mi sono scordato di dirti che il re...
5: Sì, sì, così.
4: Ma che cazzo diverso è la per sonorizzare una mangiata di fica? Anche se a me piacciono i Guns, devo
6: farlo. No, non il cazzo nel culo, no!
7: Oh!
6: Ah, che male! No, basta, dai!
8: Ti piace così? Dai, bel puledrino, dimmi che ti piace il tuo Adamuccio quando ti cavalca da dietro. Sì, ma mi chiedo perché le persone si ostinino a cavalcarvi invece di scoparvi.
9: Mi scusi, ma lei perché porta il casco anche al chiuso?
4: Ma io veramente...
9: Forse ha paura dei cedimenti strutturali di questa magione che probabilmente non rispetta le norme di sicurezza.
4: No, in realtà...
9: Vuole che vada a mettere sotto torchio il re?
4: Ma no!
9: In modo da fargli pagare le sue malefatte.
4: Ma Cristo!
9: Vuole che faccia arrivare un tapiro d'oro da staffelli per la brutta figura con gli altri regni?
4: Fermati, cazzo! Non so nemmeno chi cazzo tu sia! Sparisci!
9: Tenga giù le mani!
4: Ma non ti ho nemmeno sfiorato!
9: A chi hai detto figlio di puttana?
4: A nessuno, ma ti fai.
10: Master!
11: I ricchioni dell'universo!
12: E mamma!
11: Fatemi uscire immediatamente da qui. Io sono Adora, la figlia del re. È un ordine.
4: A quanto pare non è così. Adam dice che sei un'impostrice. Impostatrice. Impostoride. Beh, insomma, una cazzo di sosia bastarda che ha in mente qualche malefatta.
11: A parte che si dice impostore, brutto celebroleso. Ma io sono veramente me stessa. Adam e tutti voi non capite che siete in grave pericolo. Skeletor ha un piano malvagio per soggiogarvi tutti con il suo mega cazzone.
13: Voglio parlare immediatamente con mio padre, il re di Eternia.
4: E io mi chiamo Giuseppe Quarantelli e sono originario di Campobasso.
11: Smettila di fare il sarcastico! Non sto scherzando!
4: Ma non sto scherzando, mi chiamo veramente Giuseppe. E sono di Campobasso.
11: Chiama immediatamente mio padre!
9: Amico mio, ora che sei libero, devo tornare a Roma a giocare a padel con ogni uomo di mezza età con la crisi. Non posso più stare qui. La mia spudorata esigenza di lavorare il minimo indispensabile per fare la bella vita mi chiama.
6: Ti prego!

0: Pinone Mea.
1: No, Gabebbo, non puoi venire sulla Terra. C'è già tuo cugino Gabibbo, conosci le regole. Non ci può essere più di un rappresentante della tua specie su un pianeta, altrimenti le conseguenze sarebbero tremende. Amici di Striscia da Eternia è tutto, torno a giocare a padel.
0: Ma quali regole, Mea? Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy, Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non mi lasciare con questi passi, Mea!
2: Allora, Beastman, ci sono novità? Hai trovato quella merda di pezza rossa?
3: Hanno Skeletor, ma in compenso ho news da palazzo. A quanto pare Adora è stata arrestata per ordine del principe Adam. Ora è imprigionata nelle segrete del castello.
2: Arrestata? Ma che cazzo di senso ha? C'è qualcosa che non mi quadra. Dobbiamo liberarla immediatamente. Prepara il mio treppiede e il carrello porta minchia.
3: Come desideri il mio signore. Preparo anche due sandwich per il viaggio.
2: Certamente. Magari prendi anche due succhi di frutta alla pera.
3: Pera finiti, è rimasta solo pesca e albicocca.
2: Che palle! Ma chi è il merda che finisce sempre la pera?
3: Tiro fuori la station wagon. Così siamo comodi.
2: Ma certo, amico mio, portiamo anche il Labrador a sgranchirsi le gambine. Poi magari, strada facendo, potremmo fermarci in un parco divertimenti.
3: Grandioso, bella idea.
2: Ma stronzo! Ma che cazzo pensi di essere oggi Chevy Chase in America?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, bella fra, oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
3: Andiamo bene.
4: Andiamo bene, tutto bene?
3: Sì, ma non parlo italiano, English?
4: Yes, poco.
3: Yes.
4: Pochissimo.
3: We try.
4: Dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
3: Can call at 12 o'clock?
4: Yes, clock.
3: Then at 12 you call
4: Sabato.
3: Once again
4: Saturday.
5: Ha detto che sei un quicco qua che parli a vanvera.
4: Oh puttana.
3: Momento, prego.
4: Ah, stai calma.
5: Grazie che ho capito, clock qua.
4: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
5: C'è uno che dice che va e poi non va.
4: Sta zolla di merda, oh.
3: Aspetta un momento.
4: Sì, sono qua.
3: Pronto?
4: Che ti Pronto? Senti, come funziona la situazione?
3: L'entrata ti paga 85 euro.
4: Quanto?
3: 85.
4: Minchia, a testa.
3: Sì.
4: Si può fare. Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
3: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe.
3: Sì.
4: Minchia, quanto costano?
3: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè si può fare qualsiasi cosa o dipende
3: certo.
4: Decide lei?
3: Sì.
4: Cioè posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
3: Dimmi.
4: Stai facendo venire decitamente. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
3: Certo.
4: Che ha una voce fantastica proprio. Sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo arrapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la tetta. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
3: Solo che non possiamo più parlare.
4: Ti ciuccio tutto.
3: Ho dato le informazioni.
4: Dai,
3: che cosa
4: spalanca figone. Ciuccia. Dai.
3: Ciao.
4: Gaga, è un momento di cazzo proprio.
5: Sono agissima proprio.
4: Gaga, zoccolo.
2: Minchia che succhia cazzi, però, lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
6: Servizio clienti, buongiorno.
5: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
6: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
5: Ah, c'è una personaggia che si mette
6: sì,
5: là.
6: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
5: E siccome è interessante la cosa,
6: sì.
5: Mi confermi che c'è proprio una cristiana che fa i cazzi di legno?
6: Sì, c'è una persona che fa i toys in legno.
5: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
6: Io non te lo so dire come
5: cazzi.
6: Vengono fatti, no.
5: Ho capito, cazzi, no. Non sai come si fa. Va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
6: Se va sul sito Plasma, lì può vedere i prodotti disponibili.
5: Ho capito.
6: Va bene.
5: Pronto?
2: Minchia, hai capito il troione.
7: Sì, buongiorno.
5: Sono Massimini di Quarto, chiamavo perché sto cercando un prodotto... Che
7: sì.
5: Faccio fatica a trovare. Che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
7: No, in questo momento no. Solo qualcosa in metallo e in vetro.
5: Mica.
7: In legno no.
5: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo la fanno? Li fanno in metallo?
7: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
5: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
7: No.
5: No.
7: Sono pieni.
5: Ah, qui sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto
7: sì.
5: Penso un cazzo di un chilo e mezzo. Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
7: Per il legno no, in questo momento no.
5: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte. Ti ringrazio, scusa
7: Di nulla, buongiorno.
5: I cazzi di Iron Man già avevano questi.
4: Minchia, che voce da zoccola questa.
2: Allora volano cazzate anche da falegnami.
5: Pronto? Falegniamo?
8: Sì, dica.
5: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
8: sì. Direi di no, ma però può essere che ce l'abbia da qualche parte.
5: Per fare questi. Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non gira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nel sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, la fangulo, chiamo il falegname con 10-15 euro, magari me li fa dei bei cazzoni di legno,
8: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il giocare ce l'ha.
5: Va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
8: Bruno.
5: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di titolare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
8: Va bene,
5: grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
2: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapinasto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
1: Quark Archivio, le ultime puntate prima della pensione.
2: Molestie sessuali, bullismo, infanticidio e abuso di sostanze stupefacenti. No, non stiamo parlando del vostro europarlamentare di fiducia, ma di una specie ancora più malefica e insospettabile, i delfini. Ebbene sì, cari miei coglioncelli, in questa puntata scoprirete che quel simpatico pesciolino con la fica sul cranio è in realtà un figlio di puttana come pochi al mondo. Vi assicuro che d'ora in poi non farete più la raccolta differenziata e anzi pregherete il Signore Iddio che ci si strozzino coi rifiuti sti figli della merda con le pinne. Peccato che la carne di delfino faccia cagare il cazzo, altrimenti potremmo mandare Capitan Findus a farli fuori tutti.
1: I delfini sono veramente figli di puttana.
2: Ma ora mettetevi comodi e gustatevi gli indicibili orrori perpetrati dalla peggior specie vivente al mondo dopo i toscani.
1: Siamo nei pressi delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'oceano Atlantico. Un branco di delfini guizza fra le onde, apparentemente felici e contenti, emettendo i loro tipici versi gioiosi. Ma solo gli esperti sanno che questi versi, all'apparenza così innocui, sono in realtà il corrispettivo delle nostre bestemmie. Quello che stiamo seguendo è un branco di giovani drogatelli per digiorno. In questi mari vive infatti una particolare specie di pesce palla che, per difendersi dai predatori, rilascia una sostanza chiamata tetrossodina, veleno che in dosi ridotte ha un effetto sballante sui delfini. Sotto l'effetto della droga, il branco si lancia ora nella sua attività preferita, la caccia a un maschio isolato da sodomizzare a sangue.
3: Uè, Antonio!
4: Uè.
3: Ma questa è timida, eh!
4: Ma perché lui non è delfino!
3: Ah no?
4: Oh, cos'è?
3: Quella squalo!
1: Ecco avvistata la vittima ideale.
4: Senti, ma visto che siamo qua, no? Io e te, siamo strafatti di pesce palla.
3: Oh, rì, porco... Sei simpatiche? Sei simpatiche?
4: Che so fatto?
3: Anch'io so fatto, facciamo roba! Brì, porco...
4: Senti, perché non ci inculiamo lo squalo?
3: Squalo?
4: Squalo?
3: Ma non è che ci confondiamo poi con quello che facevo lo zoo di Cianci?
4: Cos'è che squalo c'ha due cazzi?
3: Una testa!
4: Ok!
3: Squalo!
4: Ehi!
3: Hey. Brì, porco... Bri!
4: Non fa,
3: non fa l'imitazione!
4: Bri.
3: Lo sappiamo che sei uno squalo!
4: Tu sei squalo!
3: Faccio vedere un buco da culo!
4: È vero che c'è due cazzi?
5: Sì, tre!
4: Tre cazzi! Tre.
3: Vado, a posto!
4: Bri!
1: Parte l'inseguimento, che però dura poco. La vittima, accerchiata, non può far altro che lasciarsi inculare dai fattoni.
3: Ah, che bella troia! Ah, che bella fico che c'ha!
4: Ah.
3: Ma
4: questi maschi però,
3: Glielo ciuccio!
1: Soddisfatta la perversione dei cazzi nel culo, il branco ora ha appetito.
3: Oh! Ma che l'abbiamo sburrati, che...
4: Ehi, squalo!
3: E se lo mangiamo?
4: Sì, perché noi mangiamo i pescini.
3: Ma no!
4: Ma tu mangi squalo grande, che fame chimica c'hai?
3: Minchia!
4: Ma quello mi che si fa mangiare?
3: Io so fatto tre pesce palla.
4: Tre pesce palla? Sei proprio drogata, fra...
3: Porco...
4: Porco...
1: Eh già, oltre ad essere froci, a volte i delfini sono pure cannibali.
2: Visto che vi avevo detto, i delfini sono davvero quasi peggio dei toscani. Ora aprite il frigorifero e prendete tutti i Galak dei vostri figli e dateli ai barboni. E per oggi i vostri 5 minuti di cultura li avete avuti. Tornate alle vostre vite del cazzo, che io sto per imbarcarmi su una baleniera giapponese e vado a squartare quei mammiferi che sbucano dalla schiena. Alla prossima puntata, faccette di merda.
5: Lo Zodi 105.
6: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può sbocciare una bottiglia di champagne da tutti e due i lati. Elon Musk ha acquistato Satispay con Satispay. Come luci di Natale per il suo balcone, Elon Musk usa gli illuminati di Baviera. Preso atto che Elon Musk gioca a padel di mercoledì, Netflix ha cambiato il nome della serie in Giovedì Mattina. Una volta, durante una seduta spiritica, Elon Musk è riuscito a parlare con lo spirito di John Fitzgerald Kennedy su Skype. Elon Musk conosce un trucco di micromagia per toglierti un bitcoin da dietro l'orecchio. Ogni volta che Elon Musk esclama «Qui c'è qualcosa sotto», qualcuno comincia a scavare e trova un giacimento di petrolio. Sempre. Elon Musk ha recentemente fatto un'offerta per affittare l'intero Empire State Building come scarpiera. Quando Elon Musk gioca con il suo figlio più piccolo, non dice cucù, dice Rolex. Una volta Elon Musk ha ordinato un kebab con tutto e gli hanno portato il Big Ben. Si dice che per innamorarsi bastino 7 secondi. Elon Musk ne ha impiegati 5 per sposarsi, fare 3 figli e scappare in Guatemala con la sorella della seconda moglie. La prima immagine di Elon Musk è un'ecografia nella pancia di sua madre. Ed è un selfie. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
5: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una ponna rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore,
4: ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: ostriche e champagne.
8: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Dai, impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
11: Dai. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Tamarri.
15: I tamarri sono alla ricerca di un gioco in scatola per i loro parenti carcerati. Mamma mia, quanto sono tamarri.
7: A papà, a
16: Buonasera, sono io.
8: Cort?
16: Sì, con chi parlo?
8: No, perché ho sentito il telefono che funzionava male, perché quando vi chiamano c'è il telefono che fa cioè un suono strano, una roba, pensavo che loro non rispondeste al telefono. Salve, sono Massimo Di Quarto. Voi avete i giochi di società, diciamo i giochi per adulti, giocattoli per adulti?
16: No, è un'azienda di consulenza e formazione aziendale.
8: È incredibile quanto ho sbagliato tutto in questa telefonata, è pazzesca proprio. Dovevo rendermene conto dal che era la telefonata sbagliata, proprio, proprio non vi stavo cercando mai. Non so chi siete voi.
16: Noi siamo la
8: Allora. Ma voi non fate i giochi in scatola?
16: Li progettiamo.
8: Cazzo, mi ha messo giù la gonna.
17: Tamarri.
18: Benvenuto. Ti invitiamo a rimanere in attesa.
19: Sì, sta qua.
8: A tutta birra.
20: Pronto?
19: Pagnotta. Pronto?
20: Pronto.
19: Ciao.
20: Sì.
19: Pronto?
20: Chi è?
19: Mi
20: diga.
19: Non riesco a capire niente. Senti, pronto, mi senti?
20: Sì, diga.
19: Dico, ciao, sono Giovannino.
20: Ciao, dici.
19: Ma non riesco, sei strano sei. Senti, tu vendi giochi in scatola?
20: Ce l'abbiamo tanti, devi venire a sceglierlo.
19: Ho capito, ma prima di venire ti sto dicendo, se tu ne hai uno semplice, diciamo ai livelli da ragazzino, no? Non è quelle cose complicate, che mio zio ignorante, a me, san cazzo, sa. Ma quando guarda quarca non capisce una minchia. Sto parlando! Che cazzo fai, coglione? Stai qua. Che non è che poi. Hai capito? Vabbè, senti, allora passi in negozio?
20: Va bene.
19: Stai calmo, stai calmo, coglione. Che cazzo fai? Oh! Chiudi il telefono adesso. Chiudi! Ciao, grande! Ciao. Passi in negozio più tardi, ciao.
17: Tamarri.
20: Pronto?
8: Sì, pronto, sono Massimo Di Quarto, stavo facendo la foca.
20: Senti,
8: voi avete i giochi in scatola?
20: Sì.
8: Allora, praticamente c'ho mio cognato e mio zio che sono insieme chiusi in casa domiciliari insieme, non si sopportano. Siccome un giorno sì, un giorno no si pigliano a coltellate, stavamo cercando dei metodi per tenerli impegnati. Cos'è la cosa che va più di moda fra i giochi in scatola? Che può funzionare per... Tieni conto che uno è semianalfabeta, l'altro ha mezza faccia paralizzata e un occhio che non funziona.
20: Punterei a qualcosa di facile, di astratto.
8: Ok. E qualcosa di nuovo, tipo acchiappa la cacca?
20: No, io giochi un po', diciamo, quelli un po' diversi come la cosa, la linea quella un po' più alta.
8: Tipo?
20: Flamecrafter.
8: Francisca?
20: Flamecrafter.
8: Scusa, non ho capito. L'isca?
20: No, Flamecrafter.
8: Sono ignorante, scusami, c'ho la terza media.
20: No, vai tranquillo.
8: Frisca?
20: Passa a trovarmi, ti faccio un po' di vitali.
8: Ah, va bene, dai, questo potrebbe essere... Tu, Pippi?
20: No.
8: Ci facciamo una canna, dai, lì.
20: Vabbè,
8: allora mi faccio un destro, prendo lo scooter e arrivo, dai, così mi fai vedere che cazzo c'hai. Va bene, ciao. Okay, come ti chiami, Coso?
20: Alberto.
8: Va bene, Coso, ciao.
17: Tamarri.
19: Sì, buongiorno, salve, giochi in scatola, ce li ha?
20: Sì, qualcosa sì.
19: Ecco, senti, io te lo dico subito. Praticamente sto cercando un gioco in scatola molto semplice da mandare a mio zio che è in carcere.
20: Ma forse un qualcosa tipo Simil Jenga, magari.
19: Simil Jenga che sarebbe?
20: Simil Jenga, la torre quella di legno. Che quella magari è solo di abilità di mano.
19: Cioè che tu tieni la torre con la mano? Come funziona?
20: No, c'è la torre montata e se deve levare i blocchi senza farla cadere. Oppure ce n'è un'altra tipologia che invece bisogna montarla senza farla cadere nel mentre.
19: Questo è interessante, che praticamente tu man mano stacchi i pezzi poi crolla?
20: Esattamente, sì. Beh. E poi a chi crolla ha perso.
19: Bellissimo, è un gioco interessante. Quanto costa questo?
20: E allora, vediamo.
19: Sì, è un bel gioco, bro, non ci avevo mai pensato.

0: Mi viene anche un po' da dire che la torre è alta.
1: Come?
0: La torre è alta tanto.
1: No, una ventina di centimetri. E 15 sta.
0: 15 euro?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, non è cara. Ma è fatta con i pezzi di plastica o di tipo...
1: qualcuna è di legno, qualcuna è di plastica, secondo della tipologia.
0: Ah, cazzo, di legno. Il legno è un po' un problema, perché se lo, magari se lo mangio. Va bene, sei stato gentilissimo, eh.
1: Prego.
0: Ti ringrazio.
1: Arrivederci.
0: Buona giornata.
2: Che gioco è la torre? Che schifo! Che gioco è? Pensa a quello che... 15 centimetri del cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Entra in una stanza e accendi la luce. Esci e lasciala accesa. Fotti il pianeta. Sii uomo. Occupa il bagno per mezz'ora senza fare un cazzo di niente. Sii uomo. Se qualcuno ti sta parlando, inizia a guardare il telefono. Sii Fabio Alisei. Sii uomo. Quando finisce qualcosa, rimetti la confezione vuota al suo posto. Sii uomo. Quando c'è da sparecchiare, vai al cesso e restaci. Sii uomo. Occupa tutto il divano e difendi il tuo territorio con le tue scorregge e la puzza di piedi. Sii uomo. Lascia il frigo aperto mentre decidi cosa prendere. Sii uomo. Se ti chiedono di decidere qualcosa, rispondi come vuoi tu. E poi fai esattamente il contrario. Sii uomo. Entra in ascensore mentre gli altri escono, coi gomiti larghi. Sii uomo. Metti le cose da sistemare in un angolo e crea giorno dopo giorno un santuario del fancazzismo. Sii uomo. Spiega come funziona qualcosa che non sai fare. Sii uomo. Mentre fai sesso con tua moglie, non dirle ti amo. Dille ti sto facendo. Mentre fai sesso con tua moglie, non dirle ti amo. Dille ti sto facendo un favore. Sii uomo. Se stai perdendo, cambia le regole del gioco. Sii uomo. I tuoi sono problemi, quelli degli altri sono piagnistei del cazzo, anche se sono gli stessi. Tienilo a mente. Sii uomo. Se qualcosa finisce male, di sempre che l'avevi detto, anche se non è vero. Sii uomo. Non buttare i calzini spaiati, usali per farti le seghe. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. E per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta, e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
4: Ma credo sia stato sempre così, non sempre ma...
3: Quindi diciamo è una prassi?
4: Credo di sì.
3: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire, funziona così nel mondo dello spettacolo.
4: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
3: Quindi?
4: Quindi gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
3: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
4: Sì.
3: Lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
4: Sì. In passato sì.
3: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
4: Sì. Dica. Circa 600.
3: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
4: Abbastanza, sì.
3: Che cazzo dice? Perché
4: secondo... Non lo fa, se lo tiene.
3: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è? Lei dotto dei 7 nani? Che cazzo di risposta dà?
4: No, dotto un pochino.
3: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
4: No. Alla Bocconi.
3: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammene un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
5: Stavo salutando un cane. Che cazzo
3: sì,
5: vuole?
3: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
5: Sì, sono il San Francesco della Basilicata. Io parlo agli animali.
3: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso Weinstein. Weinstein, ha visto? Si argenta tutto il casino. Lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
5: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
3: Sì.
5: Ma chi è che questi qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
3: Quindi lei ci vede della connivenza?
5: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino in tele.
3: Sì.
5: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e ha avuto successo.
3: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
5: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
3: sì.
5: Però uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica.
3: E quindi è un ricatto, però è un ricatto.
5: Sì, è un ricatto bello e buono. Violenza psicologica.
3: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
5: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia, ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
3: Cannellare.
5: Sì, sì.
3: Per fargli vincere Miss Italia.
5: Ma sì, per tutti i concorsi così. C'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
3: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane? Ma cosa
5: dice? Torniamo al discorso umano.
3: Esatto.
5: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un attore, l'attore, tu se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
3: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
5: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, ridottate di quelle porte.
3: Quanto è alto? Quanto è alto?
5: 1,81.
3: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania, Mimmo Catania, dica Mimmo.
6: Oh.
3: Cosa ho?
6: Ma che problema hai tu?
3: Lei ha un'opinione.
6: Perché lavori tu?
3: In radio 23, buongiorno.
6: Come cazzo parli?
3: Come cazzo parla lei, scusi?
6: Io come parlo io?
3: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
6: Io amo il cazzo, io amo metterlo in culo.
3: Sì, quindi ricchione?
6: No. Lo metto in culo alle femmine.
3: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
6: Il caso?
3: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore.
6: Anzi, la gente sta violentata, hanno fatto bene.
3: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
6: Perché una mongolia, che cazzo è?
3: Bene, sì.
6: Poi... Che cazzo è?
3: Come che cazzo è? Un'attrice?
6: Lo so che è un'attrice.
3: Lei ha visto qualche film con la sergento?
6: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
3: Sì.
6: Bravo.
3: Ma lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
6: Perché?
3: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
6: No, è giusto diventare una stronza.
3: Perché? Perché è stronza, sergente? Dica.
6: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane.
3: È una tossica cocainomane. Cioè, oltre a essere moide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
6: Sì, deve scomparire dalla televisione, perché mi sta troppo sul cazzo.
3: Quindi, secondo...
6: Non la senti come parla?
3: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
7: Ciao,
3: sì,
7: che cos'è?
3: Che cos'è? Quindi a lei non piace?
7: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
3: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
7: Ah, Ilary Blasi.
3: Ilary Blasi non è un'attrice, non è un'attrice.
7: No, non è un'attrice, ma è una porca.
3: È una porca, secondo lei Ilary Blasi...
7: Fa troppo sangue, quelle gran labbra da pompinara, no? Cioè...
3: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilary Blasi.
7: Ma perché a te non piace?
3: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
7: La sorella della mia ragazza.
3: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
7: Ma come minchia parli tu?
3: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
7: Sì, però compà.
3: Sì.
7: Ma non capi una cosa che sta succedendo.
3: Aspetti, perché...
7: chiamandoli una radio di telegiornale, che cos'è?
3: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tattaglia quando pensa.
7: No, mi sono alzato ora.
3: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
7: No.
3: Melissa Satta.
7: Melissa Satta discreta. No.
3: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
7: Picchia. La sorella della mia zia, compare. Non lo so.
3: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
1: Dal futuro. Anno 2000.

0: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
0: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
0: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
0: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
0: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
1: Salve!
0: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
1: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono depilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
0: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalek Nikos!
2: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Io mi do io i fili buttai! Testi cagli, vuoi di me i fili buttai!
5: Calmati che ti
6: metto...
5: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
6: Vuoi, eiaculatore precoce!
5: Cinese di
6: Leon-san! Leon-san!
5: Sì!
6: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
5: No!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi
6: fare! Vieni qua,
5: Leon-san! Fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! Io il figlio puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
5: Oh, è buono, Schneis, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
5: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop ghiaccio.
5: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
9: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
5: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
10: Zio Gadget, è una tragedia!
5: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
10: Ma che fai, zio? Disegni?
5: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
10: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
5: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna!

0: Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
1: L'ispettore Gadget. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
3: Andrea ha 24 anni e una laurea di ingegneria robotica presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Creativo, intraprendente e pieno di buone intenzioni, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dell'imprenditoria. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di magnaccia mezzo deficienti e mezzo mafiosi che hanno fatto una fortuna sfruttando agganci politici e oscuri cavilli giudiziari? Scopriamolo insieme.
4: Ciao a tutti, io sono Andrea.
5: Hai la tessera della P2?
4: No, non so neanche di cosa stiamo parlando.
5: Iniziamo proprio male.
4: Scusi, poi la P2 mica è stata sciolta più di 30 anni fa.
5: Ma fammo cacchi de muro. Ingenuo. Madonna mia, che simpatico.
4: Questa è proprio bella, è bella, Andrea. Ricordami di raccontarla al vescovo. Andrea, tu vuoi fare l'imprenditore oppure il comico? Non si è capito.
6: L'imprenditore, ho partorito un'idea secondo me molto geniale.
5: E sentiamo questa idea geniale, dai, forza.
6: Allora, praticamente è un'app, l'ho chiamata Prima il Dovere. In pratica vi si inserisce le priorità della giornata e finché non vengono ultimate il cellulare rimane bloccato e non si può chattare, andare su YouTube o cose simili, tipo Facebook, Instagram, roba lì. Geniale, vero?
5: Ah, merda, roba vergognosa.
4: Ma cioè, che federazione, ma che insulto intelligente.
5: Una roba...
4: Una puttanata.
5: Senso mai, però.
4: Ascolta, deficiente. Cretino, imbecille, ti sto facendo un complimento.
6: C'è bisogno mica di insultare.
4: L'hai visto mai il film Matrix? Dico, l'hai visto mai il film Matrix?
6: Sì.
4: Allora dove sta lì il Busillis? È lì che dobbiamo portare le masse. Dipendenza totale dai dispositivi elettronici. E prima lo smartphone, poi il chip sottopelle, che piano piano salirà fino al cervello, fino a quando non avremo trasformato le masse in zombie senza volontà, a nostra completa disposizione, gratis, come schiavi di merda. Ma che mangiano la pizza.
5: Collega, mi hai veramente commosso. Guarda, mi commuovo solo all'idea.
4: E l'ho fatto pure gratis.
3: Fatti forza, fratello massone, non manca ancora molto.
6: Questo è un piano diabolico, fa schifo, è una cosa orribile.
5: Ma non cercare di leccare il culo. È chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore. Dai, forza, via, fuori dai coglioni. Torna nel gregge, figlio di puttana.
4: Scusa, tu sai il tedesco?
6: No, però so il francese, lo spagnolo e l'indu.
4: Ma ti insegno una parola in tedesco. Strunz.
6: Si finisce mai di imparare.
3: Malanzio è figlio di un piccolo boss malavitoso e di una ex spacciatrice diventata deputata del Parlamento Europeo grazie all'appoggio dei servizi segreti nordcoreani. Passa tutto il giorno davanti alla PlayStation ricevendo 12 redditi di cittadinanza grazie a una falsa sindrome di personalità multipla diagnosticata da uno zio psichiatra. Insomma, il candidato ideale per entrare nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana.
7: Ciao, io sono Malanzio e questa che ho tatuato sulla gola è la mia fedina penale.
5: Ma che bello, ma che bel ragazzo, tra l'altro. Bravo,
4: che mano quel tatuatore.
5: Bravo.
3: Che top!
4: Allora, bene Malanzio, direi che siamo partiti con il piede libero giusto. Ora però non ci deludere. Forza, sputa la tua idea imprenditoriale che noi la valutiamo.
7: Allora, la mia idea è questa: antifurto per bare.
5: Antifurto per bare, non capisco, spiega meglio, ragazzo, vai.
7: È semplice. Assoldiamo un mucchio di gente per andare nei cimiteri a trafugare i cadaveri, creando così nelle persone la paura che i propri cari possano essere dissotterrati. E una volta creato questo bisogno indotto, ci mettiamo a vendere antifurti per bar a 5.000 euro al pezzo.
5: Ma è geniale, ragazzi, un applauso, bravo!
4: Ma Leonardo da Vinci era un coglione a confronto!
5: Ma avete
6: voglia di rubare un cadavere?
3: Amo troppo noi!
5: Ma grazie al cielo, Malanzio, finalmente qualcuno che capisce le regole del mercato e creando un bisogno inesistente e essere noi i primi pronti a soddisfarlo. Direi che non c'è dubbio, sei tu il vincitore di questa puntata. Bravo, bravo Malanzio!
7: Grazie, grazie!
3: 9 mesi più tardi, il buon Andrea è stato costretto ad emigrare in Canada, dove il suo talento e la sua onestà sono state finalmente premiate con una modesta occupazione in una piccola startup. Mentre, grazie all'idea delle bare antifurto, Malanzio è diventato milionario, merito anche di uno spot davvero geniale.
8: Stanco degli attacchi zombie? Compra Salva la morte Bighelli, il primo dispositivo antifurto che tiene alla larga i ladri e ti avvisa se la nonna è tornata dal regno dei morti.
9: No, non sta Luca Davero.
10: È caduto il cazzo.
9: Aspetta che c'ho fame, dammi.
11: Con Salva la morte Bighelli la nonna non viene più a mangiarmi la notte, così mi posso drogare in pace.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati sempre con l'unico amatissimo Max, qui per raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Quanto vi ha emozionato la nuova sigla? A me è venuto barzotto. Comunque, anni 2000, Marco, dopo un'esperienza fallimentare a Napoli, torna a Pavia per riprendersi la sua fattoria, ma sta per scoprire il tradimento infame di Leone, Giuda Caino.
2: Rieccomi in radio, finalmente. Ero stufo dell'aria di pastiera che permeava la capitale partenopea, minchia frocia tumorata.
3: Mazzoli, fermo, anzi fermissimo. Dove credi di andare?
2: Salve, illustrissimo arcangelissimo. Sono tornato a riprendermi la mia fattoria e fanculo la policy, Mario merda.
3: E quindi quali sono le tue intenzioni, anzi intenzionissime?
2: Andare in onda, quindi fatti da parte, anzi da partissima.
3: Non credo sia possibile, caro Marco, anzi Marchissimo. Sta andando in onda il nuovo programma di Leone che sostituisce la fattoria. Guarda tu stesso.
4: Benvenuti a Pesce Fritto e Baccalà. Auz, qua mescoliamo cucina e trash a tutto quanto. Oggi abbiamo un ospite, una figa della Madonna. Abbiamo qui con noi Shakira.
5: Hola,
4: Auz, Shakira, ma da dove vieni tu? Dalla Colombia?
5: Io vengo praticamente dalla Garbagnate della Colombia.
4: Auz, Shakira, vedi che mi è caduta la forchetta. Tu ci metti le cime, io ci metto il baccalà, prendilo.
5: Io ho 50 anni, suonati, ma con il culo sbuccio i pelati.
4: Sì, proprio un puccione di femmina.
5: Me la chisti addominali?
4: Allora ragazzi, prima si fa il soffritto, ber Shakira.
5: Va bene.
4: Allora Shakira, passamelo per telecchio.
5: A chi?
4: Intanto mi fai pure un po' di lale lale lale, dai, avanti.
5: Lale lale,
4: aspetta che frigo un po' di cime dell'est. Oh, ma vedi che sta prendendo fuoco il microfono. Stacca, stacca, stacca tutto. Auz, ho fatto un altro fritto misto di microfono. Oh. Annacchima, Shakir.
2: Leone, Caino, bastardo, infame, traditore di merda, cazzo culo.
4: Auz, Mazzol, che ci fai qua? Non eri a Napoli a far gomorca mor lì, quel cazzo lì che hai fatto te?
2: Tu mi ci hai mandato, bastardo del cazzo, solo perché volevi incularmi il posto per fare sta cagata, prese in colli nensi nei ciuso al vaffanculo.
4: No, Mazzol, ho sempre visto la tua dote di attore, per quello che ti ho detto di andare.
2: Ah, davvero?
3: Scusami, Leone, ma non l'hai convinto solo per mandarlo via così da fare il tuo programma al posto suo? Scusa, forse sono io che non ho capito, anzi, capitissimo.
2: Pezzo di cazzi nel culo lotto pieno di diarrea e anacardi.
4: E va bene, Mazzol, sì, l'ho fatto per quello.
2: Ma perché? Io mi fidavo di te. Eri mio fratello, Anakin. Volevo dire Leone.
4: Mazzol, l'illustrissimo. Ne aveva promesso che mi faceva far l'isola. Auz.
2: L'isola? Che cazzata. Non la farò mai e poi mai nella vita, stronzi rettangoli inculati.
3: Beh, sia come sia, Marco, questi sono gli accordi, anzi gli accordissimi. La nuova policy fermerà l'insorgere di voi della fattoria. Basta parolacce e viva la censura. Non c'è più spazio per voi, quindi fuori di qui. Questo non è più il posto tuo, anzi tuissimo.
6: Sono il pericoloso buttafuori della radio, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Forza, fuori dal cazzo, Mazzoli!
1: Marco, tradito ed avvilito dal suo mentore, sconsolato va a chiedere conforto in un luogo sicuro. L'aria di casa, il rifugio dei sentimenti, la culla del neonato che è in lui, l'albero di prezzemolo, la dimora di suo padre.
2: Papà! Papà, sei in casa, cazzo torcia olimpionica?
7: Ciao, Marco. Che piacere vederti.
2: Sono rimasto fregato, papà. Sono stato tradito da Leone e dalla direzione della radio, bastardi mangiacazzi.
7: Oh, figlio mio, hai fatto bene a venire. Sai che ci sarò sempre per te.
2: Lo so, papà, troia bastarda ficcapicchi. Infatti sono qui in cerca di consiglio e conforto. Non so proprio cosa fare.
7: Figliolo, guardati. Eri solo un bambino quando dicevi le tue prime parolacce. Ai tempi pensavo fossi solo un cazzone, ma ora, solo ora, capisco appieno il tuo vero potere. Essere vero.
2: Vero? In che senso, minchia diarrea Tutankhamon?
7: Il tuo modo di fare, la tua spontaneità, il tuo linguaggio, per così dire, colorito, sono tutto ciò che hai. Tu incanti, perché la fattoria sono quelle due ore al bar con gli amici, un momento di spensieratezza in mezzo a questo mondo crudele. E a proposito di mondo, tu, figlio mio, l'hai messo sotto sopra.
2: Grazie, papà. Hai ragione. Però non credo di poter tornare alla fattoria, ormai non è più il mio posto.
7: Beh, vai via da Pavia, allora. Ricordi che quando eri piccolo vivevamo in America? Perché non te ne vai lì? Ci sono molti Mazzoli in America, sicuramente potresti trovare il tuo posto.
2: L'America, eh? Sei certo?
7: Ma certo, Marco. Se non vuoi ascoltare me, puoi ascoltare Sir Lancillotto, questo splendido bambolotto in scala 1-1 che ho usato per la mostra medievale di Monteriggioni.
2: Papà, non credo che...
8: Shh, chiedo subito.
7: Sir Lancillotto, sono io il padre di Marco.
8: Come dice Sir Lancillotto, Marco deve andare in America. Sono incredibilmente d'accordo con lei.
2: Papà, è un bambolotto, non parla.
7: Oh, Marco, non dire queste brutte cose su Sir Lancillotto.
8: Come dice Sir Lancillotto, non si è offeso per le brutte parole vellatorie di mio figlio?
7: Oh, come umano lei.
2: Io ora credo che andrò.
7: Arrivederci, Marco. Io rimango ancora qui a intrattenermi con Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, devo costruire un altro Gardaland. Questa sì che è un'ottima idea.
1: Le parole del saggio Sir Lancillotto fanno breccia nella mente di Marco, che decide che sì, è arrivato il momento di andare in America.
2: Fabio, ti va di venire a fare un viaggio introspettivo in moto attraversando l'America in cerca di noi stessi?
9: Belin, certo che ci sto.
10: Ga, raga, posso venire anch'io?
2: No.
1: E pronti via. Cosa accadrà lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
11: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
12: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
8: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
7: È perché lui l'ha picchiato in culo vostra madre! Quella puttana! No, infame!
8: Uffa, papà Castoro! La sentiamo tutti i giorni questa storia! Raccontaci una storia nuova! Per favore! Per favore! Per favore!
7: Ah! Che cinghiale di storia volete che vi racconti? Figli di troia!
8: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
7: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
8: Oh!
7: Oh, come oh? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
8: E dai, papà Castoro! Non fare la merda! Raccontaci la storia!
7: Come la merda? Vostro padre? Vabbè, allora... senti, c'erano una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
8: E poi? E poi? E poi?
7: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
8: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
7: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club.

0: basta, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto, giusto, giusto!
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No! Questo era l'anno mezzo! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr.
2: Hyde! Piace? E io non vedo che ci giustavo a cazzo, amico?
1: Piace, piace, piace!
0: Non me la ricordo, cazzo! Datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh! E poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?

0: L'estate nelle montagne volge al termine, il freddo è alle porte e nelle comunità montane si comincia a fare scorta di tutto ciò che possa servire per passare il lungo inverno. La legna è stata stipata e i formaggi stanno stagionando. Ma i nostri mentecatti come si staranno preparando per affrontare la stagione più dura di tutte, considerando che non c'è uno di loro che abbia la minima voglia di lavorare?
1: Ma dove diavolo ho cacciato quel maledetto serramanico? Forse è sotto qui.
2: Ehi, nonnino, che cosa cerchi così affannosamente?
1: Ma un piatto di cazzi tuoi?
2: Ma perché sei sempre così scontroso con tutti?
1: Sono un cazzo di cinquantenne che sembra un centenario, massacrato da malattie e dipendenze. Puzzo e non c'ho un quattrino e vivo di formaggio e furti. Secondo te potrei non essere incazzato col mondo, brutta strongoloide?
2: Beh, in effetti, anche tu hai i tuoi buoni motivi. Ma prendi esempio da me. Io non mi lamento. Eppure avrei tanti motivi. Ed il primo è il fatto che sono seduta su una sedia con le ruote.
1: Ma che cazzo vuol dire? Gli uffici sono pieni di sedie con le ruote.
2: Ma sei serio?
1: Senti, Centauro, adesso levati dai coglioni che devo cercare il mio coltello a serramanico preferito. Mi devo organizzare per l'inverno.
2: Ma nonno, come fai a fare la legna con un coltello a serramanico? Non sarebbe meglio un'ascia?
1: Ma che cazzo di legna? Il coltello mi serve per le rapine. Devo fare gruzzolo per i viveri invernali.
2: Vabbè, se posso darti una mano dimmelo. Quattro occhi sono meglio di due.
1: Ma che stronzata. Ma che schifo farebbe la faccia con quattro occhi. Cazzo, sei un ragno. E poi sai quanto si spenderebbe di montature e lenti per gli occhiali.
2: Ma che stai dicendo, nonno? Io intendevo che quattro occhi sono meglio per cercare le cose. Nel senso che ti do una mano.
1: E va bene, mi serve quel cazzo di coltello. Allora io cerco nei mobili qui in basso, tu negli stipiti in alto della cucina.
2: Ma nonno, non posso.
1: Ma che cazzo hai nel cervello, le scorregge di cane? Prima ti offri di aiutarmi e poi ti rifiuti? Ma sei normale?
2: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non vedi che non ci arrivo? Io sono seduta su una sedia.
1: Allora alzati, porco.
2: Non posso.
1: Ok, va bene, va bene. Ci guardo io sopra e tu qua sotto. Brutta svogliata del cazzo.
2: Sì, ma stai attento che sono proprio sotto di te prima che ti caschi un piatto.
1: Oh, cazzo, cosa hai detto? Ah, ecco il coltello. Quante storie. Si vede che non hai fatto il militare. Ma poi che cazzo gridi? Per una cazzo di pugnalata in un occhio. Mezza sega.
0: Beh, diciamo che i preparativi per il lungo inverno non stanno procedendo proprio come ci si aspettava. Comunque la solerzia del nonno nel cercare delle alternative per l'approvvigionamento sono comunque apprezzabili. Adesso rimane il fatto che Clara forse potrebbe rimanere un cazzo di ciclope, ma in fondo ce ne frega sei cazzi. Alla prossima puntata, pezzi di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Il mio dojo te dà il doppio dei bestemmi a osteso presso. Mi ha capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Can can can
4: can can can can can can can can
3: can can can.
5: Dopo un periodo di terribili sventure, le bestemmie di Johnny Lawrence sono state finalmente ascoltate e il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti è riuscito ad aprire un nuovo dojo, il Cobra Khan Khan, con il quale spera di fare concorrenza al malefico Terry Silver, che ha monopolizzato il mercato dopo avergli sottratto con l'inganno la sua vecchia palestra.
3: Oh! Non sempre il pugno, anche il calcio, dai!
6: Khan!
3: Dai, dai! Adesso la spassata.
6: Ma... puttana!
3: No, a te sbagli sempre la spassata. La spassata sei proia. Ho capito? Dai, rifemo, dai.
6: Se sei, sono stanco, non ce la faccio più.
3: 6-6 per 6-6, 36. Non mi rompere il caso a me, allenati. Che mo a gara, è una cosa importante, te devi tenere duro, troia. Ho capito?
6: Se sei, però c'è un problema. Io ogni volta che tiro un porcone, poi quello lassù si arrabbia e mi fa delle brutte cose. Ho perso già una gamba per colpa sua.
3: Pari neanche un'altra, così ti mandiamo ai Paralimpiadi.
4: Messo. Ui.
3: No, si arriva a rompi maroni, troia. Che cazzo ho avuto, la Russo?
4: Mamma mia, quanta magrezza. Aspetta, prendo una pausa, che sono stanco. Sto parlando troppo. Cosa fai, Johnny? Stai girando il musical sui campi di concentramento? Che roba orribile, cazzo.
3: Anche battuta del mara, ti sei peggio della peste bubonica, mara. Allora, che è questo problema? Lo sai anche a te, gatto in testa, che è il dojo di Terry Silver, che si è pigliato tutti gli allievi migliori della città, che ho capito? E mi, il massimo che posso fare è prendere i ragazzi che escono fuori dalla fila del metadon, che ho capito?
4: No, non ho capito un cazzo, sto dando le crocchette alla testa.
3: Va l'altro rompicoglioni.
7: Cosa hai deciso? Di rimetterti in pista? Johnny Lawrence? Con questo posto pieno di tossicodipendenti. Ma poi chi cazzo te l'ha arredato? Dai. Ma dove cazzo li hai presi i mobili? Da Riccardo Corredi? Alto, basso, grasso, magro, duro, duro, cazzo.
8: Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello. Riccardo.
3: No, sono andato al puttanon de tomare. Ma lo sai che adesso svito un campanile e te lo pianto nel cuore, panaro?
2: Vuoi sapere come va a finire?
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
2: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
2: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
2: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
2: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
2: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
2: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
2: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
2: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
2: Pasqua, ancora il sai.
4: La radio, alla p***ana da Zordon.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, felici e stanchi. Sono anche simpatico. Con me sempre qua in questa radio bellissima, Radio Maraia, dove noi parliamo con i nostri fedeli. C'è dall'altra parte del mixer, perché abbiamo un tavolo di legno con un mixer, e c'è Suor Cavalla che saluto con un 5.
3: Schiacciamelo, frate!
2: E adesso sentiamo subito un fedele all'ascolto.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Buonasera!
2: Buonasera, buonasera.
4: Come va?
2: Ma abbastanza bene, un po' stanco devo dire, molto stanco perché non mi fermo mai, ma tutto sommato...
4: Ah certo, certo, certo.
2: Io ho scritto una preghiera.
4: Sì.
2: Che fa così.

0: Ti darò il mio cuore se vuoi, se puoi. Ora parlo con lui, ora parlo con lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Santo. Amen.
1: E così sia sempre, che loda il Signore ovunque noi andiamo, nel presente e passato.
0: Certo.
1: E poi questa preghiera. Questa preghiera che ho preso appunto dalle preghiere del Vaticano, è una preghiera che tocca, diciamo, i giovani, ma fa capire anche il potere delle mani, che le mani nostre possono fare qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Le possiamo abbassare, le possiamo alzare, le possiamo muovere. Senza le mani non potremmo fare niente.
0: Non possiamo fare niente, certo.
1: E questa preghiera fa così.
0: Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: possiamo creare qualcosa di amare. Non voglio fermarmi, continuo a ballare.
1: Nel nome del Padre, nel nome del Padre, nel nome del Padre,
0: del Figlio, del Spirito Santo, amen. Non diamo altro spazio a certi assassini, non guardano in faccia neanche i bambini. Dal mondo migliore non siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forti.
1: In nome del Padre,
0: del Figlio, dello Spirito Santo, amen.
1: Buon Natale.
0: Ah, e non ci andiamo per Natale ancora?
1: Sì, però era un saluto così.
0: Ah, un saluto così, ho capito.
1: Se no, possiamo salutarci, fammi pensare un attimo, una lingua un po' particolare, tipo il cinese. Quando due cinesi si incontrano, dicono, son tutta un tai.
0: Son tutta un tai.
1: E l'altro risponde per dire sì, ciao, perché lui è son tutta un tai, vuol dire ciao, come stai, tutto bene, e lui per rispondere deve dire so una sega sui sughi.
0: Sono una sega sui sughi,
1: più o meno, sì, così. Ah, quindi se io ti dico son tutta un tai,
0: sono una sega sui sughi.
1: Ok, quindi son tutta un tai,
0: sono una sega sui sughi.
1: Bravissima. È difficile.
0: Sì, è difficile.
1: Il cinese è veramente difficile.
0: Sì.
1: Piacerebbe andare una volta in Cina. Sì.
0: Certo.
1: Però vabbè, non si può. Va bene, senti.
0: Non si può.
1: Okay. Senti, ti auguro una buona serata,
0: Grazie pure a te.
1: Stammi bene.
0: Ciao.
1: Ci vediamo. Ciao. Ciao.
0: Ciao.

Guatemala.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
3: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Eccoti, fratellino. Allora finalmente stiamo entrando nella sala reale e conoscerò quella faccia di merda di nostro padre.
2: Beh, sorellina, capisco che forse essere stata buttata via come una pezza sporca dalla tua famiglia, che tra parentesi è la più top delle top e piena come un uovo, privandoti del titolo di principessa, di soldi, benessere, bella vita sfrenata e tutti i capi super top dei brand più cool, possa dare un pelino fastidio, ma non credi di esagerare con questa acrimonia. In fondo non ti hanno mica ammazzata.
3: Ma sei serio? Va che oltre che Finocchio sei anche m***e. Ma se mi hanno gettato in un buco dimensionale lanciandomi come un pallone con un calcio, come cazzo pensavano sopravvivessi da neonata? È ovvio che pensavano morissi malissimo in poche ore, magari sbranata da qualche belva feroce.
2: Ma sai come si dice? Quello che non uccide fortifica. Guardati adesso. Sei un bellissimo coso pettinato da rivoluzionario cinese anni 60, con dei bei tatuaggi fatti forse in qualche comunità di recupero. Indossi quegli stivaletti Dr. Martens con la disinvoltura di un vero punk londinese. E puzzi moderatamente meno rispetto all'immagine trasandata che fornisci. Sei un successo di sopravvivenza. Perché mi fissi?
3: Rivoluzionario cinese anni 60?
2: Dai teso, capisco che sei lesbiana, ma non puoi dirmi che il tuo look sia cool. C'è modo e modo di esternare la propria sessualità e appartenenza. Ho conosciuto le capatattine che sembravano modelle di Prada. Non c'è bisogno di cercare di assomigliare al cosplayer cinese, del cantante degli Iron Maiden, per far capire che non ti piace la salsiccetta.
3: Fratellino, associami ancora ad un cinese in qualsiasi paragone tu faccia e giuro che ti strangolo con quel boa di struzzo rosa del cazzo.
2: È inutile che ti arrabbi Jackie Chan con le tette scocciate. Finché non mi ascolterai e ti farai rimettere in sesto da me le mie socie, sarai sempre presa in giro perché non sembri una donna, e neppure occidentale. Sei più un asiatico maleodorante moncicci magrolino.
3: Lo hai fatto ancora, Finocchione! Ma con che coraggio parli che hai più brillantini e capi rosa addosso di una festa di bambine dell'asilo? Usi così tanto profumo che mi lacrimano gli occhi. Sembri Paris Hilton adolescente in shock anafilattico.
2: Paris Hilton? Io? Adoro!
3: Mamma mia, sei così finocchietto che manco capisci quando ti insulto.
4: Mia regina, gentilmente, potresti ciucciarmelo? Sono molto nervoso.
5: Ma certo, mio re.
4: Oh Cristo, Man at Arms, che ci fai nel mio letto?
5: Mi perdoni, mio re, ma stanotte non riuscivo ad aprire la mia camera e non sapevo dove andare. Allora, sapendo che la regina dorme in un'altra stanza e visto il rapporto di amicizia che ci lega, ho pensato di accoccolarmi in una mezza piazza del suo giaciglio. Mi consideri una sorta di animale da compagnia, insomma.
4: Guarda, sono troppo nervoso e stressato per la questione di mia figlia. Non ho voglia di andare a fondo sulla tua ormai palese insufficienza cognitiva e la probabile demenza in stato avanzato. Quindi mi accontento. Su, forza, e non mordere.
5: Lo sapevo che dovevo optare per un albergo.
4: Già.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta. Harry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Urrà, urrà, guardate come sono bravo a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto sbucciare il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
4: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Harry Rotter in piombo! Rorrorio!
3: Urrà, urrà, urrà! Pezzo di merda, spero che muori ancora due volte, figli di puttana.
5: Siete crudeli, ridete delle disgrazie altrui. Ma ora basta, Hermione, ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie.
6: Ecco qua, basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora,
5: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite.
6: Ma cazzo, che inciampo.
5: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
4: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
5: Hermione, ramarra che non sei altro, mi hai rotto gli occhiali.
4: Ma vedi di andare a fanculo.
3: Quanto sto godendo, quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago. Te lo sei notato?
5: Ma come faccio? Non ci vedo più.
4: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni.
7: Silenzio.
5: Prof, Hermione mi ha rotto gli occhiali.
7: Brava Hermione, 10 punti per la casa del Grifondoro.
5: Ma non è giusto, prof.
7: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro.
5: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
7: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
5: Chi? Raverol?
7: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda, e figlio di otto p***ane!
5: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate e nitrite tremendi! No! Allora...
6: No, mi piace! No!
5: Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda! Quando aggiusterò gli occhiali di questa merda!
7: No! No! Figlio di puttana! Lo hai evocato!

come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo scettro sbattente.

Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste
5: cose. Il direttore di 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Attenzione, dopo il grande e immotivatissimo successo della prima stagione, la serie Ragnarok subisce un'improvvisa infusione di budget, che ovviamente viene spesa malissimo dai produttori. Effetti speciali eclatanti, anche quando non necessari, attori bravissimi innestati in parti non essenziali e sempre attorniati da incapacissimi e deformissimi protagonisti della prima scalcinata serie, conferendo alla seconda stagione un distopicissimo senso di surrealità narrativa, ancora più pessima della precedente.
1: Ragragnokr.
3: Ehi, ciao!
4: Ciao, Lipez.
3: Ma che c'hai di diverso? Sei tutto bello bello, pettinato, con la macchina fighetta, c'hai vestiti bellini, che hai fatto i soldarelli?
4: No, no, è tutto normale.
3: No, no, sei diverso.
4: Beh, anche tu, sei stato in palestrella?
3: Eh sì, sono una star adesso, sono tutto mascoloso, sono andato in palestra, in estate. Lo so che mi sono svegliato stamattina, sono un'altra persona con la seconda stagione. Ma che cazzo ti devo dire?
4: No, si manga lo mascalone.
3: Oh, non cominciare che mo non c'ho pazienza, basta questi insulti che mi cagate il cazzo un anno.
4: Beh, Lipez, ma apri questa lattina di birrella?
3: E che si cappatini, che non ci riesci tu?
4: Ci vuole forza.
3: Basta questi insulti che mi cagate il cazzo un anno.
4: Beh, Lipez, ma apri questa lattina di birrella?
3: E che si cappatini, che non ci riesci.

0: Nella culo?
1: Fine.
0: Gli sincero proprio, eh?
1: Siente, Lipez, non è che m'apri sta lattina di birrarella?
0: Ancora? Ma siete fissati, mo? Sono le 9 di mattina, che fate con tutte sti birrarelle? E poi da quando fumi? Che schifo!
1: È solo soldo dalla produzione. Dobbiamo fumare e vivere a birrarella da mattina a sera. Per lo contratto!
0: Minchia, ma chi paga stasera? È Satana!
1: E dai, aprimela che tu sei Totoro! Sì, forte! Io sono vecchiariello!
0: Sì, vecchiariello solo quando vuoi tu, di. Basta sta la tirarella. Ma no, ancora! Che cazzo è? Che sono bombe!
1: Non! Sono gli effetti specialette nuove! C'è solo soldo, mo!
0: Ma che ci sono i soldi solo per far scoppiare le birrarelle? E io la cazzo manca per fare la plastica facciale!
1: Ehi, Lipez, per cambiarti la capa a te ci vuole troppo lo soldo! Tieni, coprila con una sciarpa che sembra più bandana! Almeno si me ne manca l'una!
0: Oh, Dini, incominciare pure tu a sfotti che oggi c'ho già i cazzi che mi girano bene bene, eh? Ma mamma sale una curiosità! Ma Faustine, dove sta in sta nuova stagione?
1: Sta nella villa!
0: Quale villa?
1: A villa con piscinella di nonna Faustina.
0: Ma come, che c'è la villa con la piscina, mo?
1: Sì, hanno cambiato lo personaggio, mo sta più figo, ci stanno le soldi.
0: Non ci credo, ma mi cazzo.
1: No, vai.
0: A vita Faustina. Ammazza, che cazzo è questa, la villa di Lollywood? Mo suono.
2: Sì, chi si pone innanzi alla porta?
0: Sto cercando Faustina, chi sei, il maggiordomo, apri.
2: Eccomi. Accidenti, Lipez, sei tu? Oh no, adesso accadrà qualcosa di tremendo alla mia persona.
0: Ma tu che cazzo sei? Ninzi Faustina! Ma che, mi hanno cambiato il personaggio, il vecchierello? Ma che cazzo di senso ha?
2: No, no, ti prego, non farmi del male in maniera bizzarra, ti scongiuro.
0: Ma chi? Ma che cazzo dici? Ma chi ti conosce?
2: Oh no, ti prego, non mi sparare accidentalmente con quella balestra.
0: Quale balestra?
2: Questa.
0: Oh, scemo, scemo, che mi metti nelle mani la balestra? Non la voglio, riprenditela, te!
2: No, no, non schiacciare per sbaglio il grilletto, mi colpirai! È proprio puntata verso il mio torace!
0: Ma che dici, ma quale grilletto? Ripigli sta balestra!
2: Questo! Ah, mi hai colpito! Dannato strongoloide!
0: Uè, calma, calma con le parole, scemo, scemo, va che sei pazzo proprio, ti sei fizzato da solo, va, chi cazzo sei, scimonito vero?
2: Ah, percepisco la morte che sopraggiunge a divorare le mie membra e le mie carni.
0: Hai finito? Oh, basta, dai.
2: Oh, la mia titrice.
0: Oh, sta cosa imbarazzante, dai.
2: Oh, il buio sopraggiunge. Oh.
0: Basta.
2: Oh.
0: Ancora. Oh. Va bene, ho capito, vado, va.
2: Oh.
0: Basta, dai.
2: Appropinquati.
0: Cosa?
2: Vieni più vicino.
0: Che vuoi?
2: Ancora un po'.
0: Dimmi.
2: Vuoi fa roba?
0: Eh no, ma pure cacchione. No, te lo dico io, fanculo.
3: Gnagna Franz, la sedia che costa poco.

0: Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mi stai chiamando per Charlie Clark, a questa mia canzone hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato non si sa.
4: Kirk,
3: ma
4: comunque
3: non ce ne frega, fosse stato Laurel Tunna anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato Click. Non si sa neanche perché, c'era stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
4: È una merda questa roba, Lota, è una grandissima merda, vattene a fa culo, ciao Lota, ciao ciao ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, provale, manifestazioni in tutta Italia, Italia bloccata, quindi

0: i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi, nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale, vai Tugurio.
1: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì, mai che capiti durante la settimana.
0: Ma perché, che cazzo
1: o
0: cambia?
1: O venerdì, perché quelli delle sigle sindacali, la CISL, la UIL, la SPIS, la SPAS,
0: la CISL, sì,
1: sono peggio dei lazzaroni.
0: Comunque non è su quello lo sciopero, non è su quello lo sciopero, non è su quello lo sciopero.
1: Lo sciopero è su Gaza, è sul conflitto tra.
0: E ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
1: No, se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
0: e quindi,
1: nel mio piccolo non è che posso.
0: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
1: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni. Ma,
0: e allora
1: ma
0: sti
1: se
0: cazzi.
1: Tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
0: Ma piove però. Tu
1: prendi e prenderanno un ombrellino. Cosa devo farci?
0: Facciamo così, Tugurio, prendilo anche tu l'ombrellino, inficcatelo nel culo. Aperto, ciao.
1: Perfetto, uno a me e uno a te.
0: Ciao. Andiamo da Rostov, dalla Puglia, vai Rostov, dici la tua, vai.
2: Hai rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
0: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
2: Non mi devi chiamare, non me ne fotti un cazzo!
0: Di cosa non gliene fotti un cazzo?
2: Cambia il spacciatore che ti fa male, te!
0: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere di volere, non si riconosce negli specchi!
2: Vattene a fanculo!
0: Tu e tutta la tua famiglia di Boscimani! Dai, un altro! E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
3: Lo sciopero?
0: Sì, c'è lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
3: Ma cosa si dovrebbe scioperare adesso, sti quattro
0: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
3: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi da lavorare, però. E tutti un po' neri, vabbè. Ma cosa è questo sciopero qui adesso?
0: È lo sciopero generale pro PAL, per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi a Gaza.
3: Ancora con la Palestina?
0: Sì, ancora.
3: A rompere sempre i coglioni,
0: Lo so, ancora non si è risolta la questione, Pepi.
3: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più e manco gli fa un grande parcheggio?
0: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
3: Beh, sempre radicale, perché se appianta, questo è un vecchio detto dei contadini, se appianta le foglie zalte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio là sotto così muore e te gliene pianti un'altra.
0: Sì.
3: I paesini, viri anche fuori del buon vibro che ha la terra sabbiosa, tutto quanto, un affo veri a fora.
0: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
3: Che vada a fare in culo, che vada a lavorare con questo mirio adesso.
0: Un grande abbraccio.
3: Ciao Pepe.
0: Ciao Beccio. Ciao.
3: Ciao.
0: Andiamo da Tano al palermitano. Vai Tano.
4: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
0: Chi è?
4: Sì, lo zio Adolfo ne ha ammazzati sempre troppo pochi, figlio di puttana che non è.
0: Lei è sicuro di quello che sta dicendo, sì? Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
4: Ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano?
0: Certo.
4: Non lo vedi in tutto il mondo
0: In tutto il mondo.
4: Vogliono conquistare il mondo ammazzando tutti gli altri, capito? Figli di puttana.
0: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che.
4: Non è complottista per niente, perché scusami, c'è uno che non ha una terra. Vuole conquistare così
0: non è che la deve conquistare mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
4: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro dove erano.
0: Senti, butta giù dai a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino, una roba di cattivo gusto, veramente squalido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo dal Trucido d'Artufello, vai.
5: Ma che cazzo, ma perché metti questi quattro scappati di casa? Di scioperi ancora.
0: Di chi sta parlando, scusi? Chi sono gli scappati di casa?
5: Quelli che fanno gli scioperi. Perché scioperano?
0: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
5: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia e faccio gli scioperi alla Palestina io.
0: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
5: Cazzi di tutti, io guardo me stesso, passa la mattina alle 5, esco col buio e rientro in notte alla sera.
0: Ecco.
5: Ma aspetta la Palestina, quanti quattro scappati di capo e fanno uno sciopero al giorno che devo andare a lavorare.
0: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
5: Chi?
0: Highlander.
5: Sì, sono mortale, no, non ho visto Highlander.
0: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Vattela a piander, culo, ciao, bello, ciao, ciao. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci. Ciao, alla prossima puntata della Fantur.
6: Radio 105. Lo Zodi 105.
7: Scorrettezze.
8: Scorrettezze.
7: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
9: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
10: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
11: Tu spero di sì.
7: Torna per la gioia di grandi e picciotti, Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
12: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Porca puttana, mi sento in pericolo!
11: Sono d'accordo.
12: Ma sei d'accordo con me, veramente?
11: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti, brutta puttana.
7: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
12: Allora?
11: Allora che?
12: Quando arriva Gianni Morandi?
11: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
7: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
12: Quando finirà questa atrocità?
11: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
12: Ma che stai dicendo? La guerra, amore, rischiamo la guerra.
11: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello?
12: Ma perché, tu a cosa ti riferivi?
11: A Predolin che bestemmia in diretta al Grande Fratello. Che cazzo ho? Cioè, che cazzo sarà mai, porco d***o?
7: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine.
11: Allora, visto che state tutti in vista con sta guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
10: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
11: È semplice, vi do un po' della mia droga.
7: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
11: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
10: Democrazia e libertà, pa?
11: No, soldi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony. Come stai, lepre? Tutto bene? Benissimo. È andata alla grande come prima telefonata della nuova stagione. Wow.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Caterina? Sono Antonio, un amico di Caterina.
4: Senti, sono non ti capisco, non ti sento e non ti voglio nemmeno sentire.
3: No, ho capito che sei un ignorante di merda. Mi passi Caterina.
4: Sì, tu sei uno stronzo di merda, sei?
3: No, io sono...
4: Ma ti fai capire chi sei?
3: Allora, ti spiego. Va bene, ok. Allora, sono Antonio, sono un DJ.
4: Allora, lei è Antonio.
3: Ok.
4: Mi vuoi dire che cosa vuole da me, Antonio?
3: No, io stavo cercando Caterina.
4: Stai cercando chi di Caterina?
3: Caterina, sto cercando Caterina perché dovrebbe avere una mia giacca di jeans che gli avevo dato.
4: Io
3: nel...
4: non lo so, prima di tutto io non sono Caterina.
3: Oh, questo l'ho capito, sto cercando Caterina che ha una mia giacca di jeans con dietro una toppa con stampato un...
4: Ma io questa giacca di jeans
3: sì.
4: con la toppa io non la conosco, per prima di tutto non sono Caterina.
3: Va bene? Ma non c'è Caterina in casa?
4: Lei quando si presenta
3: sì.
4: non si presenta con uno stronzo, perché uno stronzo potrebbe essere lei. Scusi,
3: ma no, io scusi, non ho detto che sono...
4: Ma è la domanda che mi fa rispondere in questo modo.
3: No, ma io le chiedo scusa, intanto. Gli ho detto, ma io non mi sono presentato come uno...
4: Accettate le scuse.
3: Ma io non mi sono presentato come uno stronzo. Ho detto, sono Antonio e sto cercando Caterina perché dovrebbe avere...
4: Io ho cercato di capire chi è lei. Allora, lei non ha individuatato la...
3: Ma io sono... Sono uno famoso.
4: Caterina.
3: Scusi, lei scusi,
4: io
3: non è mai...
4: Di Caterina.
3: Mi fa parlare. Lei scusi, non è mai andato a ballare in...
4: Ci siamo spiegati?
3: Oh, bene. Allora, senta, io sono un DJ famoso, sono Tony Cazzo, e sto cercando questa giacca di jeans che Caterina dovrebbe avere a casa nell'armadio.
4: E non la posso mai aiutare in questo caso, perché io non so chi sia... E non so nemmeno questa giacca di chi la potrebbe avere.
3: Caterina dovrebbe avere questa giacca e c'è dietro una stampa con un cazzo enorme.
4: Caterina che ha questa giacca ce l'ha lui, ma io non posso mai saperlo. Allora, che io non conosco chi è questa Caterina.
3: Sì, ho capito. Allora, forse ci siamo capiti male. Le spiego bene, mi ascolti bene. Allora, questa Caterina nel 1996, durante una serata in discoteca, che poi dopo abbiamo fatto amore con le...
4: 96 vuol dire
3: sì,
4: 30 anni fa, 29
3: sì,
4: anni fa.
3: Sì, sì, lei si faceva spalmare.
4: Io posso ricordarmi di questa Caterina di 20 di 40
3: fa
4: anni fa?
3: Sì, mi fa parlare, le spiego. E con questa Caterina che abbiamo fatto anche sesso, lei si faceva spalmare di orecchiette dalle cime di rapa, era un po' pazza, depravata. Gli avevo regalato
4: io
3: la...
4: non ho tempo di ascoltarla e di fare questi programmi, questa discussione inutilmente.
3: Ma io mi tempo. Allora senta, allora, nel 96 mi sono scopato questa Caterina. Ha la mia giacca di jeans con dietro una toppa con un
4: ma
3: cazzo stampato.
4: Ma questa giacca di jeans io non la conosco e non la voglio sapere.
3: Ma non la può conoscere, come fa a conoscerla?
4: Va bene?
3: Ma come fa a conoscere una giacca di jeans? Ce l'avrà nell'armadio?
4: Ma questa giacca di jeans, che cazzo me ne frega, scusami.
3: Ma c'è dietro una... Pronto? Ma io non capisco, a parte che non mi ha fatto neanche parlare. Poi mi viene difficile perché quando mi cazzo è tutto amaro. Invece devo rimanere in linea con Tony Cazzo, avete capito? Vabbè, io provo a richiamarlo. Pronto?
4: Caterina? Questa è la seconda volta che lei sta telefonando. Io questo adesso sì. È un numero sconosciuto, ma io c'ho il numero sì. Vostro.
3: No,
4: va bene?
3: Guardi, allora, senta, io sto
4: lei
3: cercando.
4: Sta telefonando sì. Alla casa di un carabiniere.
3: Allora, senta.
4: Le faccio presente sì. Che il discorso che mi fai, che mi fate, non coincide con il mio nome. Oltretutto.
3: Ah, quindi non c'è Caterina?
4: Se non la smetti. Io ti faccio passare i guai.
3: Ma no, ma senta, io sto solo chiesto, non la disturberò più. Sto chiedendo solo, c'è Caterina in casa?
4: Non devi disturbarmi, perché l'altro giorno avete rotto i coglioni.
3: Ma chi? Ma io non l'ho, ma non l'ho mai chiamato.
4: La te lo prendi in bocca, ce lo prendi in bocca a tua sorella, ma io lo e tua figlia.
3: Ma no, ma
4: hai
3: quello,
4: sì, ma quello, devi smettere.
3: Ma quello era un Wenderman, sto parlando.
4: Smetti, io sto registrando tutto. No, ma lei va bene, bastardo di merda.
3: Ma è lei che mi sta insultando adesso, vede? Cafone, cafone. Vedete, la gelosia. Non voleva passarmi la moglie che mi ero scopato nel 96 questo locale in Puglia, che si faceva tutta concimare addosso di orecchiette e cima di rapo. Una chiavata di quelle incredibili. E comunque la giacca di jeans non l'ho trovata.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Lo Zoo di 105.
2: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
5: Che stai facendo?
6: Sono cazzi miei.
5: Che cosa cerchi?
6: Ah, non lo so.
5: Hai uno scopo?
6: No.
5: Dove ti trovi?
6: Ah, non lo so.
5: E come vivi?
6: Hai rotto il cazzo.
2: Roberto da Genova.
7: Pronto?
6: Mi scusi.
7: Pronto?
6: Devo guardare lì?
7: Chi è? Chi è?
6: Roberto, e allora?
7: E allora sto andando, Roberto, che vuoi?
6: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
7: Ah, sciocco,
6: non lo so.
8: Pronto?
6: Roberto?
8: Eh?
6: Roberto, e allora?
8: Non ho
6: che
8: capito.
6: Cazzo vuoi? Mi scusi,
8: No, io chiedo scusa, ma non ho capito.
6: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Lei
6: e perché
8: chi?
6: Mi hai fermato davanti alla telecamera?
8: Lei chi è?
6: Roberto, e allora?
8: Roberto chi?
6: Sono cazzi miei.
8: Ecco, punto. Comunque ricordati che il telefono è sotto controllo, visto che fai l'asino.
6: No.
8: Se tu mi cerchi, io volevo sapere chi sei, perché io non ho ancora capito.
6: Non lo so.
8: Roberto chi?
6: Non lo so.
8: Pronto?
6: Ah, scusate. No, telecamera. No. Hai rotto il cazzo.
8: Bravo.
6: Devo guardare lì?
8: Io te l'ho detto anche prima. Ho il telefono sotto controllo. Guarda te come parli.
6: E poi li prendono per il culo.
9: Pronto?
6: Devo guardare lì?
9: Eh?
6: Devo guardare lì?
9: Pronto?
6: Che cazzo vuoi?
9: Chi è? Chi è?
6: Roberto, e allora?
9: Ma che Roberto? Bornuto, cornuto!
6: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
9: Morto è vivo, tu hai tutta la razzatoia, chi ti è stramorto?
6: Ah, scusate, no, telecamera!
9: No, chi ti è morto?
6: Non lo so.
10: A questo giro, ci andiamo pesanti, con il pugliese maledetto.
9: Mannaggia! Ma che è?
6: Sono cazzi miei.
9: Mamma, te giuro, guarda, si venga, ti metto un cazzo in bocca!
6: Scusami.
10: Secondo attacco al pugliese maledetto.
9: Già, ma non mi chiama più, cornuto, che ti inculo a sangue, ti inculo, chi ti è morto?
6: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
10: Terzo attacco iper mega inculante.
9: Ma chi è? Mannaggia. Ti ho detto, non mi chiama più bastardo e curno del figlio di puttana. Perché tu a me mi hai rotto i coglioni, ti giuro, guarda.
6: No.
9: Ti prendo per le orecchie, no? Ti metto come appendi abiti, bastardo e cornuto di me.
6: No, no, no, no.
9: Chi ti sarà morto?
6: Hai rotto il cazzo.
9: Dice, capisci chi ti è morto? Capisci chi ti sarà morto?
6: Roberto, e allora?
9: Ma che me ne porta a me, Roberto? Chi è? Roberto Pascala, Piccolo, chi è?
6: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
9: Ma chi ti ha fermato? Io ti conosco, cornuta!
6: Ma non sai che adesso ti
9: conosco! Tu, tutta la razzatoia! Morte viva! Se me cucasse moca!
6: Devo guardare lì?
2: Come andrà a finire?
6: Ah, non lo so.
2: Dai, diccelo tu.
6: No.
2: Dai, diccelo tu.
6: Hai rotto il cazzo.
2: Roberto da Genova.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105,

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchillen. Una Glide Line Cerchillen. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans dell'astronave?
4: Dell'astronave.
3: Questi jeans cos'è, che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Chi si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
9: se non mi sputi.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspetta, E intendo. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
10: Bravo!
11: Oh, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
10: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: sai che è uscito App & Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet, computer e mieti trebbia? Sì! Un mondo di applicazioni delle quali non avevi bisogno, gratuite, a pagamento, ma soprattutto che puzzano di truffa lontano un miglio! Migliaia di codici digitati sommariamente, scopiazzando a destra e a manca, per diminuire ancora di più la tua produttività sul lavoro ed emarginarti dalla società. Vieni a vedere il nostro catalogo! Su, dai, yeah, go! Ui, appa!
1: App & Up!
2: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Questa settimana solo su App & Up!
3: Surgeon Master.
0: Basta con i videogiochi che fanno accorciare il pene e diventare violenti. Surgeon Master è un'applicazione utility che ti permetterà di diventare un medico chirurgo a tutti gli effetti, senza studiare! Sì! Grazie a decine di pratiche lezioni, divise per argomento, imparerai i rudimenti dell'anatomia, esercitandoti su cadaveri di pollo e tacchino in pratiche vaschette da 300 grammi dell'Eurospin. E dopo solo 3 settimane potrai finalmente dare la festa di laurea che hai sempre desiderato per vantarti con gli amici di essere un luminare dei trapianti.
4: Dottore, dottore, dottore nel buco del culo, vaffanculo.
5: Calma, calma ragazzi, fatto niente di speciale. Ieri ho asportato una cistifella con una matita, poi ho fatto un trapianto di cervello da una scimmia a un pesce rosso con le bacchette cinesi e poi il mio capolavoro. Ho installato 10 buchi del culo.
6: Bravo! Bravo!
5: Aspetta, aspetta! Con una sparapunti! Lancio la corona dall'oro!
0: Surgeon Master nasce dal bisogno di denaro di decine di medici radiati dall'albo e dentisti che fingevano di essere ginecologi per vedere le vagine. Scarica l'app e scegli nel pratico menu a tendina la specializzazione che vuoi ottenere. Una voce con una forte cadenza dialettale ti guiderà passo passo per affrontare la tua prima operazione dall'anestesia al coma.
7: Allora si prende il capo, la parte superiore, la testa del paziente, si rivolge verso l'alto, verso una sorgente di luce, poi si china, si piega leggermente a 45 gradi. C'è un volontario? Venga, venga, venga lei.
8: Ma veramente io...
7: Come si chiama lei?
8: Giacomo.
7: Giacomo, si avvicini qua, vedi la testa, sì, verso la sorgente di luce, dica ciclamino e con il ginocchio
9: destro.
7: Hai visto? Questo martedì si sveglia.
0: Hai visto? Fare il chirurgo non è mai stato così semplice e divertente! E se prima di aprire la tua clinica clandestina senti il bisogno di fare ancora un po' di esperienza, Surgeon Master è anche consegna a domicilio! Sì, grazie ai pratici acquisti in app potrai farti portare a casa un senza tetto bombato di morfina con una lampadina in bocca, sul quale ripassare le operazioni più complesse senza sensi di colpa!
5: Se schiaccio qua,
10: oh,
5: si illumina! E questa è bella anche come abat-jour. Fegato, fegato! Fa male il fegato! E lo togliamo! Allora facciamo così: sì, una lampadina accesa. No, 2 lampadine accese. E che sfortuna, si è fulminata. E vabbè, togliamo il fegato.
0: Insomma, che cazzo vuoi di più, Frankenstein? Da oggi potrai finalmente diventare un chirurgo di successo e mandare a fare in culo tutte le persone che credevano che saresti diventato un fallito. Con
3: Surgeon Master.
0: E per i primi 100 download, la pomposa cornice in oro per appendere la tua laurea costa solo 9,99 euro.
11: Buongiorno, salve, come la posso aiutare?
12: Mi scusi, ma lei dov'è che ha studiato?
11: Io ho fatto Surgeon Master.
12: Che è
11: un'università prestigiosa. Applicazione, guardi, c'ho anche la laurea.
12: Impiegato del mese McDonald's, come mai c'è il logo?
11: È una partnership, privati pagano la ricerca. E poi, detto tra di noi, tutti quei cadaveri, quando l'operazione non riesce, secondo lei, che fine fanno?
0: Ma non è tutto! Surgeon Master è anche business. Nella sezione shop online potrai comprare, vendere e scambiare organi direttamente dal divano di casa tua. E se proprio la tua operazione ha provocato il decesso del paziente, potrai mettere il cadavere all'asta sul pratico portale Surgeon Bay. Basta essere disoccupato, diventa chirurgo con
3: Surgeon Master.
0: Surgeon Master è un'applicazione
1: App & Up.
2: E

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna, ma ha un problema. Gli si è rotto il radar.
2: Ciao, sono Batman. Sto cercando di rientrare alla Batcaverna, ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
1: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
3: Hey.
2: Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
3: Ok, chi sei?
2: Sono Batman. Ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni. È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
3: Chi sei?
2: Alfred, dove ti trovi?
3: Ma che fa sbagliato il numero! Fa sbagliato il numero! Prata!
2: Come ti chiami?
3: Tana! Chi sei?
2: Sono Batman!
3: Ma che... Che sei?
2: Sono Batman!
3: Verpa!
2: Hai capito?
3: Che cosa vuoi?
2: Bat batterio gigante!
3: Ma che porco... Chi sei?
2: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
3: Va bene, porca la...
2: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
3: Chi sei?
2: Sono Prata. Batman.
3: Io che porco di un... Cosa non c'è bisogno?
2: Io sono stato attaccato da un bat batterio gigante. Hai capito? Batterio gigante.
3: Porca la merda! Vai, porco di...
2: Alfred, ma sei mongolo. Prendi il bat segnale. Lo trovi.
3: Ma che segna? Che segnale che devo chiedere?
2: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
3: Ma che bat segnale? Vai. Ma porca la.
2: Alfred, ma sei
3: vai a cagare, porco!
2: Non sei Alfred. E chi saresti?
3: Ciao, Ennio! Sono Ennio! Sono la doppia, mio bastardo!
2: Ennio!
3: Sei Ennio!
2: Sei quel mongoide contadino bifolco bastardo!
3: Ma porca la... Ma che porco tu stai dicendo? Ma sei stato un inglese, amica! Sono un contadino! Ma porca la... Ma tua madre, bastardo!
2: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
3: Che la donna, c'è solo un cuore! Ma sei la donna, non sono io, non sono una donna! Puttana la...
2: Alfred non diceva così tante parolacce.
3: Ma che le dite? Ma che muoio, porco di...
2: Ennio.
3: Ehi, deve!
2: Ho fame, presto, Alfred. Ehi. Prendi il bacco grembiule e tuo.
3: Porco di... Vai, non ti conosco. Dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
2: Ho fame, presto, Alfred. Prendi il bat grembiule e due uova.
3: Grembiule.
2: Uova.
3: Uova. Ma porca la...
2: Brutto ignorante bastardo.
3: Che bastardo che ti puoi avvantare. Ma chi sta sul mio numero? Dimmi che si fa l'altro del mio numero.
2: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare.
3: La vecchia da burrare.
2: Lascia
3: dove
2: stare.
3: Dove c'è la vecchia da burare? Dove c'è la vecchia da burare?
2: Alfred, prepara il batvino che stasera torno con una vecchia da burare.
3: Bastardo!
2: Bastardo!
3: Ti conosco, brutto bastardo!
2: Mongo!
3: Vai a cagare, bastardo merda! Guarda, una merda!
2: Sono Batman.
3: Perché sei bastardo!
2: Sei pinguino!
3: Vai a tua madre perché mi crebbe il filo! Bastardo, vai a cagare!
2: Ho capito, sei il Joker! Pronto! Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza.
4: Porca troia!
7: Ma che schifo!
4: Aria!
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Dissapori.

0: Dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Ernie, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il grass porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso, mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil di Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del cervo becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone e ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne. Only for you, the zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È bellissimo.
5: Vai, dai. Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta
7: Forrest cazze.
8: Forrest cazze.
9: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
8: Forrest cazze.
7: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
9: Che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
9: Forrest
8: Katz.
7: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
9: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
7: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
8: E il suo amore Nanny.
7: Con la quale avrà un figlio.
9: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
9: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
9: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No, no.
9: E va a fangù.
7: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
7: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido,
9: sì.
10: Sei ignorante,
9: sì.
10: Però, vabbè, vengo con te.
9: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
7: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
7: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da...
9: Vieni con me, vieni con me! Con me starai bene, culo aperto.

0: A me con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
1: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice, sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
0: no.
2: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, andavo dai, subito, dammelo soldi.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a bisonte volante. Centrale a bisonte volante. Segnalato individuo sospetto fra l'ottava e via delle molliche de figa. Intervenire passo.
3: Bisonte volante a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Ma come ci vai a piedi un volo? Ridi su sto cazzo a bisonte. Centrale a Minotauro coi pattini. Centrale a Minotauro coi pattini. C'è una rapina in corso al negozio. Compro oro, vendo pesce. Fra la settima e via del polpo gioiellato. Regati su un luogo, passo.
4: Minotauro coi pattini a centrale. Siamo lì in due minuti.
2: Secondo me questo però c'è una punta di frociaggine, perché uno va a girare i pattini. Oh, ma vero un po' chi c'è sta. Il mio preferito. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Me dicevi vescovo che caga su una tartaruga, che oltretutto è anche in via d'estinzione del fine della mignotta, passo.
5: Vescovo che caga su una tartaruga centrale, affermativo, ti ricevo. Posso così chiedere se possiamo cambiare questo nome in codice? Così, per favore.
6: Culattone rompicoglioni.
5: Ti troverò, pezzo di merda, passo.
2: Ancora con sto cazzo del bocchino, tutte le volte ne cambia nome. Pia di quello che viene, no? Ma c'è la crisi, la guerra, il covid, tutti i casini al mondo, le inondazioni, i fulmini. E Cavalletti ancora rompe il cazzo perché ti chiami vescovo che caga su una tartaruga. E mica è colpa mia se i prelati vi piace cacare sugli anfibi. Te lo cambio comunque. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Ti piace questo? Passo.
5: Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale. Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale. Negativo, ripeto, negativo. Proviamo in un altro.
2: Ma sei incontestabile, sei. Che ne dici di questo? Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Ti piace questo? Perché non ho più tempo per queste quisquiglie e pinzillacchere. C'è un lavoro da portare a termine, passo.
6: Culattone pretenzioso.
5: Ti troverò, pezzo di merda, passo. Tisana ai mozziconi di cazzo e pannolini di cammello a centrale. Di cosa si tratta? Rapina, omicidio, sequestro di persona, complotto di stato. Dica, passo.
2: Centrale a cicciona finlandese che struccia la pagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Centrale a cicciona finlandese che striscia la bagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Non è niente del genere. In realtà, te lo dico fuori dai denti, mia nipote sta dando la sua festa di addio al nubilato, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
5: Cicciola finlandese che struscia la bagiana sui binari caldi della stazione durante un triste giorno di pioggia centrale. Non se ne parla nemmeno, mi rifiuto categoricamente, sono un professionista serio, passo.
2: Ok, allora sei licenziato, passi in centrale a consegnare pistole distintivo, passo.
5: Va bene, ci vado. Però acqua in bocca, non la mia moglie.

0: Moglie, passo.
1: Non preoccupa, acqua in bocca con tua moglie. E quella ci tiene la sbocca di solito. Sbore Jean. Sembra una sitcom americana degli anni 70. Sbore Jean, capito? Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti e la deriva nello spazio infinito. Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti e la deriva nello spazio infinito. Aggiornami sulla situazione, addio annubilato, passo.
0: Pila di lettame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito a centrale. Mi sto divertendo un mondo, c'è un sacco di champagne e le colleghe di lavoro di tua nipote sono tutte strafighe. Sono contento di aver accettato, cazzo!
1: Ma come sono contento, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta. Hai già fatto lo spogliarello, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta, basso.
0: Povero pirla che ancora non sa cosa gli aspetta, centrale, negativo. Le colleghe di tuo nipote lo vogliono tenere come gran finale. A proposito, mi sono dimenticato di chiederglielo, ma che loro fa sua nipote?
1: Centrale a coglione, tu m'hai fatto, centrale a coglione, tu m'hai fatto. Mia nipote fa l'insegnante de bondage, passo.
0: Come prego, passo.
1: Dicevi, coglione, tu m'hai fatto? C'è un disturbo sulla linea, un disturbo a forma di sputo. Senti il disturbo? Ho detto prima del disturbo. Bondage, sadomaso, bondage. Disturbo a forma di sputo.
2: Schiavo, è il momento della punizione.
3: Dai, la pallina in bocca! Le palle!
1: Scusami, non so se stai sentendo la mia radiolina, nipote troia. Però la pallina in bocca no. E come faccio a sentirlo soffrire?
0: Mi ha levato la pallina alla bocca! Mi vogliono mettere la moto giù sul culo!
1: Forse meglio la pallina in bocca allora.
4: Signora, vado, ho già messo la prima in grano. Vado, entro in culo?
2: Vada!
4: Sella compresa!
2: Tutto!
4: Scala marcia!
3: No!
1: Ridotta! Ecco l'esmo, mi aspetto che tu al motociclista gli faccia come minimo una contravvenzione. Stava senza casco! Senza casco! Anche rotto il culo!
4: È riconosciuto, culattone!
3: Ti troverò, figlio di puttana!
1: Eh no, di nuovo la pallina in bocca!
3: No, è una storpia di dolore!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Nonostante il fallimento, accompagni ogni volta la messa in opera della malsana idea che si possano compiere azioni in cui è richiesta la presenza di tutti i sensi a disposizione del corpo umano, l'infimo podcaster Salvio Zagarolo ci regala comunque un episodio settimanale di Faccio cose ad occhi chiusi, dimostrando un cazzo di niente. Ma siccome fa stream, noi ce lo teniamo stretto e continuiamo a dargli spazio. Segui il nuovo episodio dal titolo Attraversare ad occhi chiusi.
2: Ecco, come vedete, mi sono ripreso da gli ultimi accadimenti, però sono pronto per fare un ennesimo esperimento nel quale dimostrerò che si possono compiere alcune azioni con gli occhi chiusi, semplicemente acutizzando i rimanenti sensi. Mi daranno la capacità di muovermi nello spazio senza fare errori che possano in qualche modo nuocere alla mia persona. Adesso mi trovo sul ciglio di questa strada molto frequentata. Pongo la mia benda, chiudo gli occhi, ovviamente adesso io attraverserò la strada senza correre alcun rischio perché sento le vette.
1: Ci sono mestieri che si stanno perdendo per via dell'avanzare della tecnologia. Tra questi vi è uno in particolare, che ha reso magici il cinema, la radio e la televisione degli anni 50 pionieristici, a cavallo degli inizi del secolo scorso, ovvero il rumorista. In questo entusiasmante podcast seguiremo le lezioni di un vero artigiano dell'illusione audio, che ci insegnerà i rudimenti della produzione arrangiatissima di effetti sonori con strumenti e parti del proprio stesso corpo. Segui il primo episodio di Tazio Malafregna dal titolo Rumori.
3: Ho tenuto il corso di rumorista. Oggi vi insegnerò alcuni dei rudimenti per fare i rumori. Partiamo con il semplice, più semplice di tutti, ovvero la scopata. Basta mettere le maniche. Il cavallo. Schiaffetti sulle guance, così. La freccia. Si fa con la bocca, così. Il collasso. E adesso qualcosa di più complesso, ovvero l'unione di due suoni. Mani sulla cappella di uno che precipita.

quando si pensava di aver visto e sentito tutto, e soprattutto che un uomo come Gennaro Periotti potesse aver dato tutto, arriva un nuovo episodio di urla su cose e le carte in tavola si rimescolano nuovamente. Ecco il nuovo attesissimo episodio del podcast della serie Urla su cose, dall'inequivocabile titolo Urla nello spazio.

0: Comunque anche basta, diremmo. In fondo quel povero Cristo aveva solo la volontà di esprimere un parere su una questione di politica estera che in fondo non ci riguarda nemmeno direttamente, perché Bebo Catania abbia preso la cosa in maniera così determinata non lo comprende nessuno, ma è un dato di fatto ormai che la cosa sia sfuggita di mano. Ecco il nuovo episodio del podcast La questione del Medio Oriente.
1: Dai amore, basta, alzati dal letto, su!
2: No, guarda, io... cioè, non voglio vedere nessuno, scusa, ma non voglio vedere nessuno.
1: Ma ti stai nascondendo, smettila, sei un uomo adulto!
2: Sì, ma guarda, io veramente non ne posso più. Questa cosa mi ha mandato in depressione, non ce la faccio, voglio stare qua da solo, lasciami in pace, dai.
1: Ma scusa, ma che cos'è che non ti fan dire? Non riesco veramente a capire.
2: Sì, dai, lo sai, quell'intervista lì che facevo con quel delinquente di Bebo Catania, lo sai cosa non mi fanno dire, lo sai, dai.
1: Ma no che non lo so, me lo devi spiegare, perché io veramente, guarda, non capisco il tuo atteggiamento, spiegamelo.
2: Ma dai, vabbè, praticamente io quando sono lì, che voglio dirgli, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Scusa, ma mi hanno dato troppi soldi per farlo!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.

0: Lercio? Lercio?
1: Ti ho matto?
0: Sì, Lercio. Hanno suonato la porta. Vai a aprire tu, che sto finendo di mozzare le tette a una barbona, dai.
1: Signore, vado subito. Finisco di mangiare la merda del cane. Così. Ecco fatto.
0: Ma, Lercio, l'educazione però. Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena. Dai, vai a aprire.
1: Mi scusi, signore. Vado subito a cagarmi le palle.
0: Allora, i modi qua, dai. Chi c'è lì, allora?
1: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico.
0: E chi è?
1: Un negro.
0: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
1: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
0: Ma no, Lercio, è un negro, mica un terrone.
1: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vorrà lasciarmi qui come un babbo di minchia.
0: Certo che no, Lercio. Ok, facciamo così. Tieni questo. Appena entra, tu glielo spruzzi addosso al negro.
1: Cos'è? Un potente veleno?
0: Ma no, è un deodorante. Dai, apri, vediamo cosa vuole, vai.
1: Subito.
0: Chi sei? Cosa vuoi?
2: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
0: Ah, Fester, sei tu. Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
2: Niente, Gomez. Mi sono travestito così. Per la festa di Halloween.
0: Ah, per la festa, capisco.
1: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
0: Ma certo, Lercio, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
2: Si può prendere uno champagnino?
0: Ma certo. Lercio, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
1: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
0: Ma no, Lercio, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su.
1: Subito, pezzo di merda.
0: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
2: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
0: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
2: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
0: Sì, ma certo. Ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
2: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
0: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo! Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo!
2: Dici, Gomez?
0: Ma certo! Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
2: Mi dispiace, Gomez, e a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
0: Un episodio, guarda, che... guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
2: Sì, certo, me la ricordo. Pace all'anima sua.
0: Sì. In pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
2: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
0: Era un negro.
2: Mi dispiace, Gomez, ma vai avanti col racconto.
0: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
2: E poi cosa accadde, Gomez?
0: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
2: Cosa gli disse?
0: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
2: E lui?
0: E lui l'ha coltellata e le ha rubato la bicicletta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
2: Lavorare per una prestigiosa azienda come Radio Mediaset è il punto di arrivo di ogni giovane tecnico che sogna di fare strada nel mondo della comunicazione. Così Alessandro, giunto da poco meno di un mese al mixer di Radio Monte Carlo, è fermamente deciso a fare del proprio meglio per iniziare la sua carriera con il piede giusto. Ma sul suo cammino, animato di impegno e determinazione, piombano due ostacoli insormontabili. Un problema al computer e tutta l'infamia dello Zoo di 105. Convinto di chiamare il centro assistenza dell'azienda, compone per errore il numero dello studio 9, nel quale Wender e Johnny hanno appena finito di registrare un blocco per la puntata di oggi. L'occasione è troppo ghiotta e Alessandro, suo malgrado, finirà nel più vergognoso dei tranelli.
3: Eccoci.
4: Allora, dimmi un po' che problema hai.
3: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
4: sì.
3: Diciamo, a parte la configurazione del dispositivo mi dà l'errore nel momento in cui installa le applicazioni. Il codice d'errore è 0x.
4: Aspetta che lo segno.
3: 87.
4: 87.
3: Cagliari.
4: Cagliari. Ok. Ma il modello del computer qual è? È quello grigio, quello verde o quello rosso?
3: Quello grigio.
4: T'è andato quello grigio?
3: Sì. Solo che appunto mi si blocca in configurazione. Però è nuovo di pacca perché mi ha dato la scatola.
4: Ma tu cosa ci devi fare con questo computer?
3: Io faccio tecnico di regia Radio Monte Carlo, quindi.
4: Ok.
3: Allora, io sono a casa, il computer è lì in palazzo.
4: Dovrebbe essere questo qua, aspetta, eh. Dovrebbe essere questo qua che c'ho io qui. Questo qua.
3: Il computer sta nell'ufficio dei tecnici di Radio Monte Carlo.
4: Sì.
3: Sopra.
4: Sì, ma infatti ce l'ho, mi sa che è questo qua che c'ho io. Allora, aspetta. Ma scusa, se tu il computer ce l'ho io qua, com'è che fai? Tu non riesci a farlo, scusa? Com'è?
3: No, ci ho provato ieri sera.
4: Ah, cioè, proprio perché ieri sera eri qua in radio?
3: Sì, sono rimasto fino alle 7. Non mi andava e poi l'ho lasciato lì in ufficio dei tecnici vicino alla finestra con un post-it sopra.
4: L'IP, mi serve l'IP.
3: Non lo so perché non era proprio configurato, quindi non posso.
4: Ma tu sei da poco che lavori qua?
3: È un paio di settimane, metà gennaio, un mese.
4: Ma che cazzo, però cioè, che non hai l'IP non va bene.
3: No, prima avevo un altro PC.
4: No, aspetta, perché devo capire di se inserirti il booster dentro il PC e il miser Tor. Aspetta, fammi mettere la password per entrare, così lo seguo. Allora, cane 27 asterisco. Ok. Hai messo qualche adesivo davanti?
3: No, ma è nuovo di pacca, cioè l'ho scartato ieri dalla scatola. Si trova in ufficio dei tecnici di Monte Carlo, c'è un post-it sopra ora. È di là. Okay. Al terzo piano.
4: È di là dove però? Se ti spieghi male.
3: No, l'ho detto, all'ufficio di Monte Carlo.
4: Ah,
5: ma in studio,
3: dei tecnici
5: prenderlo io.
3: Di Monte Carlo.
4: Sì, aspetta che guardiamo. Tony, vai a vedere un attimo se c'è sto porco di computer, adesso mi giro a casa. Dai, vammi a vedere. Che gli danno i computer, sti qua non sanno fare un cazzo. Dai, vai a prevedere un attimo, per favore.
5: Beh, questo qua è il computer, Pozzi?
4: Sì, è quello.
5: Ma c'è il monitor tutto crepato, scusa.
4: Mi è caduto ieri sera. Beh, gliene diamo un altro, dai.
5: Senti, facciamo così, te ne diamo un altro nuovo, lo configuriamo direttamente noi.
4: No, possiamo dargli un nuovo.
5: Perché no nuovo, scusami?
4: Perché... a parte che adesso è intestato a lui quel cazzo di computer da pagare. Quindi.
5: Ma quindi è caduto a te?
4: No, era già crepato, è lui che la deve aver rotto. Chiediglielo un attimo.
3: No, io non ho rotto niente. Ieri era intero, l'ho lasciato lì.
5: Ha detto che era intero ieri, l'ha lasciato lì. Sarà
4: è impossibile.
5: Stato qualcun altro.
4: Aspetta un attimo. Rosario, vieni un attimo. Il PC che c'è di quella.
6: Io ve lo dico, mi avete rotto i coglioni, porco. Con sti computer, eh?
4: L'ha rotto il tecnico nuovo.
5: Ma no, ha detto che l'ha fatto cadere lui.
3: No, io non ho rotto niente, scusate un attimo.
6: Qua dentro è pieno di mi sono rotto i coglioni.
4: Ho capito.
5: Vabbè, dai, sono 500 euro.
6: D'ora in poi si paga la roba che si rompe.
4: Vabbè, parla di Didi che se vuole lo paga e lo aggiusta.
3: No, aspetta,
4: chiedi un po' come si chiama sto qua che ho chiamato.
5: Senti, facciamo così. Tu adesso attacchi il telefono.
3: Sì, pronto, un attimo solo. Il computer l'avete preso dall'ufficio dei tecnici Monte Carlo?
5: Sì, c'è il monitor tutto crepato.
3: Ma ieri era intero il monitor. 1200
5: euro. Ma che 1200 euro? Dai, sono 500 euro di computeraccio.
4: Chiedile se ha firmato quando ha preso il PC.
5: Ti hanno fatto firmare il foglio quando hai preso il PC?
3: Il primo PC, non il secondo.
5: Ah, quindi il secondo, cioè...
4: Ma questo è un non capisce niente. È un'ora che non si capisce quale cazzo di computer.
3: Pronto?
4: Sì, ti stiamo sentendo, perché ti sento in viva voce.
5: Ho messo in viva voce perché così la chiudiamo.
4: No, non venire, non venire, aspetta un attimo, che adesso dobbiamo cercare di capire di sto cazzo di computer come cazzo risolvere sto problema, perché chi l'ha rotto lo deve pagare adesso.
3: Io non ho rotto niente.
4: Ah, sei sicuro?
3: Sì che sono sicuro, cioè ragazzi, per piacere, nel senso...
4: Che sono 1200 euro.
3: Ma lo so, ma io l'ho lasciato lì, cioè, nel senso...
5: Ma non è che quando l'hai chiuso l'hai sbattuto un po' forte e si è rotto il monitor?
3: No, no, ne sono sicuro.
4: Allora, vieni nello studio 9 dove c'è lo zoo.
5: Perché hai sbagliato a digitare l'interno e ti sei fatto fregare da noi.
4: E ti abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Perché sei un babbo di minchia. Anche a te.
3: A me il tecnico di Monte Carlo mi ha dato il suo numero, io che ci posso fare da nuovo.
4: Mamma mia, ti sei fatto pubblicare subito proprio.
3: Sì, siete dei grandi.
4: Benvenuto in radio.
3: Siete dei grandi.
4: Ciao grande.
5: Ciao, ciao.
3: Ciao, grazie.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono 4-5 giorni che ci stanno scaramellando i testicoli con la storia di Carlotta Rossignoli, questa ragazza di famiglia benestante che a 23 anni si è laureata in medicina. Ora, qualcuno mette in dubbio che lei abbia fatto tutti gli esami in modo regolare, che abbia fatto i tirocini, ma la mia domanda va oltre, perché contemporaneamente è uscita questa statistica che dice che gli italiani sono al penultimo posto in Europa come numero di laureati, sotto di noi soltanto la Romania, che è uno dei paesi più poveri d'Europa. Allora, ma veramente noi andiamo a rompere il cazzo a una influencer, quanto cazzo vuoi, che si è laureata in medicina a 23 anni, quando ne abbiamo milioni che non fanno un cazzo, che non lavorano e non studiano? Questa è la mia domanda. Oggi parliamo proprio di questo. Numero di laureati in Italia scandalosamente basso. Apriamo le linee, dai. Sentiamo Francesco dalla Toscana. Vai, Francesco.
4: Ma io che penso? Cioè, l'università in Italia non serve a un cazzo.
3: Perché?
4: A cosa serve?
3: Perché?
4: Serve a indottrinare dei coglioni che poi andranno comunque, se vanno a fare dei lavori rispettosi, saranno comunque indottrinati con delle cazzate.
3: Quindi all'università si insegnano solo cazzate?
4: Fondamentalmente.
3: Cosa?
4: Io vedo l'università come un indottrinamento.
3: Ma lei è laureato? Lei è laureato?
4: No.
3: Allora lei forse vede l'università come indottrinamento perché è un ignorante di merda, una bestia.
4: Ah sì?
3: Lei non serve un cazzo, lei non contribuisce alla causa.
4: Grazie,
3: lei è un parassita,
4: grazie.
3: È un'appendice che va rimossa.
4: Ma
3: appendicectomia!
4: Ok, invece lei dovrebbe essere rimosso come un emorroide nel buco del curvo.
3: Ecco, senta qua, che eloquio forbito.
4: Sì, mandalo in diretta, mandalo in diretta.
3: 110 e lode qua.
4: Sì,
3: la mando in diretta preceduto dalla parola coglione. Arrivederci. Andiamo dalla Belva, da Roma. Vai Belva.
5: Io non so dove cazzo registi, sta nella cantina di casa tua, sì, non so dove cazzo sei. Tu stai dietro quella cazzo di cornetta di telefono della radiolina tua del merda, dove sotto ci avrai 4 minuti che ti ciucciano quel cazzo del via.
3: Ne ho 10. Tutte di OnlyFans.
5: Ma che c'ha la pompetta per cazzo, capito? Come per parlare
3: adesso,
5: tuo,
3: però
5: coglione,
3: sia.
5: Coglione,
3: va bene, adesso
5: coglione,
3: ti sei sfogato.
5: Coglione,
3: terza media? Terza media?
5: Terza media di Agrugia.
3: Terza media?
5: Terza media?
3: Terza media?
5: Che ho, me devi comprare te. La tu al microfono, vabbè, con un filo super
3: invece,
5: cura, capito?
3: Invece
5: coglione,
3: lì sei un morto di
5: coglione.
3: Fame. Tu,
5: io morto di fame, la cruciata, senti, lo ripeto, che devi tirare via.
3: Va bene. Oh, senti, io non sono.
5: Un respiro profondo perché quando sento la voce tua, porco.
3: Forse.
5: Ah, se ne vedo!
3: Sì, vabbè, bombolo, dai, hai rotto il cazzo, su. Dai. Dai, sei bombolo, sei la parodia brutta di bombolo. Dai. Pazzo scriteriato, cosa mi chiami a fare se non hai niente da dire? Dai, un altro. Palmiro dalla Calabria, vai Palmiro, vai!
6: Ma che cavolo dici? Ma sembri a cotò, ma che cazzo vuoi, vabbè? Ma lasciamo stare, niente provocati,
3: Stia calmo, non si agiti, non si agiti. Sembra un lavandino che spurga quando parli. Mani tu, noi fuma pipa pace, eh?
6: Allora la mente, vabbè che allora la mente, capisci che non ti coglioni, ma fa un culo a chi sei.
3: Senta, secondo lei, che mi sembra una persona preparata sull'argomento, lei è accademico, giusto? Non ho capito, ma lei. Sì, ma lei è sabipode? Lei è sabipode, vive su Tatooine.
6: Perché non potevo farlo,
3: Che lingua parla lei?
6: Pensava da fangula, ha capito parlare italiano?
3: No, non l'ho capito! Non ho capito! Se lei mi parla telugu!
6: Vabbè!
3: Lei mi parla un dialetto delle steppe mongole! Come faccio a capirla io? Gengis Khan di sto cazzo! Un altro!
5: Io ho sentito quella ragazza, non so se lei la sente, una ragazza
3: sì,
5: di 23 anni, si è laureata,
3: sì.
5: A me mi sembra un po' eccessiva, 23 anni già, dottore.
3: Dice, secondo lei ha barato questa ragazza?
5: Penso di sì.
3: Ma le faccio una domanda, non è che siamo un popolo di ignoranti di merda?
5: Beh, anche quello, sì.
3: Si sente una persona con un livello culturale accettabile?
5: Io veramente non è che ho studiato, io parlo per quello che riesco a capire.
3: Esatto,
5: no?
3: diciamo le faccio così per semplificare la cosa, in una scala che va da bestia di merda a Margherita Hack, lei dove si colloca?
5: Margherita Hack mi faceva schifo, perché lei era più da quell'altra parte
3: in
5: del
3: che
5: partito.
3: Senso? Non le piaceva perché era di sinistra.
5: Questa merda, scusi la parola.
3: No, lo dica, i laureati della sinistra sono delle merde.
5: Merdacce.
3: Bisogna essere ignoranti, cazzo.
5: Basta le merdacce della sinistra,
3: ecco.
5: Viva l'Italia.
3: Brava signora, arrivederci.
5: Viva l'Italia.
3: Viva l'Italia delle merdacce, a noi.
5: Luciani, a noi.
3: Rimanga nella sua ignoranza di merda a sguazzare come un pesce rosso nelle tane. Arrivederci. Chiudiamo con Speedy Gonzales. Fai Speedy, numero di laureati in Italia. Fai Speedy, vai.
7: Allora, pochi laureati italiani sono in Romania.
3: No, non ha capito un cazzo.
7: Sì, perché sente il traffico.
3: Sì, sì, vada piano, perché lei parla troppo rapidamente e non ascolta. Allora, pochi laureati in Italia.
7: Ah, sì?
3: Peggio di noi solo la Romania.
7: Allora, pochi... Aspetta, mi sto allontanando perché mi ha chiamato.
3: Ma porca puttana, è una frase elementare, cazzo! In Italia
7: no,
3: ci sono...
7: mi ha chiamato, è un momento che mi metto la folla, mi sto allontanando.
3: Sì, ma lei c'è una tachicardia perenne. Dove va? Dove corre? Dove cazzo corre?
7: Che devo fare io? Per me è sbagliato.
3: Per lei è sbagliato cosa?
7: Che pochi laureati...
3: Ecco. Che pochi laureati... Cosa?
7: Sono peggio di noi in Romania.
3: Sono peggio di noi, le dispiace per la Romania, lei?
7: Sì, peggio di Romania, sì.
3: Lei ci andrebbe in Romania?
7: Io andrei, sto parlando questo con i miei cugini amici, per le donne in Romania.
3: Andrebbe in Romania per le donne come in Marocco, certo.
7: Sì, per le donne in Marocco e in Romania va benissimo.
3: E si scopa alla grande, diciamolo.
7: Tutta la Romania,
3: tutta se la vuole chiavare, tutta se la vuole chiavare la Romania.
7: Sì, forse per le donne sottomesse pure.
3: Perché sono anche sottomesse, giusto? Questo è molto
7: assurdamente, anche le musulmane marocchine, nonostante quelle sono nata religione, sono molto molto più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
3: Quindi, scusi, mi faccia capire il punto di vista che non ho afferrato. Le marocchine sono più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
7: Non sapete che sono musulmani, islamiche.
3: Che cazzo vuol dire?
7: No, la donna sottomette l'italiano. La donna italiana sottomette l'italiano.
3: La donna italiana sottomette l'italiano.
7: No, dice quella, dice, vicina, senta, Cruciani, io oggi esco, anche sui figli, sono portato con lei, vado a ballare.
3: Vado a ballare?
7: No, loro.
3: Loro, chi?
7: L'italiana, la maggior parte. Brutte o belle? Brutte o belle?
3: Brutte o belle, le italiane?
7: La maggior parte, il 95%.
3: Il 95%? Dove l'ha ricavata questa percentuale lei? Da dove la prende?
7: In Italia così, si fanno come si vede chiaramente. Quando sono in giro con gli amici, ecco, i parenti, i nemici, tutti quanti.
3: I nemici, sì.
7: Si sente un continuo lamentare. Ecco. Mi sono separato, divorziato, mia moglie, ho visto le sceneggiate. Ho preso.
3: Ma
7: portato.
3: Questo che cazzo c'entra con i laureati? Questo che cosa cazzo c'entra con i laureati? A parte il fatto che lei è un ignorante e bestia di merda.
7: Ma lei mi ha detto perché sta parlando di donne.
3: Ma chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega di quello che
7: io non c'è in Romania. E io ho detto perché in Romania piace per le donne.
3: Vada a puttane dove le pare. Se vuole anche in Antartide si inculi un pinguino. Si inculi un pinguino. Per quanto mi riguarda lei può incularsi un orso bianco. Arrivederci.
7: Ma i laureati
3: glieli ficco nel culo. Arrivederci. Ciao. No, ma il livello, ragazzi, il livello. Cioè, noi siamo preoccupati perché abbiamo pochi laureati, ma l'emergenza vera è che abbiamo poche persone che hanno finito le elementari. Il problema non sono i laureati, il problema è che non gli insegniamo un cazzo alle elementari. Andatevene a fanculo, ciao.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
8: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
9: Sono intrappolato!
10: Non intrappolato!
9: Aiutami, aiutami, tata scala!
10: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana sono discutata la cosa con la crisi!
11: Ma porca
8: Skywalker! Skywalker!
10: Skywalker!
9: Aiutami, tata Skywalker!
8: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
10: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
12: La Millennium Piccione.
8: Bobby Solo, portami dentro.
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
8: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
13: Segui l'istinto, Tato.
8: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
10: a prenderlo in culo.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
13: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
8: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
8: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
8: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me.
8: No!
11: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo dentro di te, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick e Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Avanti, bitch!
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
2: Gentile utente, grazie per aver scelto il servizio Pornhub.
3: Ma manco sono entrato in casa. Minchia, da fuori la porta, dal citofono. E che, ma aspetta.
2: Per continuare con il nostro servizio, seleziona il film che vuoi guardare mentre introduci un dito nel tuo deretano.
3: Ma sono al citofono, come faccio?
2: Puoi selezionare tra il menu di questi film.
4: Vediamo.
2: Sandrone, lo storpione col problemone.
4: Già visto, fa schifo.
2: Pantegana, la vagina pelosa di Suor Germana.
4: Cazzo, questo è interessante, però mi sa che forse ne ho visto un pezzetto e mi sono addormentato.
2: Oppure puoi scegliere la visita per la patente.
3: Minchia, questo è interessante anche perché, voglio dire, io manco ce l'ho e guido da 20 anni.
5: Dottor Mince, è arrivata la signorina Giovaminchia per la visita della patente.
6: Grazie, falla pure entrare, Bruzia.
7: Ma salve, dottore. Molto, molto, molto piacere di fare la sua conoscenza. Io sono la signorina Giovaminchia. Giovaminchia di nome, ma soprattutto di fatto.
6: Sono contento per lei. Prego, si accomodi pure.
7: Ma che bella sedia comoda e accogliente. L'ideale per concedere un po' di riposo al mio vorace culone dopo un'interminabile scorpacciata di... Lei sa cosa?
6: Ok. Leggo qui sulla sua cartella che le hanno ritirato la patente.
7: Già, a quanto pare parlare al cellulare alla guida mentre si fa un bocchino è considerato contrario al codice della strada. Si rende conto? Ma in che razza di paese viviamo?
3: Ah, c'ha ragione, io ho fatto la stessa cosa. E che cazzo di paese? Uno non può neanche masturbarsi mentre sta pippando, mentre guida.
6: Cioè, mi spieghi un attimo. Lei stava parlando al cellulare mentre era alla guida e contemporaneamente praticava del sesso orale alla persona seduta sul lato del passeggero?
7: Ma assolutamente no!
6: Ah, ecco.
7: Il p***ino lo stavo facendo al motociclista sulla corsia di sorpasso.
6: Cosa?
7: Su via, dottore. Non faccia il santerello con me. Non mi dica che non le hanno mai fatto un bocchino mentre andava in moto in autostrada.
3: Dai, ficcaglielo in dai, che sono fuori di casa, sono al citofono. Che cazzo, se passa qualcuno mi vede. Dai, ficcaglielo in culo.
8: Vecchio schifoso porco.
3: Dov'è questo bastardo?
8: Mostro.
3: Chi è?
8: Hai pure il cazzo storpio.
3: Righetti, non mi rompere i coglioni, va. Che se non metti bene quella macchina di merda te la rigo,
6: No, mai, è pericolosissimo.
7: Dottore, il pericolo è il mio mestiere. In realtà il mio mestiere è dare il culo al primo che passa. Diciamo allora che il pericolo è il mio hobby. Il mio secondo hobby. Sa, sono una delle più grandi collezioniste di malattie venere al mondo.
6: Vabbè, iniziamo con la visita che è meglio. Ora le indicherò delle lettere su questa tabella. Lei dovrà semplicemente leggere. Tutto chiaro?
7: Tutto chiarissimo. A parte il pisello senegalese che ho preso venendo qui in metropolitana.
6: Dai, iniziamo. Che lettera è questa?
7: La C di cazzo.
3: Ah, brava, digli anche la A di adesso te lo prendo. La Z di zoppo, dai.
8: Ma vada via, schifoso.
3: Oh, senti questo pianerottolo di tutti. Abbiamo fatto un'assemblea condominiale. Tutti ci possiamo segnare sul pianerottolo. L'abbiamo votato e adesso te la devi mettere in tasca.
6: Sì, e questa?
7: La A di cazzo scappellato.
6: La pregherei di evitare di dire quella parola, signorina.
7: E va bene.
6: Questa che lettera è?
7: È la O di... Oh, sì, dottore, così. Così mi sculacci col ferro da stiro. Mi sculacci col ferro da stiro arroventato. Sì, dottore, sì.
8: Allora!
3: Senti, ragazzi, non mi rompa la minchia, dai, che sto per spusturare. Com'è la complicazione? Mi è venuta pure l'ischemia.
8: Ma me l'hai fatto venire duro.
3: Vieni qua di fianco, dai, lo schermo è piccolo. Vieni, vieni.
8: E buttamelo in culo, dai.
3: Pure.
8: Ecco, in quella riunione condominiale lì
3: non si era specificato che il pianerottolo era anche per i ricconi.
6: Abruzia, questa qua è tutta fuori di testa. Fammi un piacere, chiama la polizia.
7: E vai, si fa un'orgia, sì.
3: E te lascio la metà così.
8: E che facciamo?
3: niente, ognuno va a casa sua.
8: No, no, ormai siamo qua.
0: Dai, reghette, ce ci conosciamo. Ho visto tua figlia crescere.
8: Appunto, dico, io apri la bocca, dai.
3: Così.
8: Facciamo così, io schiaccio il piede e tu apri la bocca come le fatto mie.
0: Che sono un po' pazzo, che sono dell'umero. E io pure che lo faccio.
9: Chi è?
10: Glovo.
9: Lascia il pacco vicino alle mie mutande.
10: Chi dei due, Righetti?
8: Io.
9: Quello che è venuto.
10: Ah.
1: Pornhub. Pornhub.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinò. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agata Bidibi Bodibi Bububu. Adattamento cinematografico: Jessica Rizzo. Regia di Fat Gandhi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno di nostro signore Johnny Rinasco, 1929. Siamo a bordo dell'Orient Express, lussuoso treno a barbecue che da lì porta a là. Nel vagone ristorante, Pina, Pino, l'altra Pina e il famoso investigatore Pino Pinò fanno colazione alla slovena.
2: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
3: Lei è trop gentille, signorina Pinè. È anche molto bella, a differenza di quest'altra Pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
4: Lei è bravissimo a fare francese.
3: Je suis français.
5: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra Pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra Pina? Sei una cessa merda.
6: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
1: L'altra Pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silico, in una maniera diabolica.
3: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, una guillotina, otterrà migliori risultati.
6: Ridete, ridete pure, poveri stupidi. Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto. Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto.
1: Il treno si ferma. L'altra Pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa, mistificafic, insomma, da un terribile malore.
7: Io muoio, sto morendo, guardami!
2: Sento la segna, muoio!
7: Sto morendo, muoio bene!
2: Porca paletta, come muoio!
7: Ah, come muoio!
2: Se muori!
7: Muoio però!
2: E si vede!
3: Mon Dieu, sono morti! Qualcuno li ha assassinati!
6: Addio! E chi sarà mai questo geniale assassino?
3: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammassati lei!
6: E come fa a esserne così sicuro?
3: Porc! Je ne sais pas comment se dice porc. Porc. Siamo soli in quattro su questo treno. Io non sono stato. Due sono morti. Quindi deve essere per forza stata lei.
6: Dannazione! A questo non avevo pensato. Non mi prenderà mai, Pinot!
1: L'altra Pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pinò rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
3: Bella locomotiva.
6: Cincistreno.
4: Hai perso le dita.
6: Cincistreno. Sono una locomocischiona. Cincischione.
4: Manca un ciuf ciuf però.
3: Non si sente il vapore.
6: Cicciscione.
3: E che è braccio di ferro?
8: Re.
2: Ale.

0: Cischione!
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pino si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pino.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, molto arrogante lei.
3: Arrogante. Figa col suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Sui migra.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi, muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda.
5: Capo supremo dei cincischioni, paga il canone o ti troverò, morto o vivo, io ti troverò.
6: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranok. Ragragnok. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Signor Faustino, ma lei è sicuro di volersi lanciare col paracadute alla sua età?
3: Sì, sì, sai, io soffro di vertigini e il mio medico mi ha suggerito di fare una terapia d'urto.
2: Accidenti, la stimo veramente. Allora, signor Faustino, non deve fare altro che rimanere attaccato a me nella posizione che le ho insegnato al corso. Al mio tre ci lanciamo, va bene?
3: Senta, adesso mi sto cagando addosso, forse ci ho ripensato.
2: Ah, non si preoccupi, non succede nulla. Abbiamo i paracaduti doppi di emergenza e siamo sopra una radura. Atterreremo in sicurezza sull'erba.
3: Va bene, mi fido di lei.
2: Via, tranquillo, lo faccio da 20 anni.
3: Ok, ok.
4: Ehi, belle, belle, dove stanno sti cervarelli? Che io mi sto rompendo la cazzo in sta caccia. Già che mi hai convinta a venire a caccia, che a me non me ne frega un cazzo.
5: Senti, Jepez, non mi rompe le pallotte, che ti ho portato con me solo perché ero solo. Degli amici sono andati tutti a Fungarelli. Tu eri l'ultima spiaggetta per non stare solo.
4: Ammazzi, sei proprio un amico tu, eh?
5: E beh, li sanno tutti che tu sei stranetto e mezzo mangalone. Non ci va a passare nessuno lo tempo con te. Sì, andi cappocchio.
4: Ah no, andi cappocchio no però, eh? Che cazzo.
5: Dai, sti zitto, che mo forse ho visto un uccello da sparare.
4: Ah sì? Spari agli uccelli, ma non ai cervarelli.
5: No, anche agli uccelli, mangalone, so cacciarello.
4: Ah, e poi li mangi?
5: No, me li cacci in gula.
4: Ah, siamo checco!
5: Stavo scherzarello, scemo scemo! Certo che me li frico, che so buoni! Ecco, vedi, quella è la quagliarella!
4: Buona la quagliarella! Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva cacare!
5: Vieni, paraci!
4: No, non ci paro, non so capace!
5: Dai, non fallo, ma caccarella, paraci la quagliarella!
4: No, non voglio, sono animalista, non voglio pararci!
5: No, tu sei mangalone storpionino, e neanche mezzo di cappotto. E mo so pure che sei uomo checco.
4: Uè, scemo, scemo, non ti permettere che io sono vichingo, che uomo checco, scemo.
5: Beh, se sei vichingo allora cacci e para l'uccello, altrimenti si checca checca.
4: Vaffanculo, beh, dammi sto fucilette che ti faccio vedere io. Come cazzo si fa, mo? Aspetta che... punto.
2: Ecco, Faustino! Al mio tre, saltiamo!
3: Ok, ok!
2: Uno, due, tre!
3: Ah!
2: Bravo, si tenga a me! Stia sereno, che non succede niente!
3: Che succede? Che succede? Si svegli, si svegli! Stiamo precipitando!
4: Preso! Hai visto, scemo? So bravo che anche con...
5: No, Lipez, l'hai mancato! Non l'hai preso l'uccello! Hai preso di paracaduti stelli! Sei proprio l'anticapazzo, scemo scemo, e mo pure assassino!
4: No, non volevo, non l'ho visto! Corriamo, soccorrello! Ecco, ecco, state bene? Faustino, ma che cazzo ci fai a farlo paracaduti stelli? Sei vecchio per sta cosa, ma...

0: Donnami, che cazzo va sempre tu! E poi chi è l'uomo sopra che ti fa il culo? Eh no, Fausti, che facevi l'uomo checca sopra lo cielo? E questo ti sta sopra lo culo, perché ti sta sopra lo culo? Istruttore! Ah, fai l'uomo checca con l'istruttore, ho capito, vabbè, il segreto lo tengo tutto per me e tu ti fai i cazzi tu e non dici che tu ho sparato io, va bene? Bravo, ciao, ne? Ciao, ciao. Andiamo, scemo, scemo, cacciatore.
1: Ladro, no. La serie che costa poco.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: malato.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre il vostro Max Pezzali a narrare le leggendarie origini dello zoo. Sono gli anni 80-90 e Marco ha trovato Wender, Pippo e Paolo, ma gli esiti dei suoi sforzi non sono ancora arrivati. In cerca di nuovi compagni si ritrova casualmente a San Pier d'Arena, il porto di Pavia.
3: Oh, che casino qui! Però sicuramente qui al porto troverò qualche personaggio interessante da reclutare per mettere questo mondo sottosopra.
4: Arr, mi sei tra i piedi, topo di letamaio.
3: Ehi, e tu chi sei, stronzo fica porca?
4: Sono uno spietato pirata, da come avrei potuto intuire vedendo la benda sull'occhio, la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.
5: Polly vuole cracker? Polly vuole cracker? Sono il pappagallo sulla spalla del pirata, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Mi chiamo Capitan Barbanegra.
3: Che nome di merda, puttana minchia cazzo.
4: Tu hai proprio l'aria di qualcuno che cerca qualcosa. Se si tratta del mio tesoro, cercalo pure se ti va. Trovalo.
3: No, che tesoro. Io voglio degli amici, minchia culo.
4: E non sono forse gli amici il più grande tesoro? Vieni sulla mia nave, cane pulcioso. Il mio mozzo fa il piano bar. Magari potreste diventare amici.
6: Bevo un Negroni giusto perché mi sento sbagliato a questo tavolino. Volevo solo un crodino.
3: Wow, sei bravo, cazzo frocio merda.
7: Belin, certo lo so. Sono nato con 12 cromosomi in più. Questo mi rende incredibilmente più intelligente della media.
3: E allora perché fai il mozzo su una nave pirata?
7: Questo è perché sono figlio di un pirata.
4: E anche di puttana, aggiungerei.
7: Ma vai a fare in culo, capitano. E comunque questo è solo per arrotondare. Normalmente faccio un lavoro degno del mio immenso genio.
3: Lo scienziato?
7: No, l'autore comico.
3: Beh, non mi sembra questa grande prospettiva, scema minchia puttana.
7: Già, specialmente quando ti capita di seguire dei comici che proprio non funzionano.
3: E allora potresti unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba.
7: La proposta è allettante, ma devo almeno far quagliare questi bellini comici.
3: Quanti ne stai seguendo?
7: 3 diversi, ma ti giuro fan cagare.
3: Se ti do una mano a farli quagliare, poi li abbandoni per unirti a me?
7: Dai, va bene, affare fatto. Piacere, Fabio Borghingi.
2: Fabio Borghingi porta Marco nel luogo di laboratorio comico degli artisti da lui seguiti.
7: Eccoli lì, sono loro 3.
8: Ciao, Mariglia!
9: Uè, testina, ciao!
10: Ciao a tutti!
7: Guarda, veramente, secondo me non andranno da nessuna parte, non so perché si ostinano a provarci.
8: È tutta colpa loro, che mi trattano male solo perché sono un terrone.
9: Dai, allora, sempre così voi meridionali, a vittimizzarvi di ogni cosa.
10: Vabbè, dai, Giovanni, non puoi fare di ogni erba un fascio, su.
7: Dai, ragazzi, su, Belin, fatela finita.
3: Aspetta, ecco, vedi? È tutto già scritto. L'unico modo per funzionare è il trio. Già lo vedo. Aldo, Giovanni e Fabio.
7: Cosa?
3: Sì, sei forte. Io mi porto via Giacomo e voi dovreste proprio fare un trio. Già vedo tour, film, telecamere.
7: Telecamera? Ah, no, hai rotto il cazzo.
3: Allora vieni via con me, porca troia minchia merda spruzzo cazzi.
7: Ok, mi hai convinto, Belin.
2: E così Marco ha trovato il tesoro più inestimabile, un nuovo compagno, un nuovo amico. La sua ciurma diventa sempre più grande e sempre più calda, ma la storia non finisce qui. Seguiteci.
0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
11: Radio 105.

0: da cameraman. Sparami un po' di luce di più sul capezzolo, che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica. Però ci devi dare tempo, abbiamo avuto già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe. Le rughe. Bene, bene, bene, bene. È arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi. Grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: No, sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete che mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come sì. Si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno. Ragno de merda.
3: Sì.
2: Mi chiamavano con i nomi dei ragni. Tipo, come si chiama la specie? Il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia
2: cazzi. Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo.
2: Per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato. Vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti migranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa. Io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi, è che lì è stata brutta. Infatti quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle, sembra la palla stroboscopica delle discoteche. Quando è duro sembra, sai, quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né eiaculano neanche contemporaneamente. Una volta solo è successa, sembrava, sai, quei giochi con le fontane. È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, li tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' multilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con 4 occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza. Sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi strabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. E infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare. Con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti. Mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro, mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo, camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio, quello centrale di destra, e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un po'. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? E a un certo punto nella mischia è entrato dove essere il capo. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti con i cazzi su di me per 4-5 ore, finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì, sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo uno, lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: sbirri, sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Nello scorso episodio abbiamo assistito a due situazioni da peli dritti come cazzi. Il nonno, mentre stava allestendo la casa come un arsenale per scannare Clara e la Rottenmeier che non si fa mai i cazzi suoi, sono stati misteriosamente fatti scomparire senza lasciare traccia. Heidi e Peter sono evidentemente preoccupati della cosa, non tanto per i due malcapitati, dei quali ad Heidi fotte sei cazzi, ma della loro stessa incolumità, visto che non sanno esattamente con cosa stanno avendo a che fare. Ma vediamo come si sta dipanando questa serie nella completa follia creativa.
1: Heidi, non ci sono nemmeno qui, abbiamo guardato dappertutto.
2: E che cazzo? Nessuno può svanire nel nulla. Guarda bene in giro se vedi qualche traccia.
1: Oh, cazzo.
2: Cosa? Hai trovato qualche segno?
1: Sì, c'è un destro non pippato steso sul tavolo.
2: Brutto coglione, ma ti sembra il momento di farti?
1: Ma Heidi, mi stupisco di te. Veramente non capisci?
2: Che cosa?
1: Il nonno non avrebbe mai lasciato un destro non pippato sul tavolo.
2: Hai ragione!
1: Questo è un segnale chiaro che gli sia successo qualcosa di tremendo.
2: Quel tossico di merda si sarebbe tirato anche le schegge di legno. Quella ex storpietta di Clara deve avergli fatto qualcosa. Evidentemente abbiamo a che fare con una forza sovrannaturale che non può essere combattuta con le sole nostre capacità. Se è riuscita ad avere la meglio su quella canaglia del nonno, vuol dire che stiamo sottovalutando il pericolo.
1: E quindi che cosa suggerisci? Ce ne scappiamo via e ce ne fottiamo i cazzi della troia e del vecchio magnaccia?
2: Ma col cazzo! Secondo te, adesso che finalmente tutto il territorio montano è nelle mie mani e dopo aver fatto fuori Don Cine e la mala cinese, me ne scappo a fare la fame in città?
1: Ma se Clara mostrificata adesso è così forte, cosa possiamo fare? Io sono un mezzo rachitico con gli zoccoli e tu sei una nana con le fattezze di una bambina. Da soli non possiamo fare una minchia.
2: Hai ragione, ci serve aiuto. E comunque, la prossima volta che ti rivolgi a me chiamandomi nana, ti faccio mettere le palle in bocca dopo averti fatto scavare la tua stessa fossa. Ti è chiaro?
1: Sì, scusami, Heidi.
2: Allora, forse ho una persona che potrebbe fare al caso nostro. E uno che sa come risolvere questi problemi.
1: Bene, ma chi?
2: Forse ci costerà un po', ma non possiamo aspettare di farci venire idee migliori.
1: Non mi hai detto ancora di chi stai parlando.
2: Aspetta e vedrai. Vado a chiamarlo. Tu intanto prepara tutti i contanti che abbiamo nascosti nel granaio.
1: Ucchemina.
2: Ma che cazzo fai?
1: Sto ripulendo, visto che viene gente a casa.
2: Mamma mia, quanto siete tossici in questa casa di merda!
1: Ehi, Heidi, qualcuno sta bussando alla porta. E sta anche insistendo parecchio.
2: E allora fallo entrare, testa di merda!
1: Chi è? Prego, entrerà!
3: Ehi, moccioso! E ti hanno mai detto che puzzi come la merda scorreggiata da un uomo fatto con la merda? Come se un essere fatto di feci avesse cacato sulla sua stessa merda. Adesso spostati e facci entrare. Abbiamo la polizia militare alle calcagna porcaccia, la troia che ti ha partorito.
1: Ehi, ma chi siete?
4: Spostati, prima che ti spezzi tutte le piccole ossa da pastorello del cazzo!
2: Peter, falli entrare. Non li hai riconosciuti?
1: No, chi sono?
2: Un gruppo famoso.
1: Un duo canoro rap, con un nome tipo il tabagista e il negro zingaro con le collane.
2: Ma cazzo, ma veramente non hai riconosciuto l'A-Team?
1: Non so chi cazzo siano.
4: Hannibal, ti prego, posso sfondargli il volto con un pugno? Questa merda di pastore mi sta facendo alzare la pressione, mi stringono anche le collane.
3: Calma, pessimo elemento. Questa povera gente ha bisogno del nostro aiuto. E poi ci pagano un botto di soldi. Quindi niente violenza fisica ai loro danni, a meno che non ci vogliano fottere. In quel caso gli rompiamo il culo.
2: Nessuno vuole fottere nessuno. Adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo chiamati. Intanto mettetevi comodi, che apro una boccia di grappa seria del nonno. Per il negro invece volete del latte di asina?
4: Ehi, ma come ti permetti, pulce del cazzo? Perché dovrei bere il latte di un'asina e voi la grappa?
2: Non saprei, forse per religione o abitudini ancestrali.
3: Adesso basta con ste stronzate. Mentre ci raggiungono anche Sberla e Murdoch, spiegaci che cazzo succede. E ma soprattutto se hai un trattore nel fienile che possiamo trasformare in carro armato in poche ore con un saldatore e altra ferraglia raccimolata senza alcun senso da parte della caldaia.
4: Bella idea, ci vuole sempre un bel carro armato artigianale.
1: Scusa, ma è vero che non galleggiate? Ed è per questo che non fate le gare olimpiche di nuoto?
4: Ma sei serio?
0: A parte l'indegna deriva razzista da parte del pastorello di origini austriache, direi che il colpo di scena di un crossover fra l'A-Team e la piccola dolce Heidi sia una delle cose più improbabili e inadeguate che mente umana potesse partorire. Ma in fondo abbiamo Clara posseduta da una forma di vita aliena che ingoia i gatti vivi, quindi non ci stupiamo più di un cazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa faranno i nostri tre eroi più l'immigrato semizingaro nel prossimo episodio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, benissimo. Eccoci qua.
2: Scusi, può rimettere i pantaloni per piacere?
1: Perché, scusi?
2: Perché lei sta agitando il suo pene e mi schizza il piscio.
1: Adesso.
2: E passiamo in televisione, è un programma televisivo. Io vorrei che una di queste puntate andasse in onda. Siccome lei continua a pippare cocaina, a fare il deficiente, questa trasmissione non va mai in onda.
1: Guardi che bel pene che ho. Guardi, guardi.
2: È un pene come tutti gli altri peni, ma non interessa a mezzogiorno su Rete 4.
1: Vabbè, allora adesso lei sa cosa piace alle signore anziane che seguono questo programma con disinvoltura, con desiderio di aprirsi, di lasciarsi andare. Lei è veramente, lei è proprio un figlio di puttana, coglione.
2: Solo?
1: Ecco. Stavo dicendo, bene, benissimo, il caso di oggi ci ripropone l'imperdibile opportunità di annusare in tutto il suo candore un uomo che, se non ci fosse, si dovrebbe lavare lo stesso. Stiamo parlando ovviamente di lui, il bellissimo, educatissimo e soprattutto profumatissimo signor Odoardo. Un applauso per il signor Odoardo!
3: Grazie, vostro onore, grazie.
1: Ah, ma signor Edoardo, lei stia zitto.
2: Cos'è, un quiz? C'è un tribunale, lei del tribunale, il suo modo di fare impassibile, dove presentare.
1: Che voce fastidiosa, guardi. Le auguro veramente un brutto male, molto
2: pazzo.
1: Signor Edoardo, non si formalizzi, mi dia pure del tuo, mi raccomando.
3: Purtroppo non ce l'ho, però se vuole posso scorreggiare.
1: Ma sì, ma prego, si accomodi pure, faccia come se fosse in ascensore, prego.
3: Sai che mi sono cagato addosso.
2: Sì, lo vedo, lo vedo.
1: Cancelliere, metta gli atti.
2: Cancelliere, cosa siamo, il terzo Reich?
1: Cancelliere, metta gli atti che l'imputato è riuscito a dimostrare senza ombra di dubbio di non essere estitico. Mi congratulo con lei, signor Edoardo. È un passo dalla soluzione proprio.
2: Com'è possibile, si è cagato addosso? Comunque.
1: Ah, sì, la soave fragranza fecale emanata dall'impeccabile signor Edoardo per un istante mi ha fatto dimenticare la nefasta presenza del querelante. Un essere abietto, meschino, con quel tocco di figlio di puttanità che non manca mai, che ti verrebbe voglia di scartavetrargli la faccia con una cappella arroventata, ecco, quella sensazione lì. Stiamo parlando proprio di lui, il Frankenstein costruito interamente con parti di coglioni patentati, quella mousse di burro ascellare con la ciliegina bacata infilata in profondità del suo buco del culo, conosciuta con il nome di Erculattone.
2: Ercole, mi chiamo Ercole Pedretti. Che cazzo fai, Bu?
1: Me ne sbatto il cazzo di come si chiama lei, piuttosto ci dica, stronzo lasciato ad essiccare sul sombrero di un messicano morto, qual è il caso che perderà molto male anche oggi,
2: Allora, signor vostro onore, anche se chiamarla così mi dà un po' fastidio, ma ecco,
1: guardi,
2: questo
1: guardi,
2: mimpone,
1: guardi,
2: mi
1: guardi.
2: Si metta via l'ano per piacere, smette di battersi le chiappe con le mani. Il signore qui presente, questo Edoardo, questa persona abietta,
1: sì?
2: L'ho trovato che faceva una cosa orribile al mio animale domestico.
1: Sarebbe? Sarebbe?
2: Sì, stava facendo del sesso con il mio pastore maremmano.
1: Signor Edoardo, mi ripippo tutto ciò di buono che ho detto di lei. Ma lei è un mostro. Come è potuto anche soltanto venirle in mente di fare una roba del genere? Sa quanto amo gli animali. Mi sono sposato una vacca. Io voglio dire, non si fa una roba. La creatura più fedele della terra. Mi fa schifo. Guarda, questa cosa la sta mettendo in cattiva luce,
3: No, vostro onore, le assicuro che c'è un malinteso. Il signor Ercole ha omesso di informarla che il suddetto cane che mi sono scopato era già morto da più di una settimana.
1: Ma allora questo cambia tutto, allora. Per un attimo ho pensato che lei fosse un mostro, ecco. Signore Erculone, lei è il solito maligno mentitore. Perché non ha detto subito che il cane comunque era già morto da una settimana? Mi scusi,
2: A parte il fatto che stiamo rasentando la follia, questo
1: Edoardo ha deciso di introdurre nella sua carcassa.
2: No, bravo, ecco, adesso parliamo bene. Proprio la parola carcassa. Il mio povero cane, che mi viene il bagone, è scomparso all'età di 22 anni, anche una lunga vita, ha avuto come un pastore maremmano. Io l'ho seppellito nel mio giardino, c'era anche una crocetta con scritto ciao amico infido, fedele. Lui ha scavato, ha tirato fuori la carcassa e ha copulato con la carcassa del mio povero cane defunto, facendosi dei selfie e mandandoli su una chat di WhatsApp.
1: Scusi,
2: dove c'ero io, mia madre, mia sorella, mia moglie e tutti i miei figli.
1: Signore il coglione, però mi scusi, dove c'è scritto che non si può di seppellire un cane per scoparselo?
2: Credo che lo dica la legge.
1: La legge
2: è anche l'umanità intera.
1: Io sono la legge.
2: No, lei è una comparsa e anche un coglione. Drogato.
1: Porca
2: bestemmiatore.
1: Ah,
2: è violento.
1: Cosa ho scritto qua?
2: Non leggo bene perché è sbiadito. Un attimo. Kaji, lei è in pigiama oggi.
1: Allora?
2: Non si è neanche vestito.
1: E quindi?
2: Quindi lei viene a lavorare in pigiama.
1: Guardi, io la condanno, glielo dico.
2: Ma cosa?
1: Malissimo.
2: Ma che cazzo?
1: Oggi malissimo.
2: Ma come malissimo?
1: Lei ha infangato il nome di questa povera persona.
2: Questa povera persona ha disseppellito il mio povero animale domestico e ha fatto quello dei suoi porci comodi.
1: Ma mi scusi.
2: Ma i miei nipoti hanno 8 anni.
1: Mi scusi, signor Edoardo. Edoardo, mi scusi.
3: Sì.
1: Ma il cane in che condizioni era?
2: Era putrefatto.
3: Ma putrefatto.
1: Allora.
2: Come allora? Mi ha lasciato anche i resti sul davanzale.
1: Vabbè.
2: Si è arrampicato al terzo piano per farlo, lo capisce?
4: La più richiesta. La più richiesta. La più desiderata. Desiderata. La più attesa di sempre. Finalmente è uscita la Disco Recto Mail Compilation.
5: Come godrei con in mano i tuoi Zebedei.
4: Disco Recto Mail Compilation.

tutte le migliori mail musicali, trasmesse dall'unico, vero, sentimentale e per niente volgare programma radiofonico dedicato all'amore. Frigi.

0: Ghana.
1: Siamo ritornati. Il caso di oggi vedeva quella minestra di lacrime e di cappella del signore figlio di puttana accusare ingiustamente il profumatissimo signor Odoardo di avergli scopato il cadavere del cane che aveva seppellito in giardino. Ascoltate le testimonianze e inalato 5 grammi di quella buona, la corte assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
2: Ma dove stiamo andando? Non rido, deficiente!
3: È un culattone, te l'ho fatto ancora!
1: E inoltre condanna il querelante alle seguenti pene. Allora, tre anni di reclusione nella gabbia delle giraffe incontinenti del circo Beriscia di Tirana.
2: Ve l'ho visto anche, è molto bello quel circo.
1: Obbligo di offrire i propri coglioni come puntaspilli al circolo del cucito del centro anziani di Rozzano fino al 2033. E infine lo condanna a girare con due nani vestiti da rana infilati nel culo finché almeno uno dei due non sarà cresciuto di 20 centimetri. Così è deciso. L'udienza è tolta.
2: Ma andate a cagare, ma secondo voi, io sono sconvolto da dove cazzo stiamo arrivando in questa trasmissione.
1: Ma chiudi quel buco di culo che hai in mezzo alla faccia, che ti è andata anche bene. Forza, signor Edoardo, venga con me che ho organizzato un bel festino al cimitero comunale.
2: Cosa fa? Esce fuori con il personaggio.
1: Ho trovato sua nonna.
2: Ma mia nonna è morta.
1: Appunto.
2: Ma è un vizio allora.
1: Certo.
4: Che figata.
5: Radio 105. Yeah.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'ha messa, andevo, perché pure lui dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
4: Lo Zoo di 105.

0: Bababam! Ciao, sì, per retroattiva Sanpei, che siamo ancora qui con una nuova puntata di Squarto Grado, che la morte e ammazzamenti che sono Polcano. In studio i nostri ospiti del cascone, che sono Fio Babili, Sigfrido Malessere e il nostro generale Garofalo. Generale! Certo, certo. Poi? No, non credo che sia ancora in produzione. Anche a me piace quando sudano, ma andiamo a salutare la vecchia seduta, che non so chi sia per peggiorare le tenebre. Ciao vecchia!
1: Ciao!
0: E anche il nostro poltrona rossa Federa Cinisello pezzo di paglia, il nostro meteoronalissimo pesante Fabro Gigliola, Carmelo Abbate! Ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo, è una cosa schifosa, quella persona non è stata lei!
0: Anche io, vaffanculo! Guarda sui social Mermort con la bellissima e stretta di mano gengivite, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana!
2: Sì, i nostri follower stanno scrivendo tanti.
3: Sebastiana si dice in tanti. Scrivendo tanti non è italiano.
0: Ok, scusate, ma se lei, se lei.
2: Ok, scusate, ma uno che si chiama Succhio Favala ha mandato alcune foto di un sospetto per l'omicidio della scorsa puntata. Ecco, mostriamolo in video. Come vedete ha un viso molto gonfio, anzi ha le guance che coprono il naso e gli occhi sono celati dietro a degli occhiali da sole. Il mento è molto pronunciato e tagliato dallo scatto.
3: Sebastiano è un culo di un uomo a pecorina, con gli occhiali scocciati, i coglioni che escono dall'inquadratura.
0: Bene, bene, andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Federico, la mela mangio che fa bene anche al medio e al figlio di Troia, servizio.
4: Sono le 5 del pomeriggio a casa del signor Borghezio Spala Prestigiatori. Come di consueto, il signor Borghezio sta annaffiando le sue piante immaginarie, essendo lui vistosamente pazzo e affetto da schizofrenia paranoide.
5: Ecco qua, adesso annaffiamo le pianticelle, le mie piante. Prima il basilico che non esiste, poi il carofano, che bello il carofano, che sono giù il carofano. Mi piace l'acqua, anche l'acqua non c'è, sono completamente pazzo.
4: Dopo aver riempito il pavimento di acqua e aver urinato nel frigorifero, il signor Borghezio inizia a strapparsi i capelli come di consueto per prepararsi una cenetta a base di scarti del proprio corpo e stecchetti di legno di ghiaccioli anni 80, quando sente un rumore misterioso provenire dal cassetto del comodino della camera da letto che il signor Borghezio usa come water grande per fare le feci a terra.
5: Adesso mi sciappo i capelli. Ecco questa. Ah, che bella la spaghettata di capelli la sera. E poi un po' di sporco delle unghie. E oggi mi mangio anche questo telecomando. E cos'è questo rumore che proviene dalla mia stanza da letto water?
4: Avvicinatosi con circospezione indugio al proprio comodino, per sincerarsi se i rumori provengano dalla propria testa assieme alle fanfare che il mentecatto dice di udire da 35 anni e dopo aver calpestato le proprie feci secche, il Borghezio apre repentinamente il cassetto e non ha nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stia accadendo, che viene aggredito da una dozzina di elfi armati di mini fisarmoniche che lo cominciano a percuotere a morte.
5: Forse è il caso che vado a vedere. Ah, sono pazzo! Adesso... Ah... La cacca è per terra, la cacca! Stavo proprio per mangiarmi questo piatto di capelli, peccato! Si fredderanno! Oh, il comodino! Fa rumore il comodino! Adesso apro il comodino! Prima mi pettino con la merda! Ah, faccio la pipì per terra! Apriamo il comodino! Che cos'è questo rumore? Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi stai a mettere in mezzo alla merda! Ah, quanto fa male questa fisarmonichina! Minchia, quanto siete brutti, che bastardi! Ah, sto morendo! Mi sciappo i capelli e li mangio, così mangio prima di morire! Ah, sono pazzo!
4: È troppo tardi per il signor Borghezio Spala Prestigiatori. Le fisarmonichinicate date in rapida sequenza lo tramortiscono mortalmente. verrà ritrovato coperto di mini feci di elfo e la scritta «Faccia di merda con una sola C» sulla fronte, scritta anche essa con le mini feci. Si sospetta sulle tribù degli elfi dei comodini con la terza elementare. Gli inquirenti mormorano.
0: Bene, bravi! E come ho detto che sono prestigiacomo, Cagliari, nonostante tutto, Sebastiana!
2: Mio fratello ha una collezione di vecchi album delle figurine di calcio.
3: Ce le frega un cazzo, Sebastiana.
0: Brava, bella la tarantella, dice Cossiga alla flotta di Parmigiano che Ringo beve Cagliari. Che si dice che si fotte? Adesso chiudiamo, ma prima Fonzi ipocrita.

0: creatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quanto è bello l'amore! Quanto è bella la vita! Quanto è bello l'ano umano! Volevo dire l'animo umano. Adesso che mi sono resa conto che Skelly deve essere mio, tornerò all'attacco per riprendermelo ad ogni mezzo. Arrivo, amore!
2: Chi cazzo rompe i coglioni a quest'ora del mattino? Oh, sì, arrivo, porca troia! Pronto qui, Fortezza del Male, chi cazzo è?
3: Ciao, amo, sei sveglia?
2: Amo, ma chi cazzo è?
3: Come chi è? Ma sono io il tuo mommy baby. Ero a fare un po' di jogging e mi chiedevo se per caso volessi unirti a me per un po' di attività fisica super top. C'è anche il mio personal Big Jim. Sai, anche lui è della Mattel. Vi conoscete? Saluta Skelly.
4: Bella, bro.
2: Senti, scemo, non so se sai che sono le 7 del mattino. Non so se ti rendi conto che sei l'ultimo essere di questa galassia con cui passerei anche solo un minuto del mio tempo libero. In ogni caso, se questi concetti ancora non fanno parte delle tue nozioni, dimentica questo numero e non mi rompere più i coglioni. Hai capito, brutto pazzo bastardo? Fottiti tu e Big Jim di sto cazzo!
5: Cosa ha detto il tuo boy? Viene a fare due ripetizioni con noi?
1: No, ha detto di fotterci.
5: Ma gli hai detto che sono Big Jim? Quello frocio è il Ken.
2: Sì, pronto?
3: Amo, sono io. Ti va se ti passo con qualcosina di healthy da mangiucchiare assieme? Sono qui da queste parti e visto che è ora del breaky, pensavo ti facesse piacere.
2: Ma fammi capire...
3: Cosa?
2: Ma la tinta schiarente che usi ha effetti collaterali sulla tua psiche?
3: Perché dici questo?
2: No, perché non si spiega che sei così cretino.
3: Allora ti porto del cinese.
2: Ti ho detto che non mi devi rompere i coglioni, brutto cane, bastardo, succhia banane!
3: Ma senti, ma mi ami ancora?
2: Io non ti amo, non sono gay e tu sei il mio peggior nemico.
3: Ma che dici, amore? Perché dici certe cose? Chi te le ha messe nella testolina scarnificata?
2: Oh, è anche scritto nella sceneggiatura. Ci hanno fatto una linea di giocattoli apposta, porcaccia puttana! Lo vuoi capire?
3: Ok, niente cinese. Preferisci un McDonald's, ma poi non ti lamentare se metti su massa grassa.
1: Ops, deve essere cascata la comunicazione. Questo 5G dà sempre problemi. Vabbè, decido io per pranzo. Tanto so cosa gli piace al mio scheletruccio. Amore, vieni. Dai che si fredda lo schnitzel della tua birreria preferita.
2: So, Cristo, ma come hai fatto ad entrare? Avevo liberato gli orchi robot e scatenato i gorgoile. Come cazzo sei passato senza che me ne accorgessi?
1: Amore, nulla e nessuno può fermare un gay alto 2 metri con il 93% di massa magra corporea, una dieta ben bilanciata, un look da urlo e un grandissimo pene, quando è innamorato. Ed oggi tu sarai mio e sai perché? Perché ti amo e anche tu sei innamorato di me. E non lo vuoi ammettere.
2: Ma va che tu hai bisogno di aiuto! Ma come cazzo te lo devo ripetere che sono eterosessuale e che non ti amo e che anzi ti odio e ti voglio vedere morto?
1: Ma mi piace questo giochino che stai facendo, mi eccita da morire. Prima mi mandi messaggi piccanti e pieni di amore, e poi mi insulti quando mi vedi. Sei proprio una puttanella dispettosa.
2: Ah, puttanella? Ma non è che per caso sei stato ad una festa di gala a Sanremo ultimamente?
1: Basta chiacchierare, perché non facciamo zigozago.
2: Zigozago? Ma che cazzo stai dicendo,
1: Ripeto le porcate che mi mandi tu per messaggio porcellina. Non mi sarei mai aspettata di ricevere certi messaggi perversi da te. E ti ripeto che questo giochino del fingere che mi odi e che non vuoi vedermi mi ha fatto venire una erezione talmente portentosa che credo che perderò la cappella per farne spuntare una più grande come i denti del pescecane.
2: Ma di che cazzo parli? Io non ho mai mandato nessun cazzo di messaggio! ti stai inventando le cose come gli squilibrati.
1: Ecco amore, facciamo questa cosa che mi hai detto per messaggio ieri. È così sporca che non voglio ripeterla io perché mi fa imbarazzare.
0: Ciao, sono Skeletor, sono la tua puttana, dai. Ho voglia di leccarti il buco del cazzo, mangiarti i coglioni, voglio scoparti il buco del culo. Porco due, sono Skeletor, non sono uno che lo imita, giuro.
2: Ma sei scemo? No, dimmi se ci fai o ci sei? Si sente ad un miglio di distanza che non sono io! Cristo è la peggiore imitazione mai sentita, ma come hai potuto crederci?
1: Taci e baciami.
2: Ma nemmeno per sogno, brutto scemo!
4: Per il potere di Gaskull!
2: Avevo detto no!
1: Zigo! Zago!
2: Basta, ti prego.
1: Zigo! Zago! Zigo! Zago! Zigo!
2: Cristo,
1: Zago!
2: Il mio ano!
1: Zigo!
2: Prego, inculami, ma basta con sta cosa del zigo-zago!
1: Zigo! Zago!
2: Mi fa sentire ancora più sporco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Man.
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Stiamo volando a 3000 cazzi d'altezza, signore. Velocità 200 spruzzate al secondo. Abbiamo carburante per 10 ore di volo e una sveltina. Oppure, per 5 ore di volo, due sveltine, un soffocone e una spagnoletta. Oppure...
5: Basta, ho capito. Fai rotta su Marte, Cappella.
6: Il cambio di pressione potrebbe danneggiare l'allineamento scrotale e provocare un'ipertrofia testicolare detonante.
5: E che vuol dire?
6: Che potrebbe esplodere un coglione. Coglione.
5: Consumatrice di filetto interdentale, che succede?
7: Attivo.
6: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano, signore. La donna pompino dice: blu, blu, blu, uvolollo, gnam, gnam. Slurp, slurp, emergenza, Iron Pen, slurp, slurp, devi tornare alla base, suc, suc, sbro.
5: Ricevuto, impronta dentale incisa sulle cappelle di mezzo mondo. Fai rotta alla base, Cappella.

0: Iron Pen, Iron Pen, che bello che sei tornato. Vuoi parcheggiare il tuo cazzo ferrato nel mio hangar dell'amore? Non temere, ho fatto l'antitetanica per l'occasione, ti scongiuro.
1: Non ora, Squirtaman. Capitan Sud America, aggiornami sulla situazione.
2: Me amico Charles Brown, Charles Brown.
1: A proposito, Capitan Sud America,
2: Shama dighe, Shafase Bushaka su Dio belli brio.
1: Tu che sei buco di culo, riusciresti a scoparti un grassone con la pancera?
2: Con la pancera nuca fa smago mi. Me amico grasso. Ma che tristezza, amici! Una cosina bruttina e rompegnao! Ascoltisce un telegiornale, ben svugo bellino!
3: Notizia dell'ultima ora. Nella notte un membro del Ku Klux Klan si è introdotto nel Museo di Storia Afroamericana di Boston, distruggendo centinaia di reperti. Ecco a voi le immagini dell'uomo che, incappucciato, distrugge i simboli dell'orgoglio nero.
1: Dannazione! Non possiamo rimanere qui col cazzo in mano!
0: O nel culo!
1: Zitto, Squirtaman! Presto, preparate la mestrua nave invisibile. Si va a Boston.

0: museo di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile di questo scempio.
1: Ma come facciamo a riconoscerlo, signore? Quel razzista era incappucciato!
0: Anche il mio cazzo è incappucciato!
2: Cacao meraviglia! La donna Pupini, ho visto qualcosa, signora, tutta stupefatta.
0: Sì, eccolo, lo vedo anch'io, lo abbiamo trovato.
1: Fermo, spaccami, brutto razzista.
3: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu, maledetto suprematista bianco. La pagherai per il tuo gesto infame.
3: Ma come? Io no, bianco, io nego come il petrolio.
0: Non inganni nessuno col tuo patetico travestimento. Ti abbiamo riconosciuto. Forza, super erotici. Formiamo l'orgia della pace.
3: No, mi prego. Io non razzista bianco. Io nego. Io ho detto che io nego.
0: All'attacco.
3: Aia, basta. Aia, fare male. Aia. No. Ok. Tu con dentro?
0: Devo ancora provare i miei razzi a sfondamento atomico.
3: Tu condendo?
0: No, non condendo. Riproviamo.
3: No, l'orecchio, no, aia. E adesso? Tu condendo?
0: Cosa gli prende ora? È svenuto.
1: No, sta avendo un'esborragia cerebrale.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: Tu con dentro!

0: un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il culo?
2: No, ti ho messo.
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
5: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
6: Sonda.
7: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Brutto pezzo di merda.
6: Tu, pezzo del merda.
5: Bene l'energia.
6: Pronto?
7: Buongiorno da Penelenergia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
6: Pronto?
7: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
6: Ma vai, mamma, fanculo!
7: Brutto pezzo di merda.
6: Che tu, pezzo di merda?
5: Bene l'energia.
6: Pronto?
7: Buongiorno da Penelenergia.
6: Pronto?
7: Le faremo risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
6: Che cosa?
7: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
6: Dimmi il nome a chi cercate.
7: La fessa di tua sorella.
6: A chi cercate?
7: Cerco te, brutta bastarda. Se non vuole risparmiare, dica 3 volte.
6: Ma chi cercate?
7: No.
6: Il nome della persona che volete, chi è? A chi volete?
7: Benissimo. Ha con sé il numero del contatore?
6: Ma insomma, che cosa è?
7: Dica fru fru.
6: Ma chi siete? A chi volete?
7: Dica fru fru.
6: Per chi ne capisce?
5: Bene l'energia.
6: Pronto.
7: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
8: Io?
7: Sì, tu.
8: È stato al telefono, così la caserma sta pigliando l'indagine per vedere chi sei.
7: Sono la voce automatica di Penelenergia.
8: Sì, sta vedendo da dove proviene questa telefonata.
7: Proviene dalla sede centrale della Penelenergia.
8: Sì, sta vedendo da dove proviene questa telefonata.
7: Proviene dalla sede centrale della Penelenergia.

0: Presenta il camionista veneto.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Buongiorno da Penele Energia. Questo no. Servizio è gratuito.
3: Non capisco un cazzo, ripeti.
2: Buongiorno da Penele Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
3: Sì, ecco, fatto.
2: E se voglio non vuole risparmiare, prego effettui la sua selezione.
3: Voglio risparmiare meno, e così vado a bastarde.
2: Bene, lei ha scelto di risparmiare.
3: Ecco, bravo.
2: La sua richiesta è andata a buon fine.
3: Bene.
2: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
3: Non mi ricordo.
2: L'importo era fra i 20 e i 40 euro, sì o no?
3: Sì.
2: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
3: Ah, sì. E quando vieni a pagarlo?
2: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
3: Va bene. Guarda che ti stai svelto perché...
2: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
3: Quanti, scusa?
2: 596,40 centesimi.
3: Ma vai figa del tuo mare! Mi hai rotto il cazzo! Portami qua tua madre! Brutta bastarda.
2: Ma
3: mi ha contato la base,
2: sei soddisfatto della scelta di grazie e buona Pasqua.
4: Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.

0: Ciao bastardi, mi chiamo Valentina e voglio fare uno scherzo infamissimo al mio amico Lorenzo. È un tipo molto raffinato che lavora nel lusso, tipo borse di Hermès e orologi, ma nel tempo libero fa il sensitivo. Cioè, lui sostiene di avere poteri paranormali e di percepire gli spiriti che infestano le case. Così, ogni tanto, va a casa di qualche amico e gli purifica le stanze dalle presenze maligne. Ma vi rendete conto del soggetto? Distruggetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, mi chiamo Daniele Ceva, ti chiamo dalla redazione di Striscia la Notizia.
1: Sì.
2: Ci è arrivata una segnalazione a Striscia di un utente che ci riferisce che tu hai delle doti paranormali e che liberi le case dagli spiriti, leggo qua.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, diciamo che ho questa cosa che faccio, sì, così quando mi capita, quando mi viene richiesto.
2: Senti, perché io mi occupo dei servizi di Fabrizio Fontana, che è Capitan Ventosa.
1: Ok.
2: E volevamo, siccome abbiamo una casa infestata vicino a Biella, volevamo organizzare un servizio di Capitan Ventosa in loco e stavamo appunto cercando una persona che fosse, diciamo, in qualche modo coinvolta in questo tipo di attività e fare un servizio insieme. Quindi mi è capitata questa segnalazione che mi ha girato la redazione e volevo chiederti se potevi essere interessato ad accompagnare Fabrizio nel corso di questo pezzo.
1: Sì.
2: Dobbiamo chiuderlo entro il 22, quindi c'è anche abbastanza tempo.
1: E, certo, ok.
2: E che tra l'altro lavori anche, se non sbaglio, lavori in un settore di rapporto con il pubblico.
1: Sì, con borse Hermès, esatto.
2: Ok,
1: sì,
2: quindi appunto
1: nel settore di lusso.
2: Avendo facilità nel rapporto di relazioni con gli altri all'interno del tuo lavoro di vendita, ci sei sembrato il profilo più appropriato, però.
1: Ok. Ti ringrazio tantissimo per la cosa, non so come possa essere arrivato il mio nome, però dico che è una cosa che io faccio molto in, diciamo, privato.

0: Tu esattamente cosa fai? Perché questo non è spiegato bene nella mail.
1: Io niente, praticamente succede che vado in queste case dove appunto mi dicono che sentono magari delle situazioni, ci sono situazioni un po' particolari, quindi che magari sentono dei movimenti in casa, cose che si spostano eccetera,
0: certo,
1: e vogliono appunto andare a indagare un po' più sulla cosa. Quindi io vado, cerco di sentire quello che c'è in quel momento nella casa e successivamente procedo alla, diciamo, alla purificazione proprio dell'ambiente, quindi livello energetico.
0: Certo, ma tu hai dei mezzi diagnostici, degli strumenti che usi per questo tipo di attività? È una cosa che...
1: No, assolutamente, è una cosa che faccio io solo con
0: la sensazione.
1: Il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
0: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo. Fabri!
1: Sì, certo.
0: Fabri! Puoi venire un secondo?
2: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
0: Allora io
2: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
0: Io capisco.
2: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu. Mi davano 5 sacchi, cane. Fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma porco.
0: Scusa,
2: oh!
0: Io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo.
3: Round 2.
1: Pronto?
0: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
2: Ma sì, ma dai.
0: Allora, scusami, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete...
1: No, guarda, ti ringrazio, ma...
2: È pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu, 5 sacchi prendevo!
0: No, scusami,
2: 5 sacchi!
0: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami, dai.
1: Vabbè, non ti preoccupi, non ti preoccupi, va bene così.
0: No, era aspettami, scusa Lorenzo, dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male, non gliel'hanno mandato in onda. Dai,
1: no, favore, grazie mille, vi ringrazio per tutto.
2: Lorenzo, scusami, non sapevo. No, ti chiedo scusa.
1: Ah, non c'è problema.
2: No, non pensavo fosse al telefono.
1: Per cosa non
2: io non ce l'ho
1: fatto.
2: Non ce l'ho, con gli invertiti,
1: grazie.
2: La gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
1: Sì, va bene.
2: Lorenzo, volevo dirti una roba, è uno scherzo di Radio 105.
0: Sei nello Zoo di 105, è uno scherzo di Valentina.
1: Ok.
2: Non esiste,
1: oddio,
2: non
1: ragazzi,
2: esiste nessun fu a 5 sacchi.
1: Ma infatti avevate troppe informazioni, cioè ero lì che mi domandavo.
0: Sì, ma tu vai a pulire le case col pensiero, ma che cazzo ci crede, Lorenzo?
2: C'ha ragione, invece ci credo.
0: Ma vai a pulire il culo ai cammelli.
2: No, poverino.
0: Ciao Lorenzo!
2: Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao. Che storia,
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Questa sera. Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana. Allora, intanto, come si sa, ci porta un po' quella polverina. Ludendo molto lunga e complessa. Alla tigre!
3: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttinculo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca grazie all'invenzione del, cito il nome printiero, con marchingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
7: Oh, ma codesta invenzione le grandiosa, mio caro Pescedritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
8: Cazzo, mio signore!
7: Oh!
3: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
7: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
8: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
3: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
7: Certo! Lo culo!
3: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pescedritto in un trattato sulla guerra del 1468.
7: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
8: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
7: Così volli e così si farà.
3: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo che usò moltissimo anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo.
9: Oh! Oh! Oh!
3: Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiapalle. Alla prossima puntata.
5: Superquark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È bufera, bufera sul consigliere regionale Bocchi di Fratelli d'Italia Emilia Romagna. Sentite che cosa ha dichiarato.
4: Oggi, se andassimo ad analizzare il movente o comunque una spiegazione sociologica di tanti episodi di violenza dentro o fuori le mura domestiche, è proprio forse riconducibile e riscontrabile nel fatto che l'uomo ha perso un po' di virilità, si è devirilizzato, è troppo dipendente nelle relazioni dalla donna, e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt. Ecco, questo credo sia una considerazione da fare.
3: Allora, in pratica il signor Bocchi, consigliere regionale, dice che l'uomo ha perso virilità e che quindi sta diventando schiavo, succube delle donne, e per questo, insomma, tutto sommato ci sta che quando l'uomo si sente succube, si sente abbandonato, si sente dominato dalla donna, abbia reazioni violente. Immaginate la profondità mentale di questo concetto. Quindi, siccome sono succube di mia moglie, io meno. Naturalmente potete immaginare il vespaio gigantesco, abnorme, sesquipedale generato dalle sue parole, ma voglio sentire voi se la pensate come Bocchi o se invece pensate che abbia pestato un merdone colossale. Apriamo le linee. Andiamo dal Bresaola. Vai Bresaola da Roma. Vai Bresaola.
5: Forse Viagra, no? Magari.
3: Non ho capito, scusi, il collegamento.
5: Dico, un po' di Viagra sarebbero un po' più virili, e menassero meno le donne e meno hanno più il pisello.
3: Sì, ma non ho capito, scusi, non ho capito qual è il rapporto. Cioè, la virilità non è solo l'erezione.
5: Pasticche di restosterone a gogo.
3: Di restosterone? Cos'è il restosterone?
5: Testosterone, Luciani.
3: Ah, come testa de cazzo lei? Quindi lei suggerisce di somministrare agli uomini delle pastiglie di testosterone?
5: Sì, ma già dall'asilo.
3: Le facciamo delle pere di testosterone ai ragazzini. Ma che cazzo
5: ridi? Portano le palle con la cariola.
3: Ha riscontrato una diminuzione della virilità. Cioè, le sembra che gli uomini siano troppo subalterni rispetto alle donne. Scusi se ho usato la parola subalterni, che lei non conoscerà essendo uno zotico di merda.
5: Sono molto addonnati. Si stanno checchizzando, è vero.
3: Qual è la sintomatologia della checchizzazione, secondo lei? Mi faccia degli esempi.
5: Allora, tipo ceretta, sì. Tipo... sopracciglia, smalta le unghie.
3: E questo secondo lei giustifica il fatto che quindi, essendo meno virili, alle donne gli devono menà?
5: Sono gelosi
3: delle donne.
5: Non essere più donne, perché la donna è bella di per sé, è perfetta. Allora non ci riesce, che fai, gli mena.
3: Ci stanno pure una riga dei cessi, voglio dire, tra le donne.
5: Vabbè, ho capito, ci stanno pure i cancelli che camminano, però sempre donne so.
3: Ma secondo lei la responsabilità di chi è? Cioè, di chi è colpa di questa corruzione della virilità maschile?
5: Non ci devo pensare, è una domanda molto difficile.
3: Lo so, quando uno fa una domanda intelligente e le teste di cazzo come lei rimangono a bocca aperta, così. Oh, come le bambole gonfiabili. Lei è una bambola gonfiabile quasi pensante.
5: Col pisellino.
3: Ah, c'ha pure il pisellino lei.
5: Micropene dotata.
3: Allora guardi, le do una definizione in più. Lei è bambola gonfiabile, microdotata e anche vaffanculabile. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Andiamo da Grappino, Grappino dal camion, vai Grappino dal camion, di la tua, vai.
6: Ma dipende, secondo me dal paese a paese, qua in Italia secondo me sono tutti un po' rincoglioniti.
3: In che senso? Spiega.
6: Ma sì, il prezzo della vita, che adesso il costo della vita è diventato...
3: Cioè, scusami, non ho capito, siccome la vita costa tanto diventiamo tutti frocci, non ho capito qual è il ragionamento.
6: Ma sì, ma anche perché il terzo mondo di merda che ci circonda, dove adesso non si sa più se si è maschi, se si è femmine, se cioè, si è
3: tu non sai, se sei maschio o sei femmina.
6: A me, no, a me piace la figa.
3: Sì, anche a me.
6: Mangio la carne, non sono vegano.
3: Ah, quindi secondo te, scusami, apriamo questa parentesi. Secondo te essere vegani è una mancanza di virilità?
6: Ma io credo che i vegani siano tutti pronti. Ma ti pare che stiamo là a mangiarci il tofu, la soia?
3: Infatti, cosa mangia un vero uomo?
6: Noi siamo ciò che mangiamo.
3: Sì,
6: okay?
3: Sì.
6: Se un uomo mangia insalata, è un'insalata. Un uomo che mangia carne, è un uomo.
3: E invece tu che mangi merda, sei quello che dici. Ciao, grazie. Ciao. Si sente che Manchester. Manca da lungo tempo nella zecca il suo afflato complottista, ma è il momento di scomodarlo. Ci colleghiamo con Mandracone.
7: Ma io penso che c'è tutto un progetto scritto già da tempo, sono anni che ci stanno provando a rendere l'uomo ormai asettico. Un uomo schifoso che tu lo vedi lì non ti rappresenta nulla.
3: Mai.
7: Il primo esponente di questo complotto,
3: sì,
7: ricordiamolo,
3: sì,
7: è il famosissimo cantante neomelodico napoletano Gigi D'Alessio.
3: Ma cosa, okay? Gigi D'Alessio c'ha un cazzo di 14 metri.
7: No, questo non è importante. È importante cosa ha trasmesso Gigi D'Alessio all'uomo.
3: Sentiamo.
7: In vent'anni di ascolto è arrivata la sopracciglia d'ali di gabbiano,
3: sì,
7: è arrivato l'occhiale con la mascherina bianca attorno,
3: sì,
7: la lampada.
3: Sì.
7: Tutto questo sono dei piccoli passi per portare l'uomo a una virilità annullata, attraverso le sue canzoni rendere l'uomo una schifezza, un muschio messo lì che la donna può utilizzare a suo vantaggio.
3: Quindi i poteri forti hanno la vagina.
7: I poteri forti hanno la vagina o amano le vagine più potenti di loro, perché si fanno frustare, si fanno picchiare coi frustini, quindi ascoltano le donne per rendere gli uomini tutti degli schiavetti.
3: Delle alghe. Quindi secondo te i poteri forti che amano essere dominati e calpestati da donne coi tacchi a spillo stanno ricchionizzando l'umanità attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio.
7: Esattamente, Gigi D'Alessio, ma possiamo vedere anche le canzoni del Festival di Sanremo, quelle che hanno vinto, tutte da omosessuali. E poi entra dentro di noi anche questa frociaggine, diciamo così,
3: come dice
7: il povero Papa,
3: che lo stanno cercando di fare fuori. Allora a questo punto
7: lo stanno cercando di fare fuori, perché lui è ancora un uomo e le strette le redini tra le sue mani, perché nella Chiesa sempre il potere degli uomini, quindi le donne al potere, poteri forti tentano pure l'omicidio del Papa. È tutto uno schema, tutto uno schema.
3: Mandracone è sempre piaciosissimo, un abbraccio, ciao, a presto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il parere più autorevole, quello più atteso da tutti gli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con Grayskull, dove sta l'amico mio.
8: Ma porco, ci scomma che il tocco de merda che si taccano e scopindo il cesso. Cantiteci quertici.
3: Una bellissima similitudine. Una bellissima
8: similitudine. E so anche adesso di rompermi i coglioni.
3: Pascoliano.
8: Cruciani, cane, l'hai capito o no?
3: Senti,
8: io con te non voglio avere a che fare. Punto.
3: Senti, tenero lumachina, oggi ho un quesito che sembra...
8: No, lumachina, punto. Smettila di rompermi i coglioni. Hai capito?
3: Dai.
8: Solter maledetto, cane.
3: Non fare la puttanella ritrosa, lo so che ti piace questo momento.
8: Non voglio rompermi i coglioni così, epitati. Sei la peggio razza che esista su questa terra.
3: Sei cocciuto.
8: Sei la peggio razza.
3: Asinello.
8: Un infame maledetto sei. Un codardo. Un coniglio.
3: Stai ragliando. Io padrone tu servo.
8: Tu merda, cane. Tu merda.
3: Senti.
8: Tu merda attaccata al scopettino del cesso.
3: Sì, l'hai già detto.
8: Sei un cesso d'uomo.
3: Sei un asinello ripetitivo. Un asinello
8: con
3: l'eco.
8: Sei tu che mi rompi i coglioni. Beatari sei tu.
3: Senti.
8: Infame bastardo, cane.
3: Lumachina.
8: Che mi chiama solo per non farmi i coglioni.
3: Lumi.
8: Perché non hai coraggio di affrontarmi di pizzone. Cane,
3: dolce lumachina,
8: e come corri, coniglio maledetto, cane.
3: Tu invece non corri perché sei una lumachina, una tenera lumachina con le colline.
8: Lumachina, cane, senti la roba dei coglioni.
3: Senti,
8: infame maledetto,
3: tu lo senti,
8: come farlo, cane.
3: Pazzo isterico, tu hai ravvisato una
8: pelle.
3: Lumachina nervosa.
8: Hai frotto, bastardo. Scotellerò vivo, merda, cane.
3: Carrozzina.
8: Ti risanguerò. Ti farò pezzi, bastardo, cane.
3: Lumachina isterica.
8: Userò le tue ossa per costruire un carro mascherato, brutta merda.
3: Asinello.
8: Soffrirai tanto. Morirai immerso nel dolore, bastardo. Devi morire.
3: La cosa che adoro di quest'uomo, questo pazzo scriteriato potenziale killer terrorista mondiale, è che è comunque stagionale nell'insulto. Cioè lui, in base alle alternanze del calendario, modifica i suoi piani di omicidio nei miei confronti. Oggi era carnevalesco, lo apprezzo, lo inviterei a Viareggio, ovviamente per deriderlo anche lì. Alla prossima, ciao.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Gnoma Profonda, all'anagrafe Pierina Calabretta, è senza dubbio una delle pornostar più apprezzate di questo millennio. 1,23 m di conturbante sensualità. Fin dal debutto, Gnoma Profonda ha saputo contraddistinguersi non solo per la sua ridotta statura, il peso da lottatore di sumo o il fatto che fosse facilmente in grado di accecare un cormorano con una scorreggia di sperma al termine di un rapporto anale. No! Quello che rese immediatamente famosa Gnoma Profonda fu il suo incredibile, gigantesco, profondissimo ombelico. Un ombelico di proporzioni fino ad allora inimmaginabili che, oltre che da ombrelliera... Oltre che da ombrelliera per cazzi, alla necessità poteva fungere anche come rifugio per senza tetto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
6: Pronto!
5: Sì, con chi parliamo?
6: Salve, sono un doppiatore! Sto cercando lavoro!
5: Sì, guardi, però ha chiamato il numero sbagliato. Forse lei chiamava la Rai?
6: Sì, ho chiamato la Rai, mi hanno passato la trasmissione. So che avete bisogno di un doppiatore per i servizi.
5: No, noi abbiamo gli inviati, ma lei che qualifica ha?
6: Sono doppiatore, sente la mia voce, io ho le capacità doppiatorie.
5: Ma e cosa doppia in generale?
6: Faccio i documentari, tipo le faccio sentire. Il licaone nella foresta, il licaone nella foresta.
5: E dove sono andati in onda i suoi documentari?
6: Posso fare un cast?
5: Non ne facciamo noi, siamo una trasmissione per persone scomparse.
6: Vaffanculo, puttana!
5: Ed è per questo e molti altri motivi che la notizia della sua sparizione sta lasciando tutto il mondo con il fallo sospeso. Sì, pronto, dalla redazione arriva una nuova telefonata.
7: Sì, buongiorno, la trasmissione, volevo dire che il mio formaggio parla.
5: Sì, ma...
7: C'ho una forma di Emmental davanti, parla.
5: Sì, ma non è tu sì che Vales, questo è chi l'ha svisto.
7: Ah, non vuoi interessare?
5: No, a meno che non sia sparito però.
7: Parla bene, quasi meglio di me, senza accento.
5: Interessante, ma è svizzero?
7: Sì, parla svizzero infatti.
5: Ho capito.
7: Vuole sentire, aspetti che il buco più grande faccio parlare che gli altri piccoli non si sentono.
8: Sì. Cioè, serve fare pazzo.
7: Ho insegnato anche un po' di italiano, parla anche lo svizzero che la signora...
8: Sì, sì, sì, sì.
5: Ma non è che lei ha un amico doppiatore che ha chiamato poco fa?
6: Sì, c'è una puttana!
5: Ecco, bellissimo. Una carriera, quella di Gnoma Profonda, davvero difficile da riassumere senza fare gestacci. Il suo primo film, L'ombelico del mongolo, la vera storia della schiava preferita del conquistatore Genghis Khan, fu un successo senza precedenti. In più di 20 anni di attività, l'amatissima attrice Ard ha preso parte ad alcune delle pellicole pornografiche più riuscite della storia. Tra tutte, vogliamo ricordare Il buono, il brutto e Alla nana nell'ombelico glielo butto, a Willy Wonka Lumpa Lumpa fa una pompa, Nosferatu sulla pancia mi ha cagato e l'indimenticabile Pensavo fosse amore, invece era una nana con l'ombelico in calore. Sì, pronto?
7: Sì, pronto, salve, chiamo per il licaone.
5: Sì, no, era una telefonata sbagliata di prima, non è...
7: Io l'ho visto però.
5: Ah,
7: qua proprio sotto la finestra, era lì, perché...
5: Ma lei dove abita?
7: Brescia.
5: Io non credo ci sia un licaone sotto casa sua.
7: Guardi, allora, c'era una persona morta.
5: Sì.
7: Sdraiata per terra. E sì. Stavo facendo il video per TikTok, come tutti nel palazzo.
5: Certo.
7: A un certo punto si avvicina questo bestio con le orecchie grosse e comincia a mangiarci gli intestini.
5: Ah.
7: Allora, siccome tenevo il volume della televisione, che lei non la guarda perché è un cesso,
5: sì.
7: Però tengo il volume perché mi piace il tono della puntata. Ho sentito quello che parlava del licaone, l'ho visto, è lì sotto, si sta mangiando l'intestino.
5: Ma lei per caso ha un amico doppiatore del formaggio parlante?
7: Un attimo che chiedo. Abbiamo il formaggio parlante?
6: Sì, puttana, te! Stronza!
5: Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i panni della mangiatrice di spade di carne e tornata a casa, si rivelava una donna sensibile e bisognosa d'affetto. E a questo pensava il marito, Gustavo lo sperma altrui, compagno devoto di Gnoma Profonda, che lei amava a tal punto da stipulare un'assicurazione da 10 milioni di euro sulla propria vita, che l'avrebbe reso ricco solo in caso di misteriosissima sparizione dell'attrice. Ma noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Gustavo lo sperma altrui per raccoglierne la disperazione e l'accorato appello ai nostri telespettatori.
3: Ah, come soffro! Come soffro, cazzo! Come potrò andare avanti senza la mia nana? La mia cara nana! Con sto ombelico, pelo grosso! Stai zitta!
5: Mi perdoni, signor lo sperma altrui, ma li sente anche lei questi rumori?
3: Ma sì, non ci faccia caso, abbiamo i topi nel muro, sa com'è, fanno quel rumore fastidioso.
5: Ah, sì, capisco. Senta, vuole lanciare un appello ai nostri ascoltatori affinché forniscano informazioni utili al ritrovamento di sua moglie?
3: Guardi, la ringrazio, sì, tanto. Uno degli appelli che vorrei lanciare è che sto cercando un formaggio parlante.
5: Sì, guardi, casualmente c'è un signore che... Vi mettiamo in contatto.
9: Au, sono Ligaone, ma cercato qualcuno?
3: No, cercavo il formaggio parlante.
10: Vuole parlare con me? Ciao, sono il formaggio parlante.
9: Ti sei dimenticato l'accento svizzero.
3: Ma tu sei mica quello che fa il doppiatore?
11: Tua puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra
2: votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo? Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Anton, welcome. Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo video segnerò definitivamente la mia ascesa nell'Olimpo dei creator del tubo. Vero, Priscilla? Ma figa, ma mostra un po' di entusiasmo, dai!
3: Lo so, ma quando mi hai mandato il WhatsApp, sinceramente ho pensato fosse un po' una baggianata.
2: Baggianata? Baggianata! Taci! E smettila di usare termini, lingue che non ho studiato alle medie. Vuoi farmi passare per un ignorante davanti ai miei fans?
3: Ma veramente baggianata è italiano?
2: Taci!
3: Vabbè.
2: Allora, cose verissime. Come sapete, io fin da piccolo sono stato sottoposto a molteplici esperimenti farmacologici atti a sviluppare le mie facoltà telecinetiche, proprio come 11 della serie Stranger Things.
3: No, no, no, tu sei solo sedato col Rohypnol perché sei un po' pazzerello.
2: Taci, Priscilla, se io dico che sono un esperimento, tu annuisci e confermi, chiaro?
3: Sì, vabbè.
2: Allora, cose verissime. Esattamente, come nella celebre serie, oggi io cercherò, da dentro questa vasca da bagno, di entrare in uno stato di trance e far esplodere i miei poteri tutti assieme, puntando la mia mano verso questa parete del bagno, dove, secondo i miei calcoli, grazie anche a questa batteria da camion collegata ai miei capezzoli, aprirò una porta verso un'altra dimensione, che io chiamerò il sottosopra.
3: Come Stranger Things?
2: No! Come ho inventato io adesso!
3: No, no, nella serie si chiama così.
2: Non me ne frega un cazzo!
3: Ok.
2: Adesso io metterò la musica anni 80 che impedirà ai mostri di rapirmi e contemporaneamente mi sforzerò al punto di aprire un varco. Accendi, Priscilla!
3: Ma che cazzo di canzone è?
2: Taci, Priscilla, è la mia canzone preferita anni 80. Non t'ho chiesto un parere.
3: Vabbè.
2: Ecco, adesso entro in concentrazione e quando dirò la parola vai, tu accenderai il bottone che dà corrente ai capezzoli.
3: Secondo me ci lasci le penne.
2: Cazzo, sono una papera. Taci e fammi concentrare.
3: Ma che succede? Le luci stanno lampeggiando. Vuoi vedere che questa volta c'ha ragione lui veramente?
2: Va

0: Si è aperto un piccolo varco! Ha funzionato!
1: Sì, ce l'ho fatta! Potete succarmelo tutti! Guarda, Priscilla, c'è un buco nella parete! In questo buco si passa in un'altra dimensione!
0: Io ho paura! E se esce un demogorgone?
1: Fammi dare un'occhiata! Ah! C'è un occhio che guarda! Oh cavolo!
0: Oh cavolo, c'è un mostro entità dall'altra parte!
1: Aspetta, magari non è cattivo come nella serie! Cercherà un contatto amichevole! Ehi, ciao! Io sono 12!
0: 12?
1: Taci, Priscilla! Ormai è palese che sono il numero successivo di 11 di Stranger Things! Brutta stronza, è palese!
0: Vabbè!
2: Ciao! Io sono Mario!
0: Mario?
1: Certo, Priscilla! Ovviamente è un mondo parallelo che è una copia di questo, ma dove le cose sono inverse. Ci sta che abbia un nome come i nostri. E comunque mi sembra amichevole. Provo ad avere un contatto!
0: Vabbè, ma stai attento!
1: Sì, non preoccuparti! Ho i miei poteri a proteggermi!
0: Proteggerci?
1: No! Di te non me ne frega un cazzo! Sei sacrificabile!
0: Che merda!
1: Mario! Io sono 12 e vorrei avere un contatto con te! Un contatto molto amichevole! Uno scambio di energie positive!
2: Ok, ho capito, va bene.
0: Ha funzionato, non ci credo.
1: Ok, adesso mi avvicinerò al buco. Entriamo in contatto.
2: Ecco, ecco qua.
1: Wow, hai visto? Ha messo un dito per toccarci come in ET.
0: Che strano dito! A me non sembra un dito.
1: Taci! È un dito di un essere di altra dimensione. Cazzo ne vuoi sapere te?
0: Appunto, mi sembra proprio un cazzo.
1: Taci! Ecco, mostro Mario, anche io toccherò con un mio dito il tuo dito.
2: Sì, bravo, adesso... Metti la bocca, dai! Metti la bocca!
1: Ma in che senso?
2: Ciuccia! Dai, ciuccia!
1: Ma il dito?
2: No, cazzo!
1: Hai sentito? Oh, cazzo! Deve essere il loro padrone in connessione mentale!
0: Secondo me stiamo travisando una situazione palesemente non frutto di accadimenti paranormali!
1: Taci, Priscilla! Se il mostro Mario dice che devo ciucciare Okaz, io ciuccerò Okaz! Ecco, mostro Mario!
2: Bravo, ciuccio Okaz!
0: Aspetta un attimo, posso fare una domanda al mostro Mario?
1: Adesso vuoi anche fare quella che prevarica il maestro coi poteri? Vabbè, ti concederò questa piccola soddisfazione. Mentre mangio una caramella per levarmi questo tremendo sapore di sottosopra dalla bocca. In fondo, sei sempre la mia assistente.
0: Senta, signor Mostro Mario, ma lei dove si trova?
2: Indo bagno degli inquilini di fianco, sono un muratore. Scusassolo per lo buco, ma mi è scappato lo scalpello, stiamo ristrutturando. Adesso continuo, dai che sto dunque. State ancora lì?
1: Dio, che schifo!
0: 12, eh? Oh, cazzo il capo, eh? Così impari a non ascoltarmi mai!
1: Taci!
2: Che facciamo? Io sto ancora tosto, voglio! Vabbè, finisco solo. Ma non si fa così, eh?
3: La. Le cose verine.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini, che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale per porre fine al patriarcato. Attenzione, al patriarcato. E la sua soluzione è: da oggi in poi tutti gli italiani prendono d'amblè il cognome della madre. Ora, al di là della puttanata colossale, guardando un po' quello che ci circonda, non mi sembra una soluzione in grado di dare risposte ai problemi reali del nostro paese. Ma magari ci sono anche degli accoliti, degli adepti del pensiero franceschiniano, eh? Cerchiamoli, vai, apriamo le linee, dai, apriamo. Sentiamo, cognome della madre obbligatorio. È fantastico. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Australopiteco da Foggia, apriamo con te, Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
3: Sono il cognome della madre, io brucierei tutto là.
2: Lei brucierebbe tutto là dove?
3: Addirittura il cognome della madre.
2: Il cognome della madre, cos'è, una canzone di Stinga?
3: Ma fa mocca a chi da mut, questo lo capisci?
2: A lei, a sua sorella, quella pompara.
3: A te chi destra mut.
2: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vuole rispondere alla domanda?
3: Ti sto dicendo, non sono d'accordo.
2: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli?
3: Ma non serve a niente, il cognome dell'uomo e basta.
2: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
3: Perché è stato sempre così.
2: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte, adesso viviamo nelle case.
3: Perché non c'entra niente, si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
2: Il modello americano.
3: Allora, tutto il cazzo con queste donne, femministe, tutte queste puttanate.
2: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
3: Le femministe? Gente inutile.
2: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
3: Che non hanno un cazzo da fare.
2: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
3: Assolutamente no.
2: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
3: Lo so.
2: Cos'è? Dica, spieghi.
3: No, mi sono rotto i coglioni.
2: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei, quanto mi sono rotto il cazzo.
3: Va a fare in culo.
2: Lei e sua sorella.
3: Quella... A te quando lo dì.
2: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
3: A te quando lo dì, va a fa mocca a chi temo.
2: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
3: A fanculo, ciao.
2: Ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
4: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
2: Ho capito. Non so,
4: e noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
2: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi flegrei.
4: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende.
2: Sì.
4: Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
2: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
4: ad esempio,
2: mica al governo.
4: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
2: Bravo, questo sono favorevole, così andiamo tutti a trovare tua madre.
4: Puoi andare a puttane senza andare a nasconderti.
2: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, è per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre è sempre incerto.
4: Sei proprio maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami?
2: Perché è una nota prostituta, è una peripatetica, una passeggiatrice.
4: Eccoci.
2: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia, vai Gino.
5: Guccia, fammi qua, io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
2: Come cazzo faccio? Ti espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
5: No, altre cose, mica quella, casa di Dio.
2: Hai provato a andare a fare i pompini, sì?
5: I pompini? E quelli li farai tu forse?
2: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
5: Io voglio dire, guarda, io sono neanche carcerato. Se state maleducato a dire una cosa del genere a un uomo.
2: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
5: No, io lo so che sei così, pure te ne sei 90 anni, lo so che dici che hai ragione così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
2: Esatto.
5: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare i pompini, è brutta, capito?
2: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
5: Ma ti dica, te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, a me no, non mi è mai fregato un cazzo di nessuno, che io penso solo che campa io. A me non mi frega un cazzo di nessuno, però se mi dici dico così, mi ha detto una cosa, la dico, che devo dire? A me non mi interessa, anche a me mi interessano i soldi. che oggi piove non sono andato a lavorare al mercato, capito? Quello mi interessa a me.
2: Sì, ho capito, ma adesso sei qua a mendicare come un pezzente, eh?
5: Ma tu ti impaccia la merda, la moto di dire che devo proprio. Tu ti impaccia la merda allora.
2: Sì, io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda e godo del fatto che tu sei povero e miserabile. Ci ho detto, qual è il tuo punto di vista
5: allora,
2: su
5: allora c'hanno ragione quelle che ti insultano, li mortacci a te tu, e quella troia di tua sorella e tua madre.
2: Quella stronza cornuta di tua zia.
5: Ma tu sei la zoccolona sicuro,
2: ma
5: te lo
2: dai,
5: dico io.
2: Senti,
5: come parlare così, fai badavere i bocchini.
2: Parassita.
5: Allora qualcuno c'ha ragione.
2: Parassita.
5: Ma non mi vada a parlare, se no mi devo cazzare, guarda, io già sto tanto bene.
2: Rifiuto. Parassita? Rifiuto? Hai finito? Hai finito, rifiuto? Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile, inutile, inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai, vai, vai, vai.
4: Dai, il cognome mio. Dai, il cognome mio. Perché? Che ne voglio in giro.
2: Perché?
4: Dai, perché ti non ti caspa cami i coglioni.
2: Capito? Non capisco.
4: Ti ga mangiamo il cappellotto col cren.
2: Come
4: era tanto che non ti mi mangiavi.
2: Sì, sì.
4: E ti ga mangiamo il cappellotto. E ti sentivi a mancanza e ti mi ma.
2: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato. Patriarcato.
4: Sì, vorrei affatto provare. Vorrei affatto provare. Certo, come ti tira la brocca col cren.
2: Sì, ma non so.
4: A manetta. E ti non ti tira più da una vita.
2: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. Condito con una salsa tipica.
4: Sì, sei un tocco che non ti mangi il cappellotto col cren. Ti mangiami a te, te cosa ha detto? Tanto non ti mangi a spaccarmi i coglioni.
2: Ecco.
4: E in più ti mangiami a te.
2: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di Franceschini?
4: Mami, non me ne sa un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne sa una sborda.
2: Certo, ma
4: come ha detto in Venezia?
2: Sì.
4: Non me ne sa una sborda.
2: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
4: Dai,
2: che cognome...
4: è il mio cognome, te che dai, è il mio.
2: Accetto la sua proposta, d'ora in poi tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome che è merda. Arrivederci.
4: Va a cagare.
2: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Questa sera
8: bella. E ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo. Un nuovo metodo, un pezzo, un secondo. Classico. Che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio. E tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo. Alla tigre.
9: Ci troviamo nella foresta del Katzinkular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica.
10: Ecco qua! Ecco qua! Là! Katzinkular! Là! Quello giallo!
9: La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo. Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
10: Ah! Ah! Voglio la droga! Voglio! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi a merda!
9: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
10: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa! Scappa!
11: Ehi, ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
10: Voglio farmi!
9: la serpe delle mutande, detta bazooka in lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
12: Sono qua nascosta.
9: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
10: Sono gonfissima, cazzo, come sono dura!
9: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
12: Oh, che bazooka! Oh, che bazooka! Oh, come sono bagnata!
9: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
10: Ce la faccio! Oh! Oh! Ah, sto sburronendo! Bastarda!
9: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande, mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
10: Vieni qua!
13: Dai, che sto sburrando!
12: Ti mangio!
9: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi, e in un attimo il bazooka è nel vaginone.
13: Ti prego, lasciami andare, dai, lasciami andare, dai, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole, finita, no?
9: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
13: Dai, adesso basta, dai, adesso mollami un attimo, dai, dai, oh, dai, cioè, c'ho anche un appuntamento con degli amici, cioè, non è che... Tu vai a casa da sola, no? Cioè, ti devo accompagnare.
9: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazakhstan, che ce ne fregas, in Nepal. Alla prossima puntata.
13: Cioè, allora vai a casa da sola?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Ah, che paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, è il ristorante Pippis Napolitan?
3: Dica.
4: Io mi presento, mi chiamo la Giada e sono capo producer presso la redazione di Stai. Chiamo per un nuovo programma televisivo.
3: Quindi?
4: Il vostro ristorante è stato selezionato dal nostro team per partecipare a questo nuovo programma. E il programma si chiama Ristoranti da Horror e andrà in onda in primavera.
3: Da Horror?
4: Sì, esatto.
3: Da Horror? Noi non siamo da horror.
4: Beh, a giudicare dalle nostre indagini non è proprio così, insomma, vedere le recensioni, le foto, i nostri, insomma, autori che sono venuti in visita.
3: Sì. Se vado a leggere su Google e su Facebook e poi ne parliamo.
4: No, ma su Google, io ho trovato questa recensione che mi ha girato la mia stagista di 6 mesi fa, dice: proprietario scorbutico, ma non è il vero problema. Il proprietario mi ha malmenato quando ho detto che il pollo era crudo e lo volevo più cotto, insomma.
3: Ma
4: cioè, per noi...
3: Non l'ho letto questa recensione, non le trovo.
4: Ma certo, perché ovviamente probabilmente l'algoritmo le porta giù, però per noi è perfetto,
3: no,
4: capisce?
3: L'algoritmo non porta niente perché ci sono tutte.
4: Però lei è il personaggio perfetto che noi stiamo cercando, capisce? Oltretutto, le aggiungo anche questo, cioè che ogni puntata sono 3 ristoranti che, diciamo, concorrono per essere il ristorante più da horror e c'è un premio di 100.000 euro a puntata.
3: Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Mi dica.
4: Allora, quando verrà il nostro team, cercherà, diciamo, di rendere ancora più horror il vostro ristorante. Quindi faranno delle valutazioni, un sopralluogo, e ci potrebbero essere, insomma, alcune piccole modifiche, ma niente di strutturale o simili, tipo invasione di muffa nella cella frigorifera.
3: Ma non lo so.
4: Cioè, tipo animali morti
3: qua e là. E quale ristorante ha vinto, già che avete fatto, che voglio andare a visitarlo?
4: No, è il nuovo il programma, deve partire. Questa è la prima stagione, partirà, andrà in onda in primavera.
3: Vabbè,
4: capito?
3: Ci vediamo in primavera.
4: Registrato durante l'autunno, insomma, da ottobre in poi.
1: Giada sta cercando di convincere il Terrone Bastardo, proprietario di un orribilissimo ristorante calabrese, ad accettare la sua proposta per la partecipazione al programma. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.
4: Magari all'ingresso mettiamo una roulotte con una famiglia di zingari, qualcosa del
3: capito? E allora dovete trovare un altro locale.
4: Ce l'ha un amico.
3: Un locale pagliaia trasformato in ristorante, quindi trovate anche i porci dentro.
4: Allora sicuramente... ecco, per dire, anche i porci, se vuole farli entrare. Ma lei ce l'ha un amico che può impennare nella sala del ristorante?
3: Cosa?
4: Cioè, mentre la gente mangia, che passa questo, con la moto che impenna. Cioè, queste cose che disturbano mentre si mangia.
3: Vabbè, se mi pagate prima possiamo fare questa storia.
4: Per la partecipazione c'è un rimborso spese sicuramente, ma la possibilità di vincita è di 100.000 euro, oltre a sponsor, ovviamente.
1: Giada ha comunicato la somma che potrebbe vincere il proprietario del ristorante Terrone Bastardo Infame e Figlio di Puttana. Accetterà la proposta di Giada? Scopriamolo insieme.
4: Senta,
3: il
4: cinghiale, insomma, diciamo una carcassa di cinghiale un po' in stato di avanzata decomposizione.
3: Sì, li proviamo.
4: Tipo che la mettiamo sul tavolo e lei che con le mani dentro che vi seziona e che tipo dà le testate in faccia al cinghiale morto.
3: Sì.
4: Bene, perfetto. Allora, benissimo, io sono la Giada, si ricordi di me, la faccio chiamare dal team per il sopralluogo, dal team dei tecnici. Per il sopralluogo parlerete voi dei dettagli, poi dopo ci risentiamo eventualmente per la firma del contratto.
3: Va bene.
4: D'accordo? Sì. Lei è il signor? Grazie mille, allora. Presto, arrivederci.
1: Bravissima Giada, hai trovato il primo partecipante. Ma avete sentito? L'infame. Appena ha sentito la modica cifra di 100.000 euro, ha abbassato le mutande. Sto lurido scopalemuri. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
0: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
5: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, di Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
11: Ma il super agente segreto di Passerano. Ma senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. Allora, il super agente segreto di Passerano Rito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Rito, di Riargante.
11: Sì, ma devi.

0: Serrano Marmorito.
1: Maestro, sono il seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
2: Sono un Spider-Merd!
3: No, no.
2: Sono Spider-Merd. No, no. Sono Spider-Merd!
4: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
2: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
5: Cazzo giochi a wrestling?
2: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crichps!
4: Mi chiamo Crachapus.
2: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
5: No! Aspetta.
2: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan Track.
2: Dai.
6: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
2: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare?
7: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
2: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
5: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare. Il dottor Crachapus.
2: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
5: Che è supermercato Crachapus.
6: Crachapus.
1: Ti ucciderò.
2: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
5: Non è un mago.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
5: Proprio...
2: Ma vaffanculo.
5: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
5: No. Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
6: No. Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
5: Che?
2: Obi-Wan Kenobi.
6: Bravo.
5: Bravo. Adesso di farlo.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
1: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
8: Ce l'hai la mutata?
1: Faccio la cinese, figlio di p***a!
8: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
1: Odimi, ascoltami!
9: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
2: Voldemort, figlio di p***a!
9: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
10: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
9: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
11: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
12: Aiuto, Tato Skywall! Aiuto, ma Tato Skywall! Aiuto, ma Tato Skywall! Aiuto, ma Tato Skywall!
2: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, sono dimostrata la cosa quella crede.
6: Ma porca.
2: Skywalker.
1: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
11: Lo Zobi 105 presenta Pornebab.
13: Amore, io esco!
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo, allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
15: Ostriche e champagne.
14: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di...

0: rosso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
3: Sì!
0: Dai!
3: Sì!
0: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
0: Che cazzo!
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
0: Ma che schifo!
3: Aria!
0: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
0: Non se l'ha anche lavato!
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomito.
2: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
2: Con l'happy ending.
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
0: Eh?
5: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Tamarri.
7: Lo zio Peppe è ancora incastrato nel cancello di casa e i Tamarri sono alla ricerca di qualcuno che gli possa cambiare cancello.
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
0: Pronto?
8: Pronto, con chi parlo?
0: Sono Massimi di Quarto. Siete voi che fate cancelli, cancellate?
8: Sì.
0: Ah, precisissima proprio. Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman, uno che pensa di essere uguale all'attore. In realtà si chiama Ciro Badalamenti. Non so se lo conosce un installatore. Lui si pensa di essere Dustin Hoffman, ma è un cesso di merda. Lui.
8: Ma le dirò, io ho un cliente che è convinto di essere Ricky Martin.
0: Ma perché
8: Ricky? No, perché ha lo stesso taglio di Ricky Martin. Uh-huh. È in viso, è convinto di somigliargli.
0: Madonna.
8: Io invece dico, lei somiglia più a Austin Power. Non so se lo conosce.
0: Ah, quello dei film comici.
8: I film quelli sì, demenziali.
0: Quindi allora. So, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Allora, signorina simpaticissima, praticamente c'ho questa esigenza. Siccome a casa il cancello che c'ho io è quello tipo saloon, no? E
8: sì.
0: C'è l'apertura, quella pepez, che è proprio a tetta di monaca. E volevo mettere...
8: Sì, l'ho capito qual è l'apertura, questa, loro come la chiamano, ho capito, non mi viene. No, quello saluto.
0: A doppio schiaffo mortale, pepez.
8: Sì,
0: praticamente
8: sì.
0: Volevo mettere invece quella ghigliottina, però deve essere di una velocità folle, perché siccome c'ho 44 pitbull...
8: Ah, 44 pitbull lei?
0: No, 44 è una cifra a caso, sono 12.
8: Ah, ecco. Segnami tutti i dettagli su WhatsApp.
0: Ah, ok, io ti mando tutto. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.
8: Chi è?
0: Un attimo.
8: Chi gliel'ha dato il nostro numero?
0: Dustin Hoffman.
8: No, lo so, Dustin Hoffman, la persona.
0: E io lo chiamo Dustin. Aspetta un attimo, ci sa che anche ancora. Io l'ho sempre chiamato Dustin Hoffman. C'ha un occhio anche mezzo articolato strano. Sembra di guardare, sai, quelle lucertole che guardano tutte strane. Non so io come lui possa pensare di essere Dustin Hoffman, perché sembra un koala.
8: Ho capito.
0: Col ciuffo bianco. Che la merda di uomo. Sai che adesso che ci penso, mi ha innervosito quando viene lo spacco di botte. Perché lo odio. Stamattina lo odio. Vabbè, ti mando tutto quanto nel telefono.
8: Ok, su WhatsApp.
0: Ti mando anche le foto della faccia di Dustin Hoffman prima che lo picchio.
8: E infatti, così vediamo se lo riconosco. Va bene.
0: Ciao, splendore. Ciao. Ciao.
8: Ciao.
0: Sono pazzo. Ciao, ciao.
8: Ciao, ciao.
6: Tamarri.
9: Pronto?
0: Orco.
9: Sei quello che dei cancelli?
10: Sì.
9: Come stai?
10: Ma chi sei?
9: Sono Giovannino. Ciao, senti, io ho bisogno di una...
0: Chi è che ti ha dato il numero? Beppe Camorra.
9: Beppe Camorra ci ha dato il tuo numero per fare il cancello nuovo.
10: Peppe Camorra, chi è?
9: È un fabbro che siamo andati per il cancello dove abitiamo noi, però mi ha detto di chiamare te che sei il numero uno per le cancellate.
0: Beppe Camorra è quello che lima i ferri.
9: Eh sì, quello che lima i ferri, Peppe. Ha detto che eravate amici, che siete amici, che...
0: Boh, sei bravo.
9: Sì. Sei bravo, ma io...
10: Ma che devi fare, no? Capito.
9: Dove anche, allora, la cancellata che abbiamo è quella un po', diciamo, anni 70. È tipo... Hai presente il saloon del Far West, quelle che si aprono così? Ecco, no? Solo che si è incastrato una volta più mio zio, Peppe.
10: Beh.
9: Mio cugino invece che passa col motorino rischia sempre di schiantarsi. Allora abbiamo bisogno di una cancellata di quelle moderne.
0: A ghigliottina,
9: lì come si chiama? Quella a serramanico, quella che entra secco, no? Perché abbiamo anche i cani, i pitbull, quindi quando usciamo deve chiudersi in fretta. Oh, ma che cazzo fai? Ma solo, mi devi dire! Ma mi stai facendo venire l'ansia! Ma pensa a te, ma vuoi rispondere e darmi qualche informazione, coglione! Ma che cazzo fai? Go!
10: Ma con chi ce l'hai?
9: Con te che non stai rispondendo!
10: Ma
9: vai a fanculo te!
10: Tuo cugino e Peppe Camorra! Ma vattene a fanculo, va!
9: Oh.
0: Era bello che ti andava a fare. Ma vattene.
11: Te e Peppe Camorra.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
4: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
3: Sì, ma siamo in diretta!
4: Mi scusi sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
5: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
4: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
3: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
4: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi. Quindi prenda nota. La voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
5: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
4: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
5: Ok.
4: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
5: Certo, certo, segnato.
4: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello. Poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
5: Ok.
4: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta, ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
5: Certo, certo, segnato.
4: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
5: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
4: Sì, sì, vabbè, dai, a me i lecca culo stanno sul cazzo. Ti saluto, inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao, stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
3: Ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
4: Wey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
3: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
4: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
3: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
4: Bla bla bla bla bla bla.
3: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
4: Gne, gne, gne.
3: Ma mi stai ascoltando?
4: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
1: Max Brillante sta pensando.
4: Ecco, ho scritto

0: Minchia, grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo. Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati. Ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco che figura di merda, e l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai, mi stai perculando?
0: Knack knack knack. Dio, come godo, come godo.
3: C'è 105 mica cacca.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: Il segreto.

0: Oddio! Cos'è questo terribile rumore di palle che sbattono su chiappe sudate? Servastraccia! Servastraccia! Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio! Servastraccia! Ma cosa ci fai nuda con le gambe aperte e con il maresciallo Sciallomare nudo e con il pene eretto?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo!
2: Mi scusi, donna Ruanda! È stato un incidente! Il maresciallo è scivolato nella mia Bernarda, senza volerlo!
1: E ho sbagliato!
0: Rivestiti, sporcacciona! Andiamo dal parroco di paese a farci purificare!
1: Ma ho preso ancora tanto chalice!
2: Sì, donna Ruanda! Ma da chi? Ma da Donkey Kong?
0: Idiota, giammai! Non lo sai che io e Donkey Kong abbiamo un trascorso anale? No, andiamo dal nuovo prete di paese. Forse l'unico con cui non ho ancora avuto un trascorso anale. Ma potrebbero cambiare le cose.
3: Estraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Eccoci davanti alla porta della parrocchia. Maresciallo Sciallomare, le dispiace mettere via il suo pene? Ma è ancora durissimo! Ha per caso abusato di...
4: Superminchia.it, le uniche pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. www.superminchiacolak.it.
1: Potrei farmi un'altra chiavata! Sono testimonial!
0: Non è il momento, maresciallo. Anche se quella punta così purpurea mi fa schioccare la baggiana.
5: Ma per favore, sorella nel Cristo e anche nella Madonna, metta via quella cappella dalla mia cappella. La porti fuori dalla cappella.
0: Che colpo, padre! Per un attimo credevo fosse padre Siviglio. Avete la stessa voce.
5: Sì, ma non è un caso nel Cristo. Padre Siviglio era mio fratello, però da parte di cane, un carlino. Lui era il carlino, io il resto. Infatti sono anche parzialmente giornato.
6: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
0: La prego, padre, non mi parli del cane di padre Siviglio. Abbiamo avuto un piacevolissimo...
2: Non mi dica che anche col cane!
1: Stavo per farle la stessa domanda.
0: Idioti! Ma secondo voi potrei mai aver avuto un trascorso anale con un cane?
5: Ma vai che l'hai preso in c***o anche dagli struzzi, nel Cristo!
0: Abbiamo solo fatto un 69 qualche giro limoni!
5: Io lo sapevo che dovevo diventare imam!

0: Vabbè, donna Ruanda, cosa la porta nella casa del Cristo con un maresciallo col cazzo fuori e una serva vestita di stracci? Ci dica.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ma l'ho fatta io, però andiamo in ordine.
2: Questi due peccatori devono essere purificati, padre. Li ho beccati nudi nel letto con il pene nella baggiana.
0: Da quello che ho sentito dire e da quello che ha sentito nostro Signore nel Cristo, avete tutti bisogno di confessarvi, eh? Venga, donna Ruanda, cominciamo da lei. Ora mi dica, donna Ruanda, c'è qualche
3: segreto
0: del quale vorrebbe liberarsi? Nel Cristo, ma anche fuori.
2: Vede, padre, io ho un gigantesco
3: segreto.
2: Ma se glielo svelo, poi la dovrò sparare male.
0: Madonna Ruanda, lei è qui protetta dal
3: segreto
0: del Cristo. Nessuno lo verrà a sapere. Può fidarsi, cara. Non faccia caso a quelle cimici e a quelle webcam connesse a internet.
2: Le ripeto, se glielo svelo, poi la dovrò trucidare e dare in pasto ai maiali. Non mi faccia parlare, la prego.
1: Potrei farle la stessa minaccia.
0: Ma Sofia, nel Cristo, non sia così ostile. Ci lasci un po' andare.
2: Ok, ok, padre, come vuole lei. Ma io l'ho avvisata. Il mio
3: segreto
2: che tengo dentro da anni è...
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Le stavo dicendo, padre, che il mio segreto è...

0: Giove. Ma è una cosa che...
1: Muori, merda!
0: Ah, come muoio male! Ah, muoio di Cristo però almeno.
2: Donna Ruanda, cosa ho fatto?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ha sgrillettato l'affare di ferro che fa i buchi nei cadaveri!
1: Ho sparato, nana ignoragna! E ora sellami la macchina, che voglio tornare a casa prima che arrivi qualcuno a fare troppe domande! E tu sai cosa faccio quando qualcuno mi fa troppe domande!
3: Potrei farle la stessa...
1: La stessa? La stessa cosa? Cosa? Dillo se hai il coraggio, cosa? Cosa?
3: Potrei farmi i gran cazzi miei! Il segreto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà come procurarci del sesso attraverso la compassione.
2: Bentornati nel mio podcast, dove vi insegnerò le tecniche più efficaci per districarvi con astuzia e meschinità attraverso i meandri delle difficoltà quotidiane, per chi come me, oltre ad essere uno svogliato cronico, apprezza la via più breve per ottenere le cose. Fra le varie cose che mi avete chiesto attraverso le mail, c'è una domanda piuttosto ricorrente, ovvero come procurarsi del sesso senza dover necessariamente pagare o dover dare delle attenzioni a delle ragazze spendendo molti soldi in ristoranti e fiori. Bene, ho la risposta giusta a questo quesito, perché l'ho sperimentata io stesso un'estate di molti anni fa, quando mi ruppi una gamba in campeggio. Ero molto triste, e mentre stavo mangiando una pesca, mi andò di traverso un boccone. Nel contempo, una ragazza molto religiosa e timorata stava passando dal mio vialetto. Vedendomi apparentemente infermo e comportandomi involontariamente da ragazzo problematico, per via del boccone che mi stava soffocando, la giovine si mosse a compassione e mi trascinò per i piedi dietro un albero per praticarmi una fellazio. Ovviamente, io che sono una persona orribile, capii subito la dinamica che la spinse e assecondai il malinteso, accentuando il più possibile la tecnica interpretativa. In quel momento capii che vi sono metodi precisi e ben sperimentati per attrarre sesso senza sbattimenti. Oggi voglio offrirvi i rudimenti di tale disciplina. Prendete appunti e cominciamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa, decidete esattamente la skill che volete come personaggio da interpretare nel variopinto mondo delle persone meno fortunate. Ovviamente, cercate sempre di non essere offensivi nei confronti dei veri portatori di problemi psicomotori, perché porta sfiga. Usate solo alcuni accenni utili per lo scopo senza esagerare. Cominciamo con il mio preferito, ovvero lo svantaggiato post-traumatico. Tale figura è semplice da interpretare e offre infinite varianti e sfumature adatte ad ogni vostra capacità tecnico-immersiva. Ora scegliete magari un luogo di aggregazione di belle ragazze dove sono presenti giovani dotate di tanta empatia e pietà cristiana, come i gruppi di escursionisti delle parrocchie oppure gli scout. Quando sarete in loro compagnia, comportatevi in maniera schiva e accennate solo degli atteggiamenti di estrema timidezza. A questo punto, qualcuno sarà inevitabilmente spinto a coinvolgervi nelle attività. Sicuramente sarà una ragazza molto gentile e dotata di enorme empatia. Appena vi rivolgerà la parola, voi ripetete solo la parola
3: ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-io.
4: Ciao, cosa ci fai qua? È tutto bene?
5: Ciao!
4: Ah!
2: Bene, senza entrare nel dettaglio, la ragazza avrà capito che qualcosa non gira e cercherà di aiutarvi ad integrarvi. A quel punto, mostrerete, fingendo imbarazzo, una finta gobba fatta con degli stracci che spunta dalla spalla. Ma non esagerate, non siete a Notre Dame, fatene una semplice e appena pronunciata, il tanto che basti a farle scendere una lacrimuccia. Poi, indicate una spilla recante la bandiera di un paese dell'est, tipo Romania o Bulgaria, e poi ripetere la frase bu bu bu bu bu a ga ga ga gag.
5: Ciao!
4: Ho capito, ma... vedo che sulla schiena hai anche una gabbettina, piccolina, una gabbettina tenera. Beh, ma è bella, porta anche fortuna, sai? Sei anche bulgaro?
2: Il gioco è fatto. La ragazza penserà che siete straniero e che avete del disagio dovuto da qualche condizione fisica che vi fa sentire insicuro. Sicuramente vi inviterà a fare una passeggiata nel bosco. A quel punto fingete di scivolare su un ramo e quando cadrete a terra iniziate a piangere in maniera straziante ripetendo la parola fica fica fica fica fica fica.
4: Dai, vieni con me, andiamo a fare una passeggiata nel bosco, dai, andiamo.
5: Fica fica fica fica fica fica.
4: Oh, ma come
5: fica.
4: Mi dispiace che sei caduto. Oddio, no. Mamma mia, ti sei fatta male?
5: Sì, fica, fica, fica!
2: La ragazza dotata di profonda pietà cristiana non potrà sottrarsi dalla volontà di alleviare le vostre sofferenze e, considerato che siete soli e lontani da occhi indiscreti, sicuramente vi spiegherà di mantenere il segreto e che è fidanzata e bla bla bla bla, mentre vi slaccia i pantaloni e vi pratica una buona e sana fellazio. Godetene e cercate di essere dolci e gentili, la farà sentire meno sporca e più appagata del gesto di altruismo. Finito di consumare, non vi alzate come dopo un miracolo, ma attendete che vi saluti e si allontani per fuggire velocemente senza lasciare alcuna traccia e per non rivederla mai più. Ovviamente salutatela come farebbe una persona dell'est, anche se non sapete la lingua, e ripetete la frase Ceaușescu, Ceaușescu, Ceaușescu.
4: Oh, ma come mi dispiace, mamma mia. Senti, allora facciamo così, ascolta. Allora adesso ci penso io a te. Basta che non lo dici a nessuno perché io c'ho il fidanzato, caga. Va bene, ecco, allora apriamo il bottoncino. Giù la zippina. Eccole qua. Vado io, ciao, mi raccomando, non lo dire a nessuno.
5: Ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu.
2: Bravi, adesso avete le armi per scroccare dei bei bocchini per tutta l'estate, ma attenzione, evitate di instillare pietà alle persone sbagliate, perché c'è la forte possibilità di farsi prendere in mano l'uccello da un coadiuvatore di bocca buona. Alla prossima puntata.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Ehi, Virgola, stai dormendo? Oh!
1: Aia, porca troia, che male! Ah, ma che cazzo succede? Ci attaccano i senza terra!
0: Ah, allora non stavi dormendo!
1: Amo, certo che stavo dormendo! Non vedi la bava secca sul lato della mia bocca? E il fatto che abbia urlato dalla paura dopo essere stato colpito durante la fase REM dovrebbe darti degli indizi!
0: Figa, ma ti sembra il momento di ascoltare musica di 120 anni fa?
1: Ma che cazzo?
0: Che poi a me il pelato dei REM mi ha sempre fatto cagare!
1: No, amore! La fase REM è una fase del sonno della quale il famoso gruppo prese il nome.
0: Sì, dai, adesso dormiamo.
1: Ma come? Mi hai svegliato? Ma che succede?
0: Niente.
1: Che palle, amo. Dai, la conosco la pantomima femminile. Il niente e niente significa che c'è qualcosa che vuoi dirmi, ma che non vuoi dirmi e che vuoi che io capisca autonomamente andando per tentativi.
0: È arrivato lo psicologo di sto cazzo.
1: Vabbè, allora dormiamo.
0: Ecco, sempre a scappare dalle discussioni.
1: Ma sei detto tu che non c'era niente?
0: Ma sono una donna, lo sai che quando una donna dice che non c'è niente significa che c'è qualcosa?
1: Eh sì, l'ho appena detto.
0: Ah, vuoi darmi della stupida?
1: No, ho detto questo.
0: Senti bello, vedi di cambiare il tono che un attimo che prendo quel monitor e lo uso per tagliarti la barba da dentro la faccia.
1: E la Madonna, che aggressività priva di fondamento e che sprezzo dell'uso di modi forti per la prevaricazione sul proprio partner e le sue ragioni.
0: Senti Astolfo, sono ormai 130 anni che stiamo assieme, considerando i 120 surgelati come platesse del Conad. Ma dopo così tanto tempo sento di doverti dire una cosa.
1: Accidenti amore, così mi spaventi. Che succede?
0: Magari sono giorni che mi vedi strana?
1: No, mi sembra. Bevi, fumi oppio di contrabbando, pesti sistematicamente le persone. Vuoi fare sesso immersa nella vasca dei piranha geneticamente modificati per assomigliare a cantanti latini famosi del 2030?
0: Lo so, la cosa di scopare con un pesce con la faccia di Maluma me la fa arricciare.
1: E quindi tutto nella norma.
0: Senti, Berbero.
1: Lo sai che non mi chiamo Berbero.
0: Siamo grandi e vaccinati.
1: Sì, circa 456. Nel futuro ci sono andati pesanti con la profilassi. Ho il tricipite deformato.
0: Dovevi fartele fare fra le dita dei piedi come me.
1: Ma amore, adesso hai un 37 e un 42.
0: Tanto camminiamo praticamente sempre in ciabatte, come i tof anni 80 di due secoli fa.
1: Senti, dai, dimmi che succede adesso. Sono veramente preoccupato.
2: Scusate famiglia benessere, stavo ascoltando la vostra conversazione come da programma di sorveglianza familiare. Avete bisogno di un consulto dalla mia interfaccia di psicoanalisi di coppia?
0: Fatti i cazzi tuoi, coso luminoso!
1: E la Madonna amore, hai rotto l'interfaccia di gestione abitativa! Adesso è un casino! Ma cosa succede? Cos'è che ti rende così nervosa?
0: Mi sono infatuata di un'altra.
1: Un'altra cosa? Dici casa galleggiante? Posso fare una richiesta, dai, non è così grave. La volevi più grande?
0: No, non hai capito.
1: Ah, un'altra vestito? Non ti piace la divisa?
0: Ma vestito al maschile, cazzo c'entra con un'altra?
1: Non c'è altro in sto futuro al femminile che mi viene in mente.
0: Ma sei scemo o fai lo scemo?
1: Forse è solo la mia mente che ha percepito l'inevitabile e mi sta facendo straparlare per prendere tempo per creare accettazioni innanzi all'andare avanti degli eventi.
0: Porca troia, quanto sei furbito! Vorrei mangiarti il cervello per assimilare tutto il tuo conoscere, ma mi ferma solo il fatto che preferisco le viscere con la cipolla.
1: Wow!
0: Amo, dopo tanta anguilla ho come il desiderio di una bella impepata di cozza.
1: Quindi credo che la cosa sia esattamente come il mio cervello abbia visualizzato. Quindi, se il mondo delle metafore è ancora chiaro per me, credo di aver capito che...
0: Voglio ciucciarla un'altra donna!
1: E la Madonna, che schiettezza!
0: Ho conosciuto una donna in laboratorio e non so perché volevo toccarle le zinne. Ma hai portato un panino a letto?
1: No, perché?
0: Sì, mi stai nascondendo un panino sotto le lenzuola.
1: No, è che...
0: Ma Mr. Pippo ha alzato il capo. Ma ti sei eccitato?
1: Amore, cioè, non è che...
0: Che cosa, brutto animale? Ma non sei geloso?
1: Sì!
3: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? La cosa è complessa da spiegare. Comprendo che dopo così tanti anni e avventure passate assieme, la coppia abbia bisogno di... Che poi? Alla fine, sì, sono geloso, ma... Che dire? Beh... Sì, sono triste e so che... Ma che cazzo sto scrivendo? Sono arrapato come una scimmia. Rientro in abitazione all'improvviso, sperando di trovarle che si leccano il gelato alla peschina. E ho perso pure 2 di 3 a furia di praticare maniglie. Cosa mi sta succedendo, diario? PS. Vado a mungermi per la terza volta. Sono troppo arrapato. PS2. PS3. Negli spasmini del piacere mi è venuto un crampo e ho tirato un calcio alla tastiera.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini castagne. Se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato. Io non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
6: Però.
5: Però.
6: Però. Però. Però. Però.
7: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
3: Amici di Freedom, oltre il cortile, nelle scorse puntate abbiamo visitato luoghi incredibili e sorvolato coi droni tantissime pietruzze e ruderoni. Ma oggi si esagera. Siamo a Stone Age! Via con l'orgia di droni! Uno a destra, uno a sinistra, e via, altri tre! Esageriamo! Fuori tutti i droni! Sì, droni, droni, droni ovunque! Ruderoni e droni, ruderoni e droni!
2: Ah! Freedom!
3: Amici di Freedom, osservate questo oggetto. Apparentemente potrebbe sembrare un vaso, ma un vaso non è. Si tratta di un antichissimo sistema Abdene Papapake.
2: Freedom!
3: Nei meandri del Museo Egizio di Torino, fra mumioni e reperti inestimabili, c'è anche un luogo segreto che in pochi visitatori possono ammirare. E noi di Freedom, grazie ai permessi specialissimi concessi da chi ci concede i permessi specialissimi, lo visiteremo assieme a voi. Ma prima apriamo questa porta che è rimasta chiusa per tantissimo tempo. Una porta bellissima, di rovere, con dei cardini stupendi e una maniglia fredda di ottone che è da accarezzare. Sembra una bellissima donna. Meglio. Che bella porta.
4: Scusa Roberto, ma si vede l'erezione in camera.
3: Non è colpa mia, è che ste porte mi fanno sbrocchiare.
4: Sì, l'apriamo adesso, ok?
3: No, fammi gusta. Ancora un attimo. La monella non è ancora pronta.
4: Roberto. Roberto.
3: Sì, sentila la chiave, porticina mia. Sentila che ti entra nella serratura.
4: Basta, Robè, che ci guardano anche i bambini, basta, dai.
3: Drone sulla censura.
2: Freedom.
3: Amici di Freedom, siamo al circo più antico del mondo, assieme a un esponente delle antiche arti circensi che oggi ci racconterà la storia di un mistero pazzesco legato alla figura più famosa del mondo del circo, il celebre Barnum. Signor Ciclamino Pagliaccetto, salve.
5: Salve!
3: Lei è molto tempo che lavora al circo?
5: Sì!
3: Bene, e Barnum come...
5: Chi?
3: No, dico, ci deve parlare di Barnum.
5: Boia, c'è il martellone!
3: Sì, lo vedo, ma che aneddoto ci deve raccontare a proposito del grande Barnum?
5: Spruzzo l'acqua col fiorellino!
3: Sì, vabbè, ok, basta, mi sta a bagnare il microfono.
5: Vuoi venire nella mia roulotte?
3: Ma c'è qualche mistero da scoprire su Barnum?
5: No, c'è il whisky!
3: C'è una porta?
5: Una della roulotte!
3: Andiamo alla roulotte! Drone sul pagliaccio alcolista!
2: Freedom!
3: Ma porta sta puntata?
2: Freedom!
3: L'eremo di Giustiniano, un luogo incredibile pieno di porte. Finalmente avremo la possibilità di visitare un posto che ha tantissime storie da raccontarci. Entriamo! Seguimi, Omar! Porta!
6: Aia!
3: Porta!
6: Aia!
3: Porta!
6: Aia!
3: Porta! Ma questa che cazzo è?
6: Una porta automatica!
3: Oh, che abominio! Le porte vanno aperte con le chiavi!
6: Già!
3: Tirai una testata, Omar! Infrangila!
6: Ma è vetro, mi taglio!
3: Testata!
6: Aia!
3: Drone sugli schizzi di sangue!
2: Freedom!
3: Salve, professore!
7: Salve!
3: La ringrazio di aver accettato il nostro invito a questa puntata per parlarci finalmente dei mummioni.
7: L'ho fatto soltanto perché, per qualche motivo che ancora mi è oscuro, ho subito pressioni dal Ministero dei Beni Culturali.
3: Eh no, professore, queste sono cose nostre, poi mi tocca dargli l'intervista.
7: Che problemi ha, scusi? Lo fa sempre mentre la gente parla.
3: Che fa? Insinua?
7: No, dichiaro.
3: Ma sti mummioni, professore, ci dichi?
7: Allora, le mummie...
2: Freedom!
7: L'ho fatto! L'ho fatto ancora!
3: Cosa, professore?
7: Mi ha tagliato...
2: Freedom!
3: Oh!
7: Sì, anche...
2: Freedom!
3: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo.
2: Freedom!
7: Hanno tagliato anche lei adesso!
3: Che fa, ci gode?
7: Sì!
3: Drone sull'infame!
7: Oh.
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure insalata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
5: Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, ipotenusa, che si chiama fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petepam.
8: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Sto entrando nello studio, prendo il microfono in mano e do gli schiaffi. Torna Wendell, tornano le voci del signore, quello che grida. Sì, proprio lui.
2: Chiodi. La scimmia di sto cazzo.
1: E allora sentiamo come reagirà anche oggi la gente. Pronti? Andiamo.
3: Pronto?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
3: Ma che cosa vuole lei che ha chiamato? Che cosa vuole lei?
2: Ma fangolo, qui! No!
3: Pronto?
2: Ma fangolo, qui!
3: Si sente bene?
2: No! Ma lei qui?
3: Ho bisogno di un medico.
2: Ah, vabbè, vaffanculo, cose sane.
4: Pronto?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
4: Bene, che se non la smette, adesso faccio rintracciare la tele e poi la aggiusto io.
2: Io non capisco niente.
4: Non capisco niente.
2: Niente,
4: è merito cretino, il stronzo che non sei altro. Vuoi affangula tu e chi è che non ti demanda per
2: niente?
4: È merito cretino, il stronzo che non sei altro. Vuoi affangula tu e chi è che

0: No.
1: Vedi che io c'ho il telefono sotto controllo, dunque stai attento che ti vado a denunziare, chi sei?
0: Non posso parlare proprio, ciao! Ma lei qui?
1: Chi?
0: Ma che cosa vuole, si può sapere?
1: Io non voglio un cazzo, chi è?
0: Ma fai un culo, qui! E lei qui, a quel cazzo telefono tu?
1: Che cazzo vuoi?
0: Sogno io, nascivo malarrocato, perché che cosa vuoi? Nascivo malarrocato, nascivo.
1: Ma chi è?
0: Ma scimmiati sto cazzo!
1: Che c'è un cazzo da fa? Rompo il cazzo!
0: Giù! Ciao! Puttana di...
2: Pronto?
0: Vaffanculo, qui! Ma lei qui?
2: Pronto?
0: Io, Alfonso Sogno.
2: Qui si è sbagliato, guardi.
0: No. Non faccio niente. Ma qui?
2: Pronto?
0: Ma lei qui?
2: Guardi che qui ha sbagliato.
0: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
2: Ma io non voglio niente. Lei che sta telefonando. Ma chi è lei?
0: Ma scimmia di sto cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Bastano la canottiera sporca di sugo e il rutto di cuore o c'è pure una sconfinata passione per la pocchiacca? Proviamo oggi a scoprirlo insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questo è Ciao Maschio.

0: Oggi con noi un maschio che si definisce curioso, cervellotico e contemporaneo. Ecco a voi Fabio Rovazzi.
1: Ciao Punzia, come stai? Sono molto contento di essere qua.
0: Allora Fabio, per quanto sia incomprensibile, il tuo successo è un dato di fatto. Qual è il tuo segreto?
1: Beh, Punzia, credo di aver sempre cavalcato l'onda.
0: Ovviamente se con onda intendiamo la fessa.
1: No Punzia, è un modo di dire.
0: Babbo, ma a proposito di fessa, il tuo amico Willie Smith, per rispondere a Chris Rock che aveva offeso sua moglie, gli ha tirato una scoppola. Tu che avresti fatto?
1: Ma io credo che mi sarei fatto una risata, era una battuta.
0: Sì, ma Achille non m'è merda, la scoppola era pure poco, doveva spararlo e poi calarlo nel pilone di cemento del ponte.
1: E la Madonna, Punzia, mi sembra un po' estremo.
0: Ah, giusto, perché tu preferisci i trattori, quindi l'avresti legato al trattore e trascinato in tangenziale. Andiamo a comandare, giusto? Tu sì che sei un vero maschio, Fabio. Probabilmente visci in piedi. Anzi, caghi pure in piedi.
1: Punzia, stai dicendo tutto tu. Io sono contro la violenza.
0: Sì, sì, va buono, facciamo come vuoi tu, anche se non ci crede nessuno. Allora, Fabio, in una tua nota canzone dici: faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Facci qualche esempio.
1: Ma non saprei. Mi piace pensare con la mia testa e non farmi influenzare.
0: Sì, ma facci degli esempi di cose da vero uomo che fai, fottendotene di tutte cose.
1: Mi metti in difficoltà, Punzia.
0: Dai, tipo le scorregge in ascensore.
1: Quello semmai è Frank Matano.
0: Tipo metterti le mani nelle mutande e poi annusartele per sentire l'odore di prosciutto.
1: Ma dai Punzia, ma ti pare?
0: Allora chiavarti Orietta Berti?
1: Punzia, non riesco neanche a pensarci, è come una zia per me, anzi una nonna.
0: Ah buo, ma come diciamo qua al Bomero, non c'è cosa più divina che chiaparsi la nonnina, no? Bravo Fabio, tutti dovrebbero imparare da te per diventare veri uomini, mica come quel pigliancuo di Fedez.
1: Dai Punzia, Federico è un amico.
0: Sì, sì, amico dei c***i e degli sbirri, stunfame. Dai Fabio, ti do un'altra possibilità per tirare fuori il tuo lato macio. Facciamo un gioco.
1: Dai, va bene.
0: Il gioco si chiama Preferiresti e serve a definire il tuo livello di maschità. Preferiresti non fare mai più sesso, ma tutto il mondo pensa

0: Sa che tu scopi un casino, oppure fare un sacco di sesso ma tutti pensano che non vedi la giaccarella manco col binocolo?
1: Guarda, Punzia, non ho dubbi. Preferirei poter fare l'amore e tutti pensano che non lo faccia. Non mi interessa il giudizio degli altri.
0: Sì, ma tutti penserebbero che ti piace un pesce.
1: Ma che mi importa? Le mie preferenze sessuali non sono affare della gente.
0: Sì, ma la tua reputazione, Fabio, sei o non sei un vero uomo?
1: Sì, lo sono, ma non mi affermo tramite l'ostentazione di mascolinità tossica.
0: Juan, ma fa che parole difficili, mi ha fatto seccare tutta la ciucia, che già fa?
1: Cosa vorresti sentirti dire?
0: Dire, i veri uomini agiscono, poco bla bla, tanto zoom zoom. E manco oggi abbiamo trovato un vero maschio, che poi con quel baffo alla Freddie Mercury già potevo intuirlo.
1: Punzia, mi spiace che ci lasciamo così.
0: Guarda, non mi fare dire altro, altrimenti diventa offensiva e io non voglio in nessuna maniera far passare un messaggio d'odio verso gli omosessuali, che si sa quanto sono permalosi. Sti ricchini. Quindi la chiudiamo qua, alla prossima puntata di Ciao Maschione!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto

0: dove si è cacciata quella plebebe, te? Servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando la sua collezione di pozzanghere da muro!
0: Servastraccia, sei stata tu a dare il mio numero al maresciallo Sciallomare?
1: No, signora! Assolutamente no! Glielo giuro sul manicomio!
0: Bastarda! Lo sai che non devi nominare il manicomio in mia presenza! È lì che ho dovuto internare il mio amato figlio!

0: sono desolata, signora! Non farò mai più questo errore! Glielo giuro sul manicomio!
1: Puttana! Basta! Ho deciso! È venuto il momento di andare al manicomio a trovare mio figlio Can Cameron!

0: paura, signora?
1: Potrei farle la stessa domanda. Scusi l'intrusione in casa, ho spaccato la porta per dire questa battuta.
2: Bene, maresciallo, lei verrà con noi. E stia attento che nessuno scopra il mio
3: segreto.
1: Per la serratura non le do un soldo, glielo dico. Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva dirlo anche in questo contesto.

0: Eccoci al manicomio.
1: Ciao!
2: Gli ha mangiato la testa Napoleone!
1: Squalo! Sono squalo!
2: Tutto esaurito!
1: Guarda come mi ciuccio la punta dei piedi! Guarda.
2: Sono una rana!
3: Donna Ruanta! Che sorpresa! Cosa ci fa lei di qui, di manicomio?
4: Potrei farle la stessa domanda!
0: Dottor Psicopaglia! Lo sa benissimo che sono qui per vedere mio figlio Can Cameron.
5: Conosce questo dottore, donna Ruanda?
0: Certo, deficessa. Non lo sai che io e il dottor Psicopaglia abbiamo un trascorso anale?
3: La Voltrungadin del Kulen. Prego, signori, da questa parte. Ecco la stanza di Cam Cameron.
6: Cam Cameron, son gungre grun. Allegre, felice, pensieri non ho. Cam Cameron, sono negrun. Vedere pensieri che mangio banano.
0: Cam Cameron, figlio mio!
2: Oddio, Danny DeVito! Che sorpresa!
0: Non sono Danny DeVito, sono tua madre! Non mi riconosci, Cam Cameron?
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bugiardo! Tu non sei mia madre, Danny DeVito. Mia madre è Mary Poppins.

0: Dottor Psicopaglia, ma perché mio figlio non mi riconosce?
1: Questo è molto facile di rispondere. Perché è pazzo! È pazzo Tonna Ruanta. È pazzo, passa tutto il giorno a guardare film di Mary Poppins.
0: Oddio, figlio mio, chi è stato a farti questo?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ma come, Tonno Ruanto? Non ha lei capito cosa è successo?
0: Cosa, dottore, cosa?
1: Suo figlio Cam Cameron è impazzito nello stesso istante in cui ha scoperto il suo
3: segreto.
0: Impossibile!
1: E allora io che cazzo ci sta a fare qui? Invece sì, e le tiro molto di più. Dopo un seduto di ipnosi, suo figlio Cam Cameron mi ha rivelato il suo
3: segreto.
4: Davvero? Presto, ce lo dica! Qual è il segreto di Donna Ruanda?
0: No, no!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: Yeah!
1: Che pasta uno poco di zucchero e la pillola facciula, pillola facciula.
2: Ma vaffanculo!
3: Ma chi t'ha fatto è fratete puro! Ma quanto sei ignorante, insensibile e arrogante! Potrei farle la stessa domanda. Volevo partecipare un po' di più alla puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano precisamente molti anni fa, in Egitto, quando per la prima volta comparve un enorme frutto verde, grande quanto un pallone da calcio.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano che era un dono del cielo, ma io che già la sapevo lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del cocomero. Il cocomero, che alcune razze indigene chiamano erroneamente anguria, ci viene proposto ogni estate. Ma perché? Ce lo dice il nostro economo estivo.
4: L'anguria è una frutta rinfrescante. Se mangiata a freddo con una spruzzatina di lime sopra è la morte sua. Ma ciò che non ce lo dicono è che l'anguria è l'arma economica perfetta. Pensateci, 1,50 euro al chilo per della semplice acqua zuccherina.
1: Esatto, l'anguria non è altro che acqua zuccherina. Questo la rende di fatto un'arma economica perfetta.
5: Potete vedere da questo grafico, disegnato da mia figlia di 5 anni, che il cocomero al suo interno può essere rosso, giallo, con o senza semi, eccetera. Ma la sua composizione chimica non cambia mai. È composto tra il 92 e il 95% di acqua. Pura e semplice acqua. E non solo! È avvolto da una puccia spessa e pesante. Facendo una serie di calcoli complessi, se compriamo 6 kg di anguria, di fatto mangeremo precisamente solo pochi kilogrammi di sostanza. Il resto è solo acqua, puccia, semi e soprattutto fatica nel trasportarla e nel tagliarla.
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa analisi super scientifica e dettagliata. Ma andiamo per gradi. Avete mai fatto caso al fatto che i cocomeri, appena comincia il caldo, sono ovunque?
6: Il cocomero è ovunque! Appena inizia il periodo tra i 15 e i 18 gradi, ci viene proposto nelle ricette su TikTok, in tele, nei supermercati e ai bordi delle strade, pieno zeppo di terroni erranti che hanno carretti pieni di cocomeri, che ti attirano con il loro incredibile cartellone con scritto a pennarello ANGU e poi vanno a capo RIA perché non calcolano la proporzione delle lettere. Sveglia! Ogni estate ci invadono!
1: Esatto, i terroni erranti. Ma a questo punto la domanda viene da sé. Chi controlla questo business milionario e perché? Ce lo spiega il nostro testimone chiave.
7: Salve, sono Franco Orlandi, ex dirigente della Watermelon Enterprises. Ho chiesto di modificare la mia voce per non farmi riconoscere. La Watermelon Enterprises fu fondata da un gruppo di fruttivendoli nel 1963. Allora fecero un accordo con le aziende idriche che vendono bottigliette d'acqua da mezzo litro a 2 euro e qui si attua un circolo vizioso. Mangi l'anguria a 1,50 euro al chilo, ti fa venire sete, 2 euro di bottiglietta e poi ti pisci addosso disidratandoti. E così ricomincia il loop, in eterno, con sottofondo una hit estiva.
1: Ecco la rivelazione sconvolgente. Il loro scopo è venderci acqua a peso d'oro, in forma di frutto. Per questo il cocomero è stato reso un simbolo estivo emotivo, così da collegare il caldo alla sua necessità apparente. Ma c'è chi si è reso conto di questo complotto.
8: Il cocomero è merda, pesa un botto e con uno solo ti fotti tutto lo spazio del frigo. Per questo ho scelto di appoggiare il popolo del melone.
1: Il popolo del melone è una resistenza clandestina nata negli anni 80, quando le angurie si accaparrono tutto il mercato fruttifero. Loro sostengono che il vero frutto estivo sia il melone.
9: Più compatto!
10: Sì!
9: Più saporito!
10: Sì!
9: Senza illusioni di idratazione!
1: Esatto, fanculo l'anguria. Molto meglio il melone. Ma se ancora non siete convinti, abbiamo l'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi una volta per tutte.
11: È da quando ho 16 anni che tutti i miei compagni di classe sbavano sui miei enormi cocomeri. Io mi divertivo a farli assaggiare a tutti, a farmeli pizzicare o smammellare. Il mio patrigno Giancarlo mi ha fatto scoprire perfino che potevamo farci una Macedonia se ci avesse messo in mezzo la sua banana. È stato troppo bello. Poi però, purtroppo, una volta che stavo camminando, un tipo in macchina mi grida: «Vedi che bei cocomeri!» E dalla distrazione si è schiantato rovinosamente contro un semaforo, morendo spappolato col lampeggiante infilato nel culo. Ah! Sono rimasta traumatizzata. Da lì ho deciso di chiamarli meloni.
1: Capito? I cocomeri uccidono la gente. I meloni no. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni. Perché noi la verità non la sapremo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: La cicciona più felice al mondo, così definiscono Lardo Panna e Yamasaki quelli che la conoscevano bene. Ma dalla sera dello scorso 15 maggio, di questa giovane diciottenne di 1,40 m per appena 472 kg, si sono perse completamente le tracce. Figlia di Nakakato Yamasaki, il mitico lottatore di sumo giapponese che perse l'udito a causa di un'overdose di teste di maiale fritte, e di Cellolita Due Pavarotti Yamasaki, mezzo soprano e mezzo ippopotamo, prima cantante della storia a sfondare le assi del palco del teatro alla Scala con una telefonata. Alla nascita, la piccola Lardo Panna pesava appena 38 kg e i medici temevano che non ce l'avrebbe fatta. Ma nonostante lo scarso peso, la bambina sopravvisse e i genitori si presero cura di lei con un preciso obiettivo in mente: farla diventare la prima cantante di sumo nella storia. Questo però richiedeva un addestramento, una disciplina e soprattutto una dieta molto particolare. Dallo svezzamento in poi, Lardo Panna fu costretta a ingurgitare 14 pasti al giorno, da almeno 12.000 calorie l'uno. La sua colazione tipo prevedeva pancetta di balena fritta, 3 tacchini ripieni di strutto, 2 pizze e 4 formaggi da un ettaro l'una, 29 litri di Coca-Cola e 16 uova di condor alla cocco. Così in breve tempo Lardo Panna riacquistò le forze e a 4 anni pesava già quanto una Ducati Monster con sopra Enrico Mentana. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
5: Lucia, mia moglie è uscita, mi mandi una foto della f***a?
0: No... Scusi, credo lei abbia sbagliato numero, qua non c'è nessuna Lucia, è un programma televisivo molto serio.
5: Ah, c'è tuo marito, non puoi parlare?
0: No, non sto parlando in codice, è la verità.
5: Mandami la foto della f***a!
0: No, lei ha informazioni su Lardo Panna Yamasaki?
5: Ah, mi piace quando fai la stronza così, cazzo.
0: Parliamo di persone scomparse qua, per davvero, nella vita vera.
5: Oh, ho comprato il vestito da Doberman.
0: Questo mi fa piacere, ma la devo salutare perché siamo in onda, in diretta.
5: Tu di sì, se così non capisce tuo marito, di soltanto sì o no. Senti, cosa faccio? Mi raso l'uccello?
0: No.
5: Ah, ok, il vestito da Doberman, taglio il cazzo?
0: No.
5: Ok, ok, senti, allora ci vediamo al Motel Charlie, mercoledì alle 5. Dai cazzo, dopo torna mia moglie da lavoro. Sì o no? Le 9.
6: Amore, sono tornato a casa, con chi sei al telefono?
5: No, guardi, ci ho ripensato, non la voglio la pizza.
0: Va bene, arrivederci.
6: Sei sicuro che non ti piace la f***a, vero?
5: No, amore, stai scherzando. C'ho una voglia di cazzi che fa paura.
0: Purtroppo fu superata la pubertà che iniziarono i primi problemi. Come molti, troppi giovani, a causa di amicizie poco raccomandabili, anche Lardo Panna cadde nella subdola, meschina e pericolosissima trappola dello sport. Un gruppo di sbandati la convinse infatti a iscriversi in palestra. Quando i genitori lo scoprirono, ci mancò tanto così che il padre le tagliasse il clitoride con una katana. Da allora la dieta della giovane divenne ancora più ferrea e fu grazie a lei che il fatturato di McDonald's triplicò nel giro di un anno. Quella dannata sera del 15 maggio, Lardo Panna si era recata appunto in tabaccheria per comprare un pacchetto di liquirizie che l'aiutassero a digerire i 52 Happy Meal che aveva appena mangiato a merenda. Dopo questo episodio però, di lei non si è saputo più nulla. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Lardo Panna.
7: Mo, è certo che me la ricordo, Bianco Panli. Era troppo grasso per passare dalla porta, così è rimasto fuori. E a un certo punto mi chiede sto pacchetto di liquirizie, è un gratta e vinci. Poi le liquirizie proprio non se le cagate, tanto che è uno spreco, pensate. E invece si mette lì, gratti, gratta e vinci, con le unghie tutte piene di cellulite, pure le unghie. E all'improvviso così dal niente, come una scossa elettrica, dice: ma vai, ho vinto, sono libera, posso mettermi a dieta. E poi se ne va saltellando, tipo un canguro, no? Ha fatto cadere tutti i lampioni della via, un casino proprio a fare.
0: Dopo questo episodio più nulla si è saputo della giovane Lardo Panna. Data la vita sana e felice della giovane, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Lardo Panna Yamasaki? Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho la patata che puzza d'ascelle e le ascelle che puzzano di patata, forse perché metto il vibratore sotto il braccio e il termometro nella bagiana a @chilasvisto.it. Aspettate, in chiusura abbiamo forse una telefonata. Pronto?
3: Sì, ciao, sono Made. Sono sciolto sotto portona. Apro, scendo tu, da.
0: Sì, lei era un amico di Lardo Panna?
3: Ah, dai, fai in fretta che se c'è polizia poi mi vede sotto portona. Ti ho portato palline.
0: Sì, no, ti avevo detto di portarla a casa.
3: Se c'è anche regalino, perché ha fatto abbondante.
0: Sì, ma chi ti ha dato il numero di lavoro?
3: Non lo so, io il cellulare memorizzato, troia che succhia proprio palline.
0: Ecco, va bene, puoi lasciare in portineria magari?
3: Portinaio Pippa?
0: Credo di sì.
3: Ok, troia, ciao.
0: Bene, alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto,
5: scusa, sto parto. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: Lo Zoo di 105.
7: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Alpha Delta 5, this is Tower Control, you are ready for launch? Fabio Alisei racconta solo delle gran puttanate. Paolo Noyes è ancora un grassone nonostante le mille diete. Marco Mazzoli si è bucato una mano cadendo come un coglione in salotto. La DeLorean è una macchina di merda, passo. This is Tower 5, la Puccioni ha le mammellone grosse. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa.
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Il mattino ha l'oro in gola. Andiamo in piedi. Oggi vi aspetta un addestramento molto duro. Molto, molto duro. Forza, scansa fatiche. Vi voglio tutti sul ponte di comando prima che finisca di pelare questo cetriolo con le chiappe.
1: Mamma mia, ma si può essere più etero di così?
0: Taci, cadetto Penny. Potrai parlare solo quando ti sarà cresciuta una terza gamba.
1: E a chi mi serve una terza gamba?
0: Per prendermi a calci nel culo. Chiamiamoli calci. Oh, come sono maschio.

0: Bene, ci siamo tutti. Cadetti, diventare piloti della Marina americana non vuol dire soltanto bocchini ad alta quota e manovre spericolate per creare vuoti d'aria fra le chiappe e godere di più.
1: Ah no? A me pareva il contrario.
0: E ti sbagliavi, giovane stallone alato. Devi sapere, caro il mio unicorno inguinale, che lassù può accadere di tutto. Bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Per esempio, io porto sempre il Ray-Ban con i tergicristalli, perché così posso continuare a pilotare anche se mi spruzzano in faccia.
2: Che virilità! Quest'uomo è 1,48 m di puro testosterone.
3: Secondo me comunque è culattone.
0: È la salvaguardia del vostro compagno di volo.
1: Micchia, ha parlato proprio lui che ha fatto crepare mio padre in volo.
0: Ben detto, Rooster. Ecco perché so di quello che parlo. E indovina un po'? Da quel giorno quell'errore non si è mai più ripetuto. Negli ultimi 30 anni non ho più causato la morte di tuo padre, neppure una volta.
2: Che eroe.
0: Ora vi insegnerò alcune tecniche base di pronto soccorso che potrebbero salvare la vita al vostro copilota. Mi serve un volontario. Chi si va avanti?
4: Io, scegli me. Io.
0: Rooster, vieni tu, è un ordine.
1: Ma straporca puttana, ma sono pilotate queste estrazioni.
3: Permesso, scusate, ho finito di cagare.
1: Grazie per averci avvisato, ha lavato le mani?
3: Dovevo?
1: Veda un po' lei.
3: Ah, una roba militare?
1: No, è una roba di buona civiltà.
3: Ah, beh, allora torno in bagno, scusate.
0: Ora con l'aiuto di questo bel baffone vi mostrerò come effettuare la respirazione bocca a bocca. Forza, Rooster, infilati questo.
1: Un tanga, signore? Perché dovrei mettermi un tanga, signore?
0: Per entrare nella parte. Vabbè, dai, fa niente, faremo senza. Sdraiati a terra, così, bravo. Situazione: il vostro copilota è andato in arresto respiratorio. Per praticargli la respirazione bocca a bocca dovete prima tappargli il naso, così. Ti faccio male, Rooster? Ottimo, ora procedo con la respirazione bocca a bocca. 1, 2, 3.
2: Non ho mai visto una cosa tanto eterosessuale in tutta la mia vita.
3: Secondo me comunque è culattone, io non so come.
0: Ora avete capito tutti? Dobbiamo rifarla?
1: Sì, mi scusi con tutto il rispetto, signore, ma col cazzo!
0: Ottima idea, resta qui, Rooster. Ora vi mostreremo come succhiare via una scheggia di missile conficcata nella cappella.
1: Ah, no, lei sta scherzando, spero, signore. Questo è un brutto scherzo, questo è nandismo.
5: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante Mavericchia. Siete tutti in formazione?
3: Sì, ma non ho capito perché vi state muovendo coi furgoni.
5: In che senso?
3: Non siete coi furgoni?
5: No, siamo in aria, in volo.
3: Ah cazzo, scusi, io sono Bartolini, lei chi cazzo è? Perdoni, pensavo che fosse della mia flotta e...
1: Ah, quindi lei non è qua per le consegne?
3: No, io sto volando, sono su un caccia. Molto basso, però sto volando.
6: La missione di oggi consiste nel distruggere una base iraniana all'interno di una montagna.
0: Allora vi spiego, adesso con l'F-35 dobbiamo fare un decollo praticamente verticale, arrivare quasi in cima evitando che i missili del nemico ci possano individuare, quindi dobbiamo volare bassissimo, fare un doppio carpiato, poi scendere a tutta velocità raggiungendo circa i 5G di velocità, poi bombardare, sganciare le bombe, risalire a una forza che neanche, ma nemmeno un alieno riuscirebbe a sopportare, 10G, e uscire dalla valle. È abbastanza chiaro, no?
3: Scusate, stavo ascoltando la musica, non ho capito. Cosa?
1: Te spiego io, ti faccio vedere. Allora, qualcuno c'ha il 5G. Io ho sentito che devi compilare un F-24 e poi averci il 5G.
3: Stasera andiamo a mangiare la pizza al trancio?
1: Sì, però no, dal freddo, che fa troppo piccante.
3: Cos'è che dovevamo fare? Ammazzare un iraniano?
1: No, c'era una roba, dovevamo andare veloci.
3: Poi
1: piano.
3: Ho capito io, tu seguimi. Dovevamo andare, c'è il negozio di tappeti, quello all'angolo 6 in centro,
1: sì,
3: no? E dobbiamo sganciare una bomba contro l'iraniano.
1: Bastardo, c'è dei prezzi.
7: Ok, sono 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Ok, piloti, ci siete? Siete alle mie spalle? No, non vedo più nessuno. Pronto?
1: Questo ha quattro fili.
8: Guarda pa, ci sono aerei sopra città.
9: Che bello, forse la freccia tricolori, eh?
8: Tiro dentro il tappeto.
9: No, fai vedere loro, magari ferma aereo, compra.
8: Mostro il tappeto allora.
10: Siamo qui! Eccoli, ho visto l'iraniano, spara!
3: Ma la bomba!
10: Banana papa!
8: Guarda, ci lanciano coriandoli grandi di ferro.
9: Cazzo, grossi, però non è neanche carnevale.

0: questo è Madericchia.
1: Ah, no, no, no.

0: is a zoo only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Questa è la puntata più devastante di sempre, perché Wender e Johnny regaleranno un viaggio al vecchio contadino in paesi impronunciabili per Ennio, e poi la medicina che dovrà prendere. La telefonata è durata 14 minuti, ma abbiamo cercato di riassumerla il più possibile. Buon ascolto.
3: Pronto, signor Ennio, buongiorno, è l'agenzia Viaggi Wonderful di Reggio Emilia.
4: Dove mi manda? Dove mi manda?
3: Allora, ha vinto un viaggio in Turkmenistan.
4: Porca la... Dov'è? Porco tu...
3: Allora, le dico subito che lì è una zona perfetta per fare un sacco di cose e burlare. Però attenzione.
4: Aspetta. C'è da muore.
3: Ah, lì è pieno proprio, ti vengono addosso.
2: Wender ha iniziato a spiegargli che dovrà prendere un aereo da Bologna e che dovrà stare via una settimana.
4: Con l'apparecchio da Bologna?
3: Sì,
2: E poi dovrà prendere una medicina.
3: E attenzione, signor Ennio, deve fare il vaccino antiparassitario. Sono delle pastiglie, si chiama uovolina 500 milligrammi.
4: Scopolina 1500.
3: No, allora lei va in farmacia e dice: mi dia una confezione di uovolina 500.
4: Porca la...
3: Sa dire però, signor Ennio. Dai, su, si sforzi. Uovolina 500, via.
4: 500.
3: Facciamo così.
4: Me lo scrivi, gli faccio vedere.
3: Allora, prenda carta e penna, prenda.
4: Prenda
3: una biro.
4: Sì. Mi faccio la punta alla matita.
3: Sono qua, eh.
4: Sto facendo col coltello la punta. Aspetta,
3: sì. Vada, non ce l'ha un tempello, direi, no?
4: Ma lo faccio sempre col coltello. Puttana la... Dai, un po' di punta, cioè, dai.
3: Allora, scriva U.
4: O.
3: Allora, U come Udine. O come...
4: Ancora la U, quanta parte non come una che ci sono!
3: Allora... Deve fare la lettera U!
4: Ancora la U!
3: No! Allora ricominciamo da capo! Signor Ennio! Allora, scrivi...
4: Bastardo! Ma spiegati meglio, bastardo!
3: Lo faccio!
4: No!
3: O, poi, V...
4: Ehi!
3: O...
4: Ehi, basta!
3: Scriva U, O, V! Allora, mi dica cosa ha scritto!
4: No!
3: Allora, cancelli, rifacciamo da capo!
4: Dai.
3: Allora, prima lettera è la lettera U.
4: È la U.
3: Seconda lettera è la O.
4: La O.
3: Terza lettera la V.
4: La V.
3: Quarta lettera la O.
4: La O.
3: Quinta lettera, la lettera L.
4: L.
3: Poi
4: la
3: lettera L come la. Poi
4: poi
3: c'è la lettera I.
4: La, aspetta che si è spuntato un porco.
3: Cosa?
4: La I.
3: Poi è lettera N.
4: La M.
3: N come Napoli.
4: La M.
3: La N.
4: Porco, ho capito, la M.
3: E poi ultima lettera, la lettera A.
4: La A.
3: Adesso legga cosa ha scritto.
4: Lima.
3: Non ho capito. Non ho capito cosa ha scritto.
4: Cosa ha scritto? Lima.
3: Esatto, così. 500.
4: Che cosa gli devo dare? Ma somigliato con Lima.
3: Esatto, 500 milligrammi.
4: 500, scrivo 500.
3: 500 col numero 500.
4: 500
3: milligrammi.
4: Milligrammi.
3: Esatto, quindi lei deve.
4: Me lo ricordo, dai, me lo ricordo. Bene. 500, scrivo. 500.
3: Esatto, bravo. Lei va in farmacia e gli dice al farmacista: mi dia.
2: E ora è il momento di passargli l'autista del pullman che lo porterà all'aeroporto di Bologna.
3: Allora le passo l'autista che gli dice dove farsi trovare.
4: L'autista da Puma.
3: Buona vacanza, signore.
4: Passami in corriera.
5: Non sei contento che andiamo insieme a burra? Poi beviamo il vino. Facciamo l'uovo col vino e poi vogliamo. Ma noi siamo amici.
4: Io non sono tuo amico. Io non ci vengo con te con la corriera. Io vado piuttosto, vado a piedi, bastardo di merda.
5: Senti come fa l'aereo, Egno. Pronto.
6: Io non ce la faccio così, non ce la posso fare.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is the Zoo. This is the Zoo.
9: Vai,
10: dai! Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo.
11: Il segreto. Qual sarà il segreto?
12: Il segreto?
11: Voglio saperlo.
12: E non me ne frega un cazzo.
11: Secondo te che cos'è il segreto?
13: Il segreto?
12: Sono lacerato dal dubbio.
11: Segreto? Vogliamo saperlo tutti. Qual è il segreto?
13: Merda, come sono curioso.
11: Il segreto? Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
13: Ma non dire cazzate! Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
9: Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
14: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume.
9: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete. Non senti che suonano alla porta?
14: Sì, signora. Vado subito a dirgli di smetterla.
9: Ma no, cretina, vai a vedere chi è. Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato in pasto alle suore.
15: Potrei farle la stessa domanda.
9: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
15: Vaffanculo! Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda.
14: Arrivo! Arrivo!
16: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo.
14: Oddio, un cavaliere Jedi!
16: Mi ridono i peli del buco del culo. Non sono un cavaliere Jedi, cara figliola. Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata. Sono qui per la consueta benedizione natalizia. Nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
14: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre. La prego, si accomodi.
9: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
14: È Padre Tritongo, donna Ruanda.
9: Cretina! Ma non lo sai che io e Padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
16: Ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
9: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, Padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
16: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste. Ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno, eh.
9: Mi fai schifo, Padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
16: È Cristo. E anche nella Madonna. Quindi non vuole che benedica Villa Calabria?
9: No, no, fuori dai coglioni.
16: Bene, dai. Vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
14: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
16: Per forza, lo sanno cani e porci. Solo che come fanno per dirlo, crepano tutti. Dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
9: No, non puoi dirlo a nessuno.
15: Potrei farle la stessa domanda.
16: Il segreto di donna Ruanda è

Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Merd on Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.
2: Sì, buongiorno signor Ennio, sono Aristide della Gas Luce and Gas.
3: Pare che Baristide! Baristide! Chi sei?
2: Aristide!
3: Pare che Aristide! Ma chi sei?
2: Sono della Luce Gas!
3: Ancora dalla
2: No!
3: Della luce!
2: Buongiorno, salve, senta!
3: Che cosa vuoi? Che cosa
1: vuoi? Indizio. Se forte vincerai. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.

0: Ma è sicuro?
1: Beh sì che sono sicuro, bastardo!
0: Allora...
1: cosa devo fare ancora?
0: Ecco, lei ha, ha la bolletta vicino?
1: No, non c'è le tasse, ma la bolletta non c'è, non c'è la bolletta!
0: Allora proviamo a fare così un attimo. Mi dica solamente il numero del contatore.
1: Che numero ha il contatore? Che numero ha?
0: Il numero del contatore, c'è un numero scritto.
1: I numeri, il rosso.
0: Sì, sì. Perfetto, può darmeli?
1: Ehi, aspetta, vai a prendere il numero del contatore.
0: Perfetto, aspetto io.
1: 208, 208.
0: Aspetti, 208.
1: 5, 9, su rosso.
0: Allora, il 28 e 5 sono sul bianco.
1: 5 con bianco. 208, su rosso.
0: Sul rosso invece 995.
1: 995. Allora, 995
0: su un attimo,
1: rosso.
0: Un attimo che entro sul...
1: Ma cosa devi fare? Che cosa devi fare?
0: Col computer sto controllando.
1: Che cosa devi controllare? Cosa?
0: Tua madre!
1: Bastarda!
0: Non avevano...
1: Che cosa c'è?
0: Non avevano inserito il 5! Ecco perché... Allora, signoregno...
1: 50 euro non sì, è arrivato! Signore... è arrivato come prima, brutto bastardo!
0: Allora, signoregno, ci scusi tanto, adesso con la prossima bolletta sarà a zero, non gliela faremo pagare.
1: A zero!
0: Sarà gratis perché abbiamo sbagliato noi, quindi...
1: Quanto devo aspettare?
0: Un attimo solo!
1: Quanto devo aspettare allora?
0: La prossima bolletta dovrebbe arrivare...
1: Quando devo arrivare?
0: Aspetti che la modifico, così la bolletta che arriverà...
1: Oggi quando deve arrivare la bolletta? Adesso continuo a pagare...
0: Dovrebbe arrivare venerdì a zero, perché lei...
1: A zero!
0: Sì, perché abbiamo sbagliato noi. Allora, un attimo che le passo il tecnico...
1: Chi è il tecnico? Pronto!
2: Gas e gas.
1: Sì,
2: l'energia del futuro che torna a casa tua. Rimanga in linea e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4.
1: Mi
3: ricambi con
1: 3.
3: 4. 2. Rimanga in attesa. Il tecnico risponderà tra qualche secondo.
2: 5. 4.
1: 9. 5. Su rosso.
2: Ripeta la.
1: 2-0-5 2-0-8
2: Esatto, attenda 5. In linea.
1: Prato.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105. This is the zoo.

0: Ciao bestie di Satana. Finalmente ci rivediamo. E siamo super carichi per un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Siete seduti? Avete gli snacks? Vostra moglie si è fatta la coda alta perché non si sa mai che scatti un ciuccione alla brutta maniera? Forza, partiamo con l'avventura. Inizia Freedom.
1: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo nuovamente in Egitto per l'ennesima cazzo di volta da quel cialtrone di merda di venditore di panini travestito da Indiana Jones arabo, che ci imbarcherà nuovamente di fandonie riguardo una presunta

0: Scoperta in una tomba inviolata. Noi fingeremo di crederci, ovviamente, ma alla fine gli augureremo la sifilide per il caldo patito e la dissenteria contratta con l'acqua in albergo.
1: Eccoci qui. Siamo nella piana di Giza, per la 600ª volta. Ormai ci salutano i beduini come se fossimo dei parenti. Il caldo devastante mi ha fatto sciogliere il mio amato caschetto buffo di 3 taglie più piccolo, ma non molliamo, perché siamo qui per una missione. Farci imbarcare di minchiate dal nostro aguzzino egiziano, il ricercatore con la faccia da Jimmy Truffa, ovvero Zaudi Awas.
2: Ciao Roberto, come state? Sono felice di vedervi. Bentornati in Egitto.
1: Ciao Zaudi, ma possibile che ci conosciamo da 30 anni e ancora non parli una minchia di italiano? Possibile che il peggio pizzaiolo che vive in Italia da 6 mesi parla perfettamente e tu che sei pure studiato non sai dire manco ciao?
2: Certo che parlo italiano, ma sai che fa figo avere la voce sottofastidiosa della lingua originale, con sopra a un doppiatore che ha un timbro da 12enne mentre io ne ho 80.
1: Sai che adesso ti metto le mani addosso?
2: Perché?
1: Ma come perché? So 30 anni che mi fai spendere i peggio soldi in doppiatori e traduzioni ed editing del cazzo. E potevi parlare direttamente in italiano, l'immortacci tua.
2: Dai Roberto, non ti incazzare che ti cascano i capelli.
1: Impossibile. I miei non sono capelli, ma una folta pelliccia. Non hai notato che ho 60 anni e in testa sembra che abbia una ascella foltissima? Sono lupo abruzzese, da parte di nonno.
2: Non vuoi sapere la mia ultima incredibile scoperta, invece di stare qui a discutere su cose futili e i tuoi inumani foltissimi capelli?
1: E certo, e che cazzo siamo venuti a fare a prendere tutto sto caldo devastante, altrimenti? Ma, a proposito, perché mentre noi siamo dei ghiaccioli sciolti e puzzolenti di sudore, tu sei fresco come una rosa? Com'è possibile, scusa? Non sei venuto anche tu con il transfer Mercedes anni 70 senza condizionatore e che puzza di diesel e piedi di muflone?
2: E certo che no, sono egittologo mica stronzo. Io sono venuto con il classe G da 200.000 euro.
1: Ma mi stai prendendo per il culo? Perché noi siamo venuti come merde e tu come un cazzo di principe?
2: Così date il senso dell'avventura, della fatica, il vero spirito del programma. Lo faccio per voi e il vostro documentario.
1: Caro Zaudi, dopo 30 anni che ti conosco, comincio veramente a dubitare di un paio di cose. Ti scoccia se approfondisco un paio di tematiche, visto che ne stiamo parlando?
2: Certamente, Roberto, dimmi pure.
1: Dove hai alloggiato ieri sera e dove hai mangiato a cena?
2: Ovviamente ho dormito allo Sheraton e mangiato da Nobu. Sai che adoro il pesce crudo e lo champagne. Voi invece?
1: Noi casa a Massati, presa su Airbnb, senza condizionatore e falafel e stufato di montone con dissenteria incorporata.
2: Ottimo! Lo stufato di montone è una prelibatezza della nostra terra. Ovviamente avete fatto un bel reportage, immagino.
1: Ultima domanda. Considerando che sia noi che tu siamo spesati dalla produzione, chi ha fatto la logistica sul territorio?
2: Ma ovviamente io, chi altri se no? Tutto bene, Roberto? Perché mi fissi con gli occhi spiritati?
1: Omar, passami la telecamerona anni 90, per favore, ma lascia attaccate le 2 batterie pesantissime, cortesemente. Dammela pure dall'impugnatura.
2: Che fai, Roberto?
0: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile seguiremo gli sviluppi legali delle percosse da parte di Roberto ai danni dell'egittologo scroccone e passeremo 2 giorni strafatti di erba a ridere come coglioni con lo slow motion in loop della telecamerata in pieno faccione a quella canaglia di Zaudi. Poi ci daremo del contegno e infileremo 3 o 4 servizi dove volano droni e si parla di fantasmi che non vedremo mai. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.
1: Perché? Perché? Perché? Mi sono lavato i denti con l'acqua del rubinetto in Egitto.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, 1 ora?
6: Perfetto!
3: letto.
5: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
3: Sì.
8: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
8: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
8: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
3: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic. Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.
10: Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante Bino Davino Bogge infatti non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
11: Ma te pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
12: Un mese!
10: Davino Bogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
11: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
12: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
10: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino Davino Bogge, osannato dalla folla.
13: Signor Davino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
11: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
10: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino Davino Bogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
11: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
14: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazza, capocciate.
12: Contegno, collega, sta calmo, che questo non merita minimamente la nostra considerazione. Neanche la dobbiamo...
14: Ma è un mese che sto qua, neanche la barba mi sono fatto. Guarda qua, sembra Paolo Bargigia.
12: Ma Paolo Bargigia è quello che insulta il Napoli sui social.
14: Bravo, lo conosci?
12: No.
15: Via la solita buffonata!
10: Ed il concorrente è pronto a misurarsi con l'adulteriometro, che può finalmente sancire l'ingresso del suo nome nella storia. Ma qualcosa va storto.
13: T'ho trovato, Merda!
11: Signori giudici, questa persona ti scongendola la mia sconcentrazione di concentrarmi!
14: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però,
12: Si porti sotto la macchina, Davino Bogge, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball.
13: Ti sei fatto mia moglie, E allora to!
11: Aio!
13: To!
11: Aio! Ma che cazzo è?
10: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto Davino Bogge e ha iniziato a mazzolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
14: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
12: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
14: Beh, ma vado a tagliare la barba.
12: No, ma lascia che ti sta bene, lascia, ti fa sembrare una specie di hipster.
14: E che vuol dire hipster?
15: Uomo chiaramente gay!
4: Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un nuovo episodio di Free Tom oltre il cortile. Anche oggi faremo un viaggio che sarà un gran viaggio, che poi ci farà viaggiare, e viaggiando viaggeremo per poi viaggiare. Tutto chiaro? Bene, allora allacciate le cinture. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Free Tom oltre il cortile inseguiremo delle lucertole per ammazzare il tempo. Poi viaggeremo fino alla Svizzera per portare una borsa ad un tizio che ci paga 1.000 euro per non fare domande. Infine aggrediremo verbalmente uno della municipale per averci fatto una multa per sosta vietata. Ma prima andremo a vedere un castello infestato e, come da prassi, il fantasma lo vedremo e sentiremo solo noi.
1: Porca troia, che catapecchia di merda! Ma voi siete certi che non sia pericolante? Ma dico io, con tutti i bonus che ha sparato il governo Conte, potevate fottervi anche voi qualche milione dei contribuenti per rifare sta merdata di rudere. E magari incularvi qualche spiccetto extra coi preventivi gonfiati.
3: Hai ragione, Roberto.
1: Porca troia, che spavento! Ma da dove cazzo è spuntata sta vecchia?
3: Perdonami se ti ho spaventato. Effettivamente, il mio castello non si presenta benissimo, ma ci vivo da molto tempo e purtroppo non posso andarmene.
1: Mi scusi, signora anzianissima, e con dei vestiti curiosamente anacronistici, ma lei chi cazzo è?
3: Ma come chi sono? Io sono la signora del castello, la duchessa Leopolda.
1: Il nome mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene. E comunque mi perdoni, se mi permetto, ma cosa è successo per ridursi a vivere in un posto di merda del genere? Nobile decaduta. Vuole che le faccia un pranzo al sacco col panino, al formaggio e una mela? Non si faccia problemi. Io sono uno che ha a cuore gli indigenti.
3: Magari potessi dare un morso a una mela o gustare un bel pezzo di formaggio. Non mangio da secoli.
1: Poveraccia, che stato infame che abbiamo, che abbandona così gli anziani. Ma senta, visto che la mia estrema empatia e pietà cristiana si è esaurita e vorrei portarmi a casa il servizio prima di trovare traffico in tangenziale, sarebbe così gentile da raccontarci le storie di fantasmi inverosimili, magari con tono spaventato, e farci vedere qualche brutto quadro con qualche faccia di merda medioevale, così che noi ci possiamo inventare qualche storiella assurda di gente morta male che giustifichi la presenza spiritica.
3: Ma Roberto, non c'è bisogno di inventare storie. Qui ci sono io.
1: Senta, capisco che la megalomania del suo retaggio passato di duchessa la fa essere alquanto arrogante, ma a me di lei non frega sei cazzi. Io devo portarmi a casa 4 inquadrature di angoli bui, di sto cesso di posto, e scattare delle foto, per poi incollarci sopra il vapore della sigaretta elettronica e spacciarlo per un fantasmone. Quindi mi faccia la cortesia di aprire il portone e levarsi dai coglioni, tanto la produzione le avrà già pagato la giornata.
3: La tua insolenza mi comincia a disturbare. Ora mi sto adirando e vedermi arrabbiata non vi piacerebbe affatto.
1: Su, stracciona! Abbassa i toni prima che ti molli un mega calcio in culo con la mia gambona da 1,30 m.
3: Povero umano.
1: Ma chi povero? Va che io c'ho il classe G, vecchia stronza pezzente.
3: Ma davvero non lo hai ancora capito? Qui il fantasma sono io.
1: Dai raga, va bene tutto, ma gli autori sto giro hanno cacato veramente fuori dalla tazza. Pure la cosplayer che finge di essere una presenza. La rete, se vede sto servizio, mi leva la prima serata. Ma che cazzo siamo diventati?
3: Roberto, sono veramente un fantasma.
1: Dai Omar, spegni la camera. Basta con sta cagata. Andiamo via, che se facciamo in tempo riusciamo a recuperare il servizio dell'intervista con il nano più alto del mondo di 1,74 m.
3: Roberto, ma dove vai? Io sono un vero fantasma.
1: Ma vattene a fanculo.
3: In 500 anni di apparizioni, questa è la prima volta che ci rimango di merda io.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Spruzzeremo tantissima acqua con i nostri fucilini buffi presi su Amazon. Poi ci camufferemo da suore. Rovineremo un matrimonio calabrese in provincia di Modena. Infine, rivedremo per l'ennesima volta un film di Renato Pozzetto mentre ci facciamo una canna. Tutto questo solo ed esclusivamente in Freedom Oltre il Cortile.
3: Sveglia Roberto, svegliati. Svegliati Pennellone.
1: Chi è? Cos'è? Sono le 8?
3: Eccomi Roberto, non ti sei liberato di me. Ora ti perseguiterò.
1: Beh,
3: perché ti abbassi le mutande?
1: Oh, fantasma che mai svegliato. E mo, te magni sto gelato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può sparare due volte lo stesso fuoco d'artificio. Quando gioca a Blackjack, Elon Musk può scartare Jack Black. Elon Musk è così ambizioso che da bambino giocava a un 2-3 Galassia. Molti leader del passato hanno fatto lo sciopero della fame, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Elon Musk può acquistare un NFT di Giotto. Per il primo appuntamento, Elon Musk ha portato la sua fidanzata a vedere l'Oceano Atlantico. Tutto l'Oceano Atlantico. Elon Musk è così nerd che sa fare il saluto vulcaniano con le dita dei piedi. Elon Musk sa suonare The Sound of Silence con le nacchere. Bruce Wayne con una maschera diventa Batman. Elon Musk con una cravatta diventa Jeff Bezos. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto e il morto era John Lennon. Elon Musk usa un deodorante che non copre gli odori, li elimina con un drone. A Elon Musk piace bere la tequila col verme di Dune. Nel caso l'affare Twitter sfumasse, Elon Musk ha annunciato che comprerà l'anima del diavolo. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Il padre di Elon Musk aveva una miniera di smeraldi. Elon Musk lo ha superato con una miniera di padri. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
5: I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96.
5: Una
6: business relationship.
5: Una business relationship.
6: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
5: L'essential. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora
6: Lindsay, no.
5: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
7: Lindsay.
5: Lindsay.
7: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora.
6: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
7: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
7: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
4: ma
7: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
7: No,
6: PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
7: Che dici?
5: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
6: Che non Theft.
5: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
7: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vovel, Vovel,
6: Vov, Vov. Vov, ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me,
9: ma scusa, la macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Vover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
5: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
5: Rover
6: Vogue.
5: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vover Vorgen.
6: Vover Vorgen.
5: Ma dillo così,
9: la non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Era la sera del 14 luglio 1950, quando Bernardone Cacio Cacacio, pensionato di 77 anni, baciò la giovane moglie Maria Cannibala, di 56 anni più giovane, e uscì di casa per comprare 3 sigarette. Sono trascorsi quasi 72 anni e da allora di Bernardone non si è saputo più nulla. Ma la moglie Maria Cannibala, che ha da poco spento 98 candeline, non ha ancora perso le speranze di ritrovarlo vivo. Figlio di Giancavallo Cacio Cacacio, pastore maremmano passato alla storia per essere stato uno dei primi uomini dell'Ottocento a cagare dalla Torre di Pisa, e della contessa Camomilla de Caffettieris, nobildonna decaduta che fece scalpore in tutta Europa quando si presentò in udienza dal Papa con il suo rinomato clitoride di 12 centimetri infilato nel marsupio della femmina di canguro che intendeva sposare. Non fu una vita facile quella di Giancavallo Cacio Cacacio, nato con il naso sui Nato con il naso sui coglioni a causa di un errore burocratico, fu abbandonato dalla prima moglie quando le starnutì nel buco del culo durante la prima notte di nozze. Risposatosi con una cugina di secondo grado che morì di parto dando alla luce 18 gemelli, per mantenere i figli Bernardone fu costretto a lavorare 22 ore al giorno per più di 50 anni, come muratore, facchino e portiere di riserva del Grosseto. La vita non gli aveva mai dato molto. Così, quando ormai pensionato conobbe Maria Cannibala, rimasta già 3 volte vedova in circostanze più che misteriose, non riuscì quasi a credere che una bella 21enne si fosse innamorata di un vecchio come lui, che aveva il naso sui coglioni. Si erano sposati da appena una settimana, durante la quale la moglie lo aveva messo all'ingrasso, facendogli prendere oltre 40 kg. La signora Maria Cannibala lo ricorda così.
5: Mio marito! Era proprio buono mio marito! C'aveva certe cosciotte tenere e succulente che ci bastava giusto un filo d'olio! Era buono tutto come il maiale! L'unica cosa, dovevi stare attento a togliere il naso dai coglioni prima di friggerli, che hanno 2 tempi di cottura diversi! Ah, quanto mi manca il mio Bernardone!
1: Negli ultimi 72 anni sono oltre 150 i funzionari di polizia che si sono occupati della ricerca di Bernardone. E qui viene il fatto inquietante. Tutti i poliziotti che hanno indagato su questo caso sono anche loro scomparsi nel nulla da un giorno all'altro.
5: Madò, che coincidenza! Tutti quelli che dovevano trovare mio marito sono svaniti nel nulla. Qui c'è sotto qualcosa. Chi se li ha mangiati? Cioè, volevo dire, che fine hanno fatto?
1: Nonostante siano passati quasi 3 quarti di secolo, la signora Maria Cannibala è convinta che il marito sia ancora vivo. Se fosse veramente così, oggi Bernardone Cacio Cacacio avrebbe 149 anni. Improbabile, direte voi? Sì, ma non impossibile. Per questo noi di Chi l'ha svisto abbiamo deciso di aiutare la signora Maria Cannibala, offrendole lo spazio che merita per lanciare un appello a chiunque abbia notizie di Bernardone.
5: Aiutatemi! Se avete notizie di mio marito, venite pure da me in via dei Pentoloni 18. Magari se prima di presentarvi vi depilate completamente e state a bagnomaria per 2 o 3 ore, sarebbe perfetto. Aiutatemi a trovare mio marito! È tutta la mia vita! Minchia, sto cazzo di postino ci sto mettendo una vita a digerirlo!
6: Bene, per stasera è tutto. Alla prossima puntata di Chi l'ha svisto.
7: Come rider di Amazon!
6: Sì?
7: Sono nel culo della signora, mi aprite? Sono solo parzialmente digerito!
6: Scusi, ma Amazon Prime?
7: Ma che facciamo le differenze? Che cazzo cambia?
6: No, se è la mia spesa, tiratelo fuori!
7: Aspetti che guardo nell'intestino! Aveva le gallette di mais!
6: Certo.
7: Allora la sua spesa, mi tira fuori dal culo, per favore!

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Buongiorno analfabeti di merda e bentornati a Geo Peppo. Anche oggi per 8 euro al mese e una manciata di like di bot pakistani ci occuperemo di qualcosa di pseudoscientifico che tanto non capirete perché siete una massa di debosciati che va in panico col tappino della bottiglia che non si stacca. E io, che ho 3 lauree, devo passare la vita a spiegarvi come funziona lo scarico del cesso perché guadagnate più di me guidando un cazzo di muletto. Pensate che vita de merda. Prima di fare una panoramica dei contenuti di oggi, che tanto sono sempre quelle 4 cagate sul Vesuvio che ci ammazzerà tutti, salutiamo affettuosamente il nostro amico paralizzatino Mario, che oggi ci aiuterà a compiere un piccolo esperimento, ovviamente contro la propria volontà. Buongiorno carissimo Mario, come la va?
2: Sono Mario. Mario, tacci tua.
1: Ecco, come vedete abbiamo ricoperto Mario con quasi 150 kg di pannocchie.
2: Tacci tua.
1: E fra qualche istante, quando avrà finito di sbavare e strabuzzare gli occhi dal terrore, lo introdurremo in questa cella con chiusura stagna insieme a 46 galline. Lo scopo, oltre a divertirci alle sue spalle raccogliendo qualche piccola scommessa su quale occhio verrà beccato per primo, è analizzare la teoria del caos. Quale sarà il comportamento delle galline? Beccheranno i chicchi di mais ordinatamente o lotteranno in modo, diciamo, in modo randomico per aggiudicarsi il pasto? Tu che ne dici, Mario?
2: Sono Mario.
1: Certo, spalo Gengoda?
2: Mario?
1: Puppamelo!
2: Tacci tua!
1: Dai, buttatelo in gatta buia e andiamo avanti!
2: Sono Mario, tacci tua!
1: Anche perché c'è la nostra Federica, che è già pronta in collegamento per un'inchiesta al fulmicotone che vi lascerà a bocca aperta, come le bambole gonfiabili economiche con cui mi accoppio a pagamento su Chat Roulette, mentre monto i reel di notte nella cantina di mio cognato Arturo. Ci senti, Fede?
3: Sì, Andrea, mi trovo in questo curioso laboratorio segreto a forma di retro di ristorante indiano. Il direttore scientifico dell'esperimento, un signore coi baffi e lo stuzzicadenti in bocca, che puzza molto di aglio, mi ha spiegato sommariamente che vogliamo verificare l'impatto ambientale dei detersivi per piatti sull'ambiente. Un tema green molto importante, Andrea.
1: Per Giove, importantissimo. Quindi adesso, Fede, che cosa farai? Qual è la procedura analitica che metterete in atto?
3: Sì, Andrea, come indicato su questo post-it sporco di Masala, nelle prossime 8 ore dovrò utilizzare quanto più detersivo possibile per lavare a mano circa 1500 piatti e vassoi incrostati di pollo e curry. Questo bambino scalzo e con un dente solo che vedete accanto a me. Probabilmente un ricercatore giovane in stage mi osserverà e raccoglierà i dati. Vi aggiorno strada facendo.
1: Ottimo e abbondante, Fede. Prima di cominciare, però, ricorda al direttore scientifico questi dati numerici importanti, e cioè 4,50 all'ora. Non 4, come dice lui su WhatsApp. E si allunga le mani, afferra il bambino per la gola e puntagli un cucchiaio all'occhio. A dopo, Fede! Ma ecco, come sentite, è il momento di dare un'occhiata a come procede il nostro esperimento sul caos con il nostro Mario. Aprite la cella.
2: Mario, tacci tua.
1: Come va, Mario? Alla grande, a parte la puzza di sterco e qualche escoriazione, direi che stiamo raccogliendo informazioni preziosissime. Sei un grande, Mario. Ti stai meritando una seconda porzione di fruttolo per cena. E adesso voliamo da Maria Vittoria, che si trova in Connecticut, nella base militare nella quale si addestrano lombrichi da guerra per invadere il Canada dal sottosuolo. Come vanno le cose, Maria Vittoria?
4: Sì, Andrea, sto qui in questo posto del cazzo dimenticato da Dio e fa un caldo della Madonna, porca troia! Per ora non è successo un gran cazzo di niente e sinceramente non ho manco capito che cazzo dovrebbe succedere. Comunque, c'è uno vestito da dentista che fa delle punture a dei vermoni lunghi mezzo metro e poi li butta in un buco nella terra. Io me sto a rompere i coglioni, Andrè. Che faccio, mo?
1: Beh, sei una giornalista. Rivolgi al ricercatore delle domande sul suo lavoro, no?
4: Porcaccia la puttanaccia, che gran rottura di coglioni. E va bene, adesso mi avvicino a... Aspetta! Porca m***a, sta tremando tutto qua! Cazzo santo, ma che cazzo è? Un fottuto terremoto! Dalla terra e si è ingoiato il dentista. Mannaggia!
1: Scappa, Maria Vittoria, scappa!
4: E dove cazzo vado? È tutto uguale qui, porca puttana!
1: Adesso come adesso, a spanne, non saprei, forse verso sud. Fanculo, arrangiati. Forse è meglio che finisci digerita. Non voglio casini con la CIA.
4: Andrea, quando torno, se torno, ti inculo con la sabbia!
1: Che burlona la nostra amica Maria Vittoria. Bene, analfabeti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi dovrei chiudere e salutare, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa che però, cazzo, proprio non mi viene in mente. Vabbè, me la ricorderò mentre torno a casa. Ciao a tutti e al prossimo reel di Geopeppo.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Vladimir Putin ha risolto il problema della pedofilia, costringendo le donne russe a partorire figli di 18 anni. Tutti possono guidare una bicicletta in carbonio, ma solo Vladimir Putin può respirarla. Vladimir Putin sa scrivere il suo nome pisciando sulla neve, in Arial 16, Bold. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però this is the
2: zoo. Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me vengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: tuo. Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me.
2: No,
5: terzo piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
4: Lui viene, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender è un figlio di Zoc,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo,
4: secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che è?
4: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mi ha detto. Sai che questo è
4: uno schiaffo?
2: Uno schiaffo forte, boom! Allora la chiappi con la scarpa in testa, boom, boom!
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
1: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Kiss, capo e capo cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io.
4: Non ti
2: quando
4: sei...
2: non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
1: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, essendo terroni, sono alla ricerca di mutande per i cazzi a bazooka.
3: Minchia paura!
4: Buonasera.
5: Negozi di Indimo mutande?
4: Sì.
5: Sì, ciao. Scusa se ti disturbo, una cosa un po' delicata. Non c'è un uomo?
4: No.
5: Accidenti, no, perché è una cosa un po'... Perché ti spiego, ma un mio amico per farmi il regalo di compleanno mi ha comprato là da voi una decina di paio di mutande. Io ne ho provata una, no? Problema qual è? È che da avanti sono un poco strette.
4: Voleva cambiare taglia?
5: Eh no, il problema è che di vita vanno bene. E dove c'è il bazooka che è un po' stretta la situazione. Cioè mi stringe proprio l'apparato coglionale. Cioè sono proprio
4: Io le consiglio di venire direttamente in negozio, così magari le può anche provare sopra le mutande e vede un pochino... come le tornano.
5: Cioè io sto proprio in disproporzione. Purtroppo la natura è stata di una gentilezza quasi imbarazzante nei miei confronti, capito? Adesso lo so che sei una ragazza, non è che dovrei parlare di ste cose, capito?
4: No, no, vabbè.
5: Mi sento anche un po' a disagio di parlare della biscia così al telefono, capito? Vabbè.
4: Comunque io le consiglio, torna in negozio, le cambia e ne trova un altro paio più grande, magari le sta.
5: Ma quel modello che c'è lì, ci stanno dentro due pugni chiusi? Cioè è come avere due pugni chiusi dentro le mutande, capito? Se è troppo stretta mi esce un coglione.
4: Va bene, chiami l'altro negozio, magari, che noi qua al momento non abbiamo altre mutande da uomo, ne abbiamo solo un paio, però non penso
5: che le vedi, ce l'avevo qua. Solo adesso che le stavo riprovando, mi esce proprio una palla.
4: Va bene.
5: Grazie, carissima.
1: Tamarri.
4: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, merceria?
4: Sì, chi parla?
6: Sono Giovannino, buongiorno signora, senta, voi anche gli slip mask da uomo? Li vende?
4: Cosa? Che cosa?
6: Gli slip da uomo, le mutande da uomo.
4: Sì, certo.
6: Ce l'ha?
4: Sì.
6: Che colori ce l'ha? Bianchi, neri, tutti?
4: Colorati, bianchi, neri, regati.
6: Ciaia, dai, sul davanzale pronta a piccionare. Benissimo, signora. Allora, senta, però un'informazione. Mi servirebbero delle mutande?
7: Tutta mutandaia sul bancone di legno anni 80, dai. Predisposta al vigilamento della capocchia Velociraptor.
6: Mi sente?
4: Sì,
6: mi servivano delle mutande perché noi praticamente abbiamo
5: la malattia del cavallo.
6: La malattia del cavallo, cioè abbiamo delle nerchie grosse, quindi ci vuole...
4: Lei è un po' troppo furbo, la ringrazio.
6: No, signora, abbiamo i coglioni e i cazzi grossi. Signora, pronto? Pronto? Lei... ho capito, cioè uno se ha sto problema...
5: Lei è un po' troppo furbo.
1: Tamarri.
8: Pronto,
5: cos'hai detto?
8: Pronto,
5: ah, è una forma di saluto vostra? Buizzi a te.
8: No, sono la Marzia, sono la zia di Luca, cerca Luca?
5: Appunto.
8: Non c'è, è uscito. Io sto rispondendo dall'ufficio perché sto servendo e quindi...
5: Ah, ho capito. Allora è arrivato il mio carico di mutande?
8: Non lo so.
5: Sono Massimino di quarto, sono quello dei cazzi a bazooka.
8: Allora deve chiamare Luca.
5: Fangherimo con i cazzi a bazooka.
8: È in giro, se chiama fra 10 minuti lo trova.
5: Lo so, ma ho rotto il telefono, non ce l'ho più.
8: Ah, mi piace. Allora, il signor Massimo?
5: Massimino,
8: scrivi per favore Massimino. Allora la faccio richiamare, va bene?
5: Allora, gli lasci una annotazione, quello delle mutande per i cazzi a bazooka.
8: Va bene, Massimino.
5: Cazzi a bazooka, lo scrive che sennò non si ricorda. Cazzi a bazooka, che gli ho fatto un ordine di mutande rinforzate perché c'ho la malattia dell'asino.
8: Ah, va bene.
5: Cazzi a bazooka, si ricordi signora che magari Luca si confonde, che è un attimo.
8: Va bene, ok.
5: Grazie signora, ha segnato?
8: Sì, ho segnato.
5: Cazzi a bazooka, mi raccomando.
8: Cazzi a bazooka, sì.
5: Perfetto, grazie signora, saluti
8: buonasera,
5: Luca.
8: Buonasera.
5: Ti amo.
9: Ma non può essere vero sta cosa.
5: Ha segnato?
8: Sì, ho segnato.
5: Cazzi a bazooka, mi raccomando.
8: Cazzi a bazooka, sì.
5: Perfetto, grazie signora, saluti
8: buonasera,
5: Luca.
8: Buonasera.

0: Ma
1: che cazzo, continui a ridere, ma pensa te, oh. Senti, scemo, allora mi servono delle mutande per me e mio cugino, taglia 46-48, però la parte davanti deve essere Poseidon, perché noi ci abbiamo i cazzi a bazooka.
0: Bene, benissimo.
1: Devi stare zitto, scemo. Ma che cazzo fai, mica, ma ti sei drogato?
0: Io?
1: E che cazzo, non mi fai...
0: Ma non mi fai...
1: Sei simpatico,
0: Ma tu tanto.
1: Mamma mia, con calmità. Cerchiamo di...
0: Sì.
1: No, basta, voglio sapere, ce l'hai quelle le mutane per i cazzi a bazooka? Perché noi abbiamo le proposte, capito?
0: Sì,
1: cadenti.
0: Cioè... Me immagino, quelli che dite.
1: Sì, abbiamo il cazzotto. Grande, sei simpatico.
2: Anche per i coglioni.
1: Sì, anche per i coglioni. Ce l'hai la...
0: Mi serve le mutande.
1: Oh, ma devo parlare prima io, scemo!
0: Ciao!
1: Coglione!
2: Hai trovato?
1: A posto, Massimi.
2: Perfetto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci qua col vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta per raccontarvi le fantavolanti origini dello zoo, con questa frizzante nuova stagione. Nello scorso episodio Marco ha pestato una merda bestemmiando in diretta, così il suo Moazzan, il bianco, l'ha sospeso. E te pareva, aggiungerei. Ora deve trovare dei soldi per pagare una multa da moltissime lire. Allora, solo e sconsolato, va a fare la spesa.
2: Porcaccia la miseriaccia, sono di nuovo sotto con i soldi e le multe e i cazzi in faccia, f***o troia merda.
3: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria.
2: Eh sì, sono proprio io, ictus matto in culo.
3: No, pazzesco. Io sono un ascoltatore sfegatato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, sei un grande allora.
3: No, tu sei un grande. Io vi ascolto sempre. Siete i numeri uno di Pavia. Mi fate sb***ere merda dalle risate. E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
2: Ah, bravissimo. Scusa, ma devo comprare una mega fiorentina da 12 kg. Mangio sempre una fiorentina quando sono giù di morale.
3: Ma non eri vegetariano?
2: No, lo sarò. Per ora siamo nel 2000. Non ho ancora deciso di diventarlo, minchia su castronzi.
3: A proposito di fiorentina, in questo momento lì dentro stanno girando uno spot per il supermercato con Jovanotti.
2: Ah, minchia. Nella scorsa stagione l'avevo conosciuto all'episodio 6. Vado a salutarlo quasi quasi.
4: Dai Giova, ci siamo, sei pronto?
1: L'avete riconosciuto? Esatto, è proprio Simo Gay. Prima di curare la regia al noto programma radiofonico, curava la regia agli spot di una nota catena di supermercati. Pazzesco quante cose si scoprano in questa fantastica serie basata su fatti reali.
4: Allora Giova, ti ricordi la battuta?
5: Sì, sì, nessun problema capo, vai con l'azione.
4: Ok, motore partito.
6: Spot Jovanotti, Chuck.
4: Azione.
5: Oh yeah ragazzi, siamo qui tutti insieme per questa sensazionale offerta. Solo per oggi infatti puoi trovare le uova al 60%. Prendile subito, altrimenti me le pappo tutte io facendole alla mia maniera. Le uova alla Giova. Vieni subito, ti aspettiamo. Sempre solo da F lunga.
4: Stop Giova, ma che cazzo? Quante volte te lo devo ripetere che non devi dire F lunga?
5: Non ho detto F lunga, ho detto F lunga.
4: Infatti, non è F lunga.
5: Lo so che non è F lunga, infatti non dico F lunga, dico F lunga.
4: Ma che cazzo di...

0: problemi hai? Guarda che dici solo F lunga.
1: Ma fai ritardato? Non senti la differenza? F lunga è una cosa, F lunga è un'altra. Ce la facciamo?
0: Io sono veramente stufo di avere a che fare coi ritardati. Mi sa che me ne vado a lavorare in radio. Lì certamente troverò persone migliori.
2: Accidenti, la situazione qui mi sembra un po' tesa. Forse è meglio se mi levo dai coglioni, fica ciuccia pisci.
3: Presa quest'ottima scelta, Marco va via dal supermercato e si ritrova ad un semplice mercato, senza super, perché comunque deve ancora comprare quella fottuta fiorentina da 12 kg.
2: Dai, dai, qui certamente troverò la mia amata fiorentina. Non ho altro modo di farmi tornare il sorriso.
4: Prego, signora, lo vuole il pesce? Ehi, tu, grandissimo. Ci sono le orate appena pescate qui nel Golfo di Pavia. Solo 1000 lire al chilo. Forza, signora, vieni a prendere il mio pescione.
2: Ma cos'è questa voce incredibile che sento nell'aria? La sento solo io? Sogno o son desto? È la voce di un angelo. Cazzo troia puttana.
4: Esatto, signore. Sì, dico a te, con le gambe corte e i polsi abnormi. Non è fantasia, hai sentito bene. Ci sono anche le anguille e i capitoni. A metà prezzo.
2: Ma tu hai la voce pazzesca. Ti andrebbe di venire insieme a me ed essere la voce narrante della fattoria di Radio Norba? Ed ovviamente mettere il mondo sottosopra, voce fica merda.
4: Non lo so. Mi piace vendere il pesce. Perché dovrei lasciare un posto sicuro come quello del mercataro per affrontare l'ignoto? Poi non è che mi ispiri tutta sta fiducia. Mi sembri un sinto.
2: Siamo il programma più ascoltato di Pavia, dromedario pazzo in culo.
4: Allora accetto. D'altra parte, l'odore del pesce non è molto distante dal tuo.
2: Ora sì che il mio programma è ancora più meglio. Sempre se torniamo in onda, merda troia cagna.
4: In che senso?
2: Nel senso che ci hanno sospesi perché ho bestemmiato in onda. Ed ora sto cercando dei soldi per pagare una multa di moltissime lire.
4: Ma scusa, se dici che il tuo è il programma più ascoltato di Pavia e tu sei un DJ, ma perché non fai le serate?
2: Le serate? E cosa sono, gay f***o?
4: Nulla di che. Locali dove metti due dischi e dici due stronzate. E paga molto bene. Dopotutto è il 2000. In nero, eh?
2: Cazzo fica merda fanculo porco puttana bastarda stronzo troia di così schifo merdosamente geniale. Sei un porco di fottuto genio.
4: Certo, vendo il pesce. E in più immagina fare gli stacchetti in radio con la mia voce che faccio pubblicità agli eventi. È un colpaccio.
3: Hai proprio ragione, Peto. È un colpaccio. E con questa idea geniale, forse Marco ha trovato il modo per svoltare la situazione e tornare in onda. Seguiteci ancora per scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente sempre qui. Dove? Peto, vuoi dirglielo tu?
4: Certo, Max. Qui nella fattoria di Radio Norba. Il programma che non piace, ma è il più ascoltato di Pavia.

0: Pronto?
1: Well, the same way again, for wise and a pezzo di merda.
0: Oh, chi sei?
1: Will the song for the wise again, left again, sing a cappella.
0: Pronto?
1: Hell, the same way again, again, when again, again, ti scoppia il buco del culo.
0: Pronto!
1: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again, when again, again.
0: Hey,
1: gonna, gonna, gonna, gonna, gonna go. All the while, when a skin, find a sign, when again, Paolo Noyes. In the same, when again, again, when again, again, Mazzoli, faccia di culo.
0: Hai finito, fa lo stronzo?
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia la culo, è finito?
1: Will the same for why say again io ti piscio nel culo.
0: A te, ti piscio nel culo.

0: pronto?
1: In this game, win again, again, win again, again, win again, again, win again, again.
0: Che dice?
1: In the phone, and again I go, faccia di mostro che si tu.
0: Che significa?
1: Hello, same.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Ancora?
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Hello, say when again, again, when again, again, ti scoppia il buco del culo.
0: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Hello, say for a guess, when again, when ti metto un dito nel culo.
0: Beh, vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
0: Bella.
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: E bastardo troia a mare. Caputana, caputana, caputana, detto sore a magna erba alla sera la mattina. Mela in culo a pecorina, testone.
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Ma se te vien qua a Treviso mi te giro a 90 e ti inculo col sabione. E vedrai che ti inculo col goldone.
1: Will send when again again sto tenendo in mano il cazzo. And say when again again, say again again, mazzoli faccia di culo.
0: Esatto, l'unica roba giusta che devi dire è che tu sei un faccia da culo. Dai! Sei... Dai! Vai a fanculo, coglione! Va a fanculo, Dio!
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai!
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta!
6: Lo Zoo di 105!
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco per voi l'unico Max Pezzali, sempre qui a narrare le origini dello zoo. Anni 80-90, Pavia, Marco, in cerca di soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, trova Zach, il suo fidato compagno, ma del cash neanche l'ombra ancora. Così, in uno sbalzo di turbe e tristezze, il giovane va a chiedere aiuto e consiglio al leggendario Leone di Lernia, a casa sua.
2: Outs? Allora, Mazzon, tu vorresti soldi per far la radio? Beh, tu andresti bene solo per pulire i cessi nell'autogrill, che puzzi come l'oro.
3: Ma smettila, vecchio di merda. Io sono venuto qua per cercare appoggio e tu mi tratti sempre a cazzi in faccia, fica merda troia.
2: Io invece sto cercando l'anello che ho lasciato nel tuo culo. Dai, Mazzon, che sto scherzando. Andiamo a mangiare. Nena, abbiamo fame?
4: Venite che è pronto.
2: Allora, che hai preparato?
4: Ah, ti ho preparato cime di rap, pasta al forno, pollo con le patate, bombette, orecchiette e strascinette. E por tutte le case con i taral, quelle che ti piace.
3: Cazzo fica porca, ma devi sfamare un reggimento, porca fica cazzo.
2: E per forza, guarda quanti figli che ho. Noi pugliesi siamo come i conigli. Forza, David, Elena, Ricky Juan, Marco, Dustin, Jennifer, Samuel, Rino, Gaetano, Pasquale, Nicoletta e tutti gli altri 89.
3: Minchia stronzo prolifero.
2: Out, Mazzol, se vuoi ti puoi prendere la rosa, tutti i figli e il regalo c'è pure il cane.
3: No, grazie, sto bene così. Ed il cane già ce l'ho. E comunque noi eravamo qua per parlare dei miei affari.
2: Mazzol, vedi qual è il tuo problema? Tu vuoi diventare famoso, ma non diventerai mai famoso come Leone. Leone è popolare, invece tu sei malato.
3: Ma perché è malato? Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra, cazzo stronzo frocione.
2: Dici anche sempre tutte queste parolacce. Una parolaccia in bocca a Leone è una cosa. Tu sei volgare, malato e ignorante. Ma perché?
3: Ma io che ne so, troia bastarda inculata.
2: Vedi che Leone è anche psicologo. Ti deve essere successo qualcosa di brutto quando eri piccolo, eh?
3: Forse...
1: E qui direi che ci sta proprio un bel flashback sull'infanzia di Marco. Quindi gli anni sono i 70-80 e Marco si trova in America, anzi in USA, che fa più figo. A quei tempi viveva con la sua famiglia per motivi di lavoro del padre, ma andiamo a scoprire un evento particolare che lo cambierà per sempre.
5: Marco, è tuo padre che ti parla, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dov'è che sei?
6: Sono di qua, papà.
5: Cosa stai facendo?
6: Sto guardando l'ora esatta.
5: Ancora? Non puoi passare tutto il giorno a guardare l'ora esatta.
6: Sì, mi devo esercitare con i tempi radiofonici. Ora so benissimo che sono le 14:47.
5: Che bravo figliolo che sei. E poi non dici mai neanche una parolaccia.
6: Certo che no. Io un giorno lavorerò in radio e farò un programma di divulgazione culturale in cui l'orario è sempre precisissimo.
5: Beh, comunque è arrivato il nostro ospite. Ti presento il mio caro amico Michael Jackson.
7: Ciao Marco, come stai?
5: Michael sta cercando bambini coi quali giocare che gli diano ispirazione per un nuovo brano.
7: Esatto, piccolo Marco. Well, tu hai polsi incredibilmente enormi. Vuoi giocare con me?
5: Beh, vi lascio soli, divertitevi.
1: Ed eccola qui l'esperienza che sarà fondamentale per la crescita artistica di Marco.
5: Grazie per essere passato, Michael. Alla prossima.
7: E ciao, padre di Marco. L'esperienza con tuo figlio mi ha dato una grande ispirazione per una bella ammucchiata. Farò un pezzo con tanti artisti e lo chiamerò We Are The World.
5: Bene, bene, sono molto... Ma Marco, perché sei tutto s***ato?
6: Cazzo, fucking bitch, merda, troia, minchia, culo, stronzo, fanculo, pizza, cazzo, pazzo, merda, troia, finocchio, bastardo! Io metterò il mondo sotto sopra!
1: Non sappiamo che cosa sia successo con Michael Jackson, però conosciamo We Are The World, quindi comunque sia andata, grazie Marco per averci regalato questa hit incredibile. Ma torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato.
2: Allora?
3: Non so per quale motivo, ma ho rimosso il periodo in America, stronzo cazzo piscio. Buffo. Comunque buonissime queste lasagne, eh?
4: Oh, grazie ragazzo che puzzi. E vuoi ancora? Mangia, mangia.
1: Marco è un ragazzo incredibilmente determinato, ma ancora niente soldi per fondare la fattoria di Radio Norba. Oh sì, questo sì che è un gran cazzo nel culo, non come quello che ha preso da piccolo. Seguiteci nel prossimo episodio.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Ah, oggi abbiamo fatto la bastardata, la vecchia bastarda, sì, ve la ricordate?
3: Pronto?
4: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
3: Ma te spacco le corna, che c'hai?
2: Sì, proprio lei, quella che ho chiamato l'altro giorno nel Wonderland.
3: Aspetta, 112.
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se la cosa del genere...
2: Il marito, sì, il Demogorgone. E quindi io, Lucilla e Johnny ci siamo uniti e ci siamo spacciati per il 112, visto che lei lo continuava a chiamare. E adesso
5: la trittiamo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora
0: Ma chi è?
1: Sono la centralinista del 112. L'altro giorno mi pare che abbia telefonato per una chiamata sospetta.
0: Ah, sì, ma difatti dopo no, mi avevano detto di chiamarvi, ma non ci ho avuto più cosa che questi, perché mio marito, quando gli ho detto alzati, senti tu che parole mi dicono, chi è, chi non è, perché io mi dicono delle parole ma io non conosco. E ho chiamato il 112 perché era un continuo.
1: Dopo esatto, però, infatti signora, noi stiamo investigando anche su questi personaggi, perché non è la prima segnalazione che ci arriva, quindi
0: ecco.
1: Insomma, diciamo che sono noti, ecco. Perciò niente, ecco, questo è il discorso, l'abbiamo richiamata apposta perché stiamo portando avanti le indagini.
0: Però ho avuto una telefonata che era... mi ha detto che era la mamma e mi chiedeva scusa.
2: Pronto signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
1: Sì, si fanno chiamare Stranger Things questi qua, è proprio un gruppo.
0: Ma delle parole che signora...
1: Senta, allora, io siccome sono solo la centralinista, adesso le passo il commissario De Cocco.
0: Ma tanto li stanno chiamando, non hanno più chiamato, non... Mio marito gli ha detto, senta, basta, mi sono stufata. E questa signora ha detto, signora, mi scusi, le chiedo scusa per il mio
1: ragazzo. Sì, ma sarà tutto parte dello stesso progetto, ecco, diciamo, del piano diabolico, se vogliamo chiamarlo così.
0: Qualcuno che farà perché dei scherzi,
1: sì, poi c'è quella questione del demogorgone. Signora, le passo il commissario così racconta tutto a lui, d'accordo?
0: Grazie, molto gentile.
1: È il commissario
0: signora.
1: De Cocco, arrivederci.
0: Buonasera, grazie.
3: Capito?
4: Voglio riscaldare senza lasca, farmi il bagno nella...
5: Pronto?
0: Buonasera.
5: Buonasera, signora. Lei la signora Giulia?
0: Sì.
5: Buonasera, sono il commissario De Cocco.
0: Io non vi ho chiamato perché quando ho chiamato il 112 mi ero un po' impaurita, sono sincera.
5: Sì, è perché li stiamo, diciamo, pedinando da mesi, questo gruppo che si fa chiamare Stranger Things, che stanno cercando di...
0: Ma non lo so chi mi chiamava.
5: Operazione Demogorgone.
0: Queste telefonate, guardi, dopo mi dicevano delle frasi.
5: No, ma guardi, noi siamo già, allora, dal suo numero di telefono, prima di chiamarla, abbiamo un attimo verificato le registrazioni, perché noi le abbiamo già ottenute. Allora, se adesso le faccio sentire, se lei mi conferma, ascolti un attimo se era lei.
6: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
0: Sì, sì.
5: È lui?
0: Sì,
5: è lui.
0: Loro.
5: È lui. Sì, allora, sì, forse sì, riusciamo sì. A acchiappare questo demogorgone.
0: Sì, mi scusi che dicevano figli di puttana.
5: Allora, sentiamo un attimo la registrazione numero 2, perché lei poi me la deve confermare.
6: Che io con la tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda.
5: È lui?
0: Sì.
5: Allora adesso ne parlo anche col tecnico investigativo Arnaldo Birkenstock.
0: Volevo chiamare quello del telefono, dico cambio numero.
5: Senta un attimo, nella registrazione della telefonata dell'altro giorno abbiamo notato che adesso non siamo certi, ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora.
0: Sì?
5: Se c'è questo demogorgone, prego.
6: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
0: Tuo fratello, sì.
5: No, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
0: Sì, tuo fratello, però...
5: Non sente.
0: No,
5: perché poi a un certo punto...
7: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
11: Anche
10: che
11: Marco,
10: apri, Wend, ma hai sentito?
11: E lo si tira giù le finestre qua.
10: Madonna, mi sembra la trombetta col
11: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
10: Marco, ma sento la puzza.
11: Hai cambiato culo.
10: Porca puttana.
11: Questo è un bianco.
10: Dai.
11: Vai.
10: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
11: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
10: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
11: Tortelli?
10: Boh. Madonna.
11: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno.
2: Ma c'era una voce strana, adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora G***. Sì? Se c'è questo demogorgone, prego.
3: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere?
4: Tuo fratello, sì.
2: Ah, no, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
4: Sì, tuo fratello, però...
2: Non sente. No, perché poi a un certo punto, signora, a un certo punto, in una telefonata precedente, c'è questo signore che si fa chiamare Enzo. Senta, eh?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Sì.
2: È lui?
4: Sì.
2: Comunque
4: sì,
2: ha fatto bene a chiamarci, signora. Bisogna proteggersi da queste persone malvagie.
4: Io sono una donna di 82 anni.
2: Certo, ma c'è suo marito anche in casa?
4: Subito di chiamare i carabinieri. Dico, come mi posso comportare? Difatti, guardi, c'ho i vostri numeri qua. Certo. Dico, vabbè, hanno smesso, basta.
2: Ma il numero che... gli è apparso il numero?
4: E me l'hanno dato il 112.
2: Ah, Me lo può ridare il numero che le ha dato il 112?
4: No, guardi, mio marito l'ha strappato, mi dispiace.
2: Ah, l'ha buttato?
4: Sì.
2: Perfetto. Le passo allora un attimo il tecnico Arnaldo Birkenstock.
5: Reparto 112, super servizio telefonico e aiutiamo la gente.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì, buonasera signora.
4: Sì?
6: Perfetto, io devo farle alcune domande.
4: Sì,
6: così
4: mi dica.
6: Inserisco i dati. Conosce 11?
4: 11?
6: Sì, no. È uno di questi ragazzi che del
4: ma
6: gruppo
4: io non
6: Stranger
4: nessuno.
6: Things.
4: Ma chi conosce?
6: Ok, quindi il demogorgone lei lo ha sentito al telefono?
4: Signore, io non so chi sono. È inutile che voi mi dite i nomi, io non lo so.
6: Ok, segno. Adesso facciamo un attimo sentire la registrazione.
4: Mi dica.
3: Che io con la tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda!
4: Sì, questo l'ho sentito.
6: Ok, allora io con la sua faccia, altro che l'altra metà, pezzo di merda. Mi scusi se ripeto queste parole. Sentiamo la seconda registrazione.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Sì, sempre le stesse parole.
6: Ok, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Ma chi
6: conferma?
4: Mi conosce? Io non conosco nessuno.
6: Perfetto, segno.
4: Ma io non so manco chi sono.
6: Ok, adesso andiamo sull'ultima registrazione dove ci dovrebbe essere questo demogorgone.
4: Ma che ne so se scusa?
6: Ok, qui come lo trascrivo? Risentiamolo un attimo. Ok, allora. Ho scritto così a caso perché non capisco cosa dice. Lei ha capito?
4: Io no, non ho capito niente. No, non si capisce.
6: Allora scrivo no. Non si capisce. Quindi noi adesso faremo le nostre verifiche, poi le faremo sapere.
4: Adesso come adesso non hanno più telefonato, non mi importa più niente. Speriamo che sia stata una bravata.
6: Speriamo, sa, di solito sono ragazzi.
4: Io non voglio giudicare nessuno, solamente che ho detto sono una donna di 82 anni, ma non ci ho mai.
6: Senta, signora, noi poi, una volta che abbiamo fatto le indagini del caso, però per procedura dovremmo ricontattarla per chiederle se vuole sporgere denuncia.
4: No, guarda, io non spongo denuncia di nessuno perché è per me stata, diciamo, come una bravata. Ho chiamato perché ero un po' agitata quando ho sentito 2, 3, 4 volte che mi hanno telefonato.
6: Ma allora si ricordi, questo gruppo si fa chiamare Stranger Things?
4: Ah, Stranger,
6: sono strani. Signora, le passo un attimo il colonnello che...
4: È il colonnello, sì, grazie.
6: Arrivederci.
4: Buonasera.
3: Capito?
7: Voglio chi mi ed alta, voglio avere un John Travolta che mi preghi di insegnargli il rock.
2: Eccomi.
4: Buonasera.
2: Buonasera,
4: io
2: signora.
4: Stavo dicendo, ma io non li conosco nessuno, ma io non conosco
2: ma
4: nessuno.
2: Ma certo, signora, che non li conosce, questi sono delinquenti, dei piccoli delinquenti di quartiere.
4: No, no, no.
2: Intanto la ringrazio, mi raccomando.
4: Grazie, Marcia, grazie lei, di tutto.
2: Lei ha, ma i numeri di telefono li ha già buttati?
4: Sì, mio marito.
2: Peccato, un peccato. Vabbè. Vabbè, non importa, signora, ci pensiamo noi del
4: va
2: 112.
4: Bene,
2: buona giornata. Giornata. Salve, salve, a presto. Salve, salve, salve.
0: Lo troveremo il Demogorgone.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
2: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
3: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta. No, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì, l'astronave, porco. Il Millennium, dai, su.
2: Cazzo troia merda, Harrison Ford. Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto. Sai che cazzo me ne frega, fanculo culo.
4: Attenzione, salto super mega ultra galactivi per spazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
2: E cosa significa, minchia cazzo stronzo?
4: Sei fottuto.
2: Cosa?
5: No!
1: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
2: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
6: Ciao, Marco.
2: Chi sei tu?
6: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
2: Sei Dio?
6: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
2: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
6: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
2: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
6: No, capita a chiunque di bestemmiare, perfino io lo faccio.
2: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
6: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
2: Quale frase?
6: Porco.
2: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
6: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
2: Che cosa?
6: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
7: Buonasera a tutti!
8: Ciao!
9: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
7: Buongiorno Italia, buongiorno!
10: Quanti cazzo siete? Mi sa che abbiamo esagerato un pochino.
11: Non devi dare il mio numero in onda.
12: Ma non ti fai pena da solo?
11: Tu ti devi fare
12: pena. Ma stai a casa, sei licenziato. Cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
11: Leone di Verri, ha 3 contratti da 3 anni.
12: Sì, certo.
13: Pronto?
12: Qui base terra.
13: Sei tu, Alfio?
12: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
13: Buona Pasqua.
14: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
15: Il naufrago che vince l'isola dei famosi è...
2: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
6: Se... quali sono i tuoi più grandi sogni?
2: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
6: E cosa ti frena?
2: Ho paura di non piacere agli altri.
16: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
2: A volte per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce mi odio un po', bastarda infame.
17: Le persone che odiano se stessi non sono in grado di amare né di credere nel loro prossimo.
2: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo stronzo popù.
17: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
2: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi. E a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui, Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
6: Congratulazioni.
5: Congratulazioni.
8: Congratulazioni.
18: Congratulazioni.
19: Congratulazioni.
20: Congratulazioni.
21: Congratulazioni.
22: Congratulazioni.
23: Congratulazioni.
24: Congratulazioni.
25: Auts. Congratulazioni.
2: Grazie a tutti, culo merda cazzi.
1: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. Ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sotto sopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo.
26: Radio 105.
27: 105.
28: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
29: Ah, bene.
9: Presenta.
30: Presenta.
31: La famiglia porno.
32: Basta, non dire più una parola.
31: Porno. Porno.
33: Pronto?
32: Più veloce con quella bocca. Oh,
33: chi è?
29: Oh, sì. Oh, sì, certo.
33: Sì, sì, sì.
29: A me
33: sì,
29: Remo sì, farà sì. Piacere partecipare a quel party. Sì.
33: Bene, bene, bene, bene a rompere i coglioni mentre uno guida il camion.
29: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono
33: sì,
29: contenta.
33: Sì, per la puttana di tua mamma, te l'ho già detto.
32: Basta, non dire più una parola.
33: No, non dico più un cazzo.
32: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
33: sì,
32: vene.
33: Succhialo tutto, puttana.
32: Lecami i coglioni.
33: Palle di merda.
32: Oh.
33: Pezzo di merda.
29: Oh.
33: Oh. I soffitti bassi, che rompi i coglioni.
32: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco
33: sì,
32: nelle
33: succhialo
32: vene.
33: Succhialo tutto. In faccia nel culo.
32: Più veloce con quella bocca. Oh.
33: Sì, più veloce. Oh, io non piccoglioni di merda.
29: Ah, ci divertiremo.
33: Sì,
29: a presto allora. Ciao.
32: Mettilo in bocca.
33: Sì, mettilo tutto in culo in bocca.
32: Ecco, brava.
29: Così ti piace? Adesso hai voglia, eh?
33: Cosa?
29: Così ti piace? Adesso hai
33: sì,
29: voglia.
33: Mi piace, guarda. Piace di brutto.
29: Ah, bene.
33: Bene, bene, sono contento. Adesso? Vai, vai.
32: Più veloce con quella bocca. Oh.
33: Ancora in bocca. Dai, in bocca.
32: Oh. Succhialo che non voglia.
33: Figa. Basta. Leccami
32: i coglioni. Basta, non dire. Basta, non dire.
33: Manovra.
32: Basta, non dire più una parola.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh. Mettilo in bocca. Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Il sistema operativo consiglia di inserire la voce del signor Cappella e vedere se risponde. In parole povere, fare il test di personalità.
4: Il test di personalità.
1: Pronto?
5: Sì.
1: Pronto?
5: Pronto!
3: Questa è la moglie, che sta parlando con la voce di suo marito, ma non sa che in verità è Wender che la manovra.
1: Ma tu chi sei?
5: E tu chi sei?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Io non chiamo a nessuno, sei tu che hai chiamato qua.
1: Pronto? Capito?
5: Eh?
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Tua sorella.
5: Come?
1: Tua sorella.
5: Beh?
1: Pronto?
3: Ora richiamiamo e risponderà il signor Cappella.
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei? Ma che cazzo da tu chi sei? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi. Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Io ti chiamo, stronzo d'uomo. Beh, vaffanculo. Sei uno stronzo d'uomo. Culo, vaffanculo, vaffanculo. A te tutta la razza della settima generazione. Vai a fare.
3: Grazie per averci regalato Ue stronzo d'uomo. Inserire la parola nuova nel campionatore.
1: Ue stronzo d'uomo. Ue stronzo d'uomo.
3: Vai Uende, richiama Cappella.
1: Pronto? Ue stronzo d'uomo. Pronto? Sì? Ue stronzo d'uomo. Ora chi te è morto e stramorto? Chi cazzo sei? Tua sorella. La fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione? E non telefonare più, stronzo, tu chi sei? Schifoso, lurido. Ma tu chi sei?
3: Troppo poco, richiamalo.
6: Chiama Cappella!
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Attenzione ora, perché il signor Cappella non ha montato le catene alla lingua e quindi gli slitterà un po' la lingua.
1: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengo a sparare la casa. Uè, stronzo d'uomo. Uè, schifoso, l'unico competente. Tua sorella.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottemeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni. Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lancio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo, sto in piccio velocemente.
3: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
1: Ecco, conto fino a tre. Uno, due, poi issa. Ecco fatto. Figa, pensavo fossi più pesante.
2: Ma sei un coglione! Le hai spezzato le ossa, ma ti sembra il modo di lanciarla? Mica è un sacco di patate?
1: Mamma mia che spacca palle! Magari fosse un sacco di patate. Mi ci farei uno spezzatino della Madonna con qualche capretta del cazzo. Dai, andiamo che già mi è passata la voglia. Allora, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene che ho i cazzi miei da fare.
4: Sì, ho finito, ma devo parlarvi seriamente.
2: Oh cielo, che succede?
4: Sedetevi comodi.
1: Uffa, che palle!
4: La piccola Clara, come sapete, è sempre malaticcia, emaciata. Non si riesce a reggere in piedi, mangia a fatica. È pallida come un cadavere, puzza tremendamente di feci e piscio ed ha gli occhi vitrei come un pesce marcio.
1: Qualcosa che già non so.
4: Credo anche che abbia qualche fratturina fresca fresca.
2: Lo sapevo! È stato lui caricandola sul carretto, sto coglione!
1: Taci, brutta spia di merda!
4: Ma Cristo, nonno! Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
1: Me scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi! Su, dottore, ha finito?
4: Vi stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline, dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana!
1: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
4: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
3: Ehi, ma dove andate?
4: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
3: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
4: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione. Adesso perdonami un attimo. Sì, pronto. Sono il dottor Anselmeier. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti. Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto perfetto. Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
3: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
4: Ops. Vuoi un cracker?
0: E adesso? Cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata, stronzi.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferminando monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio. Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una panna.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
3: Rottermarien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermarien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo.
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
6: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora...
3: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio.
4: Nauseabondo.
6: Sì,
3: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Vuoi... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
4: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Ajazzone!
7: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, sta venendo!
7: Oh,
9: no!
7: No!
9: No!
7: In culo
9: giù!
7: Attento!
9: In culo giù!
7: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o.
3: Ogni soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
4: di sfruttare la mia caparbietà?
3: Fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
3: Mette sempre questo dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
3: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
13: Lo Zoo di 105.
14: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
15: Un buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla e siamo qui per sentire le voci di questi anziani che sono all'ascolto. Allora, sentiamo subito, vediamo di pregare insieme a qualcuno. Pronto?
16: Pronto?
15: Pronto?
16: Ciao!
15: Buongiorno, come
16: buongiorno.
15: Stai? Come stai domenica?
16: Bene.
15: Stavi mangiando?
16: No, abbiamo mangiato.
17: Dopo quasi mezz'ora.
15: Andare certo. Avanti. Io stamattina anche ero per strada e ho visto un barbone che chiedeva dei soldi. In tasca avevo 200 euro, gliel'ho dati io.
16: Quanti?
15: 200 euro gli ho dati.
16: Ah, 200 euro.
15: Sì, sono della chiesa, quindi
16: sì.
15: Gliel'ho dati e lui non sapeva come ringraziarmi. Gli ho detto basta che non vai a comprarti la birra.
16: Ma certo,
15: andrà
16: certo,
15: a comprarsi
16: certo.
15: Sicuramente la birra.
16: Sì.
15: Allora, oggi ti voglio leggere questa antica scrittura di Don Pezzali, che è il vescovo di Pavia, che è anche un mio vecchio amico, e esattamente alla Certosa di Pavia, dove fanno il famoso formaggio la Certosa, no?
16: Lo fanno loro.
15: C'è stato in grande scala, però comunque è nato da loro, perché sono i certosini e facevano il formaggio. Allora,
16: il formaggio, sì.
15: Allora, questa preghiera fa così, fa:
16: tappetini nuovi, alberi magic,
15: deodorante.

0: alto, mi saluta con la mano Gesù Cristo.
1: Nel nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo.
1: Amen. Avevo un'altra preghiera, ma non so se fartela fare. Un po' così, sei stanca. Dai, ti lascio andare adesso.
0: Ok.
1: Senti, riposati, ci sentiamo magari prossima settimana.
0: Ok, quando vuoi, quando vuoi.
1: Va bene, va bene. Non voglio disturbare.
0: Saluti a Papa Francesco.
1: Sì, se lo vedo questo weekend, che dovrei tornare a Roma, te lo saluto molto volentieri.
0: Ok, me lo saluto molto assai.
1: Molto assai, va bene, va bene.
0: Ok.
1: Un abbraccione, riposati.
0: Un abbraccione, grazie, pure a te.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao, ciao. Buona giornata. Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una basculante velocissima che frezzi le teste. La troveranno? Sentiamo.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno signora, mi ha dato il numero Michele Calamitta per.
3: Sì, posso rimanere un attimo in linea, scusi. Sono sì. Al telefono con un'altra persona, un attimo.
4: Non ha capito un cazzo.
3: Ma dammi la mail.
4: Stai calma. Cazzo, che cazzo grida questa? Ma adesso glielo dico, Oh, ma sì, io glielo dico a questa.
5: Cazzo grida.
4: Ma che cazzo grida? Adesso glielo dico a sta cretina.
3: Grazie a
4: tutti. Ma cazzo gridi? Adesso glielo dico, Massimino.
5: Gariglielo.
3: Sì, buongiorno. Mi dica, scusi, amaro nell'altra linea con un cliente.
4: Ho capito, ma che cazzo gridi, cretina? Che minchia, al telefono così ti metti a gridare. Ma sei pazza? Ma pensate, sta cretina.
3: Senti, ma sto parlando con me?
4: Sto parlando con te, sto parlando.
3: Come che, allora, intanto cretino sei tu.
4: No,
3: intanto.
4: Sei tu. Che cazzo uno risponde?
3: Con un'altra persona.
4: Ma come ti permetti? Cosa hai detto? Cosa hai detto che mi minacci così? Cretina, a me non mi devi insultare. Io mica ti ho detto qualcosa, scema. Ma pensate, che risponde la gente e la offendi. Ma come cazzo sta?
3: Ma
4: cosa
3: è che mi sta offendendo?
4: Ma appena detto cretino, mi ha detto. Ma sei scema?
3: Io, no,
4: ma
3: pensate, lei mi sta dicendo cretina. Io non ho detto che cretino.
4: Ma io mica l'ho detto.
3: Io
4: ho detto cretina.
5: Ho detto che tua madre è puttana.
4: Cosa ha detto che mia madre è puttana? Ma che cazzo fa? Io, cretina. Oh. Ma pensa a te che cafona. Non la voglio più sta roba. La gente è troppo cafona.
5: Sta cafona di merda.
1: Tamarri.
6: Siete in linea con Semna Service. Siete pregati di rimanere in attesa. Grazie.
7: Non devo aspettare nessuno.
4: Comunque questa cosa qua non va bene, perché tu non puoi obbligare qualcuno a stare in attesa.
7: Sì, infatti, il mio tempo è prezioso. Pronto?
6: Sì.
7: Voi avete i basculanti per i garage?
6: Sì.
7: Ah, perfetto. Volevo un po' di informazioni tecniche. Non c'è un tecnico, uno che mi possa dare delle delucidazioni sul vostro prodotto, se può avere caratteristiche, diciamo, performanti secondo delle esigenze personali?
6: Deve mandare una mail.
7: E come faccio a parlare via mail col tecnico?
6: No, deve mandare una mail, chiedere informazioni e poi la contattiamo.
7: Ho capito, quindi non c'è nessun tecnico a disposizione?
6: No, in questo momento no.
7: No. Quindi è tipo presidente del consiglio, devo chiedere, diciamo, udienza per avere due informazioni?
6: No, è semplicemente fuori a fare delle misure.
7: Ah, capito. Quindi è una questione complicata. E se non avessi accesso, diciamo, alle mail, alla rete, come posso organizzare? Diciamo un summit con Sua Maestà? Silenzio calò sulle valli e il cavallo all'orizzonte si allontanò.
5: Pezza di merda!
8: Pronto?
4: Pronto, signora?
8: Sì?
4: Sì, buongiorno signora, siete quelli che fanno le cose per i garage, che vengono giù? Come si
8: sì?
4: Chiama? Sì, non mi viene il nome, non so come si chiamano. Come si chiama?
8: Cosa aveva bisogno?
4: Di parlare con un tecnico, perché vorrei ordinarne uno per fare poi una modifica.
8: No, facciamo niente noi, non facciamo modifiche noi, niente.
4: Voi solamente li consegnate?

0: facciamo solo cose nuove, non facciamo modifiche, non facciamo manutenzioni, riparazioni.
1: Signora, sì, ho capito, stai calma, scema, che cazzo fai? Tutta agitata così a quest'ora del mattino, cretina.
2: Bastarda di merda.
1: Ma ha messo l'ansia sta scema.
3: Tamarri.
4: Pronto?
2: Sì, sei tutto a falco, ha dato il numero Giovannino, mio cugino, mi ha detto che di chiamarti, sei quello che dei basculanti. Che cazzo ridi? Sto ridendo io. Allora praticamente devo fare mi servirebbe un basculante per un garage. Tu li fai?
4: Sì.
2: O ti fai soltanto
4: no,
2: tu?
4: No, io mi faccio e basta, non faccio basculante.
2: No, cosa fai? Dai, non fare lo scemo, dai che non c'ho tempo da perdere. Lo fai basculante o no?
4: Dimmi, minchione.
2: Minchia. E vedi come si precipita proprio nel precipizio della follia. Già che mi hai chiamato minchione, sai che quando mi vedrai di persona il tuo pallore sarà uguale alle pareti di casa tua. Cioè ti confonde gli occhi, sembrano gli occhi che galleggiano nell'aria quando sarai di fianco alla parete, scemo. Sai
4: che ti
2: entro in casa in un boato, è una folata di vento gelida e poi ti spegne proprio come il tramonto, ti spegni proprio, vai
4: mamma
2: giù.
4: Che spavento,
2: vieni succhiato dall'orizzonte. Oh, scemo di merda! Dai che sto parlando, che mi serve sta cosa urgentemente. Devo modificare
4: dimmi cotechino, vai.
2: Oh! Che sto parlando. Praticamente il basculante deve andare giù molto velocemente per fezzare i crani. Allora praticamente siccome ci hanno già fatto una bicicletta che ovviamente mi sono andato a riprendere con tanto di denti e sangue, vorrei un basculante che quando sono uscito dal garage si schiaccia il bottone, va giù proprio spatez, capito? Proprio tipo ghigliottina. Qual è la velocità massima?
4: Proprio
2: che
4: quello che fa per te. Sì sì, è di fabbricazione francese.
2: Ma nel senso che stai facendo lo spiritoso o che stai parlando seriamente? Che mi serve?
4: No no, io parlo sempre sul serio, giullare.
2: Guarda che veramente la discussione sta precipitandissimo. Sai che sto entrando nella follia? Sai che ovunque sei, proprio io, neanche un Frecciarossa arriva così in fretta a tirarti uno schiaffo, cretino. Sai che ti tiro uno schiaffo e ti dimentichi la data di nascita. Quando ti svegli sei pelato con i tuoi figli a capezzale e dicono papà sei tornato, hai capito, scemo? Ti tiro uno schiaffo adesso, rivedi il tuo figlio che sei laureato, lo sai, no? Che ride. Ma tu hai mai parlato con un balordo?
4: Allora, dimmi tutto.
2: Hai mai parlato con un balordo? No, mai. Non ti sei mai trovato faccia a faccia
4: no,
2: con la morte?
4: No, io coi balordi, ma figurati.
2: Ascolta, Zelig, prima che ti mostrifico proprio di testate. Madonna, ti schiaffo una testata così forte che cominci a vedere dal cranio. Cretino di merda, ti sposto gli occhi dietro. Allora, scemo, mi serve sto basculante. Au! Au!
4: Babbo di micchia, ascoltami bene che ti do una perla, il muro te ne dà un'altra, cretino. Ascoltami bene, come la mettiamo?
2: Allora, la mettiamo, decidi tu la taglia. Decidi tu la taglia del sacco,
4: sì.
2: Cioè, cosa faccio? Ti strappa a pezzi oppure ti lascio intero? Dimmi.
4: No, a pezzi no,
2: sai cosa faccio? Ma non ti finisco subito, lascio che quell'attimo di respiro perché devi vedere la cerniera che si chiude mentre ho finito, capito? Cretino di merda. Sai che la prossima volta che ti guardi i piedi c'è un cartellino attaccato? E tu ridi.
4: Ascolta, ma la voce che hai la fanno anche da uomo? O solo da donna?
2: È bellissimo. Cosa facciamo, Giovanni? Ce lo lavoriamo in due?
5: Ha le battute casual fa questo.
2: Sì, sì, simpaticissimo. Vabbè, dai, che zona sei? Me la vuoi dire tu o ti cerco ovunque tu proprio tu stazioni proprio? Ti strappo il piano.
4: Io sono.
2: Sai cosa faccio? Aspetta, il momento in cui ti vai a mangiare quella pasta e fagioli di merda a mezzogiorno, hai capito? Te la strappo di faccia, ti spacco il piatto in faccia davanti a tutti. Ti voglio umiliare, cazzo, pezzo di merda, capito? Minchia, questa risata quanto riderai. Sentirai la risata con l'eco mentre finisce all'inferno, cane bastardo. Minchia.
4: Vabbè.
2: Madonna.
4: Hai finito?
2: No. Madonna, ti prendo la mandibola, ti apro poco, sai come i caschi? All'indietro ti apro. Madonna mia, sto precipitando la follia. Ma adesso sono già salito su T-Max. Madonna, come ti mangio il cuore. Ti cerco, stai attento. Metti gli specchi del retrovisore anche sulle spalle. Ovunque tu sarai.
4: Ci vediamo presto.
2: Mamma mia, quanto ti succhi il sangue.
4: Ciao, bambolo. Stammi bene, ricchione.
2: Senti,
4: mangi
2: furto la follia. Mamma mia, come ti mangio l'anima, pezzo di merda. Mamma mia, gli strappo le dita e gliele lancio come le freccette, sto cretino. Dove sei? Sei già andato via. Dammi il numero. Devo fare una ricerca.
3: Tamarri.
1: Massimino, prova a chiamare io, dai.
2: Wow. Stringate che bisogna fare in fretta.
1: Va bene, faccio in fretta.
0: Pronto?
1: Cretina. Ok, grazie.
2: Questa è la telefonata più corta della storia. Mettila su TikTok.

0: Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno. Porno, porno. Porno.
4: Pronto?
3: Oh.
1: Sì, pronto.
4: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Ma andate a fare in culo, va.
3: Oh.
2: Porno.
5: Porno.
3: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco.
5: Si parla.
3: Alicami i coglioni.
5: Si parla.
3: Mettelo in bocca.
5: Ascolta. Scusa, chi parla?
3: Oh.
5: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Aspetta, mi risposto un momento. Dimmi pure adesso che a certo modo rispondo, dimmi.
1: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party.
5: Che sì. Mi dica, dai, veloce.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
5: No, non ho invitato niente di Franco e gli altri, perché hai sbagliato il numero, mi capisce?
3: Più veloce con quella bocca. Oh. Succhio che non voglia, mi hai messo.
5: Sei d'accordo?
3: Alicami
5: con... Ha sbagliato completamente il numero.
3: Oh.
5: C'è quello lì che parla sotto.
3: Oh.
5: Ascolta,
3: che non...
5: se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
1: Oh.
5: Hai capito? Tu e tua amica lì.
1: Remo.
5: Che froci di merda.
3: Mettilo in bocca.
5: Dato che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci di telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
3: Alicami.
5: Se mai vado lì, ho fatto tutto in figa, ok?
3: Alicami i coglioni.
5: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
3: Ecco.
5: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figa, capito?
1: Oh.
5: Tutti con i caschi. Ma vai, spora!
2: Porno.
6: Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Che?
1: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Guarda, non capisco cosa dice. Chi è?
1: Ah, bene. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Ma guardi, ha sbagliato.
3: Alicami i coglioni.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
3: Succhiala che non voglia.
6: Ma la volete finire?
3: Oh.
6: Per piacere.
2: Porno.
6: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Ma...
3: Mettilo in bocca.
6: Ah,

0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh, succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Pronto?
1: Leccami i coglioni.
0: Chi parla?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Ma chi cazzo sei?
2: Sì, pronto.
0: Pronto.
1: Mettilo in bocca.
3: Oh. Oh. Prepararsi per l'impatto atomico.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Sì?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
1: Oh.
4: Buona la passaccia di mamma, vedi sì.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
4: La passaccia di sorda.
3: Sfondare il cranio al vecchio immediatamente.
4: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo...
4: Pronto?
1: Fine. Oh.
4: Buona accesa figlia, ci sì.
1: Mettilo in bocca.
4: Fangulatita morta.
1: Oh.
3: Attenzione, perché oggi abbiamo il bonus, abbiamo trovato delle voci di Marco Mazzoli vettissime e abbiamo chiamato l'apostolo. Mazzoli, suca.
5: Pronto? Pronto?
6: Ciao grande, come stai?
5: Chi è?
6: Ma stai lavorando, stai facendo un cazzo?
5: Ho finito adesso, chi è?
6: Ma che cazzo fai? Scusa, che lavoro è che finisce alle 3 del pomeriggio?
5: Che le 3? Sono le 5 e mezza passate.
6: Ah, allora sì, certo. Senti, allora, attenzione, tu volevi cantare, se non sbaglio, una canzone di Whitney Houston, giusto?
5: No, Nino D'Angelo.
6: Attenzione, 3, 2, 1, vai!
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i Tamarri sono alla ricerca di una sarta per farsi confezionare dei vestiti su misura per il cugino che, essendo troppo magro, ha bisogno di pesi nei vestiti per non volare via.
1: Tamarri.
3: Io? Sì, ok. Ciao. Pronto?
4: Sì, sono Massimi di Quarto. Pronto, signora? Sartaia? Quella che cuci i vestiti?
3: Sì, sartaia sono. Sartaia, mai ne ha sentito sartaia. Sono sarta, sì, dica.
4: Sì, come parli strana, sei italiana?
3: Certo che sono italiana, sono mantovana. Abito a Brescia, ma sono mantovana. Dimmi.
4: Ah, sì, minchia. Allora, pazzesca sta cosa, perché ne ho chiamate altre due o tre, ma non riuscivo a capire cosa dicevano, che erano metà cingiulai e metà... non lo so.
3: No, sono l'unica sarta qua a Brescia italiana.
4: Ah, fantastico. Allora, chissà come te la tiri, una stilista sei. Senti, ascolta, c'ho mio cugino che siccome è dimagrito ma tantissimo per robe di bams e spaccata la nasca, proprio è arrivato a 35 kg praticamente. Volevo sapere, è possibile mettere dentro i suoi vestiti dei contrappesi cuciti tipo di piombo?
3: Dei contrappesi?
4: Sì, perché la spiega la signora che è lei. Praticamente dobbiamo andare a Trieste, sa che là c'è la Bora, no? Allora ci è preso un attimo di paura perché là fra il lungomare, metti che ci cade in acqua con una folata di vento.
3: Ma devi mettersi due pietre nelle tasche.
4: È quello il concetto, no? Le pietre nelle tasche se ne è messe purtroppo troppe.
3: No, dai, non fare così, che non posso mettere i piombini dentro nel coso. Ci sono anche quelli, i bambini volano via? I bambini volano via?
4: Sa che io comunque un giro per la sanità mentale la farei, proprio un salto... La sento un po' stravagante, signora. Cosa sta dicendo? Dove sta andando la discussione con questa sanità?
3: Io sono giusta. Sei tu che mi dici delle cose...
4: È curioso.
3: Che non le sono...
4: Che lei, hai che capito? Forse... Sì, sì. Spariamo anche il vocabolo a casa. Praticamente devo cucire questi piombini dentro la maglietta.
3: Allora, ascoltami.
4: Sì, mettiamoci di pronto, sei tu.
3: Io ho il negozio qua in via...
4: Sì.
3: Se tu vieni qua ne parliamo faccia a faccia, va bene?
4: Ah, tipo duello.
3: Ecco, e dopo sei stato fortunato che ti ho risposto, perché io i numeri privati non rispondo mai, anche se ho una sartoria.
4: Ah, capito.
3: Perché una persona come si deve presentare col proprio numero.
4: È giusto come quando si chiama i carabinieri, dice lei.
3: No, ma mi interessa mia, ma i carabinieri.
4: No,
3: ti raccomando,
4: dico,
3: va bene?
4: Ci si presenta. Hitler! Okay. Perfetto, va benissimo.
3: Perché non ho tempo da stare al telefono. La ringrazio.
4: Immagino, deve gestire i fasci. Va bene, se. Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto? È la sarta?
5: Sono sarta.
6: Ciao sarta, come stai? Tutto a posto? Senti un attimo, ti volevo chiedere un'informazione. Vabbè, tu fai le riparazioni dei vestiti, giusto?
5: Sì.
6: Fantastico, fantastico. Senti, io ho un problema, dovrei prendere, diciamo, dei vestiti da farli diventare pesanti. Cioè mettergli del peso dentro, perché ho un cugino molto magro, ma magrissimo. Allora andiamo in un luogo dove c'è tanto vento. L'ultima volta praticamente eravamo a Trieste sul lungomare e a un certo punto si è scaraventato sulla petro. Che cazzo ridi, non ho capito, stavo dicendo la verità. E se
5: scaraventi, ma credo che è uno scherzo.
6: Non è uno scherzo, ti pare che io mi metto alle 11 del mattino a fare uno scherzo?
5: Sì, credo di sì. No, non credo che sto.
6: Ma no, ti giuro che è la verità. Guarda, se non mi vuoi credere, non mi credere. Però io ti
5: deve pensare più di una macchina,
6: devi fare
5: un camion. Cosa li mettiamo addosso? Perché ho visto anche che un camion che si ribalta con il vento. Li mettiamo un camion addosso?
6: Ma no, il camion è diverso. Il camion lo regge il peso del vento. Lui è magro e quindi ci vogliono dei vestiti pesanti. Quindi noi abbiamo dei vestiti, però magari se riusciamo a mettere degli inserimenti dentro la camicia, delle tasche interne, dei pesi, qualcosa che gli aumenti il peso, perché te lo giuro veramente, guarda, a parte che ti sto per dare
5: uno schiaffo. Potete fare una cosa pendente, qualche sacchetto.
6: Vai, illuminami. Illuminami! Dimmi. Vai. Dicevi?
5: Prendi un sacco, due leggeli con qualche e metti qualche sabbia dentro.
6: Sì, non fare la cretina, guarda che stiamo parlando seriamente. Non è che ti devi imbarcare di cazzate.
5: No, io anch'io parlo seriamente. Allora... Ma è una buona idea.
6: Mi fai venire nervoso. Va bene.
5: Nulla più di te.
6: Cosa ci metto dentro le tasche allora? Ti porto della, una camicia, la giacca, il pantalone che ci metti dentro tutti gli insert?
5: Ma guarda, puoi mettere in sabbia dalla
6: spiaggia. Ah, non ti capisco quando parli.
5: Ma è bello così, non paghi niente. Wow, ipipura.
6: Senti, stasera passo a prenderti con la Maserati, hai capito? Usciamo, andiamo a spaccarci.
5: Non
6: già capito?
5: Con Maserati,
6: si sente che sei vigliacca proprio, saccagnata proprio. Mamma mia, ti spacco proprio. Ok, va bene, ok, ti porto la giacca. Ridi su sto cazzo, va. Sei simpatica, guarda. Meno male che sei simpatica, va. Meno male che sei simpatica, va.
5: Andiamo, oggi mi hai fatto la giornata più bella.
6: Lo so. Brava. Comunque saccagnata, succhiamento di pancia, anche limitrofe in perpetuo, tutto saccagnato proprio. Ok? Ascolta, quando ti porto la giacca, arrivo così fuori dal negozio, tu mi riconosci perché a 2 metri prima proprio mi faccio sentire così. Hai capito?
5: Ora capisco tutto io.
6: Ciao grande, sei numero una.
5: Grande.
6: Ciao grande, ciao, fantastica. Ciao, incredibile, dai.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sì, praticamente è la giornata giusta. Sono Massimiliano di... Scusa, c'ho la gola un po' impestata. Sono Massimiliano di Quarto, stavo cercando la sartoria.
7: Sì.
4: Senti, Folletto del Bosco, praticamente sei tu la sarta o sei la receptionist?
7: Sono la receptionist.
4: Top, cazzo, è grande la sartoria, c'è il Mercedes proprietario, tops. Senti, Transistor, praticamente c'ho mio cugino che si è dimagrito un sacco perché ha avuto storie brutte con la droga e adesso deve praticamente rinforzare i vestiti perché pesa veramente una trentina di chili, è praticamente un revolver.
7: Che bello.
4: Non ti ho chiesto se te lo vuoi scopare, ti ho chiesto se gli puoi rinforzare i vestiti.
7: Certo.
4: Cioè praticamente, siccome anche si deve trasferire in una comunità a Treviso, no? A quelle zone lì, sai che c'è la bora, c'è dentro, no? E allora stavamo pensando con mio cugino, gli facciamo rinforzare i vestiti con qualche piombo, si mettono i piombi nei vestiti?
7: Certo.
4: Ah, top. Va bene, allora come stiamo affatto la cosa? Della situazione.
7: Deve venire qua e provare.
4: Ma i piombi li avete voi?
7: Sì, adesso vediamo, recuperiamo qualcosa.
4: Vabbè, allora facciamo così, quanto costa il serviziello?
7: Dipende, bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare. Noi consigliamo sempre di venire qua e poi le facciamo il preventivo.
4: Sei simpatico! Sei troppo simpatica, cazzo! Mi proiettilo da te adesso subito, allora!
7: Va bene, perfetto, l'aspettiamo. Buona giornata. Ci vediamo.
4: Sto precipitando nella follia. Ehi, sei ancora lì?

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Nadia ha tradito il nipotino di Massimino e Giovannino, e quindi, sono alla ricerca di un aereo, con striscione, che passi sulla spiaggia, dove andrà lei in vacanza, con scritto, Nadia Troia.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, stavi volando che non mi rispondevi.
3: No.
4: Yeah, sono Massimino di Quarto. Bello, mi piace la voce sveglia. Personaggio, voi fate anche quel servizio dove ti attacco, cioè fate il cartello dietro l'aereo e passate sul litorale?
3: No, no.
4: Ah, cazzo.
3: Ce, ma... n'era, ce n'era uno a Roma. Ah. Come si chiama?
4: Mi chiama la memoria che ti è andata via volando.
3: Porca,
4: hai preso qualche proprio uccello in bocca, così.
3: La vecchiaia.
4: Quanti anni c'hai? 103?
3: No, io ce n'ho quasi 70, 69.
4: Cazzo, ne hai fatti di strada in cielo, eh? L'hai vista? Hai visto da vicino il paradiso proprio adesso? È un attimo proprio. Prossimo volo, allora, che fai, apri la portiera e sei già da Gesù, hai capito? Meraviglioso.
3: Esatto. Sì, io non ce l'ho il numero, però fly... Loro dovrebbero avere un ragazzo che fa questo lavoro qui.
4: Minchia, miliardario, è l'unico che lo fa in Italia praticamente, meraviglioso.
3: Perché... quello tempo fa anche quel lavoro lì.
4: No,
3: che
4: ma non pigliare tutte queste pause, che mi fai venire l'ansia, che magari ti parte qualche bolla nel cervello. Che, con tutta la pressurizzazione che hai fatto, è un attimo che l'ha schiumata proprio. Ti trovano col telefono io che sto parlando ancora. Vabbè, senti, allora tu non me la puoi fare sta cosa con Nadia Troia sulle ali.
3: No,
4: tu non fai acrobazie, non fai cose.
3: Io sono per la calma.
4: Si sente. Anche mentre parli. Mi hai fatto quasi nervosire. Va bene, frate. No, va allora bene. Chiamo qua. Dai, stai calmissimo. Saluto. Ciao, frate. Salutami Gesù. Ciao.
3: Minchia
5: paura.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: La pubblicità sulle spiagge?
5: Mi dica.
4: Sono Massimino di Quarto. Avevo una richiesta per fare, diciamo, degli annunci a pagamento nella zona di Rimini per quest'estate.
5: Come si chiama lei?
4: Massimino di Quarto, balordissimo. È un po' complicato.
5: Quando è disponibile che la chiamiamo?
4: Non lo so.
5: Tra una mezz'oretta va bene?
4: Sto riflettendo un attimo e devo capire. Che giorno è oggi?
5: Oggi è 7 giugno.
4: Cazzo! 7 giugno cosa dovevo fare? 8, 9, 10, 11, 12. Allora, c'ho oggi pomeriggio. Allora, vediamo. A che ora chiudete voi?
5: Noi alle 13.
4: Le 13 sarebbe l'una del pomeriggio, corretto?
5: Sì, signore, dai.
4: Cosa?
5: Mi dia un orario così, perché ho altre chiamate sotto.
4: Vabbè, aspetta, non so, cliente, pago. Qual è il problema? Scusa, non ho capito. Adesso mi fai fretta, c'ho mille impegni anch'io, non mica solo voi adesso.
5: Quando la possiamo richiamare? A che ora?
4: Che mi stai facendo fretta? Sto pensando, non lo so, perché un attimo c'ho un sacco di cose da fare. Aspetta un attimo. Giovannino, a Luna che cosa abbiamo da fare noi?
6: Dobbiamo pulire i grilletti. Poi dobbiamo passare nel negozio da Mimmo e prendere i soldi.
4: Ah, ho capito, allora Luna non si può. Va bene, dai, che mi hai rotto il cazzo.
5: Poi va bene, ok, grazie, con la persona. Buongiorno.
1: Tamarri.
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve, siete quelli degli aerei che fanno, volano sulle spiagge d'estate, che fanno gli striscioni dietro?
5: Affermativo.
6: Che spiagge fate, signora?
5: Possiamo fare secondo le vostre necessità, adesso non so le cosa, quale posto le interessa, noi arriviamo ovunque chiaramente.
6: Fantastico.
4: Anche Rimini.
5: Allora, se mi lascia il numero di telefono la richiamo, perché le devo spiegare meglio le cose, vedo che non abbiamo molto tempo.
6: Allora le spiego, le dico io subito cosa vorrei fare, sì. E lei mi dice se è fattibile. Allora, praticamente l'aereo deve volare. Ok, passa su Rimini, ci diamo un orario. Nel frattempo mio cugino, che ha parlato già con quelli che fanno la pubblicità con i megafoni, contemporaneamente che passa l'aereo con lo striscione, e lui dirà la voce: guardate l'aereo! E tutti guardano l'aereo
4: così. Io dico Nadia!
6: E poi sull'aereo, sullo striscione c'è scritto Troia. Capito? Perché
5: no.
6: È una cosa che tu, però dobbiamo mettere Nadia Troia, tu, perché non è tutte, è solo una.
5: Va bene.
6: Che è lei la fidanzata. Sto parlando, ma cerca di rispondere bene, scema. Ma sta capra.
1: Tamarri.
7: To the extension
8: request.
6: Dai, sul cornicione della casa appeso a pipistrello aspettando la preda. Dai. Sono tutto. Stavo ascoltando la canzone della segreteria, minchia, bellissima proprio.
8: Minchia, bellissima.
6: Veramente fotonica. Praticamente noi, sai gli aerei che passano a Rimini con le striscioni? Sì, sì. Ok, noi abbiamo già trovato l'aereo. Ci serve da fare lo striscione da attaccare dietro.
8: Ah. Accidenti.
6: Cosa?
8: Accidenti. No, questa.
6: Lo puoi
8: questa,
6: fare lo striscione?
8: No, io non lo posso fare perché è una. Ci va un materiale particolare.
6: Sei ubriaco, sei.
8: Super leggero, super non so come sia. Che ha un attacco per quello lo attacca.
6: Come cazzo parli? Oh, che cazzo c'hai? Thor in bocca? Sei tutto. Vabbè, dicevi quindi l'attacco?
8: Io non so perché. Cosa? Evidentemente stamattina c'è dell'allegria.
6: Sei simpatico.
8: A me sembra di parlare normalmente. Comunque.
6: No, ma stavo scherzando, non ti offendere. Se sei stupido, dimmi.
8: È uno striscione che va attaccato in maniera particolare, con un materiale particolare che io.
6: Sai che non riesco a smettere di dirti che hai la bocca storta.
8: Non ti posso aiutare.
6: No, ma dimmi dell'attacco, come funziona? Si attacca dietro.
8: Perché l'aereo lo deve attaccare al volo.
6: Sì, al volo. Ah, ho capito. Sì, perché al l'aereo volo. Passa e si aggancia.
8: Esatto.
6: Quindi, ma a me serve che mi fai. No, scusi, adesso signor. No,
8: comunque, a parte gli scherzi.
6: Sto parlando. Fammi finire di parlare, scemo. Allora, praticamente, nello striscione. Pronto? Come state? Oh, mi fa ridere sto scemo. Simpatico, vincito. Dai.

Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttane.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Terrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. La tua sorella fa le B.
0: Le
1: B.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa che esistono.
1: Io non posso respirare con le b***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Infatti.
2: Amo, ma stai tremando?
3: Sì, amore, lo sai che l'aereo mi ansia.
2: Ma dai, ma sei una checca, ma è solo un volo Palermo-Milano, sono 50 minuti.
3: Sì, lo so, se succede qualcosa poi ho già preso anche l'Exotan.
2: Ma che cazzo vuoi che succeda? L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro che esista. Poi al massimo qualche turbolenza, ma niente di preoccupante, si balla solo un po'.
4: Ehi, infatti.
3: Sai, amore, avevi ragione. È andato tutto liscio come l'olio.
2: Hai visto? Avevi paura per niente, non può succedere nulla.
3: Accidenti, che bello, amore! Abbiamo un pilota esotico!
2: Guarda, amore, qui sotto c'è Roma. Si vede il Parlamento.
3: Amore, ma scusa un attimo, ma non stiamo volando un po' bassini?
2: Sì. E perché le hostess sono imbavagliate?
5: Ops, si era dimenticato il fattore umano.
6: Che dormita, figa, mi sento un leone. Oggi sarà una giornata della Madonna. Vado giù, va.
4: Ehi, infatti.
7: Buongiorno, signor Riccardo. Ma non ho visto la sua macchina. Non è che l'ha parcheggiata in cortile che non si può?
6: Ma no, se figuri, lo so io le regole del palazzo, non si preoccupi. No, l'ho messa qui davanti al portone. E non c'è! No! Mi hanno inculato la macchina! Chi è che mi rompe i coglioni? Pronto?
8: Riccardo, hai saputo?
6: No, sto bestemmiando che mi hanno inculato la macchina. Che è successo?
8: Hanno chiuso l'ufficio, la finanza, siamo finiti. Ci hanno licenziato tutti.
6: Che senso?
8: Ti chiamo dopo che ti spiego, ciao.
6: Porca troia, che sfiga, ma oggi che cazzo può succedere ancora?
4: Ehi, infatti.
7: Due.
6: Vabbè, vado a piedi, cazzo.
2: Cazzo, ma non l'ho visto, ma ha attraversato guardando il telefono, giuro!
7: Assassino!
5: Eh già, cazzo può succedere ancora?
9: Figa Medeo, che cazzo gli regaliamo a Luisa Antonio? La lista nozze è praticamente esaurita.
7: Fai vedere a me, va! Che tu non ci capisci un cazzo!
9: Guarda tu allora, dai, che fai il fenomeno!
7: Guarda qui, c'è un bellissimo macina pepe automatico di 50 centimetri!
9: Ma dai, che cazzo gli regaliamo una macina pepe automatico di 50 centimetri?
7: Oh, senti, manco ci hanno invitato a pranzo, che si inculino!
9: Mamma mia, ma che se ne fanno di sto macina pepe? È enorme, sembra il pene di un cavallo!
7: Vabbè, al massimo se lo mettono su per il culo!
4: Ehi, infatti!
2: Ah, sì! Amore, di più! Così, dai! Così, sì! Di più!
6: Che faccio di più?
2: Il macina pepe! Il macina pepe!
6: Sì, te ciappo, balorda! Te ciappo nel culo!
2: Che bel regalo!
6: Dopo gli mando uno ciappolo per ringraziarlo!
2: Sì, grazie!
5: Mai sottovalutare il macina pepe. È un gran regalo.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel riposevole in pace e dolcissimo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti e famosi Turbo Boomer, dove di fianco hanno appena allestito un cantiere per un nuovo centro commerciale.
3: Gandalf, non puoi mica stare alla finestra tutto il giorno.
4: Zitta Ornella, torna a ciucciare qualcosa.
3: Che barba, che noia, che barba. Non posso ciucciare sempre tutto.
5: Adesso giuro che vado là e gli faccio vedere io come si fa a partire la betoniera.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Sono davvero desolato di essere portatore di brutte notizie, ma devo dirvi, la balera dell'Ortica, storico locale, ritrovo della tribù Acariatide milanese, sta rischiando di chiudere.
8: No!
6: Purtroppo sì, amici miei. Nella puntata di oggi niente satira e niente problemi moderni legati all'estremo politicamente corretto. Dovete salvare la balera, porca...
4: Ah, che ricordi, la balera. Non può chiudere, quel posto è magico. E lo dico io che sono un fottuto stregone bianco dopo che ho ammazzato Saruman.
3: Io ce lo ciucciavo a Saruman.
5: Dobbiamo salvarla, costi quel che costi.
4: Andiamo e facciamoci venire un'idea.
1: Turbo
2: E presa la statale, perché l'autostrada fa paura e soprattutto per non pagare il casello, i Turbo Boomer, a bordo della loro Boomer Mobile, arrivano alla balera dell'Ortica alla famigerata velocità di 30 km all'ora.
4: Oh, mi basta essere entrato un secondo qui in balera per rievocare tutti i ricordi.
5: Avvertire questa meravigliosa sensazione. Sarebbe bellissimo tornare a quando ci bastava ridere, piangere, usare la cinghia e spaccare i denti ai fottuti musigialli.
3: Io ce lo ciucciavo i musigialli, anche se ce l'hanno minuscolo.
4: Chi è il proprietario adesso?
9: Ehi, voi, siete i Turbo Boomer. Il mio bisnonno mi ha sempre parlato di voi.
5: Ma quanti anni hai? Sei uno sbarbatello. Ai miei tempi diventavi proprietario dei locali solo a 70 anni e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Beh, io ho ereditato l'attività dai miei genitori.
4: E perché, porco d***o, adesso stai chiudendo?
9: Perché basta, mi sono rotto i coglioni di sto posto. Vendo tutto e qui diventerà un all you can eat.
5: Che cazzo è all you can eat?
3: Stai commettendo un grave errore, Stellina. Questo posto è un tempio.
4: È importante, non può chiudere.
5: Si mangia, si balla, si sta in compagnia.
3: E poi piace a tutti.
4: Agli anziani come noi ed anche ai giovani. Guarda Rovazzi.
3: Io ce lo ciuccerei a Rovazzi, ma me l'ha già fregato Orietta Berti.
9: Ma che cazzo me ne frega tutte ste cazzate? Fanculo a sti vecchi di merda e fanculo pure a Rovazzi.
4: Sei sicuro, ragazzo? Ci saranno conseguenze, eh?
9: Buh, Mr. Parkinson mi sta minacciando. Che paura, dai, levati dal cazzo.
5: La prendo?
4: Vai, nonno, facci sognare.
5: Prendo la cinghia.
1: Turbo!
2: E con una raffica di cinghiate stracolme di rancore e rispetto per gli anziani e i luoghi sacri della vecchia Milano, i Turbo Boomer danno al giovanotto strafottente la più importante lezione della sua vita. E questa volta per davvero.
9: Uè, grazie, Turbo Boomer. Ero annebbiato dai luoghi comuni e dagli album di Sfera e Basta. Cosa stavo facendo? Adesso ho perso tutti i clienti. Servirebbe una serata speciale. Un miracolo per poter riconquistarli.
4: Tranquillo, coglione. Possiamo mettere in piedi il vecchio gruppo musicale del Liscio. Che ne dite, ragazzi?
3: Sì, possiamo fare come i Blues Brothers.
5: Siamo in missione per conto di Dio. Porco d***o!
4: Vai, facciamogli vedere come animare questo posto.
1: Turbo
3: Benvenuti cari amici, tutti qua in balera. Siamo noi, Ornella e i belli dentro. Mi gusta la balera, mi gustas tu. Te lo voglio ciucciare sempre di più. Ci trovi ragazzini dai 90 in su. Mi gusta la balera, mi gustas tu.
4: Vieni alla balera dell'Ortica. non ti pentirai ed è pure pieno di fica. Vieni alla balera dell'ortica. Mangi, balli e poi ti fai l'esame della prostata.
9: Grandi ragazzi, un mega successo. Avete salvato la balera e che gran pezzo.
4: Oh sì ragazzo, la balera è una vera istituzione.
3: E poi con 33 cl di sperma nello stomaco, senti come canto.
5: Ma prima di andare non voglio raccontarvi una barzelletta. Questa volta voglio fare una marchetta. Sì, una marchetta alla balera dell'Ortica. Un posto meraviglioso in cui puoi... è bello, ci vieni con gli amici e te ne vai da solo. No, aspetta. Vieni in balera che troverai il Cinar 70 contro il logorio della vita moderna. Solo e unico gusto inconfondibile per l'uomo che non deve chiedere niente mai a nessuno. Nessun favore, perché io mi sono fatto da solo. Mica c'era il papà che pagava. Anche se comunque non ci ha mai fatto mancare niente. O mangia sta minestra o salta dal balcone di pali in frasca e vai in... vieni in balera, la balera dell'Ortica, posto magico, ma mi raccomando, bevi con responsabilità, altrimenti se bevi ti vai a schiantare e ti ammazzano, porco d***o.
10: Turbo Boomer.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
12: Ah, bene.
11: Presenta.
13: La famiglia porno.
14: Basta, non dire più una parola.
13: Porno. Porno. Porno. Porno.
15: Buongiorno. Siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
14: Allegami i coglioni.
13: Porno.
16: Pronto?
12: Sì, pronto.
16: Chi è?
12: Ah, oh, sì, certo.
16: Chi è?
12: Sì, pronto.
16: Pronto, chi è? Qua è il cappello, lei chi è?
13: Non ci credo.
16: Cappello, lei chi è?
13: Questo è il destino.
16: Cappello, lei chi è?
13: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia, ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
14: Ah, leccami i coglioni.
16: Come?
12: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
16: Ma non capisco, magari più tardi se risponde lui.
14: Oh.
13: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
17: Qual falange di Cristo Redentore.
18: Ehi, pronto?
14: Succhialo che ne ho voglia.
18: Succhiamelo tu che ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
12: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
18: Va bene, sì. Allora mi si Remo e mi porti anche una bustina e Bamba. Non la posso tiriamo su. Oh no, va bene a Bamba.
12: Ah, bene.
18: Bamba e Albo Whisky.
12: Ah, oh, sì.
18: Ecco, si fa un bel cocktail di Bamba puttane.
12: Ah, oh, sì, certo.
18: Diga Remo che porti Goldon, però.
12: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
18: Sì, ma diga Remo che porti Goldon.
12: Ah, ci divertiremo. A presto, allora, ciao.
18: Sì, ascolta, ha voluto che porti anche i vibratori?
12: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
18: Sì, ma teorita, i vibratori chi li porta? Hai voluto chi porta mio o li porta Franco?
14: Oh, oh.
18: Ah, cagare. Cagaiolo.
14: Basta, non dire più una parola.
18: Sì.
14: Succhialo che non voglia.
18: Succhia.
11: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa? Sì.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhio che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama Cappella.
3: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Basta ancora, chi ti è morto, stramorto? Ce ne fai parlare, chi cazzo ti apice?
2: Succhiala che non voglia, mi hai messo...
3: Ho acceso il figlio e tra figli.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama Cappella.
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te che sono io? Senta, tu chiamo nel mio telefono.
5: Senta, ma vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci si affigge.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie, che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Senta, ma vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sorda!
0: Beh, vuoi tu faccio?
3: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto? Scendela, vuoi finire di chiamarmi?
5: Dimmi,
3: vuoi stronzo d'uomo? Ma vaffanculo, accendi figli, che cazzo ti chiama?
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato male?
3: Ma
5: chi
3: coglione, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma chi cazzo vuoi?
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
7: questo è Wenderland. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
0: Sono le 18:45.
7: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
8: Spesso?
9: Scusa.
8: Il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
9: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
8: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza un attimo.
8: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
7: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
7: Il weekend.
8: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
8: Ho capito, ma non le vada sui miei. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
8: Ma per peste, allora faccio che spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
7: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman. Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, insomma, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnaman!
4: Lei si sente la puzza di
5: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia! Vada fuori, maiale! Vada a sua faccia!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì,
10: grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
8: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: This is a zoo, only for you. Chiara Maserati, l'influencer.
1: Buongiorno Chiarchiarers, date un po' un occhio qua al panorama da casa mia, Milano City Life. Guarda, c'è anche Fedez che mi saluta. Ciao Fede, ciao. Sì, ma sapete perché si vedono così bani? Solo grazie al mio nuovo prodotto, Glassy Splendor, link in bio. Bene, oggi sono alla ricerca dell'adrenalina, perché dopo la Milano Fashion Week la mia vita è diventata piatta. Ho bisogno di provare nuove emozioni, emozioni forti. Adesso le vado a cercare, poi vi racconto, stay tuned.
0: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Pronto?
1: Pronto, ciao, è per il paracadute?
2: Sì.
1: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
2: Bene, dimmi.
1: Senti, allora, io ho bisogno di provare nuove emozioni, quindi volevo venire da voi e fare un lancio col paracadute, basta.
2: Sì, noi facciamo i lanci tutti i weekend e si sale in aereo e si fa il lancio da 4.000 a 4.200 metri.
1: Ok, top. Senti un po', avrei bisogno di capire un po' di dettagli, ok? Cioè, mi date anche una tuta?
2: Sì.
1: Ok, di che colore è?
2: Non saprei, ne abbiamo tante.
1: Ok, no, allora se posso scegliere, perché ti spiego, io sono un influencer, vabbè, forse mi conosci, di 2 milioni di followers. Allora, per me è molto importante, anche siccome dovrò fare video, storie, fotografie, è importante anche che io abbia una certa immagine, ok?
2: Per noi non è...
1: Allora, per me è molto importante, anche siccome dovrò fare video, storie, fotografie, è importante anche che io abbia una certa immagine, ok?

0: chiami?
1: Matteo.
0: Matteo, sei il numero uno. Ascolta, un'altra domanda. Io, siccome appunto, come ti spiegavo, devo fare video, stories e quant'altro, insieme a me, magari con un altro istruttore, si può lanciare il mio fotografo?
1: Sì, sì.
0: Senti una cosa, in volo, quanto si scompigliano i capelli? Perché devo capire come pettinarli, cioè se raccoglierli, trecce, extensions, cioè capire un po'.
1: Beh, hai l'aria che va ai 200 all'ora.
0: Ok, quindi, cavoli. Ok, non, Matte, non, dimmi una cosa, quanto viene il volo?
1: Il volo si aggira ai 370-200 euro, poi se è omnicomprensivo 250.
0: Ah, c'è un cazzo, 260. Praticamente.
1: Sì, ma infatti non stiamo parlando di cifre.
0: Certo, beh, considera che solo una mia storia non brandizzata, ok, fa 800 euro.
1: Ok.
0: Quindi, ecco, il volo io non lo pago. Matte, sei sicura?
1: Sì, sì, sono sicuro, sì. Se mi devi costringere a dire sì o no in questo momento, sì, e ti dico di no.
0: Allora, l'occasione che ti sto proponendo è veramente di un certo livello. Quindi, non lo so, ecco, secondo me, se non ti prendi la responsabilità per dire sì adesso a me, non so bene che cosa ti passa per la testa. Però, detto questo, se non mi puoi dire sì, quindi mi stai dicendo no, dimmi no, prenditi quest'altra responsabilità, io cerco qualcun altro. Poi lo racconti tu ai tuoi capi.
1: D'accordo.
0: Matte, fatti un volo e prova a ripensarci.
1: Ci ripenso.
0: Ciao Matte.
1: Ciao, grazie.
0: Delusione totale. Cioè, mi ha rotto le palle per mezz'ora per poi dirmi di no. Quanto cazzo di tempo ho perso! Chiarchiarers, sono andata a fare l'ispezione dove fanno i lanci col paracadute perché ho bisogno di nuove emozioni, di adrenalina, voi mi conoscete, sono fatta così. Sicurezza, zero, tutte le cinghie erano rotte, all'aereo mancava un'ala, l'istruttore era cieco e l'altro non aveva le mani, ok? Attentato alla vita di Chiarchiara Maserati, nipote! Fatemi bere, guarda, un po' di acqua, cristallo, link in bio perché mi devo riprendere. Buona.
2: Chiarchiara Maserati, l'influencer. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli. Fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, Spezie e Calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove, sentite.
6: Leccami la punta, con la lingua, ti prego, con la lingua, tutta la punta, così.
7: È grosso, non lo resisto.
6: Davvero? Non ancora.
7: Oh sì, più forte, più forte.
6: Così.
7: Voglio scoppiare per il piacere.
5: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
2: Presenta
5: la famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi parla?
1: Francesca.
0: Ma qua la Francesca.
1: Oh. A me
0: io però sono Francesca.
1: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Chi parla?
2: Ah, leccami i coglioni.
0: Eh?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Oh.
3: Torno.
4: Pronto?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Chi è?
1: Sì, pronto.
4: Sì, chi è?
1: Ah, oh, sì.
4: Che non ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
1: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
4: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
1: Ah, bene.
4: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella bocca, mettilo in bocca.
4: Mettitelo in culo.
1: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
4: Bastarda di merda. Chi è?
1: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Filalo tutto dentro.
2: Leccami i coglioni.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Sì.
1: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
5: Non la sento.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
3: Torno.
0: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
0: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
4: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, mi chiedi a parlare?
1: Rimo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
2: Ah, sì.
1: Sì, pronto.
0: Chi è che parla?
1: Ah, sì, certo. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
6: Ma i mortacci.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fangura?
2: Oh.
3: La pulite a fangura? La pulite a fangura a rete?
2: Ah, leccami i coglioni. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda.
2: Oh.
4: Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Poi stronzo d'uomo. La fossaccia di mamma perché tu tutta la settima tua generazione non telefonare più, stronzo schifoso, lurito.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Poi stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando parli con una donna, facendo molta attenzione ai modi che utilizzi, è maschilismo. Quando sei galante, è maschilismo. Quando paghi tu la cena, è maschilismo. Quando dici ad una donna che è bella, allora vuol dire che non stai considerando le sue capacità intellettive, quindi è maschilismo. Quando dici ad una donna che è simpatica, stai dicendo che è brutta, e comunque anche se le dicessi che è bella, secondo i perbenisti del linguaggio, staresti comunque sottintendendo che è stupida. Quindi è maschilismo. Quando dici niente, non devi dire un cazzo di niente. Ancora non l'hai capito che devi stare zitto. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Ehi bella! Afata! Mille modi per fare catcalling, viene evidenziata la bizzarria umana per cui siamo super sensibili alle parole, iper scrupolosi nei modi e totalmente incuranti o quasi ai diritti sociali, come stipendio e carriera. Continua il dottor Carlone dicendo che fino a quando continueremo a dividerci cercando esasperatamente secondi significati alle parole o a processare i testi dei trapper, saremo una società di belle parole e profonde disuguaglianze sociali. Per cui nessun uomo ti farà più catcalling per strada, ma tu continuerai comunque a guadagnare meno di lui.
2: È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Lo Zoo di 105.
4: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
5: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
5: La grande botta.
6: Sì, pronto.
5: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
6: Ma vaffanculo.
7: Farmacia al...
5: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
7: Sì.
5: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
7: Fantastico.
5: Metodo Santino. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
7: Benissimo.
5: Con un grande prodotto di Pablo Escobar, grande botta, un Big Bang, diciamo. Una grande botta.
7: Fantastico, sono molto molto contenta.
5: Grande botta. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
7: Benissimo, capito? Devo andare.
8: Pronto?
5: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19, forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
8: Io non ho fatto, vuoi?
5: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
8: Ma come è? Un bicoglion, come è?
5: Capito? Metodo Santino. Curato il Covid.
8: Cosa vuoi? Come è?
5: Ho fatto una botta di bamba.
8: Vediamo qui, va! Badago!
5: Un Big Bang, diciamo. La grande botta.
8: Ma chi sei?
5: Sono a casa col Covid.
8: Ma chi sei?
5: Santino.
8: Rompi i coglioni!
9: Pronto?
5: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
9: Pronto, non ne ho caputo niente.
5: Sono a casa col Covid.
9: Un attimo che mi metto fuori perché rincia, questo non veglia bene. Allora, pronto?
5: Sono a casa col Covid. Col Covid-19.
9: Sì.
5: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
9: Ah, scusami, lei... Io non l'ho caputo bene, però lei...
5: Grande botta.
10: Pronto?
5: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Col Covid-19.
10: A te, a casa col Covid?
5: Col Covid-19. E praticamente l'ho curato.
10: Ma dove hai avuto questo telefono?
5: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta.
10: Ma vaffanculo.
11: Adesso spacca il telefono. Pronto?
5: Minchia baffo, sono a casa col Covid.
11: E che cazzo me ne frega a me se si cala col Covid? Vaffanculo.
5: E praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
11: Va, fatelo mettere sul culo, can.
5: La grande botta.
4: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
5: La grande botta.
3: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sai che gli fai?
1: Mi piscia
3: la sta merda seccata.
1: Non ti azzeccare.
3: No! Non mi... No!
1: Stai qua,
4: pisci
1: addosso.
4: Voglio che le pisci addosso.
3: Okay, io rutto, rutto anche te.
4: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Ma sentite. Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
5: Cos'è l'abriacatura?
6: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
5: Sei qua adesso
4: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
6: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una prezza, pesce murta, fateci.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
9: Se forte vincerai.
8: Dove abita Ennio?
10: Pronto?
11: Pronto!
10: Sono pronto, signor Ennio, sono Filomena della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
11: Sei Filomena!
10: Sì.
11: Ma chi sei Filomena?
10: Sì, mi chiamo Filomena, sono la segretaria della ditta...
11: Ma non ti conosco, Filomena!
10: Sì, ma io sono la segretaria della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
11: Reggiognolo? Ma chi sei lei dei trasporti del Gnolo?
10: Reggiognolo.
11: Reggiognolo!
10: Reggiognolo! Reggiognolo!
11: Reggiognolo! Reggiognolo! Porca la c***a! Che cosa vuoi?
10: No, guardi, è Reggiognolo!
11: È
10: Reggiognolo!
11: Reggiognolo!
10: Quasi!
11: Non lo so dire, che cosa vuoi?
10: Guardi, siccome è partito...
11: Guardo, che cosa guardo?
10: È partito il camion per la consegna. Allora io le passo l'autista del...
11: Ma che consegna? Ma di che cosa?
10: È la consegna di una macina a pietra.
11: Di una macina a pietra?
10: Macina.
11: Ma macina? Ma chi l'ha che l'ha comprato una macina? Ma io non ho bisogno di una macina!
10: Ascolti, le passo il responsabile Bernardo da...
11: Sta lavorando! Ma non c'è tempo di vedermi parlare con il responsabile, porca la
10: m***a! Glielo passo velocemente, grazie mille!
11: Brutta bastarda la m***a! Passamelo, porca!
12: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
13: Pronto?
11: Pronto!
13: Salve, signor Ennio! Sono Bernardo!
11: Perché Bernardo?
13: No!
11: Che cosa vuoi, Bernardo?
13: No, Bernardo!
11: Bernardo!
13: Come sta, signor Ennio?
11: Bene!
13: Ha fatto le vacanze?
11: Che vacanze? Cosa c'è per andare a lavorare, vacca la...
13: Bene,
11: le vacanze, non mica soldi mica da spendere andare in vacanza.
13: Ho visto che non ha piovuto tanto, ma lei fa anche l'uva, c'è il vino?
11: Per me, raccolgo qualche cosa per me.
13: Bene.
11: Lo posto per me,
13: Benissimo, allora senta un attimo, signor Ennio. Allora, il comune di Reggio Emilia?
11: Quale comune, va? Ma che cosa vuole?
13: Per tutte le località, tipo Belvedere, Cavriago, Girondola, Ghiardo, La Fornace, Rubanino, Casematte, Corticella...
11: Che cosa vuole?
13: Il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
11: Ma che cosa ne faccio frantoio? Non so mica le olive!
13: Però noi le portiamo il frantoio!
11: Non so mica le olive, io sono vino!
13: No, mi faccia finire!
11: Ma da fare, ma che cosa me ne faccio il frantoio?
13: Allora mi faccia finire, signor Regno, ne portiamo il frantoio insieme anche ai semini da piantare, così le vengono fuori gli olivi, ce ne sono anche tre già fatti nuovi!
11: Ma non ce l'ho, già mi basta quello che sono nella mia terra! Ci manca solo che metto su anche le olive!
13: Però le spiego!
11: Le spiego! Non le voglio!
13: Il comune, dando gli olivi ai contadini, in questo modo lei prossimo anno pagherà meno di tasse.
11: Allora, vai a cagare, bastardo!
13: Allora senta un attimo, allora adesso il nostro spedizioniere è sul camion che sta portando il frantoio.
11: Ma non c'è,
13: le servono solamente le indicazioni per entrare col camion. C'è un posto dove entrare col camion da lei?
11: Reggevilla, ma che vada fuori a Reggevilla, che vada fuori dove ne voglia.
13: Il camion è partito dal comune con gli ulivi dentro e frantoio e le sta portando direttamente al camion.
11: Frantoio! Ma non lo voglio, non lo voglio.
13: Allora,
11: lo voglio perché io sono mio da fare nella terra.
13: Signor Regno, lei dov'è esattamente? A Corticella o Correggio?
11: Ma che Corticella tua madre, Corticella di una madre.
13: Quando arriverà il camion, vedrà, il camion è tutto rosso.
11: Io ho due patate nelle mani perché io non lo voglio il camion.
13: Con la scritta in bianco.
11: Non voglio il camion, non voglio niente.
13: Con la scritta sul camion, fratelli Reggiognolo. E lì c'è.
11: Reggiognolo.
13: Reggiognolo.
11: Reggiognolo,
13: no, Reggiognolo, no,
11: Le rubiamo. Ma il camionista!
13: Sì, sì, salve, signor Regno!
11: Sì, no, sì,
12: se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
13: Pronto?
11: Pronto?
13: Pronto, sono Arnaldo.
11: Porca la
8: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di...

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Il futuro spaventa, ma alla pari di esso c'è il presente che stiamo vivendo. In questa nostra rinnovata normalità, ecco uno stralcio di cosa ci attende accendendo il televisore.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a questa puntata davvero speciale. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, facciamo entrare la nostra unica, amatissima lucianona nazionale del mio cuore.
3: Ciao Fabi, ciao a tutti. Posso sedermi sulla scrivania?
2: Oh no, Luciana, le scrivanie sono fatte per scrivanire, non per sederci sopra.
3: Oh zio Faust, me ne frego, mi ci siedo lo stesso, né?
2: Oh no, Luciana, sei proprio monella.
3: Ed ora per farti vedere quanto sono pazzerella mi metterò a cagare sulla scrivania.
2: No, Luciana, no.
3: Arriva il dunque, presentiamo l'ospite di oggi.
2: Hai ragione, stasera abbiamo con noi, tenetevi forte, il nuovo Papa.
3: Non un vescovo, non un cardinale, il Papa, l'uomo bianco, il boss dei boss.
2: Oh no, Luciana, non fare sofisticata ironia paragonando chiesa e mafia. Su, su, fai la brava.
3: A me fai la brava? Faust, adesso vuoi vedere che mi sgrilletto, eh?
2: No, Luciana, oh. No, non puoi masturbarti qui in diretta.
3: Oh, sì.
2: Sei proprio birbantella, eh?
3: Oh. Oh. Dai su, non ce la faccio più, facciamo entrare sto vecchio.
2: Oh no, Luciana, non parlare così del nostro amatissimo nuovo pontefice, ma facciamolo entrare. Benvenuto.
4: Eccomi per voi ragazzi, sono il vostro nuovo Papa, pace amore, viva petrolio.
2: È per noi un grande onore averla qui, sua santità.
3: Anche perché potrebbe durare poco, né, vista la sua età.
2: Oh no, Luciana, non dire così.
4: Oh yeah yeah, anche per me è vero onore essere qui insieme a voi. Viva l'America, viva il bacon.
2: Che parole potenti, sua santità, giustissime, ho la pelle d'oca.
3: Ma passiamo alle cose importanti. La Yolanda.
2: Oh no, Luciana, quanto sei birichina. Non mi sembra il caso di parlare della tua f***a in questo contesto.
4: I don't understand, sorry. Cos'è la f***a?
3: Ah, allora ti interessa la mia Yolanda, furbacchione valengo.
2: Oh no, Lucianona, a nessuno interessa la tua Yolanda.
3: Senti, papi, ma anche voi durante il conclave vi siete accarezzati i Walter?
2: Oh no, Luciana, non parlare dei cazzi del conclave.
4: Walter? Walter? Oh yeah, conosco molti Walter, Boston, Albuquerque, in Texas.
3: No, no, ma io intendo il Walter e la Yolanda.
2: Oh no, Luciana, smettila di interpellare il Walter e la Yolanda, no.
3: Ok, ok, giuro che non lo faccio più, né? Il Walter.
2: No.
3: La Yolanda.
2: Oh no.
3: Il Walter e la Yolanda.
2: No, Luciana, no. Santità, mi perdoni per il comportamento sconsiderato della mia collega.
4: Oh no, no, I like it. E ti dirò, con un paio di drink forse ce la darei anche due botte.
2: Parole sante, parole santissime, sua santità. Che potenza di espressione, ho la pelle d'oca.
3: La Yolanda e il Walter.
2: Luciana Litizzetto, che grande puntata.
4: Oh yeah, thank you per avermi invitato and make Vaticano great again. Bush,
3: bush. La Yolanda.
2: Oh no.
1: Basta, spegni quel fottuto televisore e torna ad ascoltare la radio. Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
0: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
6: dal regista di La Vecchia di Locate e Lo Smascellato Bresciano. Non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocito.
7: Pronto? Pronto?
8: Pronto!
7: Chi è?
8: Tu parlo con Nocito Antonio.
7: No, ho sbagliato un numero qua, né?
8: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai tu proprio?
7: Guardi che io non so se lei con quella che dice lei.
8: Tuo cugino? Mio cugino?
7: No, no, ho sbagliato.
8: Ma sa che io non te capisco proprio.
7: Non lo so.
8: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai tu proprio?
7: Guardi che lei ha sbagliato un numero.
8: Ah, capito.
7: Scusi.
8: Ti sei decreato?
7: Ha sbagliato numero.
8: Cerca di morire come gli altri.

0: che so vieni a casa, vieni fregata giù, non vieni fregata.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato il numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non ti capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ti sei fatta male?
0: Che?
1: Ah, capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Ah, capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parla con la città Antonia.
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai tu proprio?
0: Io non ti capisco cosa dici.
1: Ah, capito.

0: cerca di morire che è meglio, va! Cerca di morire che è un mogliaccio!
1: Io? O tu?
0: E vigliacco allo zerone del mondo! Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con la città Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite.
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con la città Antonia, no, con Saverino! Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
2: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
2: Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, ancora te e tutti i tuoi.
2: E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, capito.

0: casa, so vieni alla casa, vieni a fregare giù, a
1: fondo di noi. Ma chi te è morto e stramorto, chi cazzo sei?
0: Ah, è bello!
1: Ma fossaccio di me, ma perché...
0: Non lo faccio bene
1: ancora! Chi cazzo sei?
0: Ma va a fare un buco e prendere te, va!
1: Quel schifoso!
2: Guarda, di Cristo Redentore.
3: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Tuo cugino, mio cugino.
3: No, chi sei tu?
0: Tu parli con la città Antonia, no? Con Saverino.
3: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome. Sto cazzo! E sarà mio piccando su per culo! Così vai dare quattro calci in culo che la puttana di tua madre!
4: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Sono Tony, il DJ delle cupole, la discoteca, dove vieni sempre a ballare, come stai?
3: Oddio, sai che non mi ricordo.
2: Oh cavolo, beh, io mi ricordo di te, come stai?
3: Bene.
2: Bene, bene, ti volevo chiedere se per caso tu hai la giacca di jeans, una giacca di jeans mia che ti avevo lasciato, con una toppa dietro e un...
3: E in a jeans. Me no.
2: Sei sicura?
3: Sicurissima.
2: Perché mi ricordo che durante una serata avevo lanciato la giacca, tu eri sotto in pista, l'hai presa.
3: No.
2: Ma tu non sei quella lì che zoppicava un pochettino?
3: No.
2: Oh, non mi ricordo.
3: Ma io voglio dire, ma chi è che ti ha dato il mio numero? Chiedo, io non
2: ce l'ho
3: dato
2: io,
3: numero
2: me l'hai dato tu. Me l'hai dato tu, me lo ricordo, me l'avevi dato tu. Ti ricordi che ballavi sempre quella canzone lì che faceva Waking in the Court, when I see you wait. Te la ricordi? Degli anni 90. Che la mixavo sempre con This is the rhythm of the night. Te la ricordi? Te la ricordi?
3: Ma me la posso anche ricordare, ma io non ho il non ho dato nessun numero.
2: Cazzo, mi sembra di... Mi fa strano perché ci siamo anche frequentati per un periodo. Ti ricordi che io finivo di mixare, andavamo nei camerini e ci davamo di culo. Ti ricordi che ti piaceva nel culo? Mi ha fatto sesso più volte.
3: No, no, te purino ti sbagli persona perché io non ho dato nessuno niente. Te lo dico io.
2: Mi fa strano perché mi ricordo che eri ubriachissima e mi hai dato il numero. Mentre
3: no, no, io non sono mai stato ubriaca perché non bevo. Quindi...
2: Ti stavo inculando nelle docce dei camerini, ti ricordi? Ti stavo inculando nei camerini, gridavi come una matta.
3: Sicuro, sicuramente, guarda, sicuro.
2: Sì, gridavi fuori, cantavi anche la canzone quella lì. Nano, nano, sfonda Milano.
3: No, guarda, mi dispiace dirtelo, ma ti stai sbagliando persona perché
2: tu...
3: io non do nessun numero e non do nessun culo, quindi mi sa che stai sbagliando.
2: Boh, non lo so, cara, io ho questo numero, forse mi sarò sbagliato. Io mi ricordo che mi si ero inculato una carla alle cupole Lido.
3: No, io le cupole non sono mai stata inculata, comunque va bene.
2: Senti, allora tu la giacca di jeans con la toppa dietro c'è un cazzo stampato enorme che la mia giacca di jeans non ce l'hai perché mi serve, devo andare, mi serve per lavorare.
3: Amore, non ce l'ho, cosa ti devo dire? Se non ce l'ho, non ce l'ho.
2: Mi fa strana sta cosa, Carla, che tu non ti ricordi di me. Cazzo, è proprio... Mi spezza il cuore, guarda.
3: Mandami una foto.
2: Di che cosa?
3: È tua.
2: Ah, mia, ma mi trovi anche su internet. Se scrivi Tony Cazzo, mi trovi. Sono... Sembro Fiorello negli anni 90. Con gli occhiali a stella, guarda un po', sei davanti.
3: Com'è che devo fare?
2: Hai il computer davanti?
3: Com'è che devo scrivere?
2: Tony con la Y, T-O-N-Y,
3: sì.
2: Staccato, C di Como,
3: sì.
2: A di Ancona,
3: sì.
2: Z-Z-O.
3: Ah, sei in fine però.
2: No, è il mio nome d'arte.
3: Sì, sì.
2: Mamma mia, Carla, eri bellissima negli anni 90. C'è ancora i capelli ricciolini, tipo la Cuccarini.
3: No, no. Hai bevuto perché
2: ma
3: io
2: no,
3: non ho mai
2: guarda che
3: sarà difficile.
2: Vabbè, Carla, io mi ricordo di questa Carla che me la inculavo sempre nei camerini dopo aver mixato e non sarei te, mi dispiace.
3: Allora non sono io.
2: Ma hai preso nel culo tu?
3: No.
2: Ah, vabbè. Vabbè, niente, allora... Vabbè, una voce sensuale incredibile. Cosa facciamo?
3: La giacca non l'ho.
2: Non ce l'hai la giacca? Sì, sicura al 100% che non hai la giacca di jeans?
3: No.
2: Magari non ti ricordi che l'hai messa in un armadio ubriaca dopo la discoteca?
3: Sono mai stato ubriaca.
2: Ah, ho capito. Ma anche io mi ricordo che ti prendevo dei capelli, tipo cavallo, e proprio ti incubava sangue nel camerino. Vabbè, comunque, se non sei te, mi dispiace. Ti saluto, Carla. Ragazzi, le donne degli anni 90 che si facevano tirare come i cavalli, non ci sono più quelle donne lì, a volte lanciavi questo uccello dentro sto buco, sentivi anche il rumore come quando cade un sasso dentro un pozzo. Non ci sono più le donne di una volta.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: No, ma se, ma almeno, ma non si può evolvere un po', cioè,
3: non
2: io
3: lo devo... so, non lo
2: invece,
3: so.
2: No, no, invece Noyes, ma...
4: no, no, Noyes,
2: allora, l'ennesimo fido in banca.
4: Noyes è andato
2: per la vacanza.
4: Noyes è andato in barca a vela col fratello di sua moglie. E hanno dormito lì e cagava in mare, si lavava il culo in spiaggia, una roba di una tristezza.
2: Ma perché?
3: Ma non lo so.
2: Ma senti, ma ha fatto l'ennesimo fido per andare in vacanza.
4: Ma sì, ma è ovvio, ma è ovvio. Ma sai che poi lui fischietta, no? Quando va in rosso, lo chiama il direttore, lui.
2: No, ma sì, non mi hanno detto che è il the most wanted by Cliff. Cioè, più se ne ha le azioni al Cliff, lui di Renato Valanzaga. Sulla pedina penale, cioè imbarazzante.
4: Però senti, allora, siccome tu non, non credi nella mia amicizia, allora io oggi ti ho portato una delle persone più belle del mondo. Cioè, Brad Pitt lo odia perché ormai è appurato che lui sia il più bello in assoluto del mondo. Ha fatto 600 film, non li ha visti nessuno. Però li ha fatti.
2: Ma chi, Alberto Tomba?
4: No, di più.
2: Come si chiamava il figlio Alberto?
4: Ah, era Ariete, Alex Ariete. Ma lui fa film un po' su questo genere qua,
2: così
4: ti presento Herbert Ballerina, eccolo qua.
5: Oh. Ciao
2: maestro. Ecco, una domanda, le tue vacanze,
5: sì,
2: dove le hai fatte?
5: Allora, no, io ho
2: dentro un caciocavallo.
5: No, no. Allora, ti dico, io volevo fare tutto il sud di Milano quest'anno.
4: Bello.
5: Con l'autobus.
4: Bello.
5: Capito? Cioè a tappe, diciamo, solo che non l'ho potuto fare perché girando questo film, quindi sono stato impegnato. Però cosa ho fatto? Quella settimana in cui avevo la prova costume, l'ho sfruttata per, siccome mi hanno pagato l'albergo a Napoli, ho sfruttato quell'albergo per fare Napoli e zone limitrofe.
2: Sì,
5: ho fatto quattro giorni lì. Così
2: bello, sole, mare.
4: Scusa Gigi, adesso hai sentito questo? Hai sentito dove le ha passate Noyes? Hai sentito dove le ha passate Alisei? Capisci che le mie vacanze adesso hanno un'importanza diversa? Cioè, capisci che.
2: Sì. No, è vero. Però Mazzoli, ti posso chiedere una cosa? Quando fai questi cartonati che metti il T-Rex in primo piano,
4: e mia moglie,
2: poi,
4: mia moglie, dici
2: il fossile.
4: Il fossile.
2: Beh, l'età, Mazzoli, l'età è quella.
4: No, ma sai che allora, per andare a fare i giri in canoa devo prendere due canoe, una per una coscia e una per l'altra.
2: Ma che canoa? Ma ci vuole un transatlantico per lei, non la regge la canoa. Dai, Mazzoli, adesso onestamente, però ti stavo dicendo, quando mi mandi questi cartonati, che c'è lei in primo piano, cioè non me la mettere proprio così sfocata, perché già non è un figurino. Poi se me la metti così fa paura un po', hai capito?
4: Ma senti,
2: cioè,
4: però Gigi, scusa un attimo. Allora, ti ho mandato le foto della mia casa, ti ho mandato le foto delle mie vacanze, ti ho mandato le foto della mia macchina. Cioè, tu vai in giro con la macchina dell'imbianchino, dai.
2: Ma Mazzoli, un imbianchino per comprare la mia macchina deve pitturare tutta New York, cioè tutti gli appartamenti di New York.
0: Come andrà a finire? Tra poco nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.
0: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
7: Ciao, sono Antonio, come stai?
8: Ma io non ti conosco.
7: Come no? Sono Antonio, Tony Cazzo il DJ.
8: Come?
7: Tony Cazzo il DJ, come stai? Ti sento un po' ancora un po' marcia,
8: No, io non ti conosco.
7: Ti sei ripresa da quella serata?
8: Come?
7: Nel 95, alla Baia Imperiale, quando erano venuti 24/7, che ti sei pestata con quello di cuore.
8: No, non mi ricordo niente, non lo so.
7: Quella canzone che faceva I can say no more, no la ricordi?
8: Non mi ricordo.
7: Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai tu la giacca di jeans, quella con...
8: Come?
7: La giacca di jeans con la topa dietro, se ce l'hai tu, quella col cazzo enorme. E ci dovrebbero essere anche 24.000 lire, pronto? Ma pensate, guarda.
0: Tony Cazzo è tornato.
8: Sì, pronto, pronto.
7: Come stai? Ciao. Come va?
8: Chi è lei, scusa?
7: Sono Antonio, come stai?
8: Un attimo, Antonio.
7: Sì.
9: Pronto?
7: Ehi, come va?
9: Antonio chi? Non mi ricordo.
7: Dove sei? Al mercato?
9: Avevo mangiato.
7: Sì, sì. Senti un attimo, t'ho chiamato per chiederti se hai la mia giacca di jeans. Che te l'avevo prestata in discoteca.
9: Non ce l'ho.
7: Non ce l'hai, perché mi ricordo che quella sera ti eri pestato a sangue con Ramirez mentre cantava Terapia.
9: Non c'ho. Adesso c'ho un po' da fare, dai.
7: Cosa stai facendo? Pronto? E niente, ho messo il telefono acceso in tasca. Pensa quanto è rincoglionito questo qua. Sì. Ma proviamo a chiamare un po' Margherita, va. Pronto?
10: Con chi vuole parlare?
7: Margherita!
10: La signora adesso sta mangiando, ma lei chi è?
7: Signora, salve, è la badante, sono Antonio, sono un amico di Margherita.
10: Ecco, allora io la faccio richiamare, perché adesso non può parlare che sta mangiando.
7: Sì, senta, un'informazione solo, gli chieda a Margherita, così poi magari se vuole Margherita mi chiama, gli dica che sono Tony, il DJ.
10: Va bene, io glielo riferisco.
7: Aspetti, glielo dico però, sono Tony, il DJ dell'Ultimo Impero a Torino, e gli chieda se per caso ha a casa una giacca di jeans con una toppa dietro che era mia degli anni 90 quando lei veniva a ballare all'Ultimo Impero che si spaccava in quattro.
10: Adesso la signora non può, abbia pazienza, né?
7: Ma la signora c'ha ancora gli arti?
10: No, ma guardi che forse lei ha sbagliato persona.
7: No, io mi ricordo di lei che in discoteca si faceva sempre strappare le braccia perché era un po' pazza.
10: No, ma guardi che... No, mi chiede con chi vuole parlare, ma guardi che la signora non conosce,
7: Comunque, vabbè, se gli
10: ma lei chiami magari più tardi, parla poi più tardi.
7: Sì, signora, ma lei non glielo può dire al momento se ha questa giacca di jeans, così evito di richiamarla. Dica, sono
10: adesso lei non può perché sta pranzando.
7: Che cazzo sta mangiando? Un leone, signora, che non può parlare.
10: Abbia pazienza, buongiorno.
7: Ehi, cogliona! Ho messo teste badanti, va.
0: Tony Cazzo è tornato.
8: Pronto?
7: Pronto? Margherita?
8: Pronto?
7: Margherita, come stai? Sono Antonio. Tutto bene?
8: Chi è Antonio?
7: Il DJ, ti ricordi che vivi all'Ultimo Impero?
8: Il DJ? Io non conosco nessun DJ, scusi,
7: Ma no, ascolta.
8: Mi lasci perdere, buongiorno.
7: Non fare la stronza. Pronto? Senti il telefono. Ma che cazzo c'ha un KK? Ma che telefono è? Pronto? Signora? Che cazzo è un picchio? Ma pensa a te. Ma che telefono? Ma basta. Signora? Che cazzo sta facendo? Sta battendo la macchina? Pronto?
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
12: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
13: Sì.
12: Sì.
13: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
13: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
14: Mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
12: sì. Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No,
14: scusa,
12: no.
14: Vista.
12: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
16: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
16: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
16: Meno male!
11: Cos'hai in mano?
16: Eh?
11: Cos'hai in mano?
16: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica!
16: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film!
16: Una merda!
13: Porn Bob. The inspiration is in the fic. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
18: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
13: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
19: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
19: Io no.
13: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
18: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
18: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando... L'anima dove va?
18: Va in cielo.
4: Dove?
18: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
18: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
18: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
18: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
18: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
18: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Con quest'anima. Loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
18: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
18: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era?

0: fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
1: Ci sono
0: belle.
1: Le macchine?
0: No!
2: No,
0: ci sono le biciclette. Ah, invece lì deve pedalare.
2: Bianche.
0: Che bianche.
2: Come sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
2: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi.
2: No,
0: sono
2: no.
0: Fatte
2: no.
0: Di fatte di cazzi. Lì in paradiso
2: rimuori
0: ancora,
2: no.
0: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
2: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
2: mica la sponda,
0: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
2: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
2: com'è?
0: Lì è più grossa,
2: ah.
0: Scusa, non è più quella lì,
3: è
0: diciamo,
3: una ribellula.
1: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
2: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì.
2: Ah,
0: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
2: Ah.
0: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
0: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. Ah. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
2: Sì.
0: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
4: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
2: Ma se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa
0: te la fanno leccare.
2: No.
0: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
2: Che
0: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
2: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
1: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
2: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
1: Dov'è?
0: Volte.
1: Sopra, sotto, destra, 60...
0: No, non è né sopra e né sotto.
1: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
0: Capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bubbenare, perché non parlano come l'italiano qua.
2: Ah.
0: Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue?
0: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, tu sai quanti capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
2: Tutto
0: se una soava donna.
2: Una soava donna.
0: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione.
0: Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
1: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: pezzi più amati della musica rocco, tradotti da Gingin Radio. Gingin Radio.
1: Flush the Toilet è una canzone di Simon & Garfunkel del 1900, chi cazzo se ne frega. Sebbene sia diffusa la convinzione che il brano fosse stato scritto usando la merda di Marilyn Monroe come inchiostro e la minchia di Ken Shiro come penna, ciò non è mai stato confermato. Nella sua autobiografia, però, Paul Simon ricorda con amarezza di come si trovò costretto ad alitare senza sosta sul buco del culo della divina Marilyn, quasi fosse la punta di una bic, a causa della rinomata stitichezza dell'attrice. Flush the

toilet, tira lo sciacquone. When you shit, quando caghi. Pull the toilet water, tira l'acqua del cesso. Or you are asphyxiated, o verrai asfissiato. Wipe your ass, pulisciti il culo. With the card, con la carta. You gotta love, con amore.

Go ahead and have a B-day. Forza, fatti il B-day. Forza, fatti il B-day. In order not to smell, così non puzzi. Flush the toilet, tira lo sciacquone. My love, mio amore. When you finish, quando finisci, then I shit. Così posso cagare anch'io.

Simon & Garfunkel, Flush the Toilet. Lo shock per lo scoppio della guerra in Vietnam è palpabile fra i versi di questo toccante brano. Apertamente pacifisti, in quegli anni Simon & Garfunkel arrivarono a scoparsi fino a 30... Arrivarono a scoparsi fino a 30 cerbiatti al giorno come atto di protesta contro la politica militare dell'allora presidente degli Stati Uniti. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Flush the toilet water. Tira lo sciacquone. My love, amore mio. When you finish, quando finisci, then I shit, così posso cagare anch'io. And the polenta, e la polenta, while I shit, I will eat. Mentre cago, mangerò.

Flush the Toilet di Simon & Garfunkel. Rock in Translation torna domani. Un saluto da... Un saluto da Lucilla Polenta nelle mutande e arrivederci al prossimo appuntamento con... Rock in Translation. E non dimenticate il motto rock di Jimi Hendrix. L'ano dei rocker ha un'anima, per questo ci infiliamo bottiglie nel culo, perché anche l'anima ha diritto di ubriacarsi.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Marisa!
2: Ma che sei?
3: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ! Come stai, Marisa? Quanto tempo! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca?
2: Ma io veramente ci sono andata mai, cocco mio!
3: Non ci sei mai andato? Sì, sei venuta a quella festa dove ho suonato in piazza. Ti ricordi che abbiamo limonato dietro al palco? Ti ricordi? Marisa!
4: Ma tu ne affanculo, te è quello stronzo che sei!
3: Pronto? Marisa!
4: Devi andare vicino a me per dritte con io, Marisa! Imbecille!
3: Pronto? Ma guarda che... Ma io non capisco queste cose. Prima ti danno il numero, ti si fanno limonare dietro il pacco e poi si, ti fanno aggredire dal Doberman. Ma io non lo so, va, andiamo avanti. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams
2: of passion through the night. Sweet dreams of... Tanto.
3: Lucia?
5: Ciao.
3: Ciao, come stai? Come va? Tutto bene?
5: Ma è bene, più o meno, insomma, va bene, va bene.
3: Che è successo che non...
5: Ma non ho capito chi sei, scusa.
3: Sono Antonio, Tony, il DJ, ti ricordi? Parliamo di 30-35 anni fa. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans, ti ricordi? Con la toppa dietro, non te la ricordi?
5: No.
3: Ma cavolo!
5: Era quella... sbagliato il numero!
3: Ma no, era quella serata che era venuto Sandy Marto in discoteca, gli avevi fatto un po' un p***o nel camerino, ti ricordi? No, non ti ricordi?
5: No, mi ricordo, pazienza!
3: Sono passati tanti anni. Tu non ce l'hai la giacca di jeans? La mia?
5: Comunque.
3: La mia giacca di...
5: Ti ringrazio per la telefonata.
3: Sì,
5: ciao.
3: Sì, va bene, dai, ti saluto allora.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto. Ehi, come stai? Sono Tony, tutto bene?
5: Come stai fresco?
3: Dove sei? A casa? Sono
5: Ma
3: Tony.
5: Ma chi sei tu?
3: Antonio, il DJ, ti ricordi che tu eri al cubista?
5: Ti ricordo,
3: te lo ricordo io. Allora, eravamo in un locale dove io mettevo la musica e tu eri molto alta come ragazza e ti eri mangiata.
5: Io non mi conosco, mi dispiace.
3: Ti eri mangiata una strobo. Ti ricordi che ogni volta aprivi la bocca arrivava Batman? Pronto?
5: Pronto.
3: Senti, ti volevo chiedere.
5: Ma non mi ricordo, non mi conosco, mi dispiace.
3: Ma mi fai parlare? Pronto?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Scusa, io vorrei sapere cosa vuoi.
3: Guarda che se chiudi il telefono mi incazzo adesso, Mi fai parlare o no?
5: Come?
3: Mi fai parlare? Mi vuoi ascoltare? Se mi butti giù il telefono ti devo dire una cosa. Oh, ce l'hai a casa per caso la mia giacca di jeans con dietro un cazzo stampato? No. Oh, ma non ho finito di parlare, ho detto, se hai una giacca di jeans mia a casa tua con dietro una toppa con un cazzo stampato.
5: No, non ce l'ho, non c'ho niente di questo.
3: Non c'hai niente?
5: No, mi dispiace, ciao.
3: Ma non ho finito di parlare. Madonna. Voi non potete capire, ma siamo due ore che siamo qua e non rispondono ste bastarde.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto, Nick? Ciao, sono Tony, il DJ. Come stai?
8: Tony di dove?
3: Sì, Tony, quello con la coda, i capelli con la coda, tipo Fiorello degli anni 90. Senti, ti volevo chiedere se per caso hai una giacca di jeans a casa, con una toppa dietro, con un cazzo stampato, con una cappella, una roba incredibile, sembra un disco volante che spara gli alieni dalla capocchia. Ce l'hai?
8: No, non so di che cosa stai parlando.
3: Sì, che mi avevi chiesto il disco, quello lì che faceva di Tony di Bart, te lo ricordi? Quello che faceva I can stay with you when it's on the run, baby. Te lo ricordi? Ho messo anche Think About the Way, Second Pearl, te lo ricordi?
8: Vagamente.
3: Oh, porca miseria. Yes, mi hai detto anche che sei francese tu. Parlando così, mi avevamo parlato un po' di anche di formaggi francesi, tipo il Caprice de Dieu, la roulette russa, quei formaggi là. Non te lo ricordi?
8: Non lo so.
3: Ma perché no, quella sera lì, mi sa che quella sera che sei venuto al locale, siamo conosciuti, ti ho lasciato la giacca di jeans. Avevi bevuto un po', forse non ti ricordi, che eri un po' ubriaca, ti ricordi?
8: No, se avevo bevuto.
3: Sì, che ti, all'uscita ti sei pestata con una tipa che ti aveva guardato male.
8: Sì, va
3: avevi
8: bene.
3: Tirato uno schiaffo fortissimo, ti ricordi? Che no, gridavi sempre le seconde fonde, le seconde caprice de feu. Una roba
8: bene,
3: del genere, mi dico.
8: Con quella da richiamata.
3: Non ho capito. Ma
8: grazie,
3: ce l'hai la giacca di jean? Ce l'hai o no? Ken, ce l'hai? Cioè, che nervi.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Mario!
6: Oh!
3: Come va? Come stai? C'è anche Anna!
6: Chi sei?
3: Sono Tony, Antonio, il DJ, Tony Cazzo, come va?
6: Ma io non riesco a capire chi sei, non ti conosco.
3: Ci siamo conosciuti alla discoteca.
6: Annie e Dobby.
3: Che siete venuti a ballare voi due. Che eravate.
6: No, non sono mai andato in discoteca, sei sempre il solito,
3: Ma sei scemo, ti ricordi? Me l'hai detto tu l'altro giorno.
6: Sei tu che sei scemo.
3: Se non te lo ricordi, sei ricoglionito.
6: Sì,
3: quando hai preso quella pasticca nell'87, quella con lo smile, proprio hai perso il controllo. Pronto? Ragazzi. Anche voi giovani che state ascoltando in questo momento la radio, non prendete mai caramelle o pasticche dagli estranei in discoteca. Vero Pippo?
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
7: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Benvenuti!
2: Ciao, tecnico!
3: Senti, ho scritto una nuova canzone!
2: Bravo, tecnico, impegnati nell'artistico, è importante!
3: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, però non sono convinto.
2: Fa schifo, coglione.
3: Non vede niente.
2: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
3: Hai ragione.
2: Una volta entrò uno nel mio ufficio mega galattico di 7000 milioni metri quadri e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in your money. Ma ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti, ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Ha, capito, tecnico?
3: Bravo, se tutti fossero come te!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: E allora, attenzione, amici! Il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie! Vai a letto con il tuo nuovo amore! Fai tutto il romantico e il passionale! Ti profumi bene, proprio lì. Ti metti la maglietta che ti sta meglio. Ti pettini prima di coricarti. Ma appena chiudi gli occhi, ti parte una mega russata con scorreggetta d'accompagnamento. E a lei scende tutta. Benvenuto, i sei dei nostri. Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le ficchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace, tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante. Benvenuta, i sei dei nostri. Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre. Benvenuto, papà moderno. I sei dei nostri. Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in culo. Se anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque, e come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, amico dello Zoo di 105, una sera dopo aver lavorato in discoteca rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato, ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano Ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu come scusa dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso. Benvenuto, Mago Wender. You are one of us. Sei dei nostri.

0: la tua vita più colore ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo. Questo è Wonderland. In questo scherzo telefonico Wender ha rubato le voci di Iginio Massari e le ha clonate con l'intelligenza artificiale e chiamerà varie pasticcerie italiane. Mamma mia.
3: Sì, pronto, mi dica.
4: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
3: Sì, sì.
4: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
3: Sì, bene, bene, ci dica.
4: Sto per venire da lei in pasticceria.
3: L'aspettiamo con vero piacere.
4: Molto interessante.
3: Sì, sì.
4: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
3: Tutto, non mi preoccupate.
4: Senta?
3: Ma ti diamo braccio.
4: Senta, dalla macchina alla pasticceria non è che mi rubano l'orologio?
3: No, quando mai, ma facciamo luce una cosa.
4: Ma nella pasticceria qualcuno sa parlare l'italiano? Sa, è sempre difficile. Vede, lei è proprio un bifolco. Ma perché se l'è presa? Ho detto solo che era un bifolco.
5: Buonasera.
4: Buongiorno, vorrei un'informazione.
5: Sì, dimmi.
4: Mi trovo a Milano e mi hanno detto che lei ha delle ottime paste.
5: Grazie.
4: Sto parlando io, va bene? Poi parla lei, ma ora parlo io.
5: Sì.
4: Sto per venire da lei in pasticceria.
5: Sì, sì, sì, si trova qua.
4: Sicuramente avrà sentito parlare di me.
5: Chi ti parla?
4: Sono Iginio Massari. Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
5: Grazie mille, se vuole passare. Purtroppo non ci sono le titolari al momento, però
4: molto interessante. Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
5: Oddio, per i parcheggi non so, è un po' difficile qua davanti.
4: Non vorrei che ci fossero dei bambini.
5: Non credo ci siano, solo è molto difficile trovare il parcheggio.
4: Mamma mia, quanto mi stanno sul cazzo.
5: No, dai, non tutti.
4: Ok, allora sto arrivando. La ringrazio.
5: Grazie a lei.
4: Lei è molto gentile.
5: Anche lei.
4: Arrivo.
5: Ciao.
6: Buonasera.
4: Buongiorno.
6: Vabbè.
4: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
6: Sì.
4: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
6: Meno male.
4: Però questa cosa non va bene, le devo chiedere di chiudere la sua attività perché mi potrebbe portare concorrenza.
6: A chi è che sei? Pirla.
4: Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
6: Sì, noi facciamo un ottimo crema.
4: Le faccio una domanda, posso?
6: Sì, certo.
4: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
6: Abbastanza.
4: Bravo, la gente bisogna mandarla al creatore con il diabete a 1000.
6: Bravissimo.
4: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
6: Ma magari, almeno vediamo qualcosa di bello, dai.
4: Senta? Dalla macchina alla pasticceria non è che mi rubano l'orologio?
6: No, magari le rubano tu direttamente la macchina.
4: Non vorrei che ci fossero dei bambini. Ok, allora sto arrivando.
6: Vabbè.
4: Appena entro nella pasticceria le mollo un calcio nel culo.
6: Vabbè, adesso mi devi mollare però, che devo lavorare.
4: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivo.
6: Salve. Ci sei?
4: Vede, lei è proprio un bifolco. Ha per caso la torta Maradona merda e Forza Milan?
6: No, Forza Milan mai.
4: Arrivo.
6: Va bene, aspetto. Arrivederci, che devo andare.
4: Buongiorno.
7: Sì, mio amore.
4: Buongiorno, vorrei un'informazione.
7: Informazione dei cazzi.
4: Senta, mi trovo in zona.
7: Tua madre quella cioccola.
4: Sto per venire da lei in pasticceria.
7: Io sto per venirti in faccia. Ma te poi quella puttana di mamma e quella puttana di sorda.
4: Wow!
7: A chi di stramorte vive?
4: Sa.
7: Tu e tutta la razza tua, morte vive.
4: Ah, cavolo, deve essere caduta la linea. Lo richiamo subito.
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Pronto?
4: Le faccio una domanda. Posso?
7: Dai, che ci voglio scopare le fighe, dai.
4: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
7: Ho squacchiato io che sono molto vivo.
4: Questi terroni sono sempre così simpatici.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino
5: Sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene. Fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela studiando i boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2. E dai, cazzo, Super Comparsa.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono Super Comparsa.
5: Punto esclamativo no.
1: Milano, ore 18:20. Set del film La moglie del Moldavo.
5: Allora attenzione. Allora stiamo per girare una delle scene più importanti del film, quella in cui Latrina, la moglie del Moldavo in questione, confronta un agente di polizia per scoprire che fine ha fatto il marito. Quando l'agente non risponde, in preda all'esasperazione, la protagonista gli tira un fortissimo calcio nei coglioni, ma proprio forte, cioè che si sente proprio, e poi la scena prosegue, capito?
6: Maestro, è successo un disastro!
5: Ma che siamo a scuola?
6: Un disastro! L'attore che doveva interpretare l'agente di polizia ha perso il treno e non può venire.
5: Ma straporca la puttana, ma col treno viene l'attore? Ma quanto paghiamo? 2 euro?
6: 1,5.
5: Ma che pendolare! Porca puttana! E niente, origa, niente, mi spiace, vi ho convocato, la giornata non ve la pago, chiaramente, e non si può farti. Peccato, perché è una bella sceneggiatura, era peccato. Niente, tutto a casa, dai!
6: Ma no, non è giusto però.
5: Dico sì, ma stai a romper cazzo, allora. Ma non c'è l'attore, non c'è.
6: Non possiamo arrenderci ora. Ci deve essere un modo per continuare le riprese.
5: Ci deve essere, sì, ma non c'è e quindi andiamo a casa.
7: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
5: È un ciccione.
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
7: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
8: Super Comparsa!

0: sì, sono proprio io. I miei sensi di comparsa, mi fino a qui.
1: Perché hanno? Hanno? Ah, hanno.
0: Ah, non ci sta nello schermo, scusi, non ho letto tutto.
1: Ma lo faccia, scusi, lo orienti in orizzontale, ma scusi, ma controlli prima che la foto sia giusta.
0: Ma cazzo, girando si allarga.
1: Ah, sì, ha visto che è forte.
2: Action!
0: Sì, proprio io, i miei sensi di comparsa mi hanno portato fino a qui. Cioè, per caso ho bisogno di me, eh?
1: Sì, che tu sia benedetto, figliolo.
0: Ah, grazie, padre, una benedizione non si rifiuta mai.
1: Dai, capito un cazzo. Allora, che tu sia benedetto nel senso Benedetto Mafaldi, l'agente di polizia che viene confrontato da ladrina per avere informazioni su suo marito. Comunque non è importante, basta che sei stizzo e fermo qua, che le gambe leggermente rivaricare, e mo' arriva la ladrina, tra un barcaccio nei coglioni, e giriamo la scena, forza.
0: Cosa?
3: Attenzione, silenzio, grazie. La moglie del Moldavo, scena 23, latrina, calcio, coglioni, poliziotto, prima.
2: Action!
0: Adesso fate entrare lo stuntman.
1: No, lei è lo stuntman. Azione!
4: Agente, sono una famiglia povera. Parlo! Dire latrina dove finire essere marito latrina. Forzo! Parlo, parlo! Bastardo! Parlo!
1: Aia, porca m***a!
0: Stop!
1: No, blasfemia no, scusi. Ma blasfemia, ma stavamo a due passi dal Vaticano. Quello l'ha sentito dalla finestra,
0: Bergoglio. Ma ha tirato il calcio nei coglioni, la bastarda.
1: Ho capito, nella cella si chiama latrina, scena latrina, calcio nei coglioni. Ha detto pure il cecchista.
0: Non ho letto il copione.
1: Ma ascolti almeno il cecchista, se ha scritto tu
0: c'è. Mi fa la pancia in basso.
1: E ci credo, ha tirato il calcio nei coglioni.
0: Aspetta che mi pieghi avanti. Fa malissimo, ho fatto anche il varicocele, ho fatto l'operazione, sto malissimo.
1: Guardi, mi dispiace, tra l'altro la scena è pure sbagliata. Mi faccia ricontrollare un po' meglio appunti che avevamo preso sul coso. Com'è che si chiama?
0: Vabbè, comunque io non lo faccio più, basta.
1: Ha detto che la facciamo la seconda, va bene.
0: No,
1: allora,
0: lo voglio fare.
1: Le spiego perché ricordiamoci la scena precedente, vedi che non legava la sua story. Perché ladrina ha camminato a piedi nudi sui carboni ardenti per raggiungere la statuetta d'avorio a forma di neofrassica, sulla quale è incisa la combinazione della cassaforte di Laura Pausini. Quindi facciamo i complimenti pure il contenuto. Brava Laura. Applauso, scusate. Basta. Dentro la quale statuetta si troverà il dildo biforcuto che le servirà per corrompere l'ambasciatore svedese. Cioè, è proprio lineare la trama, ha capito lei?
3: La rifacciamo tutta da capo?
1: Sì. Ok, facciamo così. Per coerenza, invece del calcio di coglioni.
0: Mi strattona.
1: La protagonista sta in ginocchia davanti al poliziotto.
0: E mi fa un bel pompino.
1: Chi è lei? E non potendo usare i piedi ustionati, usa le mani e le tira una scarica dei pugni nei coglioni. Lei sa tirare i pugni?
0: No.
4: Sì, molto bene.
1: Molto bene, ha visto? È stata pure campionessa della lotta greco-romana.
0: Io, regista, la ringrazio per l'opportunità.
1: Prego.
2: Action!
1: Posizione, gambe divaricate. No,
3: partiti, attenzione, silenzio. Allora, la moglie del Moldavo, scena 23, scarica pugni sui coglioni, poliziotto, prima.
0: No, perché...
1: Mi raccomando, il sorrisetto sardonico.
0: Lo so,
1: sia sardonico.
0: Quando sento...
3: Azione!
4: Gente, sono una famiglia povera,
0: sì.
4: Parlo, dire latrina dove finire essere marito latrina.
0: Credo di là.
4: Forzo, parlo.
0: Sì, parlo, va bene.
4: Bastardo.
0: No, parlo, giuro che parlo.
5: Scattati giù, tutto.
0: Ma te lasciami il tempo tecnico.
4: Bravo che non hai detto cose brutte della Madonna questa volta.
1: Ha detto lei, ma stop.
4: Regista.
1: Purtroppo mi sono appena accorto che due scene fa ladrina si era lanciata col paracadute dell'aereo del gemello cattivo di Nanni Moretti per dimostrare il proprio coraggio a Giorgio Mastroda, nella speranza che quest'ultimo, Mastroda intendo, interceda presso il diavolo così che l'aiuti a scoprire che fine ha fatto suo marito. Capisci la linearità della trama? Come la trama è lineare, ripetiamolo tutti insieme. È lineare.
0: Non ci ho capito niente io.
1: Perché è lineare. Ok. Quindi, ricapitolando, cadendo, latrina si è rotta entrambe le mani.
0: Ah, meno male.
1: Infatti, se ve lo ricordate, la scena in cui latrina deve fare la sega all'elefante morto per convincere Giovanotti a darle un passaggio in stazione, la protagonista ha entrambe le braccia ingessate. E quindi non può masturbare l'elefante. E che fa? Gli fa un
0: pompino.
1: Bravissimo, vedi com'è la trama? È lineare.
0: Ma scusi, fa il pompino all'elefante, non può farlo anche a me, farmi parlare. Io potrei anche.
1: Potrebbe essere una soluzione. Bravo, ha avuto un'ottima idea.
0: Va bene, allora mi vado a lavare.
1: No. Non posso succhiarglielo.
0: Perché?
1: Non ha la bocca.
0: Come?
1: Non ha la bocca, ventriloquo, non vede? Perché? E quindi avremo bisogno di Caronte.
0: Chi è Caronte?
1: Scusi? Caronte. La scena si svolgerà così. Latrina, nella sua opera di convincimento, verrà coadiuvata da Caronte. Siamo d'accordo? Prego, Ciacchista. Dia Ciac.
3: Motore partito, la moglie del Moldavo, un pitbull sbrana i coglioni del poliziotto prima.
2: Action!
0: No, scusate, no.
1: Caronte!
0: Hit! Sto buono! Dica le croccante! C'ho quelle buone, c'ho quelle naturali!
1: Stop! Smettere là! Ma ragazzi! O chiamiamo Caronte, è una femmina. Dai, allora, attaccatele un paio di coglioni finti e la rifamo, dai. Azione.
2: Action.
0: No, no. Stirati i pantaloni. Mi fai malissimo.
3: Stop. Buona. Regia, regia, bisogna fare i controcampi adesso.
1: Bisogna fare i controcampi, super compà. Dico, bisogna fare i controcampi. Ti fammi i controcampi?
0: Posso tornare domani?
1: 5 minuti.
0: Sì, pausa.
1: 5 minuti di pausa.
0: Lasciate il ghiaccio.
1: Perché te vuoi fare un cocktail?
0: Non so se si può. Magari uno spritz. Lo farei.
6: Radio 105.
7: Yeah. Yo.

0: ti piace. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento?
0: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Mo lo provo qui sul mio canal Twitch. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì. Ho rinnovato la grafica del canale, l'ho fatta tutta a tema Amedeo Minghi, che modestamente, cazzo, un grande alla musica, un poeta, cazzo. E voglio dire a quei quattro smidollati che dicono che Amedeo è una cloaca di merda di andarsi a ascoltare le canzoni, oppure vatti a sentire Capo Plaz, pur capo di sto cazzo. Ma pensa un po', quello un poeta. Vabbè, comunque, tralasciamo le polemiche musicali e andiamo a scoprire insieme un nuovo gioco, dai! Allora, oggi proviamo un titolo molto adult, cioè che, diciamo, per persone grandi, è un gioco tecnico, un grande classico, che si chiama Microsoft Flight Simulator. Microsoft dovrebbe essere, Micro, quello di Bill Gates. Micro, ma ci sono diventato dislessico. Sta scritto Microsoft. Sarà un errore di stampa. E già partiamo male dalla convenzione. Vabbè, dai, carichiamo. Ma ecco partito il filmato introduttivo, molto epico, eh? Alziamo un poco la musica coinvolgente, sentiamo. Beh, diciamo che non è proprio John Williams. Comunque fa venire voglia di volare. Anzi, di far volare il gioco direttamente giù dal balcone, sta merda. Vabbè, andiamo. Ok, vediamo le immagini di introduzione. Un elegante biplano che sorvola una piantagione. Ecco, bello. Cabrata.
1: Cos'è sto? Ha preso fuoco. Ah no! Sta sparcendo qualcosa sulla piantagione. Ma che è fertilizzante?
0: Ma amore, l'aereo spruzza la merda nell'introduzione del gioco.
1: Che poche. Vabbè, giochiamo, va.
0: Ok, per prima cosa bisogna familiarizzare con il pannello di controllo dell'aeromobile, no? Allora, vediamo il tutorial. Lo avviamo.
2: Good luck.
1: Tutto qua.
2: Good luck.
1: Non ho capito che ha detto.
2: Good luck.
1: Non ho capito. Good luck, buona fortuna. Ma come cazzo si pilota?
2: Hey, good luck.
1: Vabbè, good luck, good luck. Ma fammi toccare i coglioni, va. Good luck. Niente, andiamo avanti per tentativi. Che ti devo dire?
0: Allora, proviamo questo bottone vicino alla cloche, che dovrebbe essere l'ascensione.
1: Ma è il clacson. C'è cazzo so, boy Duke. Ma questo invece? Oh, gli abbaglianti. E che sto pilotando, un Boeing o una Twing? Gli abbaglianti per l'aereo. C'è cazzo serve? Che povertà. Che delusione. Vabbè, proviamo un altro pannello, va.
0: Ecco, forse ci siamo, sì, i motori stanno rollando a pieno regime e quindi con le frecce direzionali della tastiera portiamo l'aeromobile sulla pista, la numero 7 di Jet. Ecco qua, seguiamo il follow me, ecco il follow me si è fermata, come si ferma sto coi? Frena!
1: Ho schiacciato quello coi cosi luminosi, coi coni. Ma tutto il sangue sul vetro, sul parabrezza, che brutta esperienza. Che violenza. Mi spiace tanto questo lavoratore. Vabbè, riproviamo.
0: Ecco, benissimo, siamo in posizione. Adesso attendiamo il via libera della torre di controllo, con la quale siamo in comunicazione. Torre di controllo, possiamo partire?
1: Ma si sta in interferenza, si vede.
0: Torre di controllo, torre!
1: Per un attimo a fare. Fangula al sort, va, adesso ti faccio il report bug, report. Vedrai.
0: E finalmente siamo in volo. Dopo solo 2 ore e 24 di gioco siamo riusciti a decollare. Non ci resta che premere il tasto F4 per far rientrare il carrello. F4.
1: Beh, che cazzo fa? Sei attaccato fuori come gusti Top Gun. Oh, senza paracadute, è caduto al suolo, guarda. Anche l'aereo si è schiantato contro il monte, 500 morti sulla coscienza. Madonna, che sensazione di oppressione. Una strage ho fatto, mi sento in colpa. Oddio, sono un terrorista, oddio, sono un assassino.
0: Complessivamente questo Microsoft Flight Simulator non mi ha colpito proprio positivamente, diciamo. Anzi, penso che questo Mirko, diciamo, sia un potenziale terrorista che un giorno o l'altro si butti dentro un asilo con la dinamite. Cioè, andate a cercarlo, l'Interpol deve proprio stanare da casa sua. Va bene, comunque, nella prossima live andremo a scoprire il nuovo capitolo di un grande classico che si intitola Just Dance Techno Hardcore Edition. Vediamo la clip.
1: Madonna, che ansia! Oddio il cuore, attacchi cardia. Ma che cazzo è? Una gara di epilessia! Ma te stavo collassando! Mi devo fare una nuova vagina, mi devo fare! Alla prossima, ciao! Angul! Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo! È tutto fatto! This is the zoo! This is the zoo!
3: Vai, dai!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Aspì, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo?
5: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Guitar. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Anzi, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Lì, dai, guardi. Dice che ne bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
3: Bene, oggi parliamo di ristoratori incazzati, questa categoria colpita sicuramente moltissimo dalle chiusure dovute al Covid, ma non sono i soli, ci sono tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno potuto nemmeno lavorare da maggio a ottobre, come invece è successo ai ristoratori che si sono fatti una bellissima estate guadagnando un sacco di soldi e hanno messo i tavoli sul suolo pubblico senza pagare una lira. Ma questo non lo dico io, voglio sentirlo da voi. Apriamo la linea, solo ristoratori oggi, solo ristoratori. Apriamo la linea. Andiamo a Genova, Genova.
4: Vaffanculo, vaffanculo tutti.
3: Cosa vuol dire vaffanculo tutti, scusi?
4: Vaffanculo tutti.
3: Sì, su questo posso essere anche d'accordo, Beppe Grillo di sto cazzo, ma non è un modo di argomentare.
4: Il problema è che non mi danno un cazzo e lavoro tutto in nero.
3: Esatto, ma forse non ti danno un cazzo proprio perché hai sempre lavorato in nero, potrebbe essere? Pronto, pronto, pronto, pronto. Oh, qualcuno c'ha la coscienza sporca qua. Qualcuno c'ha la coscienza sporca. Un altro, un altro, un altro. Andiamo a Padova, Padova, c'è Nicola, buongiorno Nicola. Protesta dei ristoratori, prego.
5: Cosa devo dire?
3: Non lo so, quello che pensa lei potrebbe essere indicata come risposta.
5: Sì, no, no, no, ho capito, però cosa le devo dire? Queste sono le regole, io seguo le regole.
3: Lei segue le regole, invece di quelli che aprono andando in palese contrasto con i DPCM, che cosa ne pensa?
5: Niente, ognuno della casa sua fa quello che vuole.
3: Ma lei non pensa, scusi, che tutti questi che si schierano
5: una domanda che lei sta facendo un'intervista a me?
3: No, io sto raccogliendo delle opinioni, questo è un programma radio.
5: Ma non voglio dare nessun tipo di opinione, io gentilmente.
3: Sì, ho capito che lei è un cacasotto, si sente dalla voce che lei è un cacasotto.
5: Ma
3: coniglio codardo.
5: Ma boh, a posto, ciao.
3: Sì, va bene, ho capito che lei è un coniglio di merda. Va bene, sì, lo metto.
5: Sa cosa le devo dire? Guarda dove è rimasto per nove mesi quando prima di nascere.
3: Non è neanche capace a fare gli insulti. Faccia qualcosa di più semplice, dica un vaffanculo, perché così lei si è inventato l'insulto creativo, non c'è riuscito. Oltre che coniglio di merda è anche l'alfabeta. Pronto? Lo metta nel menù comunque. Coniglio di merda, buonissimo, con le olive. Un altro.
6: Pronto, che cazzo vuoi?
3: Che modo è di comportarsi questo? Lei è un cafone di merda.
6: Ma la roba è cidoglioni.
3: Io non le devo rompere i coglioni a lei, scusi. Non ho capito che modo è di relazionarsi con le persone.
6: Suca.
3: Cosa? Suca cosa? Cosa? Che non ce l'avrà neanche il cazzo lei. Non ce l'ha il cazzo, lei è un bingim.
6: La sorella ce l'ha. Guadagnare.
3: Abbia pazienza, scusi, lei è un minchia secca che urla dentro un telefono che sente anche di merda. Si compri un telefono decente, pezzente.
6: Essere minchia, cos'è cade per una monnezza?
3: No, ma lei non ha il controllo di ciò che dice, cioè non ha un filtro tra il cervello e la lingua. Le parole le cadono proprio, le rimbalzano sul palato e le finiscono in culo. Sì, suca, lei e sua madre, come l'ho già ripetuto, ma
6: sì,
3: oltre...
6: La tarrazza. Carrozza, che razza è questa?
3: La carrozza, che cazzo dice?
6: La razza.
3: La razza, sì. Lei è un teorico. Lei è un teorico della razza rusa, non ho capito.
6: Oh, sei tutto carroso.
3: Io sono Carruso. Ma lei c'ha anche il letto fatto di cazzi. La sera li suona come le canne di un organo. Su, non mi rompe i coglioni. Parli dei ristoratori, non mi rompa il cazzo. Dai, andiamo avanti, su.
6: No, io mangio.
3: Sì, lei mangia i cazzi, abbiamo capito. Arrivederci. Buon appetito. Si faccia anche un contorno di coglioni e peli. Su, casi, lei e sua madre che le prepara i cazzi da mangiare. Le insalate con cazzi e ravanelli. Va bene, cazzi e sedano oggi, via. Imperia, andiamo Imperia. Lei ha un'attività di ristorazione, giusto?
7: Io personalmente no.
3: No.
7: No.
3: E allora che cazzo vuole, scusi, non ho capito.
7: Non so, me lo deve dire lei, che cazzo vuole.
3: Non lo so, è lei che si è candidata a parlare col numero di telefono e pensavo che facesse la ristoratrice.
7: Ma che cosa sta dicendo?
3: Cosa
7: ma
3: fa
7: chi
3: lei?
7: Le ha comunicato qualcosa?
3: Cosa
7: ma
3: fa lei?
7: Non gliene deve fregare un cazzo di quello che faccio io.
3: Cosa fa
7: chi
3: lei? Cuce e ciabatte?
7: Cosa?
3: Cosa? Ma cosa alza la voce?
7: Perché? Faccio questo.
3: Perché alza la voce? Perché alza la voce?
7: Perché stai parlando male, mi stai facendo incazzare.
3: Innanzitutto chi le ha dato, innanzitutto chi l'ha autorizzata a darmi del tu? Chi cazzo la conosce lei? Chi cazzo sei?
7: Ma chi cazzo ti conosce a te?
3: Ma chi cazzo è lei?
7: Perché devi rompere i coglioni?
3: Cosa vuole? Brutta ciabattaia di miei coglioni. Un altro. Andiamo dal lupo, lupo, lupo, ristoratori, lupo, cosa ne pensi?
8: Questi ristoranti hanno rotto i coglioni, vogliamo! Poi voglio dire, un'attività pericolosa, lo sappiamo tutti che si sputano i piatti nei ristoranti. E poi i camerieri hanno quel vizio.
3: Quale?
8: Sudano mentre camminano e si toccano i coglioni di continuo. Quindi poi portano i piatti e i piatti si infettano. Ed è facile che ci infettiamo nel ristorante.
3: Quindi tu
8: io lo facevo,
3: Scusa, in che senso? Tu che cosa facevi? Cosa facevi?
8: E io ho fatto il cameriere per arrotondare quando ero giovane. Facevo certe grattate di palle, di in culo, di tutto facevo. Sei per stare le mutande dopo qualche ora di servizio. Ma l'odore di merda. E quello mangiavano, pagavano e mangiavano.
3: Ciao lupo, un abbraccio, ciao. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao,
8: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Cosa, vuole sapere cosa penso? Penso sì. Che siamo arrivati alla frutta.
3: Sì, e nel senso del ristoro o nel senso metaforico?
0: No, in tutti e due i sensi, nel senso che non si può lavorare così.
3: Sì, però la categoria dei ristoratori non è l'unica colpita da tutte le varie.
0: No, ma infatti, io infatti dico che siamo arrivati alla frutta tutti.
3: Lei è per la disobbedienza civile o penso
0: che... Io non sono per la disobbedienza, perché penso che siccome siamo un ristorante a conduzione familiare...
3: Sì.
0: E fino adesso reggiamo proprio perché siamo a conduzione familiare.
3: Certo.
0: Se no, ripeto, se avessimo tanti dipendenti non si potrebbe vivere, perché comunque bisogna chiudere.
3: Sono stati previsti dei fondi per, diciamo, per ammortizzare le perdite dei ristoranti. Questi fondi risultano insufficienti. Non sarà che per caso...
0: Non si paga neanche l'affitto con quei fondi che
3: ecco,
0: ci mandano.
3: Però questi fondi sono calcolati in base a quanto dichiarato...
0: Al fatturato perso.
3: Sì, esatto, da quanto dichiarato dai ristoratori. Quindi non sarà che per caso qualche ristoratore ha fatto un po' di nero in questi anni, signora?
0: Sì, come no.
3: Sì, ecco. E allora mi scusi, ma allora un commerciante che in tutti questi anni ha fatto il nero, adesso in questo momento di difficoltà, non si dovrebbe attaccare al cazzo, secondo lei?
0: Anche.
3: Quindi lei è favorevole al fatto che tanta di questa gente che protesta dovrebbe largamente attaccarsi al cazzo?
0: Dovrebbe arrangiarsi e vedere come sopravvivere.
3: La ringrazio molto, signora, le mando un abbraccio. Grazie. Buona fortuna per la sua attività a conduzione familiare. Arrivederci. Se fossero tutti così, se fossero tutte così, persone di buon senso, noi saremmo la Danimarca, porca puttana! Invece siamo lo Zimbabwe! Andatevela a fa culo!
9: Lo Zodi 105.
10: L'attivista.
11: Su io l'attivista!
12: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete le bacchette?
12: Sì.
11: Quelle che si buttano via e quelle che si tengono, si lavano?
12: Abbiamo solo un tipo, quelle là che si lavano.
11: Ma una domanda, voi non, cioè, diciamo, non vi sentite in colpa verso queste bacchette che, diciamo, di non esaudire i loro desideri? Presente la batteria, queste cose qua?
12: Non lo saprei, non ho mai sentito di questa cosa.
11: No, certo, capisco, insomma, magari uno non ci pensa subito, però, cioè, le bacchette, no, quando vengono fatte, diciamo che loro ci avrebbero il desiderio di soprattutto suonare la batteria.
12: No, non c'è nessun detto del genere.
11: No, ma te lo dico io, sì sì, è proprio okay. È così, ecco. E quindi, insomma, mi chiedevo se potete smettere di venderle per infilzarci il pesce morto e magari venderle per suonare la batteria.
12: Ma di che bacchette sta parlando, signora?
11: Le bacchette, quelle che usate, quelle che si chiamano bacchette cinesi, no? Quelle che si trovano al ristorante, quelle...
12: È la prima volta che lo sento, zia.
11: Mi ha attaccato. Mi ha attaccato a metà.
13: Pronto?
11: Sì, pronto. Stavo parlando con un ragazzo, ma deve essere caduta la linea. E gli stavo a chiedere delle cose sulle bacchette, quelle per mangiare, diciamo.
13: Prima lo infilza per i pesci e poi ci vuole mangiare?
11: Cos'è?
13: Prima lo infilza per i pesci e poi vuole mangiare? Mi dica.
11: No, dico, quelle che si usano normalmente per mangiare il pesce, i noodles, gli involtini, tutte queste cose qua, no? Quelle, le bacchette cinesi, no? Mi chiedevo, perché invece di venderle per magnà non le vendete per suonare la batteria, che sarebbero più contente loro?
13: Mi sa che lei è anche molto simpatica, però avrà bisogno anche di una visita. Grazie, ciao, buona giornata!
11: Lei invece è stupida, e di visite gliene servono tre. Stupida. Senta, una domanda. Voi vendete le bacchette cinesi, quelle pure, no, che si buttano subito?
14: Sai che non ho capito la domanda tua.
11: Dico, voi vendete le bacchette cinesi, quelle per magnà?
14: Sì.
11: Quelle per magnà?
14: Sì.
11: Sì. Senta, ma una domanda. Voi non, diciamo, non vi sentite in colpa?
14: Perché?
11: Dico, perché sa che loro avrebbero un altro sogno nel cassetto, le bacchette, no?
14: Ma non lo so che domanda vuoi fare. Cioè,
11: dico,
14: non lo so.
11: Cioè, lei ha presente, no, che le bacchette vorrebbero, ad esempio, suonare la batteria, capito?
14: La bacchetta, ma per suonare la batteria?
11: La batteria, sì, oppure tipo fermacapelli, cioè, insomma, degli scopi un po' più nobili.
14: E quindi?
11: Dico, quindi, cioè, voi che le vendete per magnà, non vi sentite in colpa?
14: Ma perché?
11: Perché
14: ma
11: loro vorrebbero.
14: Stai dicendo, ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
11: No, non sono stanca, forse è stanca lei. Saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per magnare. Stupida! Stupida e stupida, tre volte!
14: Uè?
11: Sì, pronto, buongiorno. Voi vendete le bacchette?
14: Uè?
11: Sì, pronto, buongiorno. Voi vendete le bacchette?
10: Non lo so.
11: Come non lo sai?
10: Io non parlo italiano.

0: state per mangiare?
1: Oh no.
0: Non le vendi?
1: No, no.
0: Ah, ma perché sei contraria a usarle per mangiare? Vorresti fargli fare quel, insomma, la batteria?
1: Non ce l'ho.
0: Ma dico, perché il motivo è che preferireste, diciamo, esaudire i loro desideri. Giusto?
1: Non ce l'ho, signora, mi dispiace.
0: Sì, ma dico, fargli suonare la batteria, usarle come fermacapelli. No? Sai che non ci siamo capite. Parla italiano.
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.
3: Radio 105.

0: Tasa.
1: Solitamente canto sulla sigla, ma Pino J mi ha fatto notare che la gente si lamenta sul direct di Instagram perché rovino il cantato di mio fratello Danti. Buon pomeriggio dal vostro Max Furfante. Che cosa state facendo in questa serata che sta per iniziare? Io sono un po' arrabbiato. Ieri sera ho fatto 3 serate in Costiera Amalfitana per conto di Moratti. Ma non sto qui ad autosannarmi. Solo per dirvi che ho perso nuovamente lo smartphone che mi aveva regalato Tiny Temple proprio sul jet privato.
2: Ti sta bene, muori!
1: Che poi è strano, perché non perdo mai niente. Una buona sera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
3: Sono già stanca di sentirti parlare.
1: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?

0: questo è uno di quei dischi con un video bellissimo. Anzi, invito tutti voi a cliccare su YouTube Finest con Non sono studiato. Mi fa strano sapere che non mi hanno contattato come attore principale. Forse perché avrei fatto sfigurare Paolo Noyes. Dall'altra parte del vetro c'è già Nanda che sta per far entrare lo Sugar nazionale. Vai Nanda, fallo pure entrare.
1: Dai merda, fai veloce che per stare qui con te l'ho dovuto sedare. E l'effetto non è duraturo.
0: Allora Delio, innanzitutto come stai? No, aspetta, non dirmelo. Hai la stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato. Qual è la tua preferita, se posso chiedere? No, aspetta, ti dico la mia. Io impazzisco per Così Celeste. Ah, quanti ricordi. Penso che l'ho suonata anche nel 105 Tua Mamacita a St. Moritz per il principe Filiberto. Stai per iniziare la tournée mondiale. Ci puoi anticipare le tappe? Fermo, sono sicuro che nelle mie tappe del Tuo Mamacita non sei mai venuto, eh? Dai, nel salutarti ti invito ufficialmente alla tappa invernale a Cala di Volpe. Grazie Sugar. Pino J, mettiamogli un applauso.
2: Lasciami stare.
0: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram, che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
1: Cazzi miei.
0: Buona serata a tutti. E come sempre vi lascio con il detto del giorno: ogni cosa a suo posto, è come l'acqua nel bicchiere. A domani.
3: C'è 105 in casa.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fango, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. L'incredibile popolarità di questo vlog sta varcando i confini territoriali e sono emozionato. Mi scrive sempre più gente da posti impensabili, come la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Pazzesco, sono internazionale.
5: Ma scusa se ti interrompo, che so che un pelino ti infastidisci.
4: La signorina spaccacoglioni si è resa conto finalmente. Cosa c'è? Cosa vuoi adesso mentre mi crogiuolo dei miei successi territoriali?
5: Ma Sicilia, Calabria e Puglia sono regioni italiane, non è estero.
4: Ah, è arrivata la fan di Kurdisto cazzo. Uè, va che io sono di Varese, nato a Varese, vissuto a Varese, varesotto di generazione fino a perdita dei censimenti censibili. Probabilmente un mio avo aveva già massaggiato i piedi ad Alberto da Giussano. Praticamente per me l'Italia finisce a Rozzano. Anzi, Rozzano is the new Malta.
5: Ma che schifo! Non sapevo fossi anche un secessionista della Lega oltranzista.
4: Che cazzo hai detto? Ma parla come mangi, Terona!
5: Ma veramente io sono di origini svizzere.
4: Ah sì? E che cosa è successo all'evoluzione, fratella Hunziker? Spiegami, perché secondo me i vostri due rami evolutivi attorno a Lugano hanno avuto una separazione drastica. Caro il mio mezzo cessetto!
5: Ma come ti permetti? Basta dirmi che non sono affascinante!
4: No, aspetta! Non essere affascinante è una cosa, essere uno straccio è un'altra. Ma poi, fammi capire, sei svizzera, tuo padre ha panfili e gira in elicottero, tu hai studiato nel collegio multilingue, perché hai le Birkenstock anche d'inverno e puzzi di Diana Blu e spesso non sei nemmeno molto profumata?
5: Perché non accetto le convenzioni sociali, le imposizioni socio-economiche e lo status quo della società consumista.
4: Ma porco Digel, le rivada la comunista con Rolex. Ma in culet!
5: Cosa hai detto, scusa?
4: Cazzi miei. Solo cazzi miei. Ora fammi finire di salutare anche le tribù del Molise, così posso ripartire con l'argomento di oggi, ok? Va bene? Ripeto, va bene? Riripeto, va bene?
5: Sì, sì, razzista di merda.
4: Cosa, scusa? Mi è sembrato di sentire un suono mascherato malamente dalla tua bocca che finiva per erda.
5: Ho detto che sei un razzista di merda! Ecco, te l'ho detto!
4: Uè, Cherokee, va che un attimo che ti infilo in una riserva di rossi come te. Va che io non ho pietà nemmeno per gli anziani e portatori di sventure motorie. Io sono una brutta persona, hai capito? Ritira immediatamente quello che hai detto!
5: Se no che fai, visto che sai che se ti picchio ti faccio male?
4: Lo scontro fisico effettivamente non è una buona idea, visti i trascorsi, con esiti non edificanti per la mia mascolinità. Ma ho sempre la carta di spezzarti il cuore in due piangendo in maniera toccante. Va che io, con due lacrime, ti mando in psicanalisi, hai capito, bella?
5: Ma sei serio?
4: Lo sapevo che la mia nuova arma psicologica t'avrebbe destabilizzata. L'ho studiata con un tutorial sul tubo dal titolo vinci il bullo cagandoti addosso. Un formidabile prontuario per noi mezze seghe su come sopravvivere e sopraffare chi è dotato di prepotenza invincibile.
5: Ma seriamente?
4: Non costringermi a darti una dimostrazione. Potresti rimanerci così male che poi non avresti il coraggio di guardarmi negli occhi sopra le guance grasse per giorni. E solo per la vergogna.
5: Ma è già così. Non ti guardo mai negli occhi. Mi vergogno per te.
4: Touché! Colpo basso. Hai la lingua che taglia più della carta, cazzo. Va bene, lo hai voluto tu. Tiè, soffri.
6: Brutta, cattiva, ti prego, basta, guardami, ma che cosa ti ho fatto?
5: Dai, basta. Dai, finiscila adesso. Smettila, dai, è una cosa imbarazzante. Dai, smettila, ti prego, la gente che passa in macchina ci guarda.
6: Cattiva, brutta, guardami, ti prego.
5: Dai, smettila.
7: Uè, stronza, la finisci di dare fastidio al bambino di c***o?
4: Porca troia, quanto sono bravo. Addirittura mi hanno scambiato, oltre che per un bambino, anche per uno sfortunello mentale. Figa, roba da Oscar.
5: Già, ti hanno scambiato. Già.
3: Le cose verissime.

0: Only a 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà. Questo mondo mi fa schifo. Ignoranti, babbei e tutti così schifosamente mediocri. Nessuno che spicchi sugli altri. Voglio cambiare le cose.
2: Caesar King è un uomo figo. Economista, scrittore, ingegnere, imprenditore, sociologo, dottore. Stufo di dover condividere la sua aria con la gente comune, decide di spolverare diversi trilioni di dollari che aveva grazie ad appalti e bitcoin e di utilizzarlo per acquistare un'isola.
1: Ho un sogno. Fonderò un nuovo stato indipendente, ma non sarà per tutti.
2: Infatti la sua idea era quella di permettere il soggiorno solo a personaggi illustri, straordinari, o meglio dire, fighi.
3: Ok, diamo il via alle selezioni.
4: Io sono un samurai errante cieco. Mi sono addestrato per 40 anni. Ed ora posso tagliare i meteoriti ed invocare draghi elettrici.
3: Ah, sì, sei figo. Puoi passare.
5: Io sono un pirata spaziale che ha solcato i sette mari celesti depredando bottini di altri pianeti e violando buchi neri.
3: Fantastico, entra.
6: Io sono un angelo caduto dal cielo, trasformato poi in un mezzo demone, e posso aprire i portali degli inferi.
3: Perfetto, sei dei nostri.
7: Io sono lo chef Cannavacciuolo. Mancano 4 minuti.
3: Basta, ci hai scassato il cazzo. No, via via via, il prossimo. Wow, Godzilla, sì, tu sei il benvenuto, vieni vieni.
2: E così, con elementi di questo calibro e molti altri, Caesar King creò ufficialmente la nazione utopistica. Nacque così la Repubblica delle Figate.
8: Caesar King è l'uomo dell'anno, fondando la Repubblica delle Figate.
9: Caesar King sulla copertina del Times. È lui il responsabile della fondazione della Repubblica delle Figate.
10: La Repubblica delle Figate in lizza per diventare una delle nuove potenze mondiali.
11: Lo stato dove tutti vorrebbero abitare? La Repubblica delle Figate.
12: La Repubblica delle Figate.
13: La Repubblica delle Figate.
14: La Repubblica delle Figate.
15: La Repubblica delle Figate.
16: La Repubblica delle Figate.
17: La Repubblica delle Figate.
2: Il suo stato procedeva perfettamente. Tuttavia, i vertici mondiali decisero di riunirsi per discutere della Repubblica delle Figate, intimoriti ed oltraggiati.
18: Non è possibile che Repubblica di Figate sia stata creata senza chiedere permesso della Russia!
19: Oh, siamo d'accordo anche noi di Cina. Questo Caesar King è veramente uno stronzo.
20: Anche noi di Wakanda siamo molto, molto oltraggiati da queste cose, perché tu ci sei chi avete cattivo, c'è la Cita, la Cita che non ha chiamato nessuno di noi di Wakanda, Wakanda
21: Forever. Ma soprattutto la situazione è grave, perché quel figlio di puttana non ci ha invitato.
2: Ma per quanto le figure più importanti del mondo fossero ostili a tutto questo, nessun'altra potenza poteva competere con la Repubblica delle Figate, se non loro stessi.
1: È meraviglioso. Questo è tutto ciò che ho sempre sognato.
3: Non sei d'accordo con me, dottoressa Stracazzi?
1: Tu che hai inventato il motore a particelle di sogno e scoperto la formula alchemica del senso della vita?
22: Sono d'accordo, Caesar. Tuttavia, un dubbio filosofico mi attanaglia. Sicuro sia cambiato qualcosa? Guardati attorno.
1: Guardarmi attorno.
2: E in un bagliore di saggezza, la dottoressa Stracazzi illumina l'intelletto di Caesar King. Caesar King inizia a girare per la sua nazione. Vede il super samurai errante cieco utilizzare il colpo proibito dell'esplosione di 1 milione di soli. Poi vede il mezzo demone ed angelo trasformarsi in una bestia mistica circondata da fuoco blu. Vede il pirata stellare stringere fra le mani la mappa per i confini dell'universo. E vede Godzilla sputare laser. E non è nulla di che, però fanculo, cazzo, è Godzilla. E capisce.
1: Non c'è via di scampo.
0: Devono morire tutti.
2: E allora prende la sua navicella spaziale magica alimentata a fantasia e con un click del suo telecomando fa saltare in aria l'isola, che sprofonda in un vortice di tuoni, draghi e un sacco di altre figate che fanno arrapare coloro che da lontano godevano di quello spettacolo. Caesar King, presidente delle figate, tornò ad essere un normalissimo uomo straordinario. L'unico.
0: Proprio questa era la lezione di cui avevo bisogno. Lì erano uguali. Nessuno prevaleva, perché erano tutti straordinari. Il che significa che non lo era nessuno. Fonderò un nuovo stato, dove sono tutti normali, mediocri. Anzi, un po' al di sotto della media.
2: E così Caesar King creò il Canada.
1: Il perineo della realtà.
13: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: vita?
1: Viva i soldi!
2: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Mo ce n'ho 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei radici leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati?
3: Di arretrati.
4: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: più. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci sta, è giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.
0: Salti, salti.

0: Bentornati qua su Radio Fame. Un saluto dal vostro Roberto.
1: E un saluto dal vostro Gianni.
2: E io sono la vostra Gianna.
0: Siamo il trio perfetto che vi porterà compagnia durante le prossime 3 ore.
2: Non riesco a fermarmi.
0: Neanch'io, vi teniamo compagnia e vi facciamo ridere. Grazie per gli ascoltatori, per tutti i messaggi e tutti i regali che ogni giorno ci mandate. Per esempio, Gianna, racconta un po' cos'è arrivato in radio.
2: Mi sono arrivati dei lacci per le scarpe coloratissimi.
0: Bellissimi. Si possono usare anche per impiccare le formiche.
1: Ma oggi dobbiamo giocare a un gioco molto molto molto difficile e interessante. Bisognerà mischiare i due colori e indovinare cosa viene fuori.
2: Un gioco molto difficile.
0: Benissimo, allora abbiamo subito al telefono una nostra ascoltatrice. Abbiamo nonna Laura. Pronto, Laura?
3: Sono pronta, vediamo.
2: Se noi mischiamo giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Se tu mischi che cosa?
2: Giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Viola.
0: Congratulations! Esatto! Bravissima Laura! Un applauso!
2: Brava Laura!
0: Comunque, attenzione, adesso noi vediamo, aprendo le buste, cosa hai vinto. Abbiamo 3 buste, devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3.
3: 1.
2: Allora, Laura, nella busta numero 1 c'è un forno da pizza di cemento per esterni!
3: Sai che allora ti invito a mangiare la pizza.
2: Ma grazie, Laura.
0: Che buona, sicuramente.
3: Vero, ti invito a mangiare la pizza.
0: Però adesso voglio una curiosità, visto che tu sei una nonnina, quindi hai molta esperienza nella pizza. Volevo chiederti, tu di solito quando fai la pizza, il sugo, no? La pommarola, come si dice in napoletano, la cuoci prima oppure la metti direttamente nel forno insieme alla pizza?
3: La metto direttamente nel forno, lo passo bene nei pomodori che coltivo io e poi la metto nel forno.
0: Allora Laura, rimani là, ti passiamo Gianna adesso che vi metterete d'accordo per la spedizione del forno per fare la pizza, va bene?
3: Va bene.
0: Un abbraccio, non buttare giù. Ciao Laura,
3: ciao,
0: intanto andiamo a ascoltare
3: a tutti il... ciao, ehi, ciao Roberto.
0: Adesso
3: ciao,
0: andiamo a sentire l'ultimo brano di Killer Bob.
2: Ciao Laura!
3: Ciao, ciao,
2: ci mettiamo d'accordo allora. Senti, hai vinto un forno da pizza di cemento per esterni che arriverà corredato di arnesi e 12 pacchi da 6 kg l'uno di legna. Sei contenta?
3: E cosa devo fare io? Sono pronta a riceverli.
2: Bene, allora dammi il tuo indirizzo, Laura, così ci mettiamo d'accordo per la spedizione.
3: Oh porco. Via, respira, numero 10.
2: Senti, va bene per domani il corriere?
3: Bene. Domani mattina però,
2: Sì, sì, prima di mezzogiorno.
3: Va bene.
2: Bene. Senti Laura, quando arriva il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare di 304 euro perché il pacco è molto voluminoso, come ben immagini. Preferisci pagare in contanti o segno?
3: Allora, ascoltami, tieniti il tuo forno e mettitelo nel sedere, perché io di soldi non ne ho. Ce li ammano tutti chi... Io sono vecchio, 82 anni, figurati se c'ho qua i soldi. Ma... io c'ho qua solo, io mangio, dormo e cago e basta.
2: Laura, ma non sei contenta di questo bellissimo forno che pesa soltanto, pensa, 693 kg?
3: Ma va a cagare, vai a cagare, te tutti chi sono con te. Ciao.
2: Ma dai Laura, pesa 400 kg! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e...

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Forse oggi sarà una giornata molto triste per tutti voi che amate questo canale YouTube. Questa sarà l'ultima puntata.

0: Ma che stai dicendo? Che succede? Hai un male incurabile? Oddio, mi spiace!
1: No! No! No! Ma che cazzo di male incurabile? Ti è menagramo d'una menagramo!
0: Ma calmati! Allora dimmi che succede, perché dobbiamo chiudere il canale?
1: Dobbiamo, al massimo debbo. Ripeto, debbo. Fino a prova contraria, mia cara stronzetta, il canale è mio. E tu sei qui schiavizzata per farmi da assistente operatrice, chiaro?
0: Wow! No, prego, figurati! Anch'io sono felice di lavorare con te.
1: Beh, cos'è sto atteggiamento? Ma non lo vedi che sono distrutto? La mia vita è andata in pezzi. Tutta colpa della mia maggiore età. Tutta colpa di questa merda di anagrafe.
0: Ma calmati e spiegati meglio, che qui non ci sto capendo niente.
1: Ieri ho compiuto 18 anni.
0: Caspita, auguri, non lo sapevo. Mi hai sempre detto di essere un ragazzino di 16 anni. A dire il vero sono 3 anni che hai 16 anni. Forse dovevo pormi delle domande. Già.
1: Che cazzo di auguri? È una merda di tragedia!
0: Ma perché? Adesso puoi prendere la patente, fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli!
2: Puoi fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli!
1: Ma vaffanculo, stronza! Mia mamma mi ha cacciato fuori di casa e ha dato fuoco a tutta la mia roba! Ha detto che finalmente non ha più obblighi legali nei confronti di un pazzo di merda!
0: Ma mi spiace! Ma forse l'ho fatto per darti una lezione? Hai fatto qualcosa di male... oltre le solite?
1: No... no... niente! Ma lei lo ha sempre detto che scaduti i termini di obbligo avrei dovuto cavarmela da solo. Ma pensavo scherzasse.
0: Ma sì, dai, magari scherza.
1: Ha venduto la casa ieri.
0: Ma dove è andata?
1: Si è trasferita all'estero, in un luogo non precisato.
0: Oh, caspita. E i tuoi parenti?
1: Si sono dati alla macchia.
0: Ma scusa, ma ti ha mollato senza un soldo e senza vestiti, qui, così?
1: Ma le uniche cose che mi sono rimaste sono questa videocamera e i vestiti che ho indosso. E ho un cazzo di freddo!
0: Ma perché sei uscito di casa in pantaloncini corti a dicembre? Deficiente!
1: Fuori c'era il sole.
0: Ma Cristo, ma ci sono 6 gradi!
1: Ma che cazzo ne so io? Sono una creatura semplice. Sole, caldo, nebbia, freddo. Dai, non ti ci mettere anche tu. Porca...
0: uè, non bestemmiare, eh?
1: Dai, che cazzo faccio adesso? Che cazzo faccio adesso, cazzo?
0: Non puoi chiedere aiuto alla parrocchia?
1: Ci ho provato stamattina. Il parroco mi ha detto che sono troppo grande per dormire con lui.
0: In che senso, scusa?
1: Sì, perché è un lettino piccolo.
0: Ma... continuo a non cogliere. Dai, dai, smettila di piangere. Ti aiuto io, basta che smetti di piangere.
2: Grazie. Grazie. Ti fai dare da tuo padre ricco 1 milione di euro e mi compri una casa studio ed una Porsche e una Golf figa di 20 anni che mi dà il culo.
0: Ma no, ma che cavolo dici? Ma ti pare?
1: Ok, ok, giusto. Niente Golf. Poi magari mi denuncia per abusi per puntare al mio patrimonio.
0: Ma la finisce di dire scemenze. Ma secondo te mio padre ti darebbe 1 milione di euro, una casa e una Porsche?
1: Perché no? È pieno quel bastardo.
0: Uè, attento a come ti rivolge mio padre, eh? Anche se non ho accettato di condividere le sue ricchezze perché credo nell'uguaglianza sociale e disprezzo il capitalismo, non ti autorizzo a insultarlo. Rimane sempre mio padre.
1: Comunista di merda.
0: Cosa hai detto?
1: Nulla, nulla. C'è che vada del cazzo!
0: Senti, dai, stasera vieni a casa mia, dove divido l'appartamento con altri studenti dell'università. Si è liberata una stanza, ma devi trovarti un lavoro per pagare la tua parte e soprattutto rispettare gli spazi altrui e tenere pulito dove sporchi. Chiaro?
1: Sì, sì, sì, sì! Grazie Berlinguer, sarò praticamente invisibile! Posso mettere la tua sciarpa nelle mutande?
0: Ma certo che no! Che cavolo di modo di scaldarsi è? Mettetela al collo!
1: Ma ho freddo al pipino!
0: Dai, dai, andiamo! Speriamo di aver avuto una buona idea e di non pentirmi.
1: Ma senti, ma a casa tua ci sono anche Mau Mau e Teroni? Sai che gli avi da Giussano non approverebbero. Senti, ma avete le macine del Mulino Bianco? Per la cacca ci sono i turni, perché io la faccio alle 17 e alla mattina alle 9.35 puntuali. Altrimenti scorreggio imperterrito per tutto il giorno. Ah, senti, poi...
0: Taci! Ok, mi sa che me ne pentirò.
3: Prossimamente nello Zoo di 105...

0: Enrico, la sitcom.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
1: Ma chi ti sei in
0: cura? Nanda, me l'hai prese per provare le brezze di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
0: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
0: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa 2 Grammy Awards e un telegatto.
1: Stronzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 Tua Mamacita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia.
1: Ma vaffanculo.
0: Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto 3 volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno. Le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Bella bro, bella raga e tutte le troiate che dicono quelli di 50 anni come me per fingersi giovani. Quando diciamo la verità, a me la musica che piace ai giovani fa letteralmente cagare. E se dobbiamo parlare di merda giovane e che non capisce un cazzo di musica, fatemi salutare il mio regista, il super culattone Simo Gay. Ciao fratello, vai bro, bella zio.
4: Ma come ti permetti? Io non sono culattone e la musica di merda me la fai mettere tu.
3: Bla bla bla, brrr, tz, puff puff. È questo quello che sento in cuffia quando mi parli. Simo Gay, oggi non posso stare, quindi arrangiati con qualche registrazione vecchia. Tanto le cose da dire sono sempre le stesse. Ciao zio, il brillante is going to mangiare at Nobu with my amico Lil Wayne. Hasta la vista, cocksucker.
4: Dove vai? No, non mi lasciare qui da solo. Ho solo registrazioni vecchie. Oh!
2: Radio 105.
1: Mamma minchia, disco porcheria.

0: di 10 anni fa. Forse questo parlato potrebbe andar bene.
1: Buon Natale 1995 da Radio 105.
0: Ho solo interventi vecchi, cazzo.
1: Sono il Brillante e oggi nei nostri studi c'è il mitico Pierangelo Bertoli.
0: No, cazzo, morto!
1: Il Brillante ha sempre grandi ospiti, infatti con noi mia sorella Lady Diana.
0: Ma no, è morta pure lei.
2: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma di musica terrificante

0: Non so cosa fare, non trovo niente in archivio. Aspetta, proviamo questo.
1: Sapete che il brillante vi porta solo innovazione e grandi novità. Per questo volevo parlarvi di un materiale futuristico, ovvero l'Eternit.
0: Ma no, no, no!
1: Materiale molto sicuro e duraturo. Pensate che ho fatto fare tutto il mio studio in amianto e già mi sento meglio. Finalmente posso respirare a pieni polmoni.
0: Mio zio è crepato per colpa di quella merda. E mia cugina ha tre braccia. Ho solo interventi vecchi, cazzo. Mamma.

0: Sono Max Brillante, questa è Radio 105.
1: Dai, che ci siamo, questa è buona.
0: Notizia pazzesca: a partire dal 1 gennaio verrà introdotta la moneta unica all'interno dei paesi dell'Unione Europea e la moneta si chiamerà euro. Un successo garantito, soprattutto per gli italiani.
1: Per colpa dell'euro sono diventato un pezzente, porco.
0: Simo Gai, vergognati, non si smoccola contro nostro signore.
1: Ma bastardo maledetto, come fai a sentirmi?
0: Simo Gai, ricordati una cosa. Io sono ovunque, in radio, nei locali, nell'aria che respiri. Io sono in ogni dove. Simo Gai, io sono tuo padre.
1: Ma vaffanculo tu, Luke Skywalker, Darth Vader e quella zoccola di Leila con quelle rotelle di merda in testa.

0: Mamma Minchia, stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello,
8: con
9: sì.
8: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
7: Lo si mangia?
8: Lì tutta miglia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè, è una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
7: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
8: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai!
7: Eh?
8: Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova,
7: è vero.
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
10: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
9: Flipstone, famosi Flipstone.
10: Dai,
9: ho fatto tilt col Flipstone.
10: Dai, c'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
7: Dai, ba.
8: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
10: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a finire.
10: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
8: Di Saronno, al maletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto.
7: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora.
8: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
10: Non ho capito.
8: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
10: Eh sì.
8: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
10: Sì.
8: Non vivrai mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
7: Sì.
8: Vuole il piede.
7: Vuole il piede?
8: Il piede. La cosa piede.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da. Scusami.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua,
7: guarda sua madre.
8: Ha 55 anni, mia madre.
7: Ma sua madre è uguale a lui.
10: Aspetta, se le
8: mia
10: metti
8: moglie,
10: in fila.
8: Mia moglie e mia madre.
10: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
8: Lui. Io.
10: A che età?
8: A 23 anni.
10: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
10: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissimi.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
10: Cioè adesso se lo vedi pensare.
7: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
10: Ma non è neanche lui.
8: E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo di?
8: A te diventa così.
10: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
7: sì.
10: Pensa a 80.
7: Mamma.
10: 80 si sfascia, avanza il testo.
7: 80
10: si apre come un sacco.
7: Come le candele.
8: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Questa è un brucazza, possibile.
7: Vaffanculo.
8: Come drive, eh?
7: Cosa?
8: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo?
8: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri?
8: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
10: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
8: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
10: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
8: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
10: Hai capito? Allora, a 65 anni
8: sta parlando adesso lui.
10: Devi andare a Taranto.
7: Grazie maestro.
10: Vabbè, grazie.
7: Ma io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
10: Sì. Anch'io, sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto, salve signora, sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete.
2: L'operaio?
1: Sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete, mi sente lei?
2: Io lo sento benissimo.
1: Allora, le mando un segnale, mi dica se lo sente,
3: eh? Io, Pipa Milano!
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito, sembrava un gatto.
1: Un gatto?
2: L'ho sentito.
1: Deve essere una sorta di fischio intermittente a 3 frequenze e in fondo c'è una voce robotica. Un secondo, le rimando il segnale, signora.
3: Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: Benissimo.
1: Perfetto, che cosa ha sentito esattamente, mi perdoni? Un Pipa Milano ha sentito?
2: Ho sentito 3 rumori quasi.
1: Me li sai indicare così a brevemente?
2: No.
1: Allora lo faccio risentire un secondo.
3: Pipa Milano. Pipa Milano. Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito.
1: Che cosa ha sentito?
2: Ma
1: ha giambalato,
2: ma
1: santo
2: l'altro. Così.
1: Ha giambalato, ha sentito.
2: No, lo so, li ho sentiti.
1: Sì,
2: però
1: no,
2: funziona benissimo.
1: Mi perdoni, non è che la voglio mettere in condizioni di Gigi sabbatici. Quindi a Pipa Milano ha sentito?
2: Benissimo.
1: Perfetto. Glielo rimando, se me lo ripete esatto sono a posto io.
3: Pipa Milano.
2: Infa Milano.
1: No, deve essere Pipa Milano. Un attimo, riprovo.
2: Io sto chiudendo, mi dispiace.
1: Ma mi puoi ripetere Pipa Milano, bastarda? Minchia, la gente un minuto non te lo dà per sto cazzo dei 5G.
4: Quelli dei 5G.
5: Sì, buongiorno signora, tecnico 5G della Telecom, buongiorno. Una gentilezza signora, devo mandarle un segnale, mi deve dire se sente. Una cosa breve.
2: Sì, va bene, va bene.
5: Grazie signora gentilissima che siamo qua in strada, grazie. Manda il segnale, bene, un bene. Secondo solo, Pronto.
2: Sì.
5: Se mi butta giù il telefono, il segnale, come lo sente?
2: Ah, va bene, la che aspetto.
5: Sì, rimanga in linea, va bene,
2: sì.
5: Mandiamo il segnale 5G, un secondo.
2: Va bene.
5: Respiro, va bene. Pronta?
2: Sì.
5: Mando. Ficarotta. Ha sentito, signora?
2: No, non sento bene.
5: Aspetti allora che lo ritaro, un momento che è tutta una questione di onde 5G. Aspetti che rimando, stia lì. Vado. Ficarotta.
2: Pronto.
5: Signora, se mi butta giù il telefono, come facciamo a tarare due 5G?
2: Il telefono va bene.
5: Sì, ma signora, se lei non mi fa finire di lavorare, un pochino di collaborazione. Io sono qua che sto lavorando stamattina.
2: Non sto lavorando, ma io le dico che il telefono va bene.
5: Sì.
2: Che cosa gli
5: allora,
2: devo
5: signora,
2: dire?
5: Allora, signora, cerco di spiegargliela in modo molto semplice. Quando lei sente la mia voce, io sono attaccato direttamente alla sua linea telefonica con un altro telefono. Per questo mi sente, signora, siamo attaccati ad un filo. Va bene?
2: Lo so, ma io non è che avevo il telefono rotto.
5: No,
2: il mio telefono andava bene.
5: Mannaggia, ma sì. Allora, signora, lei conosce i telefonini cellulari?
2: Allora non li conosco.
5: Vabbè, sa che la gente c'ha il telefonino cellulare, sì? Lo sa?
2: Sì,
5: ecco,
2: sì.
5: Il telefonino cellulare non c'ha i fili, va bene? Allora, la voce passa dall'aria. Adesso io e lei stiamo parlando tramite un filo, ok? Invece noi stiamo mettendo delle antenne per far passare la voce nell'aria. Capisce? Quindi adesso lei mi sente perché siamo attaccati a un filo. Se rimane un attimo in linea, le faccio sentire la voce che passa dall'aria. Va bene?
2: Sì, va bene, ho capito, sì.
5: Ecco, rimanga lì che manda il segnale.
2: Sì.
5: Dopo il segnale lei mi deve dire che cosa ha sentito. Io prendo una notina, scrivo e la saluto. Mando il segnale.
2: Arrivederci.
5: No, arrivederci, signora.
2: No.
5: Mi deve dire che cosa sente.
2: Sì, ma io sento un minuto, io da fare io.
5: Eppure
2: non è
5: io...
2: che posso giocare col telefono.
5: Ma non è che giocare, signora, questa è una roba che lei ha già pagato, oltretutto tutti gli italiani l'hanno già pagata in bolletta. Per favore, sto in mezzo a una strada, fa un freddo incredibile. C'ho tutte le mani schifolate. Mi cola il naso. Ecco, ti ferma, signora. Allora, mando il segnale. È pronta?
2: Sì.
5: Sì, mando il segnale. Ficarotta! Che cosa ha sentito?
2: Sì.
5: No, non va bene, ma deve dire che cosa ha sentito.
2: Io lo sentivo Peppi, io Popò.
5: Ok, allora lei ha sentito io Peppi, io Popò.
2: Sì, sì.
5: E no, signora, quello è uno yodo dell'austriaco, no? Glielo rimando.
2: Va bene, sì. Guardi che io ho da fare oggi, ecco. Non posso giocare.
5: Non stiamo giocando, signora, sono in mezzo a una buca, in mezzo alla strada.
2: No, non dica fesserie, che non è a mezzo a una buca, che gli piace giocare oggi.
5: Ma sì. Che sono, scusi signora, Carlo Conti sono io.
2: Va bene, lo lasci così, che va tutto bene il telefono.
5: Il suo va bene, quello che passa per l'aria, va in culo.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stavo attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
1: Operaio di?
2: 5 Gigi.
1: 5 Gigi?
2: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per il comune. E luminarie?
1: C'è tanti auguri, è di Natale, c'è tanti.
2: No, ma non, è, non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
1: No, tutte cose a posto qua
2: bene. Sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
1: Ah, deve staccare la corrente.
2: Minchia, va, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
1: Deve staccare la corrente per qualche ora.
2: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
1: Ah!
2: Minchia, davanti a casa sua saranno...
1: Come?
2: Dico... Davanti a casa sua, a casa sua, casa, casa.
1: Casa, che fare per la casa?
2: Attacchiamo le
1: luci. Mi che ti ho sferato.
2: Non ho sferato, che ha detto? Ecco.
1: Vedo, uno, sono mezzo su, non capisco, casa.
2: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice?
1: Se,
2: capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Quindi chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi. Avevo chiamato il signor Cro-Magnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito. Ok, va bene, va bene. Sì, che qua sì, vabbè, perché non l'aveva capito, ha capito questo.
2: No, sì, che non aveva capito, lo aveva evinto, magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, va bene. Va bene, guardi, noi siamo qua in casa, va bene, io dico ora.
2: No, dico signora, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare, che sono buona Nale, buone feasting, Merry Cristo e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama, va bene, guarda, sì. Va bene, io sono qua.
2: Sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Retà Dalla Pietra, e se autorizza la scritta telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora qua, perché comunque che. Io qua le stacco il telefono, aspetta.
2: Mi stacca
3: posso
2: il telefono.
3: Andare dalla signora.
2: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto, che è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto. Niente.
1: Io in questo momento sto cucinando, sinceramente,
2: va. Ma cucina elettrico o con gas?
1: Elettrico.
2: Stacco tutto io, non può cucinare più.
1: Oh, vabbè, che bella madre. Non ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
2: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci si preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
1: Ah, ho capito. Non preoccuparsi.
2: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
1: Allora cuciniamo stasera.
2: Vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
1: Sì,
2: ho
1: capito,
2: non c'è
1: problema, a posto.
2: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona Nale.
1: Ma io non so, però non capisco niente cosa c'è.
2: Perché purtroppo il comune c'è stato un errore, dove la scritta doveva essere Buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto Buon Natale.
1: Per me che la buona staccare, io stacco tutto e mangio stasera, capito?
2: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta Buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci.
1: No, per me la può staccare.
2: Sì, ma

0: Ha la scritta buona nale, lei davanti a casa se la tiene o no?
1: No, ma da casa non ci sono l'andrina da casa io.
0: È di sopra, c'è casa sua che ho scritto buona nale, così a carattere cubatale si è squepatato.
1: Ma io questa cosa non capisco buona.
0: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è buone fisting.
1: Ma non gli fa niente, può staccare per me, va bene, va.
0: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
1: Ancora, che c'è il buco del culo. Comunque, va bene, può staccare, non preoccuparsi.
0: Va bene, quindi lei non c'è problema se le...
1: Sì, sì, non ti preoccupare, può lavorare. Io mangio stasera mangerò asciutto.
0: Mangio stasera e come vede che cala il tramonto, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, va bene?
1: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
0: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la libertà!
1: Capito, va bene,
0: viva la libertà!
1: A posto, grazie!
0: A posto, dai, viva la libertà!
1: A posto a cale, dai, chiudo!
0: Sì, chiudo. Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un gol.
2: Quelli del 5GG. Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quanto stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove siamo? Vi ho anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi, scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Mmm. Sì.
5: Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana.
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film!
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male. Che male.
2: Uè, Stroppio, che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare. Guarda che faccia gonfia.
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista.
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto. Tu non sai un cazzo, guarda. Ecco come si risolvono i problemi. Grazie a Gigi Pierone.
1: No, ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo "Per essere dentista basta un camice", ti risolvo io il problema, figlio di Troia!
1: E la Madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare!
2: Ecco, siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui.
2: Ok, stai buono un secondo. Ecco fatto, ora dovresti stare meglio.
1: Oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male! Hai ragione, mi è passato tutto! Non posso crederci!
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai il grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola "Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto".
1: Ma come? Ma che cazzo? Ma vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto. Non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto e una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccarla con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
2: Mi sa che ho esagerato col vigore. Però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente!
2: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
2: Ecco, così mi piaci, colto e leccaculo, bravo sfregiato, ecco!
1: Non ho più la faccia!
2: Minchia, che palle, non ti va mai bene un cazzo! Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando l'odio verso i diversi? Il super campione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un coupier per avere la fiche del parcheggio gratis? Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro.
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
2: Dai, Penelopo, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a "Per essere dentista basta un camice" dal titolo "Se hanno capito che non siete dentisti, apritegli la gola con una paletta da ghiaccio".
1: A parte il fatto che non mi chiamo Penelopo. Comunque hai ragione, sono un ingrato. In fondo i nasi ricrescono.
2: Oh, finalmente un po' di positività.
3: Hai capito, caro diario? È l'anno 2045 e ormai sono molto anziano. Ho aspettato e aspettato, ma il naso non è mai ricresciuto. Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buon'anima di mia moglie, mi manchi, cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sborro. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta! Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: Lo Zoo di 105. Yeah.
1: Oh.
0: Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio.
1: Oh.
2: Ergenerale.
1: Oh.
3: Ciao. Bentornati su Radio Ergeneral. Oh, che voglia di scopare. Io sono Jürgen, un attore porno. La radio mi ha scelto per parlare di sesso con gli ascoltatori, quindi prenotatevi immediatamente perché oggi parleremo di schiaffi nelle chiappe. Ti piace farti sculacciare? Ti piace avere il culo rosso come una mela? Sentiamo il primo ascoltatore.
4: Roger?
3: Buongiorno, sono Jürgen. Come sta?
4: Chi è?
3: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Dai, racconta un po' quanto sei maiala. Pronto? Forse ho esagerato. Sentiamo un'altra. Buongiorno, sono Jürgen. Mentre sei a pecorina, ti piace farti prendere a schiaffi le chiappe?
4: Ma non passa il culo!
3: Ti piace farti dare gli schiaffi forte sul culo?
4: Ah! Tardo di merda!
3: Ammazza, ma quanto sei porca! Racconta un po' quanto sei maiala.
4: Porca traia!
3: Pronto? Andiamo avanti con le telefonate.
5: Pronto?
3: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
5: Ah, questo qui è quello di prima che rompe i coglioni.
3: Dai, racconta un po'.
5: Il culo!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
3: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo.
5: Senti un attimo, chiama un po' i carabinieri un secondo sull'altra linea.
3: Ecco.
5: Chiama un po' i carabinieri un attimo.
3: Brava, così.
5: Parla, tu parla, che ti becchiamo subito.
3: Secondo me, i carabinieri in questo momento saranno sulla volante ad ascoltare lo zoo e si staranno ammazzando dalle risate.
5: Chiamo poi i carabinieri.
3: Ecco, brava Nicole.
8: Guarda, cellulare.
3: Dai, andiamo avanti.
9: Pronto?
3: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Pronto? Pronto? Ma perché si è messa a ridere la moglie di Johnny?
9: Pronto?
3: Buongiorno, come sta? Sono Jürgen. Ti piace farti prendere a sberle il culo?
8: Ho sbagliato il numero, ma chiamo Nadia.
3: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
10: Mamma mia.
3: Bene. Hai della frutta in casa?
10: La banana nonna.
3: Hai delle verdure?
10: Mamma, da cosci sguarrato.
3: Prendi un cetriolo.
10: E chiavati il langone.
3: Adesso sentiamo anche i maschietti.
11: Pronto?
3: Ciao.
11: Con chi parlo?
3: Sono Jürgen.
11: E quindi?
3: Come sta?
11: Ma che cazzo gliene frega a lei?
3: Siamo in diretta in radio.
11: Mi dica!
3: Quando fai sesso?
11: Fesso lo sarà lei, ha capito? Tronzo!
3: A te piace pestargli il culo mentre la scopi da dietro?
11: Ma si può sapere che cazzo vuole?
3: Mentre sei a pecorina?
11: Pezzo di riccone!
3: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
11: Ma questo mondo è impazzito!
3: Dai.
11: Ma siete tutti matti! Ma perché chiamate sempre casa mia?
3: Porco... Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo!
11: Michele! Ho saputo che sei stato tu a scrivere sul muro dell'oratorio. Arnaldo faccia di culo.
3: Le piace
11: farsi... l'ha detto la signora Luciana.
3: Le piace...
11: Che abita davanti all'oratorio. Ti sei fatto anche beccare. Pensa quanto sei stronzo.
3: Raccontaci qualche vicenda piccante.
11: No! Io non ti racconto un cazzo di piccante. Io ti vengo a strappare il cervello.
3: Dai, non ti vergognare.
11: Io non mi vergogno, anzi lo appenderò come trofeo. Metterò il tuo cervello vicino alla testa di cinghiale. Tu sei pazzo. Ora vai a fare in culo e non chiamarmi mai più.
3: Dai, che ti stai arrapando.
11: Basta, Michele. Oh. Mi hai rotto il cazzo. Ora ti vengo a prendere alla cabina.
3: Vai così, vai. Oi.
11: Sto andando. Sto aspettando l'ascensore.
3: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
11: Ecco, sto scendendo. Non andartene via dalla cabina, hai capito?
3: Sei bello arrapato.
11: Rimani dentro.
3: Ma quanto
11: perché
3: sei...
11: ti voglio venire addosso con la macchina.
3: Ma quanto sei maiale.
11: Dai, fermo lì.
3: Interessante.
11: No, buono, stai buono.
3: Che cosa è successo?
11: Non posso uscire dal portone. Qualcuno ha lasciato qui un cane enorme.
3: Prendi una carota.
11: Non mi fa passare.
3: Godo.
11: No, mi sta attaccando. Aia, cane.

0: Pronto?
1: Antani.
0: Chi è?
1: Antani.
0: Antani? Chi è Antani?
1: Sorella?
2: Pronto.
0: Ma che cosa?
2: Pronto.
0: Chi è?
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la sua
0: cazzo.
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono io.
3: Io chi?
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
3: Cosa dice?
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Non capisco.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
3: Non voglio neanche capire, non chiami più.
1: Con tra Pietro Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Grazie.
4: Pronto! Pronto!
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematura.
4: Ma non ti capisco! Ma chi sei? Chi sei? Chi
1: non,
4: sei?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma non, no! Ma di chi? Ma che cosa?
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
4: Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento. Antani.
4: Pronto!
2: Professore.
4: Pronto!
2: Non le dico.
4: Ma che cosa mi devi dire? Ma chi sei? Chi sei?
2: Antani, come trazione...
4: Antani, chi mi ha sbagliato un solo numero, eh?
2: Antani...
4: Ma sono Egno! Antani, chi è?
2: Antani...
4: Ma è Antani la Madonna, Antani! Chi sei?
2: Al pensiero delle tue cosce tornite, io impazzisco.
4: Ma che... come... Ma come... Ma parla più piano che non ti capisco! Chi sei?
2: Al pensiero delle tue...
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
2: Non mi ha capito bene.
4: Ma no, io non ho capito bene, ma stai attenta che non hai capito bene. Ma che cosa vuoi?
2: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
4: Ma che tua madre le devi leccare la testa, bastardo! Ma che cosa vuoi? Ma che ti cerchi, bastardo? Che ti cerchi?
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola.
4: Ma non ti capisco, non ti capisco, bastardo! Ma che cosa vuoi?
2: Te lo credo che non capisci, frenetico.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi, bastardo?
2: Antani!
4: Antani, non devo Antani! È morto Antani, bastardo!
2: Antani!
4: Ma vai a cagare, ma!
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Chi parla?
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
0: Ma vaffanculo.
2: Grazie.
5: Pronto?
1: Sorella?
5: Pronto?
1: Pronto.
5: Mi dica!
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata. Non mi ha capito bene.
5: No, non ho capito niente, non so chi è lei.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento adesso.
5: No, non mi interessa niente.
1: Col tra Pietro Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra.
0: Pronto?
2: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
5: Vaffanculo! Tu quanto cornuto, figlio di puttana che sei!
2: Con lo scappellamento a destra.
5: Cornuto, con le corna come cervi.
1: Antani. Grazie.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Calmati
8: che ti metto due dita negli occhi, calma.
9: Oi, eoculatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon-san! Leon-san!
8: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
8: Beh!
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No, no!
10: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
10: vieni
8: puoi
10: qua,
8: fare!
10: Leon-san.
8: Non puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: No, è più puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Peppe Bortolazzi Cataldo, che siamo ancora una volta pronti per la degustazione del Brembate Sotto. I morti ammazzati del mondo, che vuole le calde labbra solo di spari, che dice che la regia sia a Porto Rico. Mentre la Zagabria. Salutiamo subito i nostri opinionisti, che regia si fanno le seghe, ecco il generale Garofalo, generale!
1: Certo,
0: immagino. Ok. Non ci ho capito un cazzo, ma Bertolasi è immancabile fra i fiori di della mezzeria, menzogna Carmelo Abate. Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E se ci sono le persone con il telefono, che ci sono i like, che si ottimizza, che si inceppa e si chiava, squarto graders, ci speriamo! Vediamo la serva che realizziamo, la schiavitù con la nostra Sebastiana! Brava, e capiamoci. Ora la ricostruzione della fatturazione che si inchianano con le misure e andiamo al servizio. Servizio!
3: Sono le 15 di un tranquillo pomeriggio di domenica in questo anno di Covid. Le persone non escono di casa e trovano il tempo di coltivare le proprie passioni, proprio come Gennaro Pestafregna. Gennaro Pestafregna è un ragioniere di origine calabrese, un uomo sereno che ha la passione per la maniscacazione. Il Gennaro Pestafregna sta ferrando il suo cavallo nel salotto di casa, dopo aver convinto il povero equino a salire le rampe di scale del proprio condominio perché è impossibilitato allo spostamento per via del recente DPCM.
0: È bella. Quanto mi piace fare il manescaico.
3: Proprio mentre il povero Pestafregna sta tirando gli ultimi colpi di mazzetta sullo zoccolo del cavallo furio, lo stesso rilascia lo sfintere e riempie il divano di casa di pallotte di sterco fumante. Ma questo non è il problema. Infatti, da qui a poco, una tremenda escalation di follia porterà verso la fine il povero Pestafregna.
0: No, Furio! Che mica fai? Mica che salotto, basta!
3: Un rumore sordo di asciugacapelli e lacca anni 70 per ciuffi alla Elvis si fa prepotente nella stanza adiacente.
0: E basta, Furio! Basta che cammo salotto! Gente che puzza di fieno che c'è! Che minchia è stato sto rumore? Furio, hai sentito anche tu? Sembrava quasi Aldo Coppolo.
3: Il Pestafregna dà una carota al cavallo furio e corre a vedere di persona di cosa si tratta, anche perché il Pestafregna non ha la televisione, venduta per comprare il cavallo furio al macello equino.
0: Vado a vedere immediatamente. C'è qualcuno?
3: Neanche il tempo di aprire la porta e il Pestafregna viene investito da potenti colpi di casco da parrucchiera e sfregiato da molteplici fendenti di puntine di giradischi anni 80, presumibilmente tenuti fra le mani a mo' di Wolverine.
0: Chi c'è in casa mia? Che sei? Che vuoi? Che minchia è un giradisco?
3: I colpi potenti di cascate e le sfregiature in viso lasciano a terra il povero Pestafregna, che viene tirato per i capelli verso il sedere del povero cavallo furio. E un attimo, e con delle mosse potenti, il capo del Pestafregna viene infilato nell'ano del cavallo furio.
0: Che fai? Aia, non mettono nei capelli! Aia, no, ci ho messo 100 anni a farmi i capelli lisci, prima ero riccio! Aia, che fai? No! Questo è Furio, lascia stare il mio cavallo!
3: In pieno soffocamento, il povero Pestafregna cerca di liberarsi invano, mentre l'aggressore pone a tutto volume un vecchio disco degli Equipe 84 sul giradischi in dotazione al Pestafregna, sbagliando l'impostazione dei giri da 45 a 33. Mentre il suono del brano degli Equipe 84 riempie la stanza, il suono sordo di scudisciate e fucilate finisce il povero Pestafregna.
4: Avevamo 5 anni, correvamo.
0: Prego, non mi fuori dal culo del cavallo!
4: sto soffocando! Oh! Oh, ho avuto l'altro per dire! Oh! Oh! Oh! Ah, quanto mi fa schifo la capuccia da guaccio! Hai sbagliato anche i giri del giradisco!
3: È finita per il pestafregna, che verrà ritrovato da dei vicini con il corpo che spunta dal culo del cavallo furio, visibilmente scosso da avere il suo padrone nel sedere, con il suono di un vecchio vinile a velocità sbagliata. Gli inquirenti sono sulle tracce di Elfo Magico, nemico dei maniscalchi fai da te per un regolamento di conti.
0: State Francischi con le figurine lignee. Di che si parla? Se ci sono le cose di peso, bisogna avere cura dei capelli che si diceva sono le Chelsea Clinton. E fino alla puntata che è finita, ma prima sentiamo gli Squarto Graders. Che cazzo si dice con la Sebastiana sui social? Che ah, che dilemma social!
5: No, non chiama nessuno!
0: Brava, brava, Sebastiana, sempre pazza! Che si fa rima con le pistole? Bisogna rimandare che io vado a sparare le seghe ai transistor. Con la mucillagine che si finisce, diciamocelo che la Sebabba è bella quando si bagna la candela, via con la mozzarella pisamerda.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
3: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
4: Ma c'è la certezza.
3: Adesso io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
4: Guarda, andate.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle iende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: Un po' di persone.
3: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le iene, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre queste cose.
6: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
3: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: bene, benvenuti alla nuova calzamaglia maremma di puttanazione, di cose di senso obliquo, dei morti, dei crimini. Oggi siamo pieni di bava, ma salutiamo subito il nostro stroppione che si chiama Carmelo Abbate. Ciao Carmelo.
1: No, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Ci sono le genti che muoiono, che morte sono finite, e che io che ci posso fare, che ho il servizio a Tremtendon, è simile alla barca di Bamba. Salutiamo anche la nostra Sebastiana, il centralone. Bella figa, Sebastiana! Brava, buona, coi boccoli alle nane. Ma andiamo subito nel visto delle cose ricostruite con il servizio di Beppe Peppe. Ciao, dai, servizio, dai.
2: Sono le 8 di sera. Il dottor Zivago sta guardando come ogni sera il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, mentre si provoca piacere personale, l'atto masturbatorio compulsivo e la dannazione per Zivago. Gli è costato un matrimonio e una carriera da ginecologo. Nella miseria della sua dimora, Zivago passa intere giornate a masturbarsi.
3: Ah, quanto è bello, masturbarsi. Ah, che dannazione che ho per questa dimasturbazione. Bella Barbara D'Urso. Ti lecca capezzolo. Sì, attaccata alla televisione. Sento mio bel pene che sta per fare spruzzo.
2: Zivago è intento a leccare lo schermo della televisione nel bieco tentativo di immaginare il seno della D'Urso fra le sue labbra. La scena è agghiacciante. Ma nonostante tutto, nella sua solitudine, tale pratica è l'unico sollievo alla sua vita grama. Ma ecco che di colpo la sua attività viene interrotta da un colpo di pistola.
3: Che belle tettone che hai! Oh! Questa di colpo di pistola! Ho sentito colpo di pistola!
2: Ancora con il pene fra i palmi e un fazzoletto di carta vuncio, il Zivago corre spaventato verso l'ingresso di casa, forse per chiedere aiuto, ma inciampa in una tagliola per orsi che gli stacca il piede di netto.
3: Chi è essere entrato in casa mia ha fatto colpo di pistola? Devo correre fuori di casa a chiedere aiuto? Non ho neanche tempo di rivestirmi! Aiuto! Aiuto! Porco! Il mio piede! Il mio piede distaccato dal mio corpo! Io sono medico, so che sto per morire dissacquato! Porken! Maledetten! Bastarden! Che cosa sta succedendo?
2: Fra una bestemmia e l'altra, il povero Zivago non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che viene colpito alla testa svariate volte con una manciata di conigli modificati geneticamente, del peso approssimativo di 28 kg l'uno, trovati in seguito sul posto, morti anch'essi.
3: Che puzza infernale come di lepre! Riconosco pelo! Questo è coniglio! Porca troia, quanto è grande questo coniglio! Che male conigliato in faccia!
2: Le tremende conigliate tramortiscono il Zivago, che accenna ad un'ultima disperata difesa, sputando palline di carta con una penna Bic, svuotata della sua ricarica di inchiostro. Ma è tutto inutile.
3: Maledetto aggressore bastardo! Meno male che io a scuola elementare ero bravo con penna svuotata e sputa palline! Faccio palline di carta... Tieni, bastardo! Lasciami in pace, bastardo!
2: A questo punto, l'aggressore, forse stremato dallo sputacchio di palline di carta piene di saliva, sferra un tremendo colpo di cetra in pieno volto. La cetrata gli è letale.
3: Tieni, bastardo! Che cos'è questo rumore di strumento? Quasi medievale! Una cetrata in faccia!
2: A questo punto, gli inquirenti sono sulle tracce degli zombie del famoso quartetto che ha cantato tante sigle negli anni 70, i cui corpi non sono più nelle fosse cimiteriali. Staremo a vedere.
0: bene, bravi, che non ci ho capito i cazzi, ma siamo novelle a serve la taglierina. Ma perché dico io sono verde? Che cosa non si spugna? Ma stiamo i social nani, sentiamo le persone. Sebastiano!
4: No, non chiama nessuno!
0: Bene, non chiama mai un cazzo di nessuno, brava, non si serve mai, le che la figa, cioè, non servi ma servi, c'è la figa in studio, mi chiede così un cane, ma ci siamo finiti in tempo, andiamo a casa che ho la pimpa blu sul comodino. Coi peli rasta che c'ho Silvan, canaglia pisabrucia. Dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Pronto, Marina, sono Tony!
2: Paolo chi Paolo?
3: No Paolo, Tony cazzo!
4: Tony?
2: No, io non conosco nessun Tony!
3: Quell'acido che ti è ripresa negli anni 90 allo studio B a Torino, ti hanno mandato fuori, eh?
2: No, si sbaglia di grosso,
4: sì.
2: Abbia pazienza,
4: senti.
2: Ma si sbaglia di grosso, Marina ce n'è tanti!
3: Ci ricordi che è riuscita alla locale e picchiasti tutti i taxisti?
2: Stava a ballare Torino!
3: Pronto!
1: Tony Cazzo è tornato!
5: Pronto?
3: Antonio, mi senti?
5: Sì!
3: Ciao, come stai? Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ!
2: Chi è?
3: Come va? Pronto?
2: Cosa? Chi è lei?
3: Signora, sono Tony Cazzo, il DJ, un suo amico.
2: Suo amico?
3: Sì.
2: No, sì. Amico,
4: non capito.
5: Chi sei?
3: Sono Tony Cazzo.
5: Antonio?
3: Come stai?
5: Ma cos'è così?
3: Cosa è successo?
5: Non voglio incamminare più le gambe.
3: Facendo il cubista, è così, anni e anni di cubismo. Sali, scendi, sali, scendi, è così. Senti, ti ricordi quando si veniva a ballare in discoteca? Come ci si divertiva? Eri lì, sempre pieno di ragazze, d'intorno. Quello che ti scopavi sempre anche nel camerino. Mi hanno detto che avevi un cazzo che era un fucile.
5: Pronto?
3: Senti, per caso, volevo chiederti una cosa. Non è che per caso ce l'hai tu quella giacca di jeans? Con dietro la toppa?
5: Non lo so.
3: Non lo sai?
5: No.
3: Chiedo a tua moglie?
5: Ma non lo sa lei.
3: Non lo sa?
5: Chi è questo qui?
3: Questo Kiki.
5: Questo che dici che...
3: Sono io, sono Tony, il DJ. Ti avevo prestato quella giacca di jeans una notte. Ti ricordi che dietro c'è una toppa con un cazzo enorme, una cappella che spara dei fulmini? Se l'avesse vista ai tempi Piero Angela avrebbe fatto sicuramente una puntata speciale di Quark.
5: No.
3: Orca miseria, vedi? Io sai, la sto cercando, che sto per uscire con un nuovo album. Poi devo fare un po' di serate, sai. Senti, ma ti fai ancora di crack?
5: Di cosa?
3: Di crack, ti fai ancora?
5: Io non vado più a ballare.
3: Lo so, certo. Ma sto parlando di 30-40 anni fa.
5: Vedi.
3: Ti ricordi che avevi il carré, il taglio di capelli anni 90, la carrottiera con i buchi, i patroncini da ciclista e le Dr. Martin? Senti, sono contento di averti sentito.
5: Va bene, grazie.
3: Senti, quanto manca al salto dall'altra parte?
5: Ma te a dove stai?
3: Adesso dove sono?
5: No, io ho la moglie.
3: Sì, ho capito che hai la moglie. Vabbè, dai, sei il crack e tu le droghe ti sei fatto dei tempi. Ti hanno tritato totalmente il cervello, Vabbè, senti Antonio, salutami tua moglie,
5: Saluto, la saluto.
3: Digli, ti saluta Antonio e digli anche puttanazza, che lei si ricorda. La chiamavo sempre così in discoteca, anche alle volte ue troiona.
5: Ciao.
3: Antonio! È così, ragazzi, è così. Ormai il mondo delle discoteche...
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.

Tanto tempo fa, in un film porno. Tanto tempo fa, in un film porno. Lontano, lontano.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Drastico, Jürgen!
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fili vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
3: Chi è?
4: L'imperatore ti stava aspettando.
3: Bene.
4: Allora?
3: Venga, entri, maggiore.
4: Quel nome non ha più alcun significato per me.
3: Allora, caro Fenuber.
4: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
3: È carina, vero?
4: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helgan von Huber?
4: Per me è troppo tardi.
5: Avanti, generale. Andiamo.
3: Bene.
2: Arriva finalmente Starborn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
6: Sì, così.
4: Notevole.
6: Brava.
4: Veramente notevole.
6: Puttana che sei.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
4: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
6: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
5: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello. Stia tranquillo.
6: Puttana che sei.
5: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
6: Ora ti smirò un buco.
7: Oh, sì.
6: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starborn, il risveglio della pompa.
7: Che bello.
2: Presto, da nessuna parte.
8: Lo Zodi 105.
9: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
10: Wey!
11: Come va?
10: Pronto?
11: Pronto, mi senti?
10: Sì.
11: Ciao, sono Tony, come va?
10: Io non ti conosco, Tony, vai a farti il posto.
11: Va bene, grazie.
9: Tony Cazzo è tornato. This is the rhythm of the
10: night. Pronto?
11: Ehi, pronto, come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ.
10: Ah, sono io che cazzoni.
11: Eh?
10: Sono io che cazzoni?
11: Non ho capito, scusa.
10: Non so che sia.
11: Antonio, DJ, ti ricordi che veniva a ballare sempre in discoteca?
10: Ma vai a discoteca, pianta lì.
11: Ma no.
10: È proprio stupido.
11: Ma non...

0: Scusa, non c'è niente di male venire a ballare in discoteca, stronza! Ehi!
1: Tony Cazzo è tornato!
2: Pronto?
0: Ehi!
2: Pronto?
0: Don Luttazzo, come va? Don Tony?
2: Scusa, ma...
0: Stai dormendo?
2: Oh.
0: Stai dormendo?
2: Scusa, ma con chi sto parlando?
0: Tony! Antonio, Tony Cazzo, il DJ! Come va?
2: Ma che hai sbagliato persona?
0: No, scusa, c'ho il tuo numero, siamo conosciuti in discoteca.
2: Okay, sì, ma quando ci siamo conosciuti in discoteca?
0: Nel 96.
2: Nel 96?
0: Sì, facevo DJ. Tu non so se eri buttato fuori o eri venuto a ballare con gli amici. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans. T'ho chiamato per chiederti se tu hai sta giacca di jeans. Ma hai dato tu il numero?
2: Io non mi ricordo, scusa.
0: Che hai strafatto. Mi ricordo che ti facevi come un caimano proprio.
2: Allora hai sbagliato persona. Non sono io, uscito non l'ho mai fatto.
0: Una volta sei uscito dal locale col cazzo di fuori. Ti hanno picchiato in
2: buttafuori. No.
0: Non eri
2: tu? Completamente.
0: Non eri tu quello col cazzo
2: no,
0: di fuori?
2: No.
0: Ah.
2: Hai sbagliato perché poi l'hanno arrestato.
0: Pensavo che ti avessero arrestato.
2: No, non sono io.
0: Che eri strafatto, che sei uscito dal locale gridando porco col cazzo in mano. Vabbè, senti, a parte questa roba qua che è successa lì fa. Pronto.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Sì, pronto.
0: Pronto.
3: Chi sei?
0: Arnaldo.
3: Ma chi sei?
0: Sono Tony Cazzo.
3: Mi scusi, ma non ho capito chi è lei.
0: Ti ricordi, no?
3: Non mi ricordo un cazzo di niente.
0: No. Ma no, ero quello che faceva il DJ.
3: Non ci sto capendo un cazzo.
0: Mettevo sempre i dischi.
3: Ma quali dischi?
0: Tu invece facevi butta fuori.
3: Io non facevo nessun butta fuori. Io ero una guardia speciale dell'esercito italiano. Ho fatto tutte le guerre.
0: Ah, poi dopo sei entrato nell'arma, non lo sapevo.
3: Esatto.
0: Vabbè, senti, ti disturbo?
3: Mi dica cosa vuole, perché sto finendo un lavoro con il legno.
0: Cos'è che fai adesso col legno?
3: Faccio un sacco di cose, ma sono specializzato nei gufi di legno. Vuole un gufo di legno per Natale?
0: No, non ho bisogno io, anzi, sto chiamato per chiederti una cosa. Sei la mia giacca di jeans.
3: Ma io non vendo giacche di jeans. E poi
0: vendi?
3: Io non ho ancora capito chi cazzo è lei.
0: Allora, sono Tony Cazzo, il DJ, va bene?
3: Ma che cazzo di nome è Tony Cazzo?
0: Il mio nome d'arte è Tony Cazzo.
3: È veramente un nome di merda.
0: Tony Missile, lo faccio.
3: Se lo faccia dire.
0: Esatto, ecco. Comunque...
3: Sei Michele!
0: Non sono Michele!
3: Michele!
0: No, guarda che ti stai sbagliando, non sono Michele!
3: Michele! Guarda che vengo e ti taglio la testa!
0: No, Arnaldo, scusami, ascoltami bene, fermati! Non sono Michele!
3: Sei il padre di Michele!
0: Non sono il padre!
3: Michele,
0: sono
3: io
0: Tony,
3: ti faccio
0: Tony,
3: male!
0: Cazzo, il DJ, Tony!
3: Sei
0: cazzo.
3: Proprio una persona orribile! Mi chiami tutti i giorni! E ora mi dai anche della testa di cazzo!
0: Non hai capito, non ti ho detto testa
3: Michele,
0: di cazzo! Ti ho detto.
3: Porco!
0: Sono Tony Cazzo!
3: Michele! Io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
0: A che ora? A che ora ti devo richiamare?
3: Chiamami
0: domani?
3: Alle 6.
0: Alle 6 del mattino.
3: Chiamami alle 6.
0: Vado a dormire.
3: Ho detto alle 6.
0: Mi sembra un orario.
3: Allora domani mattina ti vengo a tagliare la testa fuori dalla scuola elementare.
0: Ma non vado.
3: Sono bravissimo
0: io.
3: A mimetizzare.
0: Avrò 55-60 anni.
3: Ho saputo
0: ormai.
3: Che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
0: Ma no,
3: userò la tua testa come spugna per pulirla.
0: Ma no,
3: bastardo.
0: Ti stai sbagliando, Ronaldo. Io non ti ho cagato sul cofano della
3: brutto
0: macchina.
3: Brutto pezzo.
0: Vabbè,
3: di merda.
0: Senti, dai, chiudiamo qua, ci sentiamo in un altro momento, va bene?
3: Michele, io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
0: Ma domani mattina alle 6 io non posso uscire, è troppo presto.
3: Allora vieni subito sotto casa mia, così chiudiamo la questione.
0: Dammi l'indirizzo.
3: Via delle...
0: Perfetto, grazie. Così adesso ho anche l'indirizzo.
3: Michele, porta un'arma. Così quando mi arresteranno potrò dire che ho usato il martello per difesa.
0: Va bene, ciao Arnaldo.
3: Il ciao te lo metti nel culo. Muoviti.
0: Scusa il disturbo.
3: Merda.
0: Grazie.
3: Ti devi muovere.
0: Ti devo citofonare.
3: Michele, sbrigati. Ho già un piede nell'ascensore. Sbrigati.
0: Questo è pazzo veramente.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Only for you. No, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Ennio, Rosso e Verdone. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre! Via il culo, bastardo!
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Ciao, sono Enzo!
2: Ma che? Che?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico di tuo fratello!
2: Di mio fratello?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Ma siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina... Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
2: Ma che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Chi è Enzo?
3: Ciao, sono Enzo!
2: No, chi sei Enzo?
3: Enzo!
2: Renzo!
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
2: Ma scusa, ma mio fratello non capisce!
3: Ma eri peribile da qualche parte?
2: Ma dove devo venire?
3: Eri intracciabile?
2: Ma chi deve essere intracciabile? Chi?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
2: Ancora? Ma mio fratello non c'è! Non c'è! Ma chi sei, Renzo?
3: Ciao, sono Enzo!
2: Ma hai sbagliato numero, eh?
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo, porco! Come ti chiami? Ma io non ti conosco! Hai sbagliato il numero!
3: No,
2: ma
3: no,
2: se
3: ti
2: chiama Ennio, eh! Ma Renzo, Ennio!
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro.
2: Ma dove sono venuto prima? Sono stato in casa, bastardo! Ma io non sono osso!
3: Senti, ma tu pensi che le cose del genere...
2: Cosa vuoi?
3: Ma tu pensi che le cose del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare
2: bene? Ma che cosa mi deve interessare? Cosa?
4: Certo, d'accordo.
2: Renzo!
4: Certo.
2: Ma anche te mi fai arrabbiare, porco...
3: Pronto,
2: dimmi!
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
2: Ma quanti ne hai te, bastardo? Ma che porco di cazzo ti devo dire quanto io? Ma di dove... Dove sei?
3: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa.
2: Ancora?
3: Cioè,
2: ma hai chiamato? No, me l'hai già detto, porco... Enzo! Ma io fratello non c'è!
3: Enzo!
2: Ma che cosa?
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo! Mio fratello non c'è! Cosa vuoi? Mio fratello, porco... Non mi fai salire il sangue alla testa, tu bastardo! Ma che cosa vuoi? Adesso Renzo! Porco ma che cosa vuoi da me? Ennio! Dio, blanda, bastarda!
3: Pronto?
2: Vai a fanculo, pronto, la m***a pronta! Ho pronto la m***a! Bello, no, madonna, ce l'ho sempre pronto, porco! Una madonna!
3: Ci sentiamo allora!
2: Ma io a fanculo, to bastardo!
4: Va bene, ciao!
1: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.
5: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: only a 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo in Francia, precisamente in Dordogna, che suona un po' come rogna, come quella che cresce ai francesi, noti zozzoni che in ogni epoca si sono distinti per la loro scarsa igiene personale. Ma questa è un'altra storia. Perché mi trovo qui, vi chiederete voi, in questa grotta buia e umida come la fica di una balenottera azzurra? Beh, sono qui perché proprio qui, fra questi terricci pieni di cagate di passere, guano di pipistrelli, vi fu ritrovato l'antico teschio di uno dei nostri antenati più famosi, l'uomo di Cro-Magnon. Basso, ipoteticamente con una gran faccia da cazzo, l'uomo di Cro-Magnon è indiscutibilmente uno dei nostri antenati. Più dei meridionali che miei, ma comunque facente parte della specie Sapiens. E poi questo. Vedete? Mentre ho pestato l'ennesima merda di volpe, vi sto mostrando il cranio di un uomo di Neanderthal. Bravi, avete capito? Stiamo attraversando il lungo cammino dell'uomo per divenire merda moderna partendo dal primate, dai nostri antichissimi avi. Ma chi scoperebbe mai una scimmia? Voi no, forse, ma io, dopo una serata giusta, ebro del vinello giusto, non negherei alla fica di una bella Bertuccia delle attenzioni sudice. In tempo di guerra ogni buca è trincea, urlò il popolare Napoleone Bonaparte durante un suo comizio mentre cagava seduto su un Waterloo. Ma veniamo a questo splendido reperto. È un cranio. Un cranio di femmina di neandertaliana.
2: No, Alberto, è un maschio, c'è scritto sul gobbo.
1: Ecco, guardate questo teschio meraviglioso. Potete immaginare che una volta, decine di migliaia di anni fa, magari proprio in una sudicia grotta di merda come questa, stava succhiando un cazzo sporco e puzzolente di un altro ominide della sua stessa specie. Oh, stava cagando in quell'angolo. O perché no, magari stava pensando. Pensando, già. Si ritiene proprio che i neandertaliani fossero ben più intelligenti di come si pensi, ovvero che non assomigliassero a dei sacchi di merda pelosi con delle frontone del cazzo. Ebbene sì, io personalmente sono affascinato da questo pensiero che per un gioco di parole affascinante mi porta quasi ad eccitarmi. Ecco, vedete? Se guardate questa cavità oculare, non vi sembra una fica? O un buco del culo? Beh, per me potrebbe essere entrambe. Perché no? Chi siamo noi per decidere di lasciare tanta abbondanza buttata via da millenni di inoperatività? Vi sembra sbagliato? Anche a me. Ecco, adesso mi chiaverò questo teschio. E attraverso la ricostruzione grafica in 3D potete vedere pelle e carne muoversi come delle guance riempite da una verga possente. Ecco, così.
2: Fermati, Alberto. Non credo che si possa fare.
1: Sì, bene. Mi sembra quasi di sentire il puzzo animalesco dell'antichissima puttana delle caverne.
2: Alberto!
1: Ah, bene così.
2: Chiudi.
1: Bene, è tutto per oggi in Ulis...
0: Ulisse, il piacere della scopata.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
3: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
4: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di Mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Umpa Lumpa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
5: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic, da Bocellic a Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, triangolo con Ficco la zia, Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro, tiro, miracolo di Ragnateli, miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi, contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Fica Bignè e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipobrufenovic. Ipobrufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipobrufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipobrufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata e vediamo che... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago.
6: Grazie voce! In solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radiocotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio.
4: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da massimo voltaggio.
5: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il cieco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipobrufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipobrufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchiotto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro, palo, ancora Guguru, parata di Tosse Frocia, di nuovo Guguru, autorete, autorete di Guguru, puttana di quella m***a fotonica, incredibile cazzata del centravanti interista, che confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle. Porco, porco, porco, porco, porco. Mi strappo un coglione, mi strappo un coglione. Ah!
4: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, Scopa Barboni. Nei giorni feriali, hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
7: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
8: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Parti. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Porto Gruaro, Venezia. Ore 10 e 16. Con calma, diciamo. Un uomo viene rinvenuto in una pozza di sangue. Sul luogo si recano due agenti sorteggiati dei RIS di Parma per effettuare le indagini preliminari.
9: Secondo me gli hanno sparato, ma non ne sono sicuro.
10: Ma ci sono i buchi sul corpo?
9: No, sono coperti dal coltello.
10: Allora non possono avergli sparato, si è impiccato.
9: Dici?
10: Sì, tutto questo sangue.
9: Per i segni di corda.
10: Esatto.
9: Si è impiccato dalla caviglia.
10: Si è imbeccato un coltello.
9: Si è imbeccato. No, il coltello è l'assassino.
10: No, è impossibile.
9: Che è svenuto.
10: È impossibile che il coltello è l'assassino.
9: Perché?
10: Perché è lama.
9: Ah.
10: Lama è pacifista.
9: Effettivamente. Però sputa. Quindi cerchiamo tracce di salute.
10: Allora ha sputato veleno.
9: Probabile.
10: È stato avvelenato.
9: No, secondo me è soffocamento di un polpaccio.
10: Di un polpaccio.
9: Di un polpaccio.
10: Allora facciamo così: io vendo il polpaccio e lo porto ad analizzare. Però non adesso.
9: Domani.
10: Domani ce l'ho.
9: Ah, è Santa Lucia domani.
10: È Santa Lucia, bambini,
9: ho capito, la processione.
10: La processione.
9: Senti, facciamo così: spostiamo il corpo di 4-5 centimetri, 5-6 centimetri. Perché volevo vedere com'era il pavimento. Lo voglio fare uguale a casa mia.
10: Ah, giusto, hai ragione. Ma sai, anche io ci avevo pensato. E poi ho fatto il mattonello perché la
9: posa. No, ma mattonello anni 70.
10: Vabbè,
9: aspetta,
10: lo sposto io. Dai, un attimo.
9: Spostalo così, tanto è uguale. Morto è morto.
10: È rimasta tutta la scia, cazzo.
9: Che è come se l'avessero trascinato. Mettiamo sul foglio. Che questo è.
10: Aspetta,
9: è stato trascinato.
10: Aspetta, che scrivo.
8: Miami, Florida. Ore 6 in punto. Orario di Rolex. Una donna viene ritrovata in un vicolo con la gola recisa. Sul luogo accorrono 235 investigatori di CSI, contemporaneamente, sullo stesso elicottero e cominciano a indagare.
11: Ok, allora, delimitate il perimetro e setacciate la zona.
12: Signore, accanto al corpo della vittima abbiamo rinvenuto questo capello.
11: Me lo mostri. Shampoo all'albicocca, di marca. Acquistato all'Aventura Mall con uno sconto del 25%. Martedì mattina, tra le 9.12 e le 9.15. Appartiene sicuramente ad una donna caucasica, sui 45 anni, separata, con una terza di seno e un delfino tatuato su un polpaccio. Si chiama Jennifer Cardigan. Arrestatela!
12: Subito, signore.
11: E il caso è chiuso.
8: Nel frattempo, a Porto Gruaro, qualche ora dopo.
9: Scrivi. Corpo con la G, corpo.
10: Corpo con la G come
9: Come Juventus.
10: Come Juventus, allora.
9: Giorpo, il perché è l'articolo.
10: Il va prima però.
9: Il è articolo denominativo.
10: Che articolo è però?
9: E
10: io sempre col codice penale mi incasino.
9: Lo so. Facciamo così, scriviamo scriviamo nel referto. Scrivi.
10: Sì, scrivi.
9: Il.
10: Un momento, non c'ho la penna.
9: Non hai la penna. Una foto, fammi una foto.
10: Faccio una foto, dai. Vai. Sorride forte col cadavere, dai.
9: Andiamo così. Così so bello.
10: No, così non si vede bene.
9: Sì, fammi una foto così.
10: Ecco,
9: così. Così col coltello in mano.
10: Sì, fai il segno
9: del. Ho messo le mie impronte. Vabbè.
10: Vabbè, tanto lo so io che stavo.
8: Las Vegas, Nevada. Una coppia di turisti tedeschi viene ritrovata morta nel caveau della Banca Federale, chiuso dall'interno e sterilizzato dagli assassini con il lisoform e una passata di vaporetto alle tende. Gli agenti di CSI cominciano a indagare.
11: Signore, sulla scena del crimine non ci sono tracce, ma un testimone sostiene di aver avvertito un colpo di tosse fra le 2.13 e le 2.14.
13: Colpo di tosse? Grassa o secca?
11: Grassa, signore.
13: Lo sospettavo. Il colpevole è per forza un fumatore, algerino. Le sigarette locali sono spesso aromatizzate alla cannella, che provoca irritazioni della gola alle prime luci dell'alba, che ovviamente con la differenza di fuso orario corrispondono alla mezzanotte locale. Mi faccia sentire com'era il colpo di tosse. Due colpi o tre?
11: Due, signore, così.
13: Albin Fayed II. È lui il colpevole. Ho sentito lo stesso colpo di tosse in un video dell'ISIS del 2015. Diffondete la sua foto segnaletica ai federali della South Carolina. Si trova quasi sicuramente in un motel e... Mi faccia risentire la tosse? Sta mangiando pollo fritto con una Coca Zero piccola senza ghiaccio. Arrestatelo, il caso è chiuso.
11: Ma non è possibile. Non può.
8: Nel frattempo, a Porto Gruaro. Ma parecchie ore dopo.
10: Allora, aspetta un momento, faccio un breve riepilogo.
9: Vai.
10: Allora, se uso la macchina da scrivere?
9: Non ce l'ho.
10: Porca miseria, andà, porti mano, cazzo.
9: No, però vedete qua.
10: Allora, scrivo un momento.
9: Gammon lo dimentico. Scrivi Gammon.
10: Tanto scrivo Gammon.
9: Gammon.
10: Okay. Gammon. Con quante M?
9: Non lo so.
10: Ripeti?
9: Telefono a casa, aspetta.
8: New York. Negli uffici di CSI, gli agenti della scientifica stanno sorseggiando un caffè quando...
11: Miscela arabica, robusta, con un sentore di nocciola. Sa cosa significa questo, McFlurry?
13: No, signore.
11: Che a Porto Gruaro, in Italia, è stato ucciso un uomo. E il colpevole è Antonio Licata, disoccupato, pregiudicato. Chiamate i colleghi italiani del RIS, il caso è chiuso.
8: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia, sulla scena del crimine.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della terza giornata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Madrid per Real Madrid, Inter e Lisbona, dove va in scena il derby delle sforbiciate fra Benfica e Sporting Lisbona. Ma andiamo subito a Madrid, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, atmosfera delle grandi occasioni qui al Santiago Bernabéu. L'Inter di mister Strapazzotti affronta infatti quella che in molti considerano la favorita del girone. Ora però sono i nerazzurri a recuperare palla con Rabrividiskovic. Bellissima apertura per la corrente dai merda. Dai merda, dai merda, dai merda. Tunnel ai danni di Sancho Pranzo. Triangolo con Mosca Fonzi e lungo lancio a pescare Guguru. L'attaccante nerazzurro, da poco passato agli anabolizzanti della Germania dell'Est, appare davvero in forma smagliante.
4: Mi sono chiamato le vostre madri.
3: Ora viene affrontato dal tedesco Lilly Gruber. Lo salta con un astuto gioco di pugni in faccia e si lancia a testa bassa verso la porta difesa dall'argentino Moccio Frocio. Guguru, Guguru, Guguru! L'imprendibile pantera dopata è a tu per tu con Moccio Frocio! Gli sputa negli occhi una pregevole scatarrata radioattiva che costringe il portiere a mordicchiarsi l'ano. La porta è vuota! Tiro! No! No! Ma no! Ma no! No! Tiro fortissimo di Guguru! Il pallone si polverizza e viene spinto a fondo campo dal vento! Nulla di fatto! Puttana di quella tattica in triciclo!
2: Massimo, ti prego di smetterla di smoccolare. Sei in diretta TV su Mamma Rai. Passiamo la linea a uno che capisci di calcio quanto Mazzoli capisce di fica. Gianni Vago, sei in diretta.
5: Grazie voce! Qui all'edificio di pallacalcio siamo allo stadio! Le squadre sono due, mentre il pallone è uno solo! Questo banale errore di palloni ha scatenato una vera e propria partita fra i due gruppi di persone magre vestite uguali. Entrambi sembrano volere il pallone per metterlo nella porta avversaria. Cosa che a quanto sembra fa cambiare il punteggio. Che emozioni incomprensibili! Linea allo studio!
2: Gianni, sono in Rai da prima dello sbarco sulla Luna e non ho mai visto tanta incompetenza raggrumata in un solo essere umano. Ti prego in ginocchio. Se hai a cuore il mio benessere, cerca il modo più rapido per suicidarti. Non so quanto potrò reggere altrimenti. Intanto torniamo a Madrid, da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Inter in affanno qui al Bernabéu! Il Real Madrid attacca a sprombattuto con Xavi Stronzo! Da Xavi Stronzo a Mpappi Pepepe! Mpappi Pepepe! Vede l'inserimento di Pene Alonso e lo serve in profondità! Pene Alonso salta Polpacci, dribbla Slabbra Calabria e la mette in mezzo per l'arrembante Fritto Mistoschi! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con Slabbra Calabria! Slabbra Calabria, Slabbra Calabria! Triangolo con Ipo Brufenovic e delizioso pallonetto a servire Guguru!
4: Se stasera vinco mi mangio un chilo di merda molle e poi mi scopo le vostre mani!
5: Guguru, Guguru, Guguru, Guguru!
3: Guguru si prepara allo stop!
5: Guguru, Guguru, Guguru!
3: Ed è autorete! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco... Porco, porco, porco! Quella che sentite è la sicura della mia 44 Magnum. Addio mondo crudele!
5: Guguru, Guguru, Guguru!
2: Ottimo, ottimo, il servizio pubblico al suo massimo splendore. Fra poco qui nello studio accanto parte un'orgia sadomaso di stagisti. Quindi io mi ricopro di lattez, metto i tacchi a spillo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hasta la frusta, baby!
4: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
5: Guguru, Guguru, Guguru, Guguru! Autogol, autogol, autogol!
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli audiolibri.
8: storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
9: Peter Pacco.
8: Gli audiolibri.
9: C'era una volta Peter Pacco. Peter Pacco era un tizio di 40 anni che gli era rimasto il cazzo bambino. Piangeva Peter Pacco ogni sera alla finestra, ripensando al suo cazzo che gli era rimasto bambino. Così piangeva il povero Peter Pacco. Una notte di luna piena, passò di lì Trilli, una lucciola nigeriana che batteva la statale lì vicino. Dieghe piange come uno gol gasso rimasto bambino, chiese Trilli, sentendo frignare Peter Pacco. Sono io Peter Pacco, rispose Peter Pacco. Piango perché ho il cazzo che mi è rimasto bambino. Ho io la soluzione ai tuoi problemi, rispose Trilli. Vi borderò Zulli Zola che non c'è. L'isola che non c'è, è per caso un'isola incantata dove tutti hanno il cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. No, rispose Trilli. L'isola che non c'è, è un'isola pedonale dove battono le nane. Un'isola pedonale dove battono le nane. E che c'entra col mio cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. Gentra perché in mano alle nane il tuo gazzo zembrerà di dimensioni umane. Ma è un'idea geniale, urlò di gioia Peter Pacco. Presto, a tutta velocità verso l'isola pedonale dove battono le nane. E fu così che Peter Pacco decise di trasferirsi per sempre sull'isola che non c'è, a farsi segare da una combriccola di nane. Ancora oggi, a chi gli chiede consiglio, Peter Pacco ripete l'antico detto. Solo chi sogna è in grado di sbocciare. Fine.
10: Amore, 30 euro.
8: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, il Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, blu bom bom blu,
7: mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ryan Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans, cos'è che hai? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intento esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince? L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello arredamento interni.
2: Citafono, dispositivo per parlare con appartamenti popolati da scimmie, 239 euro. Vaccino Novax in pura acqua distillata, 12 euro la fiala. Speciale Gamers Covid of Duty, videogioco d'azione con soldati che tossiscono, 79 euro, da prendere. Flauto amaro per scolari diabetici, 26 euro. Bullone filettato femmina per impianto idraulico lesbo, 6,60 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Maestosa fontana barocca in travertino pieghevole, 19.300 euro. Cerottino antiproiettile, 98 euro la confezione. Video porno in braille per segaioli ipovedenti, abbonamento lancio a 9,90 al mese. Scopa elettrica più briscola a benzina, 114 euro. Super trendy frigorifero con apertura a zip, 890 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Sapone lavabile, 5,99 euro. Combo doppia gelatiera con funzione walkie talkie, 245 euro. Opulento yacht 80 piedi usa e getta, 5 milioni di euro. Grappa analcolica, 19 euro la bottiglia. Pedò pasta modellabile colorata per adulti che amano tanto i bambini, 7,90 euro.
1: Offerte.
2: Umidificatore per ambienti rudimentale, composto da capiente secchio di piscio e ventilatore, 33 euro, ricaricabile. Lievito MILF, versione ultra scopabile del lievito madre, 3,90 euro la confezione da 50 grammi. Catene da neve, più manette da grandine, articoli per sadomaso norvegesi, 46 euro. Monopoli striscia di Gaza, costruisci le tue case sui terreni degli altri, 31 euro. Barbie Carla Fracci, bambola ballerina con gambe che si staccano per l'osteoporosi, 29,90 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Zoo di 105.
1: Durante una passeggiata sotto la pioggia, il signor Guido, professore universitario, venne colpito da un fulmine. E da quel momento la sua vita cambiò. Lasciò il suo lavoro e si isolò in casa. Per 2 anni rimase seduto davanti alla TV.
2: E da oggi è viva una, la
3: con ammorbidente.
1: Bevendo solo acqua frizzante, senza mai staccarsi dallo schermo.
4: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
1: Col passare del tempo iniziò a odiare tutto e tutti, ma soprattutto la pubblicità. Era convinto che i colori degli spot pubblicitari fossero messaggi subliminali. Iniziò a odiare tutto e tutti, ma soprattutto la pubblicità. Era convinto che i colori degli spot pubblicitari

0: Come mai?
1: Ti viene la mamma, chi ti mostra?
0: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
1: Non è già le morte di chi ti mostra vive.
0: Non è una vendita di colori? La gente non definisce il colore.
1: Chi ti mostra vive.
0: E come mai la gente ha la cellulite?
2: Non me ne frega un cazzo, man.
3: Risponde la segreteria telefonica di...
0: Qualche coscia, cazzi!
2: Non me ne frega un cazzo, man.
4: Pronto?
0: Perché la gente non definisce il colore? Secondo lei?
4: Ma chi sei?
0: Perché qualche coglione se l'è venduti?
4: Chi è?
0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione. Me fa schifo la televisione.
4: Pronto?
0: Uno che te raccoglie lo smerdo il cervello qualche rotto un culo?
4: Ma scusa, lei chi è?
0: Non è una vendita di colori? La gente non definisce il colore.
4: Ma tu non capisci un cazzo, cambia telefono.
0: Secondo lei?
4: Basta, non voglio sentire che cazzo ci avete da lì.
0: Come mai?
4: Ma chi cazzo sei?
0: Ho da qualche accoscia, cazzi.
4: Ma vedi, andiamo a fanculo.
2: Non me ne frega un cazzo, man.
4: Pronto?
0: Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
4: Cosa?
0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
4: Ma chi è lei, scusa?
0: Come mai? Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica? Uno che te raccoglie lo smerdo il cervello qualche rotto un culo?
4: Pronto?
0: O da qualche accoscia, cazzi? Perché c'è qualche bocchivendola che c'è da guagnarsi sopra sulla svendita dei colori? Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
4: Ma lei chi è? Io non la conosco, come... Guarda, io non conosco chi è lei.
0: Secondo lei?
4: Inoltre che chiama al mio telefono.
0: Come mai?
4: Che ne sei tu?
0: Perché c'è qualche bocchivendola... I colori? Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
4: Guarda, lei non è... non la conosco, se noi mi dice... chiusa non chiamare.
0: Come mai? Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
4: No.
0: Per quale motivo?
4: Non conosco Gianni.
0: Perché c'è qualche
4: ma lei è cosa vuole?
0: Perché c'è...

0: Pronto?
1: Perché la gente indernisce il colore? Ma secondo lei?
0: Non ho capito, mi scusi.
1: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra.
0: Ma chi è lei?
1: I colori?
0: I colori.
1: O te qualche rotta al culo?
0: Ma quali colori?
1: O te qualche accoscia cazzi.
0: Senta, mi ascolti bene.
1: Fa bene ai colori.
0: Lei che numero ha fatto? Perché io ricevo sempre delle chiamate con il numero nascosto.
2: Ah, come mai?
0: Come mai?
2: Come mai?
0: Perché c'è qualche figlio di puttana che dà il mio numero di telefono in giro.
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Qui quello sclerotico sono io.
1: Perché qualche coglione se l'è venduti?
0: Ma ha venduto cosa?
1: I colori?
0: Senta, lei mi chiama per quale motivo? Me lo dica, per favore.
1: Perché c'è qualche bocchivendola.
0: Me lo dica.
1: Che c'ha da
0: perché lei deve stare attento. Perché io ero maresciallo dei carabinieri.
1: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
0: E che cazzo me ne frega a me?
1: O te qualche rotta
0: al culo. Ma tu vedi questo?
1: O te qualche rotta al culo.
0: Rotta in culo ci sarà lei e sua madre.
1: O te qualche accoscia cazzo.
0: Ha capito?
1: Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
0: Ma io che cazzo ne so?
1: Perché c'è qualche...
0: Lei mi sta molestando!
1: Perché c'è qualche bocchivendola!
0: Niente che... Ornella, è il solito scemo! Non ti spaventare, stai tranquilla!
1: I colori?
0: No! Nessun colore! Michele!
1: Non me ne frega un cazzo da
0: Michele, in questo momento non sono a casa mia! Sono a casa della mia vicina Ornella! Gli sto fissando le mensole.
1: I colori?
0: E ho un trapano in mano. Io ti buco la testa e ti appendo su un albero. Testa di cazzo.
1: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
0: E mettitela nel culo.
1: Va bene ai colori.
0: Dove sei adesso?
1: Coglioni.
0: Dimmi dove sei adesso.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Dove sei?
1: La televisione. Me fa
0: Michele,
1: schifo la televisione.
0: C'è Ornella che si sta spaventando per quanto sto urlando. Chiudi sto cazzo di telefono!
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Porca di quella puttana maledetta cagna bastarda!
1: Secondo lei?
0: Sì, cagna bastarda!
1: E come mai la gente c'ha la cellulite?
0: Michele, tu sei un mon***o!
1: Perché qualche coglione se l'è venduto?
0: Ti rendi conto?

0: Che mi chiami tutti i giorni per rompermi i coglioni.
1: Per quale motivo?
0: Non farmi essere cattivo.
1: Per quale motivo?
0: Ti ho già detto che ero un marines.
1: Per quale motivo?
0: E che ho fatto lo sbarco in Normandia.
1: Secondo lei?
0: Basta! Ma basta!
1: Secondo lei?
0: Vieni qui sotto, così ti ammazzo!
1: Ho da qualche accoscia, cazzi!
0: Maledetta di quella serpe maligna rotta in culo!
1: Ho da qualche accoscia,
0: no!
1: Cazzi!
0: No! Cosa hai combinato, Michele?
1: Secondo lei?
0: Ornella è svenuta! Porca p***a!
2: Radio 105.

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Ma un po' vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito la vagina tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, Bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, Bau, lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, mettete le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo, lo vai dire a tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore!
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora? Elegante la voglia tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Quanti cazzi servono per un vestito di sbarra?
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiagine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in c***o mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo! Se deve essere fatta una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, ngia! Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha perso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti ha spuntato in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter! Vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura, Heidi! Per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande! Guarda qua!
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Mi ha toccato il cazzo!
5: Mi sono toccato per entrare nella parte!
2: Non ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì, ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se lo può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the Porco extension. Please do not hang up so as not to lose the mongoloid that you have acquired. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Zitto merda e aspetta il tuo turno. Siete in attesa di essere c***ati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Rataka, rataka!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ma chi sei? Chi sei?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto 2 per essere collegato.
3: Ma con chi devo essere collegato? Pronto!
2: Premi il tasto 2 per essere collegato.
3: 2 porco di... 2 brutta merda, chi sei?
2: Ho detto il tasto 2.
3: 2 pronto!
2: Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
3: Ancora 2 porco d'un...
2: Ma 2
3: 2 prata.
2: Ora che ha premuto il tasto 2, rimanga in attesa per non perdere la priorità acquisita.
3: Porca la... Chi sei?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita.
3: Ma chi mi sta cercando? Che cosa vuoi, che bastardo? Basta! Puttana la... Pronto! Ehi! Bastardo, chi sei?
2: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
3: Brutto bastardo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto per essere collegato.
3: 2
2: Ho detto il tasto 2.
3: Basta!
2: Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. You are waiting to be connected to the portion. Please do not hang up so as not to lose the mongolo you have acquired. Premi il tasto 2 per essere collegato.
3: Puttana la 2 puttana la.
2: Ho detto il tasto 2.
3: Dai 2
2: prema 2.
3: Non ricordare, brutto bastardo.
2: Prema 2. Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta. Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the porco extension. Capito, figlio di puttana?
3: Amore mio, ascolta bene, strapporco.
4: Lo dico con serenità.
3: Ma che adesso
4: me lo ripaga.
3: Se non ti sento,
4: chi sei? Io ti trancio quel grosso pene.
3: Racco.
4: E poi lo butto su una griglia.
3: Parala, ma porco,

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
4: Sherlock! Sherlock! Bussa al telefono, Sherlock!
5: Dammi qua! Potrebbe essere un nuovo caso. Hello? Come dici, ispettore? Ma certamente, arriviamo subito. Presto, Watson! Muoviamoci! Hanno assassinato l'amante del Conte Sburantis.
4: Ah, amante. Ma scusi, Watson, che cos'è?
5: Io sono Sherlock, tu sei Watson.
4: Perché a volte. Cioè.
5: Cambio di persone.
4: Sì. Avevo il 50 e 50, però, eh.
5: Sì, di cui immagino, sì, stai parlando.
4: Allora, che cos'è un amante, Sherlock?
5: Ma porca puttana la regina, ma poi ma come fai a non sapere cos'è un amante? È una persona che ha una relazione con un'altra persona che magari è sposata.
4: Ah, ho capito, come Tom e Jerry.
5: No, Tom e Jerry si stanno sulle palle reciprocamente e vicendevolmente.
4: Ah, ho capito, come Lady Gaga e Madre Teresa di Caltanissetta.
5: Non ci azzeccano niente uno con l'altro.
4: Ho capito, come l'incredibile Hulk e Cizzuno veramente.
5: Niente, anche lì proprio non si sovrappongono mai, non c'entrano proprio un cazzo di niente.
4: Ah, come Mike Tyson e Mike Buonappetito.
5: Chi è questo Buonappetito?
4: Quello là faceva.
5: Buongiorno, Eda.
4: Buona lei.
5: Arrivederci, sì, saluti a casa. Porcaccia la puttana della regina. Andiamo, che siamo già in ritardo.
4: Quasi. Eccolo, Giovanni!
6: Ciao!
5: Buongiorno, fantasma Giovanni.
6: Scusate se mi sono permesso di investarvi mentre stavate facendo...
5: Sempre mentre usciamo di casa che prendi il cappello e l'ombrello.
6: Perché questa casa mi piace.
5: Sì, sono contento
6: di essere morto qua vicino.
5: Sì, ecco.
6: Volevo chiedervi una cosa. Sì. Visto che non ho avuto ancora, diciamo, una degna sepoltura, perché sono morto di infarto nell'orto che c'è qua dietro.
5: Sì, lei sta marcendo nel mio giardino.
6: Sì, se potete avvisare gli inquirenti che possono darmi degna sepoltura, magari io come anima inquieta posso anche andare...
4: Ma tu cucini?
6: Volendo. Ecco però non credo di riuscire a prendere. Proprio non riesco a prendere le prese. Non riesco a sollevare.
5: La porta la riesci a prendere?
6: No, passa attraverso i muri.
5: Ah, perché al di là della porta c'è un vaffanculo. Prova a dirigerti.
6: Ah, quindi niente sepoltura.
5: No.
3: Sherlock Holmes, come può vedere, sembra proprio che l'amante del Conte Sborrantis sia stata avvelenata.
5: Concordo. Si tratta sicuramente di un omicidio premeditato.
4: Cos'è premeditato, Watson?
5: No, cazzo, la regina stronza bastarda. Premeditato significa che è stato organizzato in anticipo, pensato a sangue freddo.
4: Ah, ho capito. Come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e poi vai al supermercato a comprare il burro salato.
5: Sì, è un esempio abbastanza calzante, però sì, più o meno.
4: Ho capito, è come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e prima le regali un braccialetto d'oro con sopra inciso dammi il culo per favore.
5: Non so, lei è veramente uno scherzato, porco maiale.
4: Ho capito, quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina le fai lavare bene la bocca del culo.
5: Sì, va bene, d'accordo, basta, mi devo concentrare sul caso. Il mio infallibile istinto mi dice che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Guardate qua queste impercettibili tracce di sperma attorno alla bocca della vittima. Ora ho capito. L'assassino si è spalmato il veleno sul cazzo prima di farselo ciucciare dalla vittima. Quindi Watson, essendo la vittima dell'amante del Conte Sburantis, è ovvio che l'autore dell'omicidio è... vediamo, sì, è facile, Watson, dai, elementare, se l'amante del Conte Sburantis, l'assassino è...
4: Paolo Bonolis!
5: È il cazzo della regina, no,
4: Carlo
5: Conte! Ma che c'entri, Carlo Conte? No, è facile. Se la vittima dell'amante è stata uccisa dall'amante, l'assassino è...
4: Carlo Cracco!
5: Ma che cosa c'entri Carlo Cracco?
4: Craxi.
5: Craxi morto troppi anni fa.
4: Bono dei Metallica.
5: E Bono degli due.
4: Magic Jordan.
5: Chi è? Magic Johnson? No, Michael Jordan, uno dei due.
4: Barack Obama.
5: Cazzo, no, è il Conte Sboranti stesso, no?
4: Ah, ho capito.
5: Davvero?
4: No, dicevo per farti felice, non ho capito.
5: Puttana, la stronza della regina che saluta con la manina monca. È arrivato pure il fantasma, prego, dica.
6: Siete qua anche voi. Sono venuto a infestare anche questa casa, che c'è un mio cugino. Non sapevo che era morto pure lui.
4: E a tuo nonno non l'ho ucciso.
5: Appena dichiarato. Prima gallina che canta ha fatto stronzo.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore della madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti date la...
6: Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono tondolo.
5: E lei tondolo? C'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Marmonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guardiamo, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando, no. Ma tu chi sei?
5: Un ancora chi sono, chi sono, chi sono, chi sono il guerino di sotto, chi sei tu, sei a canario, sei un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La mignotta senza buchi. Senza
0: buchi. Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba della mignotta senza buchi. C'era una volta, tanto tempo fa, una mignotta senza buchi. Come potrete facilmente verificare infilandovi una mela in bocca e un tappo nel culo o nella bagiana, l'esistenza della mignotta senza buchi era molto infelice. Da che mondo è mondo, infatti, la caratteristica fondamentale per far la vita da mignotta è proprio quella di possedere uno, o ancora meglio, più buchi. Purtroppo, la mignotta senza buchi di buchi proprio non ne aveva, e a furia di far seghe da mezzo soldo fuori dalle osterie, le era venuta l'artrite alle mani e grossi calli da cappella sui piedi. Che vita infelice, che vita infelice, pensava la mignotta senza buchi, guardando le altre mignotte, che di buchi ne avevano a bizzeffe, e li davano allegramente via a peso d'oro. Se soltanto anch'io potessi avere un buco, uno solo, anche piccolo e striminzito, sarei la mignotta più felice del mondo. Pensava questo la mignotta senza buchi, camminando nel bosco, dove le mignotte erano solite andare quando erano infelici. E fu proprio mentre passeggiava nel bosco, che venne attratta da uno strano rumore. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Era questo il rumore che attirò la sua attenzione. Mi domando da dove possa mai provenire questo strano rumore che fa tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Si chiese la mignotta senza buchi. Incuriosita, decise quindi di seguire quel persistente suono che faceva tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, e scoprì che proveniva da un grosso picchio, che stava picchiando il becco sulla corteccia di un albero. Ah, è quel picchio che picchia il becco sulla corteccia dell'albero a provocare tutto questo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Fu proprio in quell'istante, che alla mignotta senza buchi, venne un'idea geniale. Staccò un pezzo di corteccia da un grosso albero, e se lo mise là dove avrebbe voluto avere un buco. Come sperato, in breve tempo un picchio arrivò a picchiarci sopra col becco. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Faceva il picchio. Urlava di dolore la mignotta senza buchi. Tutta quella sofferenza fu però premiata, e dopo aver perso qualche litro di sangue, la mignotta si ritrovò con un bellissimo buco in mezzo alle gambe. Ah, come sono felice! Ah, come sono felice, finalmente ho anche io un buco, pensò la mignotta con un buco, ritornando a casa felice. Proprio sulla strada verso casa, incontrò un suo vecchio cliente. Ma che sorpresa, mignotta senza buchi, disse il cliente, vedo che finalmente ora hai un buco, cosa ne diresti di farmelo scopare? No, no, no, no, fece segno con la testa la mignotta con un buco. Aveva tanto desiderato quel buco, e tanto sofferto per ottenerlo, che ora non gli andava di condividerlo con nessuno. Lasciò dunque per sempre la professione di mignotta, aprì un allevamento di picchi, e il suo prezioso buco non lo diede mai a nessuno. Ed è proprio grazie a questa antica fiaba, che, ancora oggi, le donne che non la danno, sono chiamate fighe di legno. Fine. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
2: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono perché non è uno scherzo. Stiamo registrando la puntata di Chissà chi è. Lo conosce il programma? Bene, molto bene.
3: No.
2: Bentornati
3: no,
2: a Chissà chi è.
3: Non mi interessa.
2: Dovrai indovinare il personaggio misterioso.
3: No, non indovino niente, non mi interessa.
2: Con chi stiamo parlando?
3: Con la figlia di un carabiniere.
2: Il carabiniere non ce l'ho, paraponzi, ponzi, po. Applausi. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
3: No, non vedo nessuno. Mi dispiace, ma chiudo.
2: Le vado ad elencare le professioni. Adesso andiamo con la seconda chiamata. Oggi dovrà indovinare il personaggio misterioso.
4: La chiavaga di mamma.
2: Ha vinto 32.000 euro. Ora ci spostiamo e andiamo a chiamare un piccolo paesino in provincia di Perugia.
5: Un attimo, arrivo subito.
2: Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono.
5: Ho detto un attimo.
2: Intanto che aspettiamo, ricordiamo a tutti i telespettatori che le mie giacche orribili
5: eccomi,
2: me le dà la...
5: Scusi, ma mi ha chiamato mentre stavo finendo una rifinitura all'occhio del gufo di legno. Mi dica.
2: Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono perché non è uno scherzo. Stiamo registrando la puntata di Chissà chi è. Lo conosce il programma?
5: Ma sono in televisione.
2: Bene, molto bene.
5: Sono in televisione.
2: Incredibile.
5: Aspetti che accendo la TV.
2: Con chi stiamo parlando?
5: Ma Cristo santo, ma perché quella stronza mi nasconde le cose?
2: Con chi stiamo parlando?
5: Porcaccia di quella puttana! Io non ne posso più!
2: Con chi stiamo...
5: Mi scusi, ma mia moglie ha voluto comprare un coniglio e quel bastardo mi mangia qualsiasi cosa!
2: Con chi stiamo parlando?
5: Prima mi dica chi è lei!
2: Io sono Amadeus!
5: Ah, ok! Io sono il signor Arnaldo...
2: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
5: Ma che cazzo sta dicendo?
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
5: Cosa?
2: Pino Scaglione che ha la faccia da coglione.
5: Ma che modi sono? Lei è proprio uno stronzo, se lo faccia dire.
2: E allora per scusarci facciamo un caloroso applauso al signor Arnaldo che si fa piantare nel culo un tubo bello caldo.
5: Ascolti, mi ascolti molto bene.
2: Ma è incredibile.
5: Stai zitto. Io ho il telefono collegato direttamente alla caserma dei carabinieri.
2: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
5: In questo momento saranno già partiti per venire ad arrestarla.
2: Incredibile.
5: Ha capito? Lei è fregato.
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
5: Io non le devo dire un porco di niente. Adesso chiuda sto cazzo di telefono e se ne vada a fanculo.
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: Fai scendere sto cazzo.
2: Ma che peccato, il signor Arnaldo ha buttato giù il telefono. Presto, andiamo subito con un'altra telefonata.
5: Michele.
2: Ha vinto 32.000 euro.
5: Porca di quella puttana impestata cagna troia.
2: Che buffo.
5: Michele, mi hai rotto i coglioni.
2: E allora...
5: Ho saputo che sei stato tu a regalare a mia moglie quel cazzo di coniglietto bianco.
2: E allora faccio...
5: Che mi sta mangiando la casa.
2: E allora
5: porco
2: di... Ma che stronzo che sei.
5: Ah, sarei io lo stronzo. Sei tu che mi scassi il cazzo tutti i santi giorni.
2: Ma che stronzo
5: che sei. Io sto impazzendo. Sto andando pure dal medico per colpa tua. Mia moglie sostiene che io sia pazzo. Ma ti rendi conto che cazzo hai combinato? Ora mi chiude in casa quando va a fare la spesa.
2: Il carabiniere non...
5: E devo stare
2: non...
5: a guardare quel cazzo di coniglietto mangiarmi le pantofole, d***ne.
2: Il carabiniere non ce l'ho, paraponzi, ponzi, po.
5: Michele, ma che cazzo stai dicendo?
2: Benissimo, e allora facciamo
5: Michele,
2: un caloroso...
5: Michele, quando ero giovane, i muratori mi usavano per portare i sacchi di cemento da 100 kg per 15 piani. ho una forza disumana. Io con uno schiaffo ti rendo storpio.
2: Se indovinerà...
5: Cosa?
2: Se indovinerà...
5: Che cosa?
2: Se indovinerà...
5: Ma cosa?
2: Si porterà
5: cosa?
2: A casa
5: che
2: 32.000
5: cosa?
2: Euro. Adesso.
5: Ora mi sono rotto i coglioni.
2: Via con il tempo.
5: Mi calo dalla finestra e ti vengo a prendere.
2: Vuole salutare...
5: Ho le chiavi della macchina già in tasca. Mi spiace per te, ma ti darò un pugno così forte che ti sveglierai fra 6 mesi.
2: Ma è incredibile.
5: Michele, non te ne andare dalla cabina, sto arrivando.
2: Oggi dovrai indovinare il personaggio misterioso.
5: Levati dai coglioni che devo aprire la finestra, cazzo di coniglio.
2: Brutta testa di cazzo.
5: Ma io posso vivere così, tartassato di chiamate da un cretino che mi chiama da una cabina e ora da un cazzo di coniglio?
2: Via con il tempo.
5: Ma dove cazzo me l'ha messa la corda? Quella stronza mi mette sempre via tutto.
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: Michele, non posso calarmi dalla finestra perché non trovo la corda.
2: Bene, bene, molto bene.
5: Ma appena torna mia moglie vengo alla cabina.
2: Attenzione, perché adesso il monte premi aumenta di ben 3 euro.
5: Sono rovinato. Il coniglio si è lanciato dal balcone.
2: Incredibile.
5: Porco d***o.
2: Applausi.
1: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italoamericano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri. E se ti fai mettere i piedi sulla testa, sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla Lagoudière. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e il suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
7: Allora, Tony, intanto complimenti che c'hai una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
8: Grazie, Son, davvero te lo ringrazio.
7: Fatti dare due bacetti sulle guance come tuo fratello, vieni.
8: Certo, Son, dai, vieni, vieni.
7: Comunque, guarda, ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, a lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
8: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
7: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate ben bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
8: Sonny, adesso non rimpanghiamo certe cose.
7: Tony, le cose vanno dette.
8: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
7: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuia Merde e ti sei fatto levare 6 costole. E poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo e rilassato, eh?
8: Già. È stata una lunga attesa, ma alla fine ora sto bene, dai.
7: Vedi? A proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
8: In che senso, sono? Non ho capito.
7: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
8: Sono, come cazzo parli? Sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano tu? Non ti capisco quando parli.
7: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
8: Cosa vuoi? Se c'ho una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, sonno, non trovi?
7: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo! Infame lurido!
8: E ti chiedo scusa, sonno, non ci ho pensato sul momento.
7: Schifo! Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
8: Già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
7: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
8: Che figlio di puttana. Quindi Sonny, che cosa vogliamo fare?
7: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan e per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
8: Chiarissimo.
7: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
8: E minchia Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fidate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
7: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh.
8: Vabbè Sonny, quella è acqua passata, dai.
7: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
8: Vabbè Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre Sonny.
7: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
8: E perché no, Sonny?
7: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
8: Assistente? E che minchia era?
7: Andy Cuciculi.
8: Beh, adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani. Cuciculi, il tacchino.
7: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
8: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
6: Beh... Nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente senza che facciamo gli infami.
7: Ok, ce l'ho!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Oh, ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
8: Sì!
5: Dai!
8: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai!
8: Oh!
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
5: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo!
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No,
7: scusa,
5: no.
7: Vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
7: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
5: Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: This is a zoo, only for you. Nelle puntate precedenti.
1: Nelle scorse puntate abbiamo tirato matto Ennio con la bolletta gigante.
2: Poi per giorni l'abbiamo richiamato ma non ci ha più risposto.
1: Ma dopo qualche giorno abbiamo saputo da delle fonti sicure
2: che è andato a funghi.
1: Ma qualcosa è andato storto.
2: Diga, sentiamolo.
0: Dove abita?

0: Pronto, signor Ennio?
1: Ehi, chi sei?
0: Salve, sono la forestale.
1: La forestale?
0: Sì, perché...
1: Che cosa vuoi?
0: Perché ieri, quando lei è andato a funghi, ha preso i funghi per terra ed erano in una proprietà privata.
1: Era nel bosco.
0: Ed era la proprietà privata della famiglia Boyliuk.
1: Chi sono?
0: I proprietari del terreno. Non so se lei ha visto una macchina rossa della famiglia Boyliuk.
1: Ma che
0: Boyliuk.
1: Chi sono?

0: male, sono male, sono male.
1: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
0: Ehi, c'è, c'è la febbre, sto, sto prendendo la tachipirina.
1: Ah, vuole che gli passi un medico?
0: Del medico?
1: Sì, glielo passo, e noi abbiamo anche un medico qua. Siamo della forestale, ma abbiamo anche...
0: Vai, vai, passami il medico.
1: Allora le passo... Perché comunque, aspetti un attimo, le volevo dire anche che il signor Boy Luke ci hanno contattato per dirle... I proprietari del, del terreno dove lei è andato a prendere i funghi, e mi hanno detto che... Era un terreno proprietari de, sono Boy Luke di quel terreno, e praticamente non so se lei ha visto il cartello attaccato negli alberi che c'era scritto sanzioni previste per i funghi 18.000 euro.
2: Via, partenza valida.
0: Di 18.000 euro.
1: Sì, ma adesso non si...
0: Ma ne ho preso una borsa e mezza.
1: Quanto?
0: Ma nel tempo che ne ho preso di più, ne ho preso di più.
1: Allora sono 30.000 euro minimo.
0: Ma non erano buoni, sono male i funghi.
1: Quanti chili ha preso? Signoregno, quanti chili ha preso?
0: Ma è una borsa.
1: Porca miseria.
0: Il Beppo ne ha preso due, bastardo.
1: Allora facciamo così, si calmi. Che adesso le passo il medico, così le dai consigli giusti. Va bene?
0: Passami il medico.
1: Quanto ha di febbre lei?
0: Ho 108
1: di febbre?
0: Sta prendendo la tachipirina!
1: È un po' alta 108, eh?
0: Che 108? 38! 38! Che 108!
1: Lei
0: sta prendendo la tachipirina!
1: Allora, lei sta prendendo la tachipirina, però...
0: La tachipirina!
1: La febbre, dove l'ha misurata? Sotto il braccio o...?
0: Sotto il braccio, dove lo devo misurare, bastardo? Dove?
1: Perché si può provare anche, forse meglio nell'ano, eh?
0: Nel sedere. Nel culo. Ma ce lo sarà. Senta, nel culo no.
1: Allora facciamo così, le passo adesso il dottore, così provate la febbre insieme nel sedere.
0: Passami il medico.
1: Certo, mi raccomando.
0: Passami il medico.
1: Te lo passo subito.
0: Dai.
3: Sei in attesa di collegarti col medico.
0: Dammi il medico.
3: Qualche secondo e parlerai con il medico di fiducia, che ti farà passare la febbre in pochi secondi. Secondi.
0: La misura la febbre. Dammi il medico.
3: Il medico arriva tra
1: 3
0: 2
3: 4
1: 4 diviso 2 uguale 2.
0: Dammi
3: 3 e mezzo.
0: Dammi il medico.
1: 3 4 5 5 2 1
0: 2
3: 1 4 2 premio fedeltà.
0: Prata.
1: Pronto.
0: Andiamo, fai il medico adesso, bastardo.
1: Sì, ma io studio.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
6: Bella raga, bella bro, bella zio, bella Don Dario. Perché dico bella Don Dario? A parte che sono fumatissimo oggi e non so se arrivo a fine puntata, ma oggi volevo aprire questa puntata di Mind Merd parlando di una cosa che mi è successa qualche anno fa in riva al mare con il prete del mio paese.
7: No dai, ti prego, non dirmi che anche oggi parlerai di preti che ti hanno palpato.
6: Bella Simo Gay, non arrivare subito a conclusioni affrettate. Era il 2024, ero molto giovane e Don Dario decise di portare solo me in gita, una gita abbastanza sospetta visto che non ha invitato nessun altro bambino.
7: A parte che siamo ancora nel 2024, tu vai ancora in gita a 40 anni con un prete.
6: Siamo arrivati a Sirmione e mi disse: stasera dormi abbracciato a me e Gesù. Io lì per lì non ci vedevo nulla di strano, bro. Raga, chi non vorrebbe dormire con Gesù?
7: Beh, ovvio.
6: Ad un certo punto Don Dario

0: ha aperto il suo santissimo pantalone spirituale e mi ha sussurrato una frase nell'orecchio mentre mi accarezzava l'interno coscia.
1: Ti voleva scopare.
0: Simo, dai bro, non spoilerare. Mettiamo un pezzo pazzesco che racconta cos'è successo. Bella zio, spara il pezzo. Questa è Mind Merd su 105.
2: 105 Mind Merd.

0: pezzo pazzesco che racconta praticamente la mia notte con Don Dario e il mitico Gesù. Oh, non mi fraintendete, Gesù non ha dormito con noi. Mi disse Don Dario che giustamente lui dorme solo con lenzuola di seta. Raga, queste sono storie pazzesche che fanno la differenza.
1: Che differenza ci sarà mai fra te e Linus? Stessi argomenti, vero?
0: Esatto, bro, lo sanno tutti che non sono in onda tutti i giorni, perché i poteri forti mi temono. Io sono un mix perfetto tra un filosofo, uno scienziato e un conduttore del telegiornale con uno spruzzo di genializzazione smodata.
1: No, Moco, sei un mix fra un coglione, un drogato e uno che si fa inculare dai preti.
0: Saluto Don Dario che mi ha invitato a casa sua stasera per guardare un film sul suo divano, completamente nudi, perché dice che essere nudi sul divano ti avvicina al Signore. Oh, raga, io gli credo. Don Dario è mica un cazzaro.
1: Anche stasera ti fai sfondare. Bella storia.
0: Raga, cioè adesso mettiamo un pezzo pazzesco di Alfio Manesco, no? Un trapper che in tutte le sue canzoni racconta storie legate a suo nonno, che era un ribelle.
1: Povera raggio.
0: E quando si parla di nonni mi ricordo il mio, il grande Adolfo Moccoloide, che da piccolo riempiva una calza con chiodi, un sasso e dei vetri rotti e me la tirava forte in testa. Diceva che questo metodo, che potrebbe sembrare barbarico, era una maniera scientifica per attivare le mie cellule dell'intelligenza.
1: È evidente che non ha funzionato, coglione.
0: Per non parlare delle volte che mi sparava con il suo fucile caricato a sale e io dovevo correre forte nei campi per non farmi beccare. Che mito, raga, anche questo era un modo, diceva lui, per tenermi in forma.
1: Taci, zitto, metti un disco.
2: Yeah. Dedicata a mio nonno Arturo.

0: Raga, che pezzo, quanti ricordi. Potrei andare avanti per ore a raccontarvi storie spettacolari su mio nonno. Tipo quella volta che mi mise una carica di tritolo sotto la macchina e la fece saltare in aria, ma solo per farmi uno scherzo. Era un burlone nonno Adolfo.
1: No, ti odiava, quanto ti odio io, merda.
0: Brothers and sisters, devo andare. Il mio tempo, purtroppo, è finito. I poteri forti mi fissano e temono che possa svegliarvi. Quindi scappo, vado a casa di Don Dario, che mi ha chiesto di prendere della vaselina per preparare un dolce. Sti preti, che meraviglia, sanno anche cucinare. Purtroppo, quando vado da lui, perdo sempre la memoria e non ricordo mai bene cos'è successo. Deve essere colpa di quel vino che mi fa bere, che si chiama Popper.
1: Ti droga, il merda, ti droga!
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Oh, lo metto io un disco per chiudere. Ascoltate bene, questa è la verità.

0: dici una storia.
1: Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: Non vedete che sono impegnato?
5: Uffa, papà Castoro! Smettila di trapanare il cranio della nonna e raccontaci la storia!
4: Oh, va bene, cazzo! Vi racconto una storia, allora...
5: Ura! Ura! Ura!
4: Allora, silenzio! Sta storia si intitola Anti-Titanic!
5: Anti-Titanic! Oh!
4: Allora, senti, ci stava una volta un pinguino di nome Leo DiCaprio... che si imbarcò su un enorme iceberg che dal polo nord andava all'Inghilterra.
5: Oh! E poi?
4: Allora, senti un po' tu, pelato, vieni qua.
5: Dimmi!
4: La prossima volta che dice poi ti chiavo la bocca, te lo dico. Ti metto il cazzo con la cappella e le palle nella bocca, capito?
5: Oh!
4: Allora. Dunque, l'iceberg salpò con a bordo più di 1000 pinguini. Tra cui la pinguina culona ricca e golosa di pesce.
5: Oh! E poi?
4: Te la metti? Ti piace? Ti sta piacendo la cappella? Ecco, vedo la tosse in faccia. Allora, fate andare avanti. Dunque, un giorno, mentre l'iceberg era in mare aperto, il pinguino Leo disse alla pinguina culona ricca: vieni con me! Che se apri le zampe ti faccio un ritratto della fica.
5: Oh! E poi?
4: La culona pinguino disse: va bene, vengo da te e mi faccio fare il ritratto del figone, ma solo se me lo butti nel buco del c***o.
5: Oh! Che teneri!
4: Così la pinguina culona si fece fare un ritratto del figone facendoci indingere il pennello nel buco di dietro. E poi, all'improvviso, un'enorme nave colpì l'iceberg, mandandolo in 1000 pezzi.
5: Oh!
4: Tutti i pinguini caddero in mare e il pinguino Leo morì, mentre la pinguina culona di merda si salvò, andando alla deriva fino alle coste dell'Italia.
5: Oh! Che tristezza! E poi?
4: Basta cosa e poi, cazzo! Mi fate venire mal di testa qua, eh? Allora... senti, sulle coste d'Italia la pinguina culona venne trovata da Pierluigi Pecora, che se la portò a casa e la tenne in gabbia fino alla morte. E fu così che la pinguina culona rimase per 3 anni da Pierluigi Pecora, quello che ascolta lo zoo, che non se la scopò mai. Fine.
5: Come fine?
4: Finito, sì, fine.
5: Povera pinguina, 3 anni da Pierluigi Pecora. Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale?
4: La morale della storia è: meglio un giorno da Leo che 1000 da pecora. Va bene, dai, ciao, bella.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella zio, bella di padella. Eccomi, sono tornato sulle magiche frequenze di Radio 105 per portarvi un po' di cultura e per farvi riflettere. Ecco perché la radio si chiama 105. Questo è un grande mistero su cui sto lavorando insieme ad Andrea Moccia. Perché a me Andrea Moccia risponde sempre al telefono. Vero Mazzoli?
3: Non è vero che ti risponde, è lui che ti chiama. Gli devi un pacco di soldi, ladro infame. Anche a me devi 40 euro da 2 anni.
2: Bro, mi hai prestato 40 euro perché io non posso andare in onda senza aver fumato del crack. Ma non parliamo del fatto che mi faccio come un cane, ma parliamo di cose che coinvolgono tutti i nostri ascoltatori. Oggi volevo parlarvi dell'importanza della famiglia. Io sono cresciuto in una famiglia molto religiosa. Mia madre mi prendeva a colpi di crocifisso in testa perché diceva che così mi entrava Gesù nel corpo.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Per questo mi mandava tutti i giorni a casa di Don Dario, che a differenza dei miei usava il mio ano come gettoniera per le ostie. Poi come rito finale mi faceva abbassare le mutande e...
3: Ma che cazzo dici? Metti un disco, idiota!
2: Ecco, bravo Simo Gay, mettiamo un pezzo che parla del rapporto speciale che si può creare fra un bambino e il parroco del suo paese. Don Dario, fratello mio, te la voglio dedicare per ricordare i bei momenti di insegnamento durante la mia infanzia.
1: 105 Mind Merd con Moco.
3: Ho chiesto alla radio di cambiarmi il turno con Taranga, quello delle pulizie, pur di non fare il programma con te. Din don dan, din don dan.

0: Marco di Don Dan, quanti ricordi, mando un saluto a Don Dario che ancora oggi sostiene che non ho imparato nulla e ogni domenica ci incontriamo per scampanare insieme nel suo salotto. Bella raga.
1: Vuoi dire che vai a casa del tuo parroco e vi scampanate a vicenda? Ma chi lo mette in onda sto pazzo?
0: Mandatemi i vostri messaggi al 342 41 15 105 e raccontatemi cosa succedeva di speciale nelle vostre famiglie quando eravate piccoli. Parliamo di padri modello. Mio padre Asturzio era un grande. Il suo motto era semplice ed efficace. Diceva sempre: oh mocco, pezzo di merda, hai trovato una fica da schiacciare? E quando raramente trovavo una pazza che voleva stare con me, lui mi diceva in maniera amorevole: postati pezzo di merda, fammi fare un giro di prova con sta vacca.
1: Iniziamo a capire perché sei cresciuto così.
0: Se la portava nella mia cameretta si chiudeva dentro e quando uscivano tutti sgualciti mi dava i voti, tipo succhia da 10, lo prende da 7 e così via. Che padre premuroso, raga.
1: No, era un infame.
0: E padre premuroso è titolo del prossimo pezzo del grande rapper Metastasi che mettiamo adesso in Mind Merd.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Yo, ehi, ogni volta che ne porto a casa una,

0: queste meravigliose esperienze familiari. Per dirvene una, mio nonno Saverio era famoso in paese per essersi scopato il cavallo del vicino di casa. Voi potreste pensare che porco, no, perché poi mio nonno ha mollato mia nonna e si è sposato col cavallo, se non sbaglio si chiamava Furia. Ciao Furia, bella zio.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.
0: Raga, purtroppo devo andare. Saluto Emorroide 97, che mi scrive che una volta ha beccato sua nonna mentre se la faceva mangiare da un toro che avevano in giardino. Raghi, starei qui per ore a leggere le vostre storie pazzesche, ma i poteri forti mi limitano, altrimenti potrei diventare presidente del mondo se mi lasciassero più tempo. Ciao Simo Gay, bella zione.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: L'ultima canzone è dedicata a te, scemo di guerra.

0: 105 Mind Merd con Moco.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri. Massimino e Giovannino stanno cercando un cartapestaio o falegname che gli costruisca, per Halloween o Carnevale, un Gigi D'Alessio gigante che sputi palline.
3: Tamarri.
4: Chiondo?
5: Chiondo? Non sa neanche parlare. Ma sei falegname?
4: Sì, penso di sì.
5: C'è pure la confusione mentale sulla tua identità proprio precisa.
4: Bravo, non mi fa troppe domande, perché sennò potrei cominciare a fare il cuoco stamattina.
5: Ah, lo so, ho capito che sei tutto spaccatissimo proprio. Ti devi pippare l'inferno, così almeno stai bene. Senti, io dovrei realizzare un carro per Halloween, per il mio quartiere, che dobbiamo fare sto carro allegorico del cazzo. Tanto che non so a chi rivolgermi. Allora ho detto, via Reggio, i falegnami fanno i carri, no? Non li fate?
4: Sì, il problema è che io i carri non li faccio.
5: Minchia, sai che mi sei stato utile come una puttana alle 4 di mattina? Sai che sei veramente il numero uno, cazzo.
4: Bene, vai, spero di averti fatto il solito servizio, però.
5: No, tu non me lo devi ciucciare, ma figurati, non c'è problema.
6: Chiedi un attimo all'infame qua al telefono, se può farci il meccanismo di Gigi D'Alessio con legno.
5: Ha detto di no, non sa fare un cazzo.
6: Ma no, le aggiunture sul cazzo. Che cazzo fai? Sto parlando con mio cugino, coglione.
5: C'è stato utile il pezzo di merda.
3: Tamarri.
5: Oh, Satana! Tu sei Mimmo Pazzo?
7: Come?
5: Sei Mimmo Pazzo? Falegname, il tubista. Non sei Mimmo Pazzo? Mandate il numero, sei Mimmo Pazzo tu?
7: No, ha sbagliato.
5: Sei sicuro che c'ho il numero qua? Sei mica quello che fa tutti i lavori, falegnameria?
7: Sì.
5: Ah, ho capito, forse non lo sai, ma ti chiamano Mimmo Pazzo. Ti chiami Mimmo tu?
7: No, mi chiamo Mimmo io.
5: Vabbè, gli altri ti chiamano Mimmo Pazzo. Si vede che sei rotto allora tu.
7: Sì.
5: Ah, ma c'è uno che lavora da te che si chiama Mimmo?
7: No.
5: Allora sei tu Mimmo Pazzo. Non so, forse ho dato una brutta notizia, però ti pigliano tutti per il culo, ti chiamano Mimmo Pazzo. Ma perché sei pazzo o perché ti chiami Mimmo?
7: Mi chiamo Roberto, insomma, che volevi?
5: Vabbè, dai, ho capito. Vabbè, senti Mimmo, io ho bisogno di fare un lavoro di falegnameria per una testa per carnevale, per febbraio.
7: Sì, ma io ora sono fermo fino a novembre perché c'ho gesso.
5: In che senso, scusa, non ho capito. Cosa vuol dire c'è il gesso?
7: Sono fermo con la falegnameria, sono a letto, ingessato.
5: Ah, sei caduto, ti hanno picchiato, che è successo? Minchia, mi spiace Mimmo.
7: Ah no, Mimmo, io mi chiamo Roberto.
5: No, tu sei Mimmo Pazzo, t'ho detto. Ti chiamano Mimmo Pazzo, io ti chiamo Mimmo Pazzo. Vabbè, Mimmo Pazzo, allora...
7: Va bene, dai.
5: Vabbè, allora, prima che ti aggiungo del gesso, vedi di stare tranquillo, va? Va bene? Mimmo, ci sentiamo, pazzo di merda! Ci sentiamo per febbraio quando ti riprendi. Mimmo! Mimmo!
7: Dimmi.
5: Vedi che ti chiami Mimmo Pazzo, allora. Ciao.
7: Ciao.
8: Mimmo Pazzo!
5: L'ho ribattezzato, ora poi si fa chiamare Mimmo Pazzo.
6: Questo adesso dirà, ma chi cazzo è che mi chiama Mimmo
5: Pazzo? Però ha risposto, ho chiamato Mimmo, ha risposto.
3: Tamarri.
4: Pronto?
6: Sì. Falegname,
4: Sì.
6: Buongiorno, sono Giovannino.
4: Sì.
6: Sì, benissimo. Senti, ho un'informazione io, che ho bisogno di completare un carro per Halloween, una cosa piccola. E volevo un po' sapere delle informazioni, perché noi praticamente abbiamo fatto questo Gigi D'Alessio zombie con un pianoforte a coda dietro la testa che spara delle palline, no? Però mi servirebbe, diciamo, un marchingegno interno che spara le palline. Perché noi praticamente con la scusa del carro ci mettiamo dentro delle palline bianche che le spariamo alla gente che sono i nostri clienti amici, capito? È una tecnica che facciamo per non farci sgamare dalla pula. E quindi tu riesci a fare una roba del genere, un meccanismo all'interno che puoi sparare palline di legno, dandoci anche una mano? Problemi di soldi non c'è problema, hai capito?
4: Cioè, stai calmo, no, proprio sicuro, facendo quelle cose lì che poi siamo fuori. Ma
6: non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Non ho capito, che hai parlato veloce, ma lo puoi ripetere piano, che è?
4: Dicevo, non ci siamo noi, mi ci ha beccato per caso, siamo fuori a montare della roba, si va via la mattina presto e si ritorna la sera.
6: Ma perché? Ma anch'io esco la mattina e torno la sera, ma non capisco perché parli in plurale. Chi sei tu o siete un po' di persone a fare solo?
5: No, è pazzo, c'è un fantasma dietro.
6: Sei bioesposto?
4: Non lo so.
6: Allora, ascolta un attimo, adesso mi stai facendo girare il cazzo, perché a me una persona già che mi risponde così, che dice che esce alla mattina e torna alla sera, ma che cazzo fai, coglione? A me che fai falegname non me ne fotto una minchia, scemo! Coglione! Ma che cazzo ridi, coglione?
4: Ma non ridevo
6: così. Ah, ho capito, stai calmo, hai capito?
5: Aspetta che ti vuole mettere le mani addosso.
6: Che cazzo hai detto che mi metti le mani addosso, filo?
5: Che sei un pezzo di merda.
6: Oh, pezzo di... ma che cazzo ti credi di essere? Oh, falegname di sto cazzo. Non è che sei toscano, Pinocchio, che l'ho preso, lo spacco in testa.
5: Aspetta che ti sfila le mani.
6: Che cazzo fai, coglione? A chi le mani, pezzo di merda?
5: Sei cagata, è andato via.
6: Sei cagata, ha capito che qua mica lo spaccavo tutto.
5: Sto coglione.
6: Sto coglione di

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
3: Sei ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda, nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nelle puntate precedenti di Infame in Incognito.
2: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
3: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
2: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
1: Dopo essersi accertato delle ripetute inadempienze dei suoi dipendenti infedeli, il famoso imprenditore del settore edile Giulio Schiappi decide di mostrarci uno spaccato della sua vita fuori dalla copertura con la quale sta spiando i suoi dipendenti, infiltrato in azienda. Mentre con i suoi amici mega imprenditori miliardari si crogiola con giochi di società a base di sofferenza inflitta.
4: Dottore, fa la colazione?
2: No, non rompermi il cazzo, perdente, che sto mietendo vittime con il toto licenziato assieme ai miei amici del circolo degli arcigni. Vaffanculo!
5: Come godo a sentire l'umile sottomesso?
2: Lo dici a me, o il durello mentre lo sfanculo?
5: Allora, Schiappi, io lancio la sfida con... Sparo fuori dall'azienda questa appena entrata in maternità, divorziata e con altri due figli sul gruppone!
2: Cazzo che mossa! Ma sei malefico come Satana che si incula Hulk! Ci smeni almeno tre pippi con la causa, però! E mi vai sotto col punteggio infamità!
5: Sì, ma vuoi metterla a libidine? La faccio registrare di nascosto mentre piange, te la giro sul gruppo di WhatsApp!
2: Me lo puoi succhiare! Io rispondo con la mossa del vincitore!
5: Cioè?
2: Guarda che ti affamo! Ti giro la foto!
5: No, ma questo è invalido! Eppure non vedete!
2: Sì, eppure con mamma invalida e figlio sottosviluppato!
5: Ma non ci posso credere, sei un bastardo!
2: Grazie, non lusingarmi per avere un vantaggio, però.
5: Ma non puoi licenziarlo!
2: Sì, mi sono inventato la giusta causa! L'ho fatto rapire e chiudere in uno scantinato per un mese! Lui non si è presentato sul lavoro e lo seguo stamattina!
5: Mi alzo le mani, sei troppo un figlio di troia! Sei imbattibile, dai, ci vediamo stasera a cena!
2: Va bene, porto io le troie!
1: Dopo una lunga sessione di massaggi con quattro troie pechinesi e aver malmenato un ex culturista compiacente per denaro, per soddisfare le proprie perversioni, lo Schiappi decide di andare a fare un giro nei suoi uffici amministrativi dislocati in lungo e in largo nello stivale, per vederci meglio su alcune voci di bilancio sospette.
6: Salve, sono il fattorino aziendale.
7: Ciao, sei nuovo? Non ti ho mai visto.
2: Sì, sono nuovo e tu sei una gran figa. Chi ti ha assunto? Lo sanno che mi devono girare le foto ai fighini quando posso predare sessualmente ai dipendenti.
7: Ma di che cosa stai farneticando? Dipendenti? Fighino?
2: No, vengo da Figino, sono un ex tossico dipendente. Scusami, ho la sindrome di Tourette.
7: Povero, mi dispiace.
2: Ma dov'è il capo ufficio di questo cesso di posto e puzza di ambipura alla merda?
7: Ah, scusa, no, si è rotto lo scarico fognario, ma quel verme del capo ufficio si è giocato alle macchinette i soldi di cassa per la riparazione.
2: Figlio di troia, si incula i miei soldi per giocare d'azzardo.
7: Sui soldi?
2: Sì, sono soldi di tutti noi dipendenti, sai.
7: Ah, sì, certo, sei comunista anche tu, che piacere.
2: Comunista io? Figa, c'ho un crampo alla spalla a furia di andare a predappio.
7: Cosa?
2: No, che sti riccone ci metterei il cappio.
7: Ah, sì, infatti.
2: Senti, posso parlarti un pelo in privato? Avrei un'offertina che credo potrebbe interessarti. Sei sposata?
7: Sì, certo.
2: Ok. Hai il mutuo un sacco di debiti?
7: Sì, come tutti.
2: Beh, oggi è il tuo figa giorno fottutamente fortunato.
1: Approfittandosi della sua immane potenzialità economica, dopo essersi chiavato la propria dipendente davanti al marito consenziente dopo un'enorme offerta in denaro e la cancellazione dei suoi debiti previa l'umiliazione della sua stabilità di coppia attraverso la possessione del suo ano mentre il consorte canta inni fascisti, lo Schiappi si asciuga la cappella nel TFR dell'ex capo ufficio infedele, licenziato dopo un lungo pestaggio.
2: Dai, canta. Canta, comunista di merda.
7: Sì.
2: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame.
1: Nella prossima puntata di Infame in incognito.
3: Ciao, sei nuovo?
2: Sì, da cosa l'hai capito?
3: Sei l'unico in cantiere coi moccassini senza calze.
2: Sono comodo, plantare su misura.
3: Ma le scarpe infortunistiche, scemo, senza non puoi lavorare.
2: Sì, dai, dopo le metto.
3: Non rispondere male che ti faccio licenziare come sei entrato, pirla.
2: Come ti chiami?
3: Silvio Battigiani, detto il Piras.
2: Stasera mi faccio un martini con un cuocchio al posto dell'oliva.
4: Ecco, signore, maltini con occhio.
2: Uè, agitato, non shakerato. Figa come godo!
8: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando esce un nuovo videogioco, datti malato e fottiti il cervello davanti alla play per tutto il giorno. Sii uomo. Se sei intollerante al lattosio, sbrana un barattolone di gelato al giorno e abbraccia la diarrea. Sii uomo. Spendi 80.000 euro per un fuoristrada e non fare mai il fuoristrada. Sii coglione. Sii uomo. Quando ti lavi i denti, non usare un bicchiere per il risciacquo. Metti la bocca sotto il rubinetto come un cazzo di cane. Sii uomo. Porta la tua fidanzata nel ristorante del vostro primo appuntamento e mollala col conto da pagare. Sii uomo. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Che stupido. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Sii uomo. Hai forti dolori alla cervicale? Vai in un centro massaggi e fatti fare una sega, così non ci pensi. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si raffreddi. Ustionati il palato con la prima fetta e spegni l'incendio con il gin. Sii uomo. Scorreggia quando fai gli squat. Sempre. Sii uomo. Monta sempre le mensole ad occhio e poi muori dentro ogni volta che le guardi perché sono storte. Sii uomo. Le quattro frecce ti rendono immune al codice della strada. Accendile e fai il cazzo che vuoi. Sii uomo. Vieni sempre prima di lei, poi girati su un fianco e buonanotte. Dormi. Sii uomo. Quando al citofono ti chiedono chi è, rispondi ruttando il tuo nome.
3: Sii uomo.
2: Non cambiare il sacchetto della pattumiera. Schiaccia forte il coperchio. Vedrai che ci sta.
3: Sii uomo.
2: Gioca a Pokémon Go mentre fai un puttan tour. Sii multitasking.
3: Sii uomo.
2: Fatti crescere la barba solo per farci rimanere sopra l'odore di figa. Sii Abre Magic gusto pussy.
3: Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.

0: tererererò.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the zoo. Mi
4: piace un cazzo.
5: No, sì.
4: l'ha messa ande vuole, che pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
5: no.
4: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? Ma lunedì viene qua.
6: Solo lunedì però, Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
6: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
4: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
6: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
6: Al tre.
4: Pronto? Uno, due, tre.
7: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere,
6: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Minkyo Shimas Borasawa, il samurai che affettò il clitoride di una tigre cieca e per questo motivo gli venne concesso di leccare le orecchie dell'imperatore.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica fiaba di Minkyo Shimas Borasawa. Una sfracolata di tempo fa, il Giappone medievale era infestato da ogni sorta di demoni, terribili mostri e creature spaventose, che al solo pensiero, anche i più valorosi non potevano fare a meno di cacarsi nel kimono. C'era Scrotosaraki, il drago con sette coglioni, il cui semplice sguardo era in grado di slabrare interi ettari di vagine. C'era il terribile Zigobemaki, metà orso e metà depliant di un albergo di riccione, che se ne andava in giro la notte a pisciare sulle carote, trasformandole in ombrelloni. E c'era Mizima Pitopika, il fantasma di una vecchia venditrice di stuzzicadenti, che si diceva sputasse nel collirio delle vergini, per vendicarsi del cavallo che l'aveva uccisa prendendola a calci nella fica. Ma nessuno di questi incuteva nei giapponippi tanto timore, quanto la tremenda Koba Bagashi. Koba Bagashi era una gigantesca tigre cieca, che da oltre 100 anni si aggirava nelle campagne giapponesi, tenendo svegli i contadini, con il suono del suo insopportabile tamburello, che uno stregone di caserta le aveva legato al clitoride. Con l'arrivo della primavera, i tremendi concerti notturni di Koba Bagashi si fecero sempre più frequenti e rumorosi. I contadini, che non riuscivano più a chiudere occhio, erano perennemente stanchi morti e faticavano a contadineggiare. Il Giappone si trovò così sull'orlo di una terribile carestia. L'imperatore di allora, Cherumo Nakakata, decise quindi di mettere una taglia sul clitoride della tigre Koba Bagashi, al quale era attaccato il maledetto tamburello. Chiunque fosse riuscito a tagliarglielo, avrebbe visto esaudito qualsiasi suo desiderio. A farsi avanti fu però un solo guerriero, Minkyo Shimas Borasawa, un samurai con un preoccupante feticismo per le orecchie, perdutamente innamorato dell'imperatore Cherumo Nakakata. Così, in uno scontro all'ultimo sangue, Minkyo Shimas Borasawa affrontò la tigre Koba Bagashi. Il combattimento durò ben 3 giorni e 5 notti. Ma infine, il samurai Minkyo Shimas Borasawa riuscì a tagliare il clitoride di Koba Bagashi grazie alla katana forgiata per lui da Giorgio Mastrocchi. L'imperatore fu più che felice di farsi leccare pubblicamente le orecchie dall'eroe e inoltre proclamò una settimana di festeggiamenti in tutto il Giappone. Ed è proprio per commemorare l'eroico gesto compiuto da Minkyo Shima che da allora, la bandiera del Giappone raffigura un clitoride mozzato su sfondo bianco. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Grr Girl, l'amore pinocchiato. I protagonisti: Matt Damon è Johnny, Susan Sandokan è Barbara, Steven Seagal è la vicina tettona. Tratto dall'omonimo romanzo di LeBron Geppi Cucciari. Adattamento cinematografico: Topolino Baudo, regia di Chiano Risse. Voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina, la cucina di una villetta accatastata come tale è di color casa. Un uomo intero fa colazione con del cibo. Indossa una camicia di Ben Affleck e un paio di infradito rosa che gli arrivano fino alle ginocchia. Il suo naso ha una pendenza di 52 gradi, la stessa delle piramidi. Di fronte a lui, una donna tutt'altro che eschimese scrive al computer.
2: Oggi a che ora devi essere al lavoro, cara?
3: Tranquillo, fra 5 minuti esco, così puoi andare a scoparti la vicina.
2: Ma amore, che dici? Perché mai dovrai volermi scopare una multiorgasmica tettona 22enne?
3: Ho visto il video amatoriale che avete postato per sbaglio su Pornhub. Ma tranquillo, caro, per me non c'è nessun problema. Capisco che tu abbia bisogno di un diversivo dopo 15 anni di matrimonio. Ora vado. Ricordati che stasera abbiamo prenotato al ristorante giapponese. Ti amo.
1: L'uomo si alza con l'aiuto delle ginocchia e va alla finestra. Pensieroso, osserva la station wagon di famiglia prendere velocità lungo il vialetto di casa, mentre sua moglie le corre dietro con le mani nei capelli o i capelli nelle mani. Dipende sempre da quale angolazione la vogliamo vedere. Ops, ho detto vedere. Mi ero dimenticato che siete tutti ciecati come bocelli.
4: Freno a mano! Il freno a mano, porco!
1: Sollevato, l'uomo apre la porta di casa e, zompettando furtivo come uno della banda Bassotti, raggiunge la villetta accanto alla propria. Ad attenderlo c'è una donna pettinata come Steven Seagal, con due bei capezzoloni gemelli su altrettanti seni di fabbricazione tedesca.
5: Ah. Oh, Johnny, pensavo che non finissi più.
2: Presto, chiudi la porta. Dobbiamo parlare.
5: Cosa succede?
2: Temo che mia moglie cominci a sospettare qualcosa.
5: Nein, impossibile. Siamo stati attentissimi.
2: Lo so, ma poco fa ha fatto una strana allusione a proposito di un ristorante giapponese.
5: Oh, mein tesoro. Sono certa che ti sbagli. Vieni qui e scopriamo silenziosamente come al solito.
6: Ah! Ah!
5: Ah! Ah!
6: Ah! Polizai!
5: Ah! Ah!
6: Trae via il brigadier! Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina sul letto nuziale!
5: Ma che cosa fai tu? Sei impazzito? Usa il microfono!
7: Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina, filo coltelli e riparo ombrelli!
8: Vedi anche le scope di saggina?
7: Solo il mercoledì!
8: Ah, ok.
9: Johnny, sei lì a scopare la vicina, amore? Esci presto, un'emergenza.
2: Oh merda, mia moglie!
5: Nascondi, la mantofia con una scusa.
2: No, troppo banale. Nasconditi tu. Fingerò di aver fatto scambio di case.
9: Ma sei tu?
10: Non è credibile mai.
9: Non è fatto.
2: Sorpresa, amore. Ho fatto.
9: Letteralmente.
2: Sorpresa, amore. Ho fatto a cambio di casa con i vicini.
9: Smettila, Johnny. Hai ancora il goldone che ti pende dall'uccello moscio e vedo il culone della vicina spuntare da dietro il divano. È davvero enorme. Ti ho detto che non mi importa se scopi in giro, però ora devi starmi a sentire. Ho avuto un piccolo incidente con l'auto e non trovo il libretto dell'assicurazione.
2: Ecco, vedi. In realtà mi sono dimenticato di rinnovarla.
5: Cosa?

0: uno sfavillante luccichio di effetti speciali, prodotti con un sofisticatissimo Commodore 64, Clara si trasforma in un super cincischione non eschimese a raggi sfascia fotoni.
1: Cincischione!
2: Oddio, è stato bellissimo!
1: Cincischione!
3: No, il polso, vedi che sbaglio.
4: Troppo piegate
3: le gambe, le braccia,
2: oddio.
4: Allora è così, no, ok.
2: No,
4: è così.
2: Non mi sono allenata, scusate.
3: Brava.
1: Cincischione. Cincischione.
3: Adesso è cincischioso.
4: Sì. Adesso spari laser a non finire, bro.
1: Piu.
3: No, è brutto. Noi degli anni Ottanta, i missili così.
4: Però non distrarti dal movimento della braccia.
3: Scusa, ehi, i polsi.
5: Non rilassare le dita, devono essere tese.
3: E ricordati che il movimento è dato dal meccanismo nella schiena.
2: Sì.
4: Guarda il maestro.
3: Piu.
2: Mi piace, era un po' 883.
3: No.
2: Piu. Non lo so fare.
3: No,
5: non sei più rigida.
4: Adesso si innervosisce e diventa cincischione.
2: Esatto.
3: No.
2: E allora fallo tu.
3: Eh no, tu sei cincischione.
0: E patapime patapame patapime patapam. Il cincischione fa a polpette il povero Johnny, l'amante, il quartiere, il pianeta, la galassia e l'intero universo.
6: No, amore, no! No! Ferma!
0: Lo vediamo infine galleggiare tutto solo nell'etere senza forma, mentre su di lui sboccano lenti i titoli di coda. La morale...
6: Ferma!
0: Lo vediamo infine galleggiare tutto solo nell'etere senza forma,

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
4: Salve, sono Giovannino.
5: Buongiorno, salve, senta, io devo prendere... devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastardi che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmeli in camera, faccio il puttano.
4: In che senso? Non ho capito bene che roba è.
5: Praticamente sono un prostituto. Cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che hanno voglia. Lei mi chiama, è un servizio che lei dà alla camera e io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
4: Cos'è che voleva?
5: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook?
4: Aspetta, tu che non ho capito bene.
5: Le lascio in bigliettino da visita.
4: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
5: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il puttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, capito?
4: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
5: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
4: Un allora cosa devi fare poi?
5: Col numero di telefono, col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole la, che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro. Lei fa ridere. Lei capisce, dice: ci penso io, signora. Gli dai il bigliettino della visita, io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
4: Che devo fare io, chiamarla per che cosa?
5: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
4: Ah, e per far cosa?
5: Allora vengo e ci ficco il cazzo nella fica alla signora, hai capito?
4: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
5: Senti, allora, lo facciamo... Mamma mia, mano!

0: Pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sballo le tue clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi coglione ti faccio saltare anche i parenti e la famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è?
1: Dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Cos'è che fa?
1: Sa la campanella quella che fa din din din din din. Ok, la prendo, gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No,
1: vai a vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito, capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: Il mio telefono
1: 335.
0: Aspetti che se ne prendo l'auto, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, sì, sì, passa.
0: Poi?
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Mm.
1: 335.
0: Madonna. Dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Buongiorno?
3: Sì, bellissimo, sono Massimi di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio, se volete. Da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano. Prostituto. Bello, bell'aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... Scemo di merda?
2: Bell'aspetto, mi sembra un po' troppo, eh.
3: Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta.
2: Perfetto, se lei si presenta qui in albergo ce ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è qui, allora, che ti volevo.
2: Quando viene per Abano si fa il microfono e chiede di sono io.
3: Sai, Rebot, che

0: Se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
1: Va bene.
0: Rimani completamente calmo, anzi i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
1: Nessun problema.
0: Hai capito, scemo di merda? La fai? La fai? Che ti monto il volante e ti guido come un motorino, ti guido.
1: Buon divertimento.
0: Vabbè, ti vengo a cercare, ciao bello.
1: Vai.
0: Ma per sto scemo di merda.
2: Minchia, sono tutto fatto. Anche oggi non avete combinato sette cazzi. Quanto vi odio. Se avessi le braccia, vi riempirei di schiaffi nella faccia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e la maledizione del cincischione di cristallo. I protagonisti: Pino Pierì è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci, Gina Pini è la Vipera Pipera, Nino Lino è Alfredo Alfinter, tratto dall'omonimo romanzo di Walter Zenga. Adattamento cinematografico di Piero Pelù senza Twitter. Musiche di Ugo Fantozzi. Regia di Qui, Quo, Qua. Attenzione, questi capolavori li facciamo con i soldi presi dal canone. Tu che non paghi, non dovresti poterli vedere, ma mamma Rai è clemente. Se ti becchiamo però, son dolori, ma di questo parleremo dopo. Pezzi di merda. È l'anno di grazia di nostro signore Giugiu Guascone, 1934. Ci troviamo al Cincaglierie Institute of South California di Greenwich Gallarate. In una polverosa biblioteca universitaria, il famoso professor Pakistana Jones sta esaminando un antichissimo scaprapiedi di sfrocellana della dinastia Wish.
2: Bellissimo, stupendo. Una vera opera d'arte unica nel suo genere. Oh no, merda!
1: L'idiota fa cadere l'oggetto prezioso. Non sto a descrivervelo, altrimenti allunghiamo il brodo. Tanto siete ciechi e non capireste lo stesso.
3: Dottor Jones! Dottor Jones! Il nostro uomo a Cairo ha inviato babogramma urgente! Il babogramma, come al solito, non è molto chiaro, ma pare che i nazissimi abbiano iniziato gli scavi per recuperare il cincischione di cristallo!
2: Dannazione, dottoressa Rita Jeans di Montalcinci! Se i nazissimi dovessero mettere le mani sul cincischione di cristallo, potrebbero fare perfino alcune cose.
3: Ah, non stento a crederlo. Da quando Alfredo Alfinter è salito al potere, le notizie che ci giungono dai babogrammi sono davvero agghiaccianti. Pare che i nazissimi se la stiano prendendo con gli alberi. Li stanno rastrellando tutti gli alberi e poi li bruciano.
2: Dobbiamo mettere le mani sul cincischione di cristallo prima che lo faccia Alfred Alfinter. Riempa la valigia di vestiti brutti. Prendiamo il primo treno per l'antico Egitto.
1: Appare una mappa del mondo in stile Parigi-Dakar a tutto schermo. Un aereo planino disegnato si muove dalle Americhe, lasciandosi dietro una scorreggia tratteggiata, solca l'oceano Adriatico, attraversa il Mar Tufello e si ferma nella Valle dei Fanfaroni.

0: È notte. Pakistana Jones e la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci si muovono quatti quatti nell'oscurità ed entrano in un'antica costruzione formata da quattro grossi triangoloni giustapposti su una base quadrata, in modo che ognuno dei cateti riescano a combaciare con quello di un altro triangolone a un'inclinazione tale da permettere a tutti e quattro i vertici di combaciare perfettamente.
1: Eccoci arrivati. Il cincischione dovrebbe essere dentro uno di questi 627 sarcofagi.
2: Sì, ma quale, dottor Jones? Quale?
1: Secondo me è questo con scritto cincischione di cristallo, ma non ci metterei la mano sul forno.
2: Presto, cosa aspetta? Lo apra.
3: Mani in alto, dottor Jones! Mani in alto, dottor Jones!
1: Oh no! Alfred Olfinter!
4: Jawohl!
2: E quella, se non sbaglio, è la sua guardia del corpo, la temibile Vipera Pipera.
5: Sì, sono io.
3: Hai Hinter!
2: È un tifoso sfegatato. Non gli dica che è del Milan, dottor Jones.
3: Ora, se permettete, aprirò il sarcofago e mi possesserò del cincischione di cristallo. Ai, Hinter!
2: Non può permettere che apra il sarcofago. Ha sentito cosa stanno facendo i nazissimi agli alberi. Deve fermarlo.
1: E come diavolo faccio? È armato. Abbiamo perso, dottoressa. Lasciamo che Alfred Olfinter si goda la sua vittoria.
3: Ai, Hinter! Pentito, dottor Jones, pentito. Vediamo un po' questa cincischione. Ai, Hinter!
0: Alfred Olfinter apre il sarcofago con le mani. All'interno c'è un cincischione di cristallo di Zeman. Il cincischione prende vita, fa dei frizzi e dei lazzi e sottopone il povero Alfred Olfinter e la sua guardia del corpo a cose che proprio non me la sento di descrivervi, anche se sono vitali alla trama.
3: Signorina Helga!
2: Faccia Hinter, amala!
0: Pakistana e la dottoressa Montalcinci escono di corsa da quella che nel frattempo mi dicono essere una piramide. La piramide crolla e si trasforma in un colosseo. E mentre scorrono i titoli di coda, vorrei invitarvi a riflettere su una cosa. In tutti i film di Pakistana Jones, il cattivo viene sempre ucciso dal reperto archeologico, motivo del contendere. Che uno alla fine pensa che sto cazzo di archeologo poteva pure rimanere a casa, tanto non cambiava un cazzo. E mentre riflettete su questa grande verità, ricordatevi il primo dei 10 comandamenti, che è:

0: vai Inter!
1: Lo Zoo di 105.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid, Daniel LaRusso, in arte Daniel-san, è inspiegabilmente diventato milionario, aprendo un concessionario di auto di lusso. Mentre il suo acerrimo nemico, Johnny Lawrence, è ovviamente diventato povero, alcolizzato e abita in un monolocale merdoso vicino a Mestre. Johnny si lamenta della vita fallimentare.
3: Orseo, cane. Tutta colpa di quel merda che fa l'uccello la gru. Stronzo. Tutto bosegato. Mi tocca mangiare le locuste. Boia. Varati se te par possibile. Ma che qualcosa che non va nella mente di. Un giorno o l'altro lo tiro giù dalla. Canghe spezzo le braccia. Merda. Lo faccio diventare un siluro. Tutta colpa di Daniel San e quell'altro cazzo del cinese. Porco.
4: Tutto questo ormai è il passato. La scuola di Cobra Khan non è più di Johnny Lawrence.
5: Gliel'ha inculata prima Johnny Crisi e poi Terry Silver,
4: quel mezzo pelato milionario col codino di merda. Dopo un incontro palesemente truccato, pure Daniel LaRusso ha chiuso i battenti del Miyagi-Do e Cobra Khan sta aprendo palestre in tutta la valle, diventando il paolino dello spiedino del karate. Johnny e Daniel diventano amici, così, senza senso, e decidono di unire le forze e battere il codino merdolino. Sì, lo so, è una trama di merda, ma aspettatevi di peggio.
2: Cobra Khan, Cobra Khan.
6: Il karate non è solo uno sport. Dietro ogni calcio, dietro ogni pugno, dietro ogni bestemmia urlata in faccia all'avversario, ci sono secoli di tradizione.
7: Bestia.
8: Merda. Che male.
9: Ma questo è un bip unico, cioè, è inutile questa cosa.
10: Hai detto bestia, che bestia lo mando un po'.
6: Un passato ricchissimo che non va assolutamente dimenticato. E adesso anche tu. Sì, proprio tu potrai rappresentare il futuro di questa antica scuola di karate. Il mio nome è Terry Silver e sono il nuovo proprietario del Cobra Khan. Vi aspetto tutti per l'inizio della nuova stagione. E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan. Oh,
7: che male. Che male. Che male. Bestia.
11: Allora, senti, comunque, a parte il fatto che posso darti un consiglio estetico.
7: No.
11: Chi è il tuo barbiere?
7: Ma fatti i cazzi tuoi.
11: Allora, guarda, mi stai agitando, poi mi viene una voglia di un flute ghiacciato. Infatti, scusa,
7: ma
11: mi
7: devo dimmi a soda, dimmi a soda.
11: Cioè, nonostante hanno sbagliato tutte le tecniche, comunque ci hanno fatto un culo così, hai capito?
7: Ma ho storpio impiccata anche. A pagare l'arbitro, merda.
11: Porca troia, cioè voglio comprarmi una Bentley.
7: Sì, ma se. Allora, te non hai visto un caso. Poi, allora. E il merdon, lì ecco, di incasso del fiorello calvo, stramerda, sì. Strabicon, e la paga l'arbitro. E quello ogni volta che affondavi un colpo di merda, dava il punto all'avversario, che tu capio?
11: Calmati, Johnny. Se vuoi riprendere il comando del Cobra Khan, scusa le pause, ma sono spudoratamente ricco, quindi devo centellinare anche i pensieri. Che in mezzo ci sono chiavi di Mercedes che volano.
7: Invece in mezzo che sono i miei coglioni che battono come nacre. Andiamo a sodo, forza.
11: Dovremmo agire d'astuzia. Dall'interno.
7: Ah, ho capito.
11: In pelle di Cartier.
7: Ho capito, bruciata. Te parli di una talpa.
11: Posso regalarti un Rolex.
7: Non so cosa farmi.
11: Che schifo che fai.
7: Ho capito comunque il discorso. Mettiamo una talpa, che nessuno se ne accorge, dentro l'organizzazione.
11: No, di un cinese. Ti presento Chou Zhen. Vieni, Chou Zhen.
7: Si chiama come un antibiotico.
12: So Chou Zhen e so originario di Okinawa. Da proprio Okinawa centro.
7: Sì, ma sashimi, come mai te parli toromano se ti siedi di Okinawa?
12: Okinawa tutti così parlano.
7: La Russo, spiegami una roba, perché io non capivo mia perché parla romano.
11: Cazzo pretendi, l'ho preso su Wish.
12: A stronzo, guarda, io sono bravissimo come tarpa, eh. Comunque, quant'è vero il Colosseo, io mi iscrivo al Cobra Gun per spiare Terry Silver, eh?
7: Allora, il piano mi piace, però non ho capito perché il cinese romano qui è nudo.
11: Perché è una talpa? Dove cazzo l'hai mai visto una talpa con le mutande deficiente?
7: Vabbè, dai, allora tu vai al Cobra Khan, eh? Però vacci vestito, sennò tutti ti riconoscono.
12: Allora, porco, lo metto subito all'ombra.
7: Sì, ma non c'è il caso di alzare le mani, bro.
11: Ha tirato subito un colpo segreto, hai visto che bravo?
12: È il grande inno di Okinawa.
0: Sensei, sensei! Miguel è andato in Messico a cercare suo padre!
7: E no, straboia impiccata! Merda! Straboia! De questa parte della trama non che frega un cazzo a nessuno! C'è solo una roba per allungare la puntata de due ore che non che ne frega un cazzo di niente a nessuno! Strabaffuto!
0: Aia! Ma sensei, ci pensi bene? Andare a cercare Miguel sarebbe un ottimo pretesto per riallacciare i rapporti con suo figlio Robby! Un viaggio padre-figlio può fare miracoli!
7: Ma che cazzo me ne fotti a me di quel nano de merda palestrato? A me mi fa schifo la tequila, mi fa schifo tutto del Messico, romagno piccante, che cazzo ne strafrega mi peperoncin.
11: Eh sì, sembrano tutti dei terroni alla fine.
0: Aia, ma sensei!
7: Dai, basta, basta, basta!
0: Aia, sensei!
7: Ah, devi smettere, una sgambata!
0: Ma sensei, io pensavo di farle un favore.
7: Te giuro, guarda, mi piange il cuore, ma te devo fare la mossa segreta del porco del colpo del...
0: No, sensei, lo prego! Il porco del colpo, no!
7: Dovevi pensare che prima... A me lo so, ma io non sono mica cinese, io sono americano, proprio dentro, il bacon che mi esce dal culo.
11: Fai anche cagare, se posso dirtelo, ti odio sempre.
7: Porco del colpo del... Vara, sta roia lo amara, schifosa, ma ha sporcato tutto il tatami. E come lo pulisco adesso?
12: Beh, come diciamo noi a Okinawa, accendia wati wa.
7: Non so il giapponese, cosa vuol dire?
12: No, significa col cazzo che lo pulisci. Poi sparma, così invece di 50 ce ne cascano 100.
7: E poi te ne restano 1000, ma vai a far culo te, Fede, s***o.
12: Mannaggia, chi l'ha visto?
2: Cobra Khan, Cobra Khan.
1: Radio 105.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagni, vuoi di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io ho curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: 105.
1: Nella puntata precedente
2: ci siamo spacciati per dei supereroi.
3: Sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
4: Odino,
3: sì.
4: Odino, guarda il campo, Odino.
2: Gli abbiamo detto che dovrà cambiare la buca delle lettere con una gigante e la bolletta verrà consegnata da Iron Man.
3: No, passerà Iron Man con Jarvin.
2: Ma Ennio non molla il colpo e non ne vuole sapere. E allora gli abbiamo proposto di fare il finanziamento per poter pagare la bolletta da 3.800 euro.
4: Bastardo!
3: Allora la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
2: Ma per risolvere questo problema gli passeremo il Dottor Strange.
3: No, Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
4: Per quanto tempo devo andare avanti?
3: Ma 18 anni.
1: Dove abita Ennio?
3: Adesso ti passo Dottor Strange.
4: Ma che cosa hai venduto? Sapo, brutta merda.
3: Tutto.
4: Come hai fatto a fare i soldi? Orrido.
3: Ho venduto tutto. Sono passato all'energia che poi è diventata Stark Industry.
4: Ma che hai venduto anche le vacche, bastardo?
3: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
4: Brutta merda. È per quello che non ti vedo più, brutta merda.
3: Sì, però adesso sto meglio.
4: Sei tua madre. Bastardo.
3: Ho una bella casa, ho comprato l'appunto.
4: Dove ce l'hai la casa?
3: Ce l'ho giù in paese.
4: Giù in paese?
3: Vicino al tuo.
4: Bastardo di una merda.
3: Tu abiti sempre lì?
4: Ma sì, io sono lì, nato, sempre là, nato in campagna.
3: Sempre nato in campagna?
4: Beh, sì, era la campagna là.
3: Ma al comune, il comune non ha cambiato sindaco?
4: Ma non ha cambiato niente, brutta merda. Lo sai dove ci arrivo? Con la terra.
3: Dov'è che...
4: merda.
3: Ma fin dove arrivi?
4: Pagami la bolletta allora.
3: Allora adesso un attimo. Dai. Ti passo Dottor Strange.
4: Dottor Strange.
3: No. Dottor Strange. No, Krangler.
4: Sento me difficile. Prendere.
3: Dottor Strange, rimani in attesa, eh.
4: Krangler. Dottor Strange!
3: Devi dirlo bene, Dottor Strange!
4: Dottor Strange!
3: Con la S, Strange!
4: Dottor Strange con la S!
3: Ma non devi dirlo dopo, devi dirlo prima!
4: Ma cosa deve dire? Che cosa devo dire?
3: Ciao, Dottor Strange!
4: Ciao, Dottor Strange con la S!
3: Rimani in attesa!
4: Beh, bastardo, passami Dottor Strange con la S!
5: Sei in attesa di collegarti con la...
6: Tony Stark Industry.
5: Reparto Financial.
6: Finanziamo la tua corrente al prezzo migliore.
5: Sei esattamente l'utente in attesa numero 2. La tua coda ha davanti ancora 10 persone.
6: Sei alla posizione numero 3, rimani in attesa. Sei alla posizione numero 2. Ci siamo ancora qualche secondo in attesa.
4: 2, dopo 3, con la S.
5: Mi spiace, la tua posizione è scesa a 9.
6: Tra 10 secondi sarai contattato. Strange. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, frasi. Parla con Dottor Strange.
4: Dottor Strange con la S.
6: Dottor Strange con la S, esatto. Bravissimo.
4: Passamelo, passamelo.
6: 2.
5: Pronto? Pronto?
4: Chi è?
5: Ennio, Ennio, sì, sì, ciao, devo... sono Doctor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
4: Cioè, cerchi con la luce?
5: Sì, sì, sì, io faccio i cerchi con la luce. Riesco a farti anche i cerchi nel grano, se vuoi. Senti, mi hanno detto che ti è arrivata una bolletta da 3.800 euro, giusto, giusto, è giusto?
4: 3.000 euro, non...
5: 3.800 euro, 3.800, 800... No, allora aspetta, noi dobbiamo... Cosa facciamo?
4: Parla un po' più piano.
5: Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
4: parlami proprio di piano,
5: c'è il mio collega, c'è il mio collega che parla piano. Aspetta, che te lo passo.
4: Parla più piano che non
5: allora aspetta, aspetta, aspetta, ti passo Black Panther, dammi un secondo, ti passo Black Panther. Si chiama Black Panther, Black Panther.
4: Black Panther.
5: No, Black.
4: Dai, passami il Black Panther.
5: No, Black Panther, Panther Black.
4: Black Panther. Prato.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta L'esorcischia. I protagonisti: Matthew McWindows e Don Scroscione. Pippa la colazione è Mefista Fotticri. Susan Susanson è Ekaterina Fotticri. Tratto dall'omonimo romanzo di Lily Kruger. Adattamento cinematografico: Gigi Buffon. Musiche di Gigi Buffon. Assistente alle bestemmie: Gigi Buffon. Regia di Luca Barbamerda. Voce narrante: Angelo non svelato. Mamma Rai ti ricorda che se non paghi il canone, sei morto. Nessuno si lava e Gesù piange. È l'anno di disgrazia 1971. Le tenebre incombono sulla città. Un parroco con la valigetta da parroco muove ritmicamente le gambe sostenendo un moto orizzontale che lo conduce all'ingresso principale di una fatiscente abitazione. Il parroco estende il dito indice e lo spinge contro un brufolino di plastica che sporge da una mascherina in falso ottone sul quale è vergato il genealitico della miserabile famiglia che ivi trascorre le notti e i giorni in attesa del dolce sollievo della morte. L'acrocchio risponde alla sollecitazione emettendo un campanilesco dindon.
2: Buonasera, signora Fotticri nel Cristo. Mi scuso tanto per il ritardo, ma i creduloni oggi avevano la coscienza particolarmente sporca.
3: Non importa, Don Scroscione. Grazie al cielo è qui. Presto, venga, mia figlia è di sopra.
1: Il parroco e la signora attraversano un angusto vestibolo e si inerpicano su delle strettissime e scricchiolanti scale in materiale ligneo. La donna non fa che torcersi le mani e il suo collo di fottuta gallina isterica freme come una cazzo di minchia rinsecchita che cerchi un ultimo patetico orgasmo prima che il becchino chiuda la bara. Scusate, ma gli horror mi mettono un po' di nervoso.
3: Ecco, Don Scroscione, guardi lei stesso.
2: E Madonna Santa, che cesso immondo, che bambina brutta. È proprio brutta. Sei uno schifo. E che merda di impasto genetico. E anche per malosa.
3: Sì, ha visto, Don Scroscione. Mia figlia è posseduta dal demonio.
2: Senta, signora Fotticri nel Cristo, vista anche, diciamo, un po' com'è lei e com'è il marito, io qua vedo soltanto una bambina molto brutta con l'influenza.
4: Oh! Avri!
2: Anche tanto per malosa.
3: Sì, è un po' permalosa, ma non dica assurdità. Il demonio ha vinto l'anima della mia piccola Mefista. La salvi, Don Scroscione, la salvi!
2: E signora mia, io sono un prete. Vengo pagato per dire casate. Non le so mica curare le malattie.
3: Per Dio, ma non si rende conto? Forza, le faccia un esorcismo. Dica delle frasi ad effetto in latino.
2: Ma San Pancrazio Coclite è bello. È ragione, signora mia. Il latino era una lingua da pecorai, su, eh? Cosa le fa credere che una lingua arcaica, morta e sepolta possa sprigionare degli incantesimi? Dai, nel Cristo, su, ci apputanare.
3: Ma scusi, qui è lei il prete. Forza, apra la Bibbia e legga un passaggio. Forse questo servirà alla mia bambina. Si sbrighi.
2: Va bene. Giù le mani però, eh. Se, no, non mi tocchi che non mi piace essere toccato, soprattutto da vestito. Va che sei proprio brutta, bambina. Ma come mai? Sei proprio una fognetta.
4: Vaffanculo.
2: Anche sboccata.
4: Vaffanculo.
2: Ma che c'ha la Tourette la bambina? Vabbè, dai, facciamo questo esorcismo, eh? Adesso apro la Bibbia nel Cristo e leggo sempre nel Cristo. Vado, eh? Allora, pagina 1. Finito di stampare nell'agosto 1968. Tutti i diritti sono riservati alla casa editrice Cincischielli S.P.A. Via delle More 14 Corsico. Progetto grafico, le copertine di Gigi Buffon.
3: Ma scusi, ma che fa? Ma legge il frontespizio? Ma lei è un cretino? Dia qui, faccio io, mi dia questa Bibbia.
2: Le ho detto che non mi deve
5: toccare!
1: Smanacciato dal signor Afoticri, Don Scroscione perde le staffe e si trasforma in un cincischione catecumenico assetato di sangue.
6: Cincischione che ha preso i voti! Cincischione che non chiama! Cincischione che non chiama!
7: Una gran bella trasformazione, Marco.
6: Cincischione celibe! Cincischione!

0: scorrono i titoli di coda, che sono al contrario. E anche se letti al contrario, sono ancora al contrario. È questo l'immane potere della grande madre Rai. E furiosissimo sarà il suo sdegno quando scoprirà che il pastorello ha mentito e ha osato non pagare il canone. Sbrigati, salva la tua anima, misero utente. Paga questo fottutissimo canone pezzo di merda.
1: Che cischione!
2: Ah, paga il canone! Paga il canone! Porco...
3: Bambino di merda!
2: Adesso vengo dall'altra parte della casa, ti spacco il culo, rotto il culo! Basta crocifisso!
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: È perlizia.
5: Vai, dai.
7: Alan in love. Alan in love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Sta scherzando.
3: Ma come
2: il presidente
3: degli Stati Uniti è anche il sindaco.
4: Ma tu sei ignorante come la merda, lo sai?
3: No, non sono, ho sentito abbastanza. E anche domenica c'è l'invitazione, guardate di votare bene.
2: No, vabbè,
3: hai capito?
2: Beh.
3: Io voto il porco.
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: Pronto?
2: Signora!
3: Dimmi.
2: Auguri, signora,
3: grazie, grazie mille.
2: No, signora, senta un attimo, qua è la cosa è grave, ma signora, io adesso sono molto arrabbiato con lei,
3: Come?
2: Sono molto arrabbiato con lei.
3: E perché? Cosa c'è?
2: Perché? Perché sabato abbiamo organizzato una mega festa e lei non c'era.
3: E avete organizzato la festa e io a casa non c'ero, vero?
2: C'era Bob Marley, Elvis Presley, Aldo, è venuto Michael Jackson, è venuto Mike Bongiovi. Eravamo tutti a Marcellise fuori da casa sua, abbiamo fatto una festa della Madonna.
3: Oh, sacramento. E quelli qua che erano vicini non mi hanno detto niente però, vero?
2: No, perché loro cosa hanno detto i bastardi? Col cazzo che glielo diciamo, andiamo alla festa, noi ci divertiamo noi, la facciazza sua, capito?
3: Sì, lo so questo, ma...
2: Siamo atterrati con un aereo nel prato?
3: Sì, anch'io. Perché sono andata via, sono andata via con mio nipote. Con Alessandro, poi c'era anche la Marcella e siamo andati fino a Svevio di prima di Verona e siamo andati fuori perché non avevamo niente da mangiare.
2: Ma signora, abbiamo fatto c'era Cracco che ha cucinato per lei. Cracco è venuto.
3: Oh, sacramento.
2: Sì.
3: Mi dispiace, se siete venuti mi dispiace.
2: No, signora, è venuto Berlusconi, è venuto Aldo Basso, è venuto Putin, è venuto quella Putin di tua madre, è venuto anche il presidente nordcoreano che ha lanciato le bombe contro il palazzo vicino. Poi è venuto Mike Bongiorno, Michael Jackson, è venuto George Michael, è venuto Lalla Lallo, è venuto l'avvocato La Lalla anche, cazzo.
3: Il colonnello Matteo Renzi.
2: È venuto Renzi, è venuto Obama, sono venuti tutti, signora, c'erano tutti. Sa che abbiamo speso 2 milioni di euro per quella festa? No, il problema adesso è che i soldi li ha messi Franco Santoro, il nuovo presidente degli Stati Uniti.
3: Franco Santoro l'ha messo?
2: Li ha messi lui per farsi perdonare e adesso li vuole indietro.
3: Non vado a prendere, vado a rubare.
2: Infatti gli ho detto...
3: Non ho soldi.
2: Gli ho detto, guarda che la signora non ce li ha 2 milioni di euro, allora mi ha risposto. Mi ha detto che mi faccia dei pompini allora in cambio.
3: No, guardi.
2: Ho capito. E glielo passo, si mette d'accordo con lui. Lei, signora, adesso.
3: Io non sto bene.
2: Ho capito. Bella scusa del cazzo, non sta bene.
3: No, pompino... è una bella scusa di cazzo. Dovete aver avvertito prima.
2: No.
3: Di sabato.
2: Signora, glielo passo, si mette d'accordo con lui. Glielo passo.
3: Io sono andato dalla parrucchiera venerdì. Mi sono fatta bella e sono ancora bella.
4: Allora, Santina. Mi riconosci?
3: Sì, ti conosco, sei Franco Santoro.
4: Presidente degli United States of?
3: No, sì, sei il presidente di Africa. Io sono quasi, sono malata.
4: Io sono il presidente degli United States of?
3: Gli Stati Uniti, che mi interessa a me.
4: Brava.
3: Io tanto non prendo niente, neanche 5 euro di gas, me le rubano.
4: Allora, Santina, quando parli con me devi dire buonasera, buonanotte, presidente Ale. Ho speso 2 milioni di mila di milioni.
3: Perché non hai avvertito l'ora di venerdì che io sono andato alla parrucchiera, oppure sabato mattina sono stata a casa fino a mezzogiorno?
4: Perché tu dovevi rimanere a casa, Campanaro. mattina.
2: Sono l'avvocato Lalalla.
4: Ecco,
2: buongiorno.
4: È arrivato l'avvocato, ecco, adesso sono cazzi. Ecco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, l'avvocato Lalalla dello studio Lalalla e Bululu.
4: Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno presidente, come sta?
4: Bene, bene, lei?
2: Buonasera, buonanotte, buongiorno, bellissimo presidente.
4: Vedi, vedi Santina come si risponde, vedi? Vedi? Ecco, vabbè.
2: Santina, allora, sono l'avvocato del presidente degli Stati Uniti.
3: Allora,
2: ecco, lei ha fatto buttare via 2 milioni di dollari degli Stati Uniti.
3: È colpa mia, potevo non avvertire prima.
2: Ha fatto un danno agli Stati Uniti pazzesco, quasi più di Pyongyang, quello della Nord Corea. Allora, signore, l'unico modo qua per recuperare è...
4: Allora, puoi decidere se fare dei boccagli o delle toccate di mammelle, che sai che a me piacciono, ci vado pazzo.
2: Signora, vada a depositare al Mammella Matt, deposita 10 mammellate e 20 boccagli al bocchino Matt e abbiamo risolto.
0: Dopo l'ennesima farcitura di boiate e assurdità,
1: chiediamo alla mummia di compiere una nuova missione speciale.
0: Diciamo alla carcassa che suo marito è in un hotel a Roma e che avrebbe necessità di alcuni servizi in camera.
2: Vuole parlare con suo marito Aldo?
6: Il vero Aldo Basso è impegnato in un altro programma e quindi il perfido Mazzoli decide di interpretarlo in una maniera squallida.
7: Ciao amore, auguri! Ti amo amore, ti amo tanto!
3: Lo so che tu mi ami, ma io non ti fai mai sentire, vero?
7: Ma ti abbiamo fatto la festa sorpresa!
3: Sì, la scuola sorpresa è...
7: La sorpresa è che tu non c'eri!
3: Sì, e allora potevi partire prima?
7: Mi manchi tanto, amore! Il mondo! Vuoi che venga lì a trovarti adesso?
3: No, mi dispiace. Non voglio nessuno.
7: Hai cacato?
3: No, raffreddore.
7: No, Santina, questa era una scorreggia. Amore.
3: Dimmi.
7: Facciamo sesso?
3: Adesso.
7: Dai, toccati il figone, amore. Amore.
4: A che temperatura è il figone, Santina? Scusa, puoi vedere?
3: Ma che caldo.
7: Ecco. Amore, spogliati nuda, inizia a ravanarti il figone. Dai amore.
4: No, se metti il termometro, io voglio sapere la temperatura.
7: Ce l'hai il termometro?
3: Sì, ce l'ho, sì.
7: Te lo metti nella f***a un attimo, lo tieni per 5 minuti e poi guardi la temperatura?
3: Sì, perché sono troppo calda.
7: Il mondo non si è fermato
3: mai un momento.
7: Metti il termometro nel f***a.
4: E ti passa il raffreddore.
7: Fammi sentire che entra e esce. Dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
3: Dentro e fuori. Dentro fuori, ancora dentro fuori, amore.
7: Ah,
3: è bella maga. Oh, io ho finito, zio. Ecco, ecco. Ah, che bello. Ecco, sto sborando, amore.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Ulisse, il piacere della scopata.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come potete vedere, siamo all'aperto, in una zona lussureggiante, selvaggia. Mi trovo negli Stati Uniti d'America, quella grossa nazione divoratrice di risorse mondiali, fatta di obesi di merda e emigrati del cazzo. Ma guardate alle mie spalle, riconoscete quelle quattro facce di merda? Sono presidenti americani, i più famosi della storia, scolpiti sul versante della montagna con uno sforzo disumano. Sì, siamo alle pendici del Monte Rushmore. Ci troviamo nel South Dakota, uno degli stati di questa enorme nazione di grassi guerrafondai. Pensate che si stima che vi siano più armi da fuoco che scarpe in questa nazione di merda. Ma guardate, li riconoscete i quattro stronzi? Sono rispettivamente quel parruccato di merda di George Washington, il laido ammazza indiani e schiavista di Thomas Jefferson, il merda massone di Theodore Roosevelt e poi lo sdentato del cazzo di Abramo Lincoln. Quest'ultimo famoso per essere stato rivoltellato a teatro e per avere in bocca una fetida dentiera di legno che puzzava più dei piedi di un barbone. Beh, queste facce di cazzo di 20 metri hanno praticamente fondato sto paese di teste di merda mazzabovini e sono stati fra i presidenti più importanti di questa cazzo di nazione. Grazie a questi stronzi si sono messe le basi per la nazione che oggi è tra le più grandi potenze mondiali. Ma quali sono i presidenti più importanti degli Stati Uniti e quali sono le loro peculiarità? Sicuramente tutti ricordano quel dentone sbandato scopamignotte di Kennedy, che è finito come un cocomero che cade dalle scale a Dallas nel triste evento del 1963. Grazie a lui siamo atterrati sulla Luna. E poi c'è quell'attore di merda con la faccia quadrata di Reagan, un presidente che ha dato all'America film come Rambo, dove un solo uomo americano era in grado di ammazzare 3.000 persone con una freccia.
2: Rambo parla di un reduce del Vietnam, un barbone di merda con dei problemi mentali che da solo fa il culo a centinaia di uomini. Una poderosa cazzata campanilista.
1: Li avete mai visti i reduci del Vietnam? Eroinomani e senza arti? Ma che cazzo ci crede che un capellone del cazzo sgommina da solo eserciti per salvare quattro stronzi nei campi di prigionia del Laos? Che cazzata! Ma come si elegge un presidente? Che mansioni ha? Cosa rappresenta per l'americano medio?
2: Il presidente degli Stati Uniti è un pupazzo eletto dalle lobby economiche. Viene eletto direttamente dai bifolchi del cazzo. La metà degli americani elegge un presidente perché è simpatico a Oprah Winfrey. C'è stato solo un presidente nero, ma è sbiadito dopo 2 anni.
1: Nella storia degli Stati Uniti, i presidenti hanno rappresentato lo specchio della società marcia americana. Reagan era un coglione appassionato di cinema. Clinton si è fatto succhiare l'uccello nella stanza ovale. Quel merda di Nixon era un corrotto del cazzo. Kennedy un mafioso. E poi c'è quello straccio di Trump. Un omofobo razzista, ignorante miliardario, scopamodelle. E oggi arriva una mummia di merda. Biden. Chi cazzo è Biden? Un vecchio rincoglionito che creperà a metà mandato. Ma sono cazzi loro. Noi abbiamo già i nostri problemi. E sicuramente non rasperemo mezzo gran sasso per metterci le facce di cazzo che hanno governato questo cacatoio di paese per mezzo secolo. Vi immaginate? La faccia di Renzi di 20 metri che domina Campo Imperatore. Ma visto che siamo qui e mi trovo innanzi a questa apocalittica immondizia di pietra, il mio orgoglio naturalista mi sta sopraffacendo. Sento il bisogno di lanciargli le mie feci in segno di disapprovazione, proprio come le scimmie bonobo quando si sentono in pericolo. Ecco, mi sto cacando in una mano. È calda e fumante. Ecco, tieni, basettone del cazzo. Mangiami la cacca.
3: No, fermo Alberto.
1: No, ci sono i guardi a parco.
3: Stop, man. What the fuck are you doing? Stop, man.
1: Ecco, oh, shit. Questo stronzo è per te, parruccato.
3: Fermo Alberto, c'è la polizia.
1: Fa niente, che vengano. Ho comprato una Colt in un negozio di souvenir. Qui è più facile procurarsi un'arma.

0: arma che una dose di insulina in questo paese del cazzo.
1: Throw the weapon on the ground now!
0: Ehi, che cazzo ha detto l'ispanico in divisa? Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
2: Il piacere della scoperta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il noleggio delle barche?
3: Sì, non voglio ampliare la pagina e fare pubblicità.
2: Come, scusi?
3: Non voglio né ampliare la pagina, né essere più visibile, né fare altra pubblicità. Mi avete appena chiamato già 3 volte.
2: No, veramente io ero interessata a affittare un gommone, però se questa è la, diciamo, propensione nei miei confronti, possiamo pure salutarci.
3: Mi perdoni, allora, signora, le chiedo scusa perché sto lavorando e quindi sono stato chiamato 3 volte dai pubblicità che chiamano per ampliare la pagina, per vendere,
2: certo,
3: servizi, quindi
2: certo.
3: Pensavo... Niente, ricominciamo da nuovo, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Lei ora mi sta simpatico, prima...
3: Lei capisce che uno che lavora, che viene disturbato ogni 10 minuti, salve, vuol fare pubblicità per la sua attività? No. Dopo un quarto d'ora, vuol fare pubblicità per la sua attività? No. E di nuovo.
2: Certo.
3: Sono quei call center che sono allucinanti. Ti chiedo scusa. È la seconda volta che succede, perché la volta che... un mese fa più o meno mi hanno chiamato tipo 40 volte. Ho risposto: ma avete rotto i coglioni, basta. Buongiorno, volevo noleggiare la barca. Porca miseria, mi scusi, gli ho detto.
2: Ma scusi, ma lei conosce un certo Palanca?
3: Un certo?
2: Un signor Palanca?
3: Non mi dice nulla il nome.
2: No? Ah, no, perché mi hanno detto che era parente di uno che noleggiava le barche a vela, che... Ma niente, vabbè, si vede, mi sbaglio, magari... Senta, dicevamo, barca a vela, che taglie ci avete?
3: Abbiamo un 10 metri quest'anno a vela.
2: Ah, bello.
3: Un Beneteau First 31.7 anche da regata.
2: Ma non è che ci capisco molto. A me mi piace fare le gite in barca. Cioè non è che proprio cioè, nel senso, io sto a pigliar sole, a fare i tuffi. Non è che proprio,
3: certo,
2: non
3: è una barca, cioè... fa benissimo anche per quello, ecco. Abbiamo fatto molte uscite quest'estate con famiglie, coppie, gruppi. È una barca velicamente molto forte, ma va bene anche per fare un giorno di crociera, 2 giorni di crociera.
2: Senta, ma l'ancora, no?
3: Sì.
2: Diciamo, dove dorme?
3: Non ho capito, mi scusi.
2: L'ancora, no? Quella che si butta per star fermi. L'ancora.
3: Sì, l'ancora.
2: Dove sta?
3: A prua, nel gabone dell'ancora.
2: Ma c'ha tipo una cabina anche lei?
3: Sì, una piccola cabina, sì.
2: C'ha anche i servizi, il modo di, diciamo, il materasso?
3: No, l'ancora non ha il materasso.
2: Ah, quindi sta, diciamo...
3: L'ancora dorme sul duro.
2: Ah, però è de ferro, quindi cioè sta cosa non è che la preoccupa più di tanto.
3: Perché che cosa?
2: Perché a me mi interessa capire, siccome mi sembra comunque un lavoraccio quello dell'ancora, volevo un po' capire, diciamo, se ci sono delle accortezze per tutta la sua vita all'intorno, a lato, diciamo, del suo lavoro. Cioè, perché io ho fatto tanti viaggi e mi è successo che l'ancora si incagliasse e che delle persone proprio brutte la tagliassero.
3: Eh sì, può darsi, a volte succede.
2: Eh no, però...
3: si taglia, lei va in fondo al mare e si compra quella nuova poi.
2: Se può fa così, perché uno cioè non ci pensa, però magari poi lei rimane in mezzo al mare in fondo tipo Titanic, però nessuno va a vedere il relitto.
3: Ce ne sono un mucchio di ancora in fondo al mare.
2: No, ma non me lo può di così, però. Ma è una pratica
3: cruda,
2: è una pratica diffusa.
3: No, si spera sempre di non perderla, anche perché si perdono circa 1000 euro tagliando ancora e catena, quindi è una cosa che si fa solo in estremis.
2: 1000 euro e un cuore de vero,
3: esatto.
2: Se perde. Mi promette una cosa, se vengo con voi, no? Con gli amici miei, mi promette che non la taglia l'ancora, piuttosto ci famo venire a prendere da, non lo so, io dalla Marina Militare, ma
3: se
2: non me la taglia.
3: Se pagate voi il richiamo dalla Marina Militare, molto volentieri, perché passa dai 5.000 euro.
2: Certo, certo, certo, certo, non ci stanno problemi. L'importante è che non si taglia l'ancora, che
3: va
2: la portiamo
3: benissimo.
2: Su, la facciamo, la curiamo, la coccoliamo, la puliamo, facciamo aperitivo tutti insieme pure con lei, gli diamo magari una cosa, secondo me lo spritz non lo beve, forse più tipo un gin tonic.
3: Sì,
2: perfetto,
3: sì.
2: Va bene, allora a posto, le faccio sapere, insomma, quant'è che costa?
3: La giornata costa 700 euro.
2: Li mortacci.
3: Arrivederci, una buona giornata.
2: Arrivederci.
3: Salve,
2: ci
3: buongiorno.
2: Sentiamo.
3: Perfetto, aspetto sue chiamate, grazie,
2: allora,
3: buongiorno.
2: Ci sentiamo.
3: Perfetto, buongiorno, arrivederci.
2: Ciao,
3: ciao,
2: ci sentiamo.
3: Ci sentiamo, ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Ci sentiamo.
3: Va bene, io aspetto che chiami, va bene.
2: Va bene, ciao, ci sentiamo.
3: Ciao.
2: Ci sentiamo allora, ok?
3: Va bene, ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Io troppo da ridere.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
1: Alan in Love. Alan in Love.

0: Buongiorno. Anche oggi abbiamo per le mani qualcosa di imbarazzante che solo una voce fantastica e calda come la mia può narrare.
1: Pronto?
2: E base terra, e base terra, e base terra, porca... Signora, mi sente adesso?
1: Sì, lo sento, ma guardi che sei base terra. Butto giù perché siccome non ho soldi nel telefono.
2: Ancora. Allora, signora, base terra e suo marito Aldo,
1: sì,
2: le hanno comprato una casa nuova per il suo compleanno.
1: Magari fosse vero.
2: È vero.
1: Non vedo l'ora di andare di qua perché sono stufa.
2: Le abbiamo comprato una villa a 4 piani con vasca idromassaggio, piscina, elicottero, eliporto sul tetto. Cioè tutto quello che una donna di merda, vecchia, veneta e zoccola può desiderare, signora.
1: No, a me mi basta solo la casa. Ecco. Non mi basta tutte quelle cose che mi hai chiesto.
2: Allora. Mi ascolti però, signora, hanno provato a consegnarle la casa più e più volte, ma dicono che non c'è spazio per metterla.
1: Puoi metterla anche San Martino se c'è posto.
2: Ma ci vuole il terreno, signora.
1: Ma guarda che terreno ce n'è anche troppo, perché ce ne danno le case dei negri.
2: Ho capito, le case dei negri. Se... Lei è negra? Lei è negra?
1: No, io non sono negra, sono bianca.
2: Allora
1: latte.
2: Non si può. Non si può, è un casino.
1: Perché le danno la casa ai negri, le danno la casa integrati o i romeni oppure tutta la gente straniera.
2: Allora, signora, noi possiamo risolvere solo se lei è negra, signora?
1: Beh, sono scura, ma non proprio nera.
2: Ma scusi, non era bianca che beveva il latte?
1: Ho preso un po' di sole.
2: Vabbè, allora, è negra o non è negra, signora?
1: Come?
2: Per poterle dare questa casa abbiamo bisogno di un terreno, se no non sappiamo dove metterla. Adesso io le passo l'ufficio spedizioni.
1: No, io volevo sapere, per avere la casa devo essere nera?
2: Per avere la casa deve essere o negra, lei è negra?
1: Sì.
2: Allora aspetti, le passo l'ufficio spedizioni, parla col signor Strano Pene, che adesso organizza la consegna della sua villa nuova. Un attimo solo,
3: Sono vecchio. Vecchio e stanco, ho due palle più lunghe di me. Con le donne vado in bianco.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, salve signora, piacere di conoscerla.
1: Anche io, ho piacere di conoscerle.
4: Sono il dottor Strano Pene. Sono il dottor Strano Pene.
1: Ah, il dottore?
4: Sì, sono dottore ma non medico. Sono dottore perché sono architetto.
1: Ho capito.
4: Allora, io ho disegnato personalmente la sua nuova abitazione.
1: Sì.
4: Allora, lei è alta 22 centimetri, giusto?
1: Più o meno sono alta, sì, come ha detto.
4: 22.
1: Sì, giusto.
4: Allora, perché lo spiego? Mi sono ispirato un po' alla casa della Barbie. Allora, le ho costruito una casa alta 1,40 m, larga 1,20 m, dove dentro c'è l'ascensorino, c'è il garagino, ci sono tutti i mobilettini. Se lei... Allora, noi possiamo posizionare questa casa un po' dove vuole lei.
1: Anche Milano, se fosse.
4: Ma insomma, tanto è trasportabile, perché ha anche una maniglia di plastica, si chiude su se stessa. Mette i mobiletti dentro la scatola e la porta dopo.
1: No, ma siccome la casa dov'è? Dove si trova questa casa?
4: Ce l'ho nel bagagliaio. Ce l'ho nel bagagliaio della macchina e della Mattel. Conosce? Famosa azienda.
1: E allora, dove si trova questa casa adesso? È ferma in qualche parte, no?
4: Sì, nel bagagliaio della macchina.
1: Senta. Vicino lì alla banca di San Martino Buonalbergo?
4: Può darsi, non so assolutamente di cosa. Senta, vuole anche per caso il cavallino e la macchina rosa, la Corvette rosa, radiocomandata col filo?
1: No, guardi, la macchina non posso andare via.
4: No, ma è radiocomandata, lei si fa seguire da un bambino o una bambina che la...
1: Sì, e chi?
4: Non lo so.
1: Chi
4: non
1: è... può fare? Mio nipote?
4: Sono nipote.
1: Io ho altri nipoti.
4: C'ho il cottage di Barbie.
1: Sì, allora...
4: Ho il cottage di Barbie. Solo che lei per entrarci, usarla, tutti i suoi piani deve essere alta 22 centimetri. Lei quanto è alta? Perché sennò dobbiamo fare un'operazione di riduzione corporea.
1: Ma è così piccola?
4: Diciamo che ci sta comoda, però non so quanti siete voi.
1: È una mini casa, piccola.
4: Molto, sì, molto piccola, sì. Allora, facciamo così. Se intanto lei mi dà l'ok, io organizzo l'equipe di medici chirurghi che la raggiunge a San Martino Buonalbergo per ridurre il suo corpo a 22 centimetri.
1: Esatto.
4: Se lei mi dà l'ok?
1: Sì, ok.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Purtroppo non potete sentire il fettore di pesce marcio e il freddo così pungente che mi viene da vomitare il fish and chips di merda che mi sono mangiato in un pub da 4 euro a cacate che abbiamo incrociato venendo qui. Altrimenti capireste dove sono. Ma forse lo avete vinto dall'infinita tristezza di questo posto di merda che chiamano lago. Ma che a noi, che abbiamo il Garda, può solo succarcelo.
3: Ma scusa, ma perché tutta questa acrimonia? Non potevi fare una intro al video come fai sempre? Perché devi dire tutte queste cattiverie su Loch Ness?
2: Ma di... Ma hai spoilerato, brutta rogna coi capelli!
4: Ma perché? Perché? Non taci! Perché? Ma se ci giro attorno per tutta la intro è perché volevo creare suspense, brutta decelebrata! Altrimenti aprivo urlando: sono a Loch Ness, brutta bifolca che non sa tacere!
3: Ah, scusami, non avevo colto.
4: Scusami, non avevo colto.
2: Ma cogli un bel vaffanculo, con tutto quello che mi è costato venire qua, cazzo.
3: Ma perché hai voluto fare questa sbatta?
2: Se mi lasci continuare il mio video per il web, magari lo scopri, stronza.
3: Scusa, vabbè, non ti incarognire.
2: Allora, cose verissimers, guardate la barca e guardate il lago. Sì, il lago di Loch Ness, come spoilerato dalla baracca con gli occhiali che ha in mano il gimbal con il telefono e il microfono. Ma perché sono qui?
3: Già, perché siamo qui?
2: Ma taci! Taci! Taci! Cazzo, taci!
3: Cosa?
2: Allora, siamo qui perché oggi dimostrerò che nonostante sia un amante dei misteri, qui sotto non c'è un bene amato cazzo. Già, perché ogni tanto bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non fare per forza video sensazionabilisti dove si inventano le cagate per fare i numeri.
3: Wow, che bella presa di posizione! Ti apprezzo!
2: Dopo anni in cui ho indagato, mi sono fatto una domanda e qui sono venuto a dare una risposta.
5: Ma bravo!
2: Grazie, stronza! Allora, come vedete, ho calato decine di esche di grosse dimensioni, tagli di manzo che mi sono costate come una Fiat 500 Abarth nuova. Ma non importa, se qui sotto ci fosse un plesiosauro non esiterebbe a fiondarsi al banchetto. E invece sono qui da 30 minuti e a parte un pescatore che mi ha sputato e una cifra di zanzare grosse come Apache da combattimento, un cazzo di altro niente. Oh, ma la finisci di fare dei versi di merda mentre parlo? Anche io freddo, ma non faccio tutto sto circo, figa!
3: Mostro! Mostro!
2: Uè, cammina, ecco gli epiteti! Fa che io metto le mani addosso anche agli handicappati, figurati alle donne, eh!

0: mostro, mostro.
1: La. Le cose verissime.

0: is a zoo, only for you.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
4: Pareggio? Ma si significa me la zampugna?
3: Sì, però non ho bestemmiato.
4: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
5: La cintura verde, subito immediatamente, onorario.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
5: Cintura marrone, allora.
2: La scuola di karate Cobra Khan ormai è conosciuta in tutta la città per svariati motivi. La scarsa igiene dei suoi frequentatori. I pidocchi che si erano impossessati di un'intera area della palestra. E soprattutto per le bestemmie.
5: Bastardo, fiamme!
2: Quest'ultimo particolare ha creato scalpore fra i religiosissimi cittadini che hanno deciso di far intervenire Don Seppia.
3: Ragazzi, guardate! È entrato Neo di Matrix!
4: Ma cosa dici, Miguel? Ma non vedi che quello Don Seppia è il parroco del paese? Lo riconosci dai segni di rossetto sul collo.
3: Ma scusate, ma è normale che sia arrivato su una Ferrari rossa cabrio?
4: Miguel, Don Seppia rappresenta il padrone di tutta la baracca. Si sa che gli imprenditori hanno sempre la macchina grossa di rappresentanza. Don Lunatico mi ha confessato che Dio è una Lamborghini Urus con scarichi aperti e centralina.
6: Ecco. Scusate l'intrusione nel Cristo del Signore in questa casa del peccato, eh? Sto cercando un certo Sensei Johnny Lawrence. Ecco chi è nel Cristo.
5: Se arriva il membro del De Pace, boia, che cazzo ha avuto? Dai, ma tronza, che cazzo che fa qui? Neo The Matrix, state girando un film de merda, cos'è? Matrix Pollution, dove si sb***a addosso, fogna.
6: Figliolo, un uccellino mi ha detto... Nel Cristo sempre, che qui si pratica lo sport del karate a suon di blasfemia. E questo è inaccettabile nel Cristo, ma anche fuori dal Cristo.
5: Questo è un dojo di un'antica disciplina veneta, can, ok? Da noi la blasfemia è un'arte, boia, eh? È parte della nostra cultura. Se ti metto dietro la bestemmia, reson, perdiamo le forze come Superman con la criptonite, culà dai cani froci, boia.
2: Ma a un certo punto Don Seppia si avvicina all'orecchio di Johnny e ammiccando al Rolex Daytona che ha al polso e le paciotti in pelle di ateo gli fa un'offerta che non può rifiutare.
6: È marpichese, Lamborghini, Rolex, caviale, champagne,
3: cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
4: Zitto Miguel, lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
3: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
6: Serati, la rossa, questa regina Elisabetta, Jimmy Choo che mi filo nel culo tutte le notti.
3: Ma se, mai sentito? Ha detto 750 cavalli, bocchini a tuono. Ma non mi sembra una roba religiosa questa, Maria.
6: Ma santo cielo, nel Cristo. Ci sono delle incongruenze nella nostra esclamazione in coro.
5: Allora, Buttei, da oggi, purtroppo, a se cambia rotta.
7: Intendi Maria? Quella ormai è rotta, in culo!
5: Come osi, Falco?
3: Cane!
5: Benedetto, ecco. Non si usa quel linguaggio scurile davanti a una signorina. Dio che santifica le feste, eh? Ora mi e Don Seppia... siamo costretti, diciamo, a purificare sta buteletta, eh? Vero, Don Seppia, che... ora la purifichiamo sempre nel Cristo, quello straordinario profeta.
6: Maria, adesso ecco, recati nei camerini sempre nel Cristo, spogliati e aspetta che io, gentilissimo sensei, qua Johnny Lawrence, veniamo a purificarti, eh? Dacci il tempo di prendere due ostie azzurrine, queste ostie piccine, che ci danno il potere del Signore, e arriviamo. Prima arriviamo e poi veniamo, insomma, se tutto va bene.
2: Miguel e gli altri alunni erano sconvolti.
3: Sensei, ma che cazzo sta succedendo? La scuola, gli insegnamenti, il nostro futuro.
5: Ma vai in monastero a pregare.
3: Canne!
5: Misericordioso, è buon che tutti ci protegge con la divina provvidenza della Madonna Santa.
3: Ragazzi, è finita, è finita! Ora cosa faremo senza il Cobra Khan? Fortuna che mi rimane la mia dolce Maria Scollata!
4: Sfondami, Don Seppia! Estrai il demonio dal mio culo! Dai, dai!
3: È la miseria, però.
2: La scuola che gli aveva insegnato a reagire ai bulli, a tirare fuori il loro vero carattere e soprattutto una filosofia di vita che era bestemmia forte, bestemmia prima, buttala a terra e trapana la vagina, rischiava di non esserci più. E tutto per una misera offerta della chiesa che comprendeva una villa a tre piani, due Bentley, una slitta motorizzata da renne originali di Babbo Natale, quattro Rolex tempestati di denti di Barti Colucci e una foto di Cannizzaro bullizzato alle medie da dei trapezisti bulgari e una mazzetta di contanti che bastavano a Noise per 13 mesi a Miami senza doversi preoccupare di firmatari. Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
8: Ho saputo che Cobra Khan ha finalmente chiuso. Quel cretino di Jolly Rollins è cascato nel mio tranello e ha creduto che Neo di Matrix fosse veramente un prete. La cosa che mi fa sgualcire la camicia di Prada.
9: Signor LaRusso, ma vuol dire che per fregare Lawrence ha assunto una controfigura di Keanu Reeves?
8: Controfigura? Come si vede che guidi una Seat Ibiza e festeggi con lo spumante della Martini Racing? Se ti stupisci di Keanu Reeves, vai a vedere chi sta pulendo i cessi del concessionario. Figa, che voglia di bere una bolla.
9: Nacciuo vuoto turco, ma che è Gian Morandi? Ma sta pulendo i gabinetti del concessionario?
8: No, no, quello è in pausa pranzo.
9: Ah, allora non lo disturbo. Pulirò poche pane, già!
10: Che schifo.
2: La scuola di Cobra Khan è veramente finita? Johnny Lawrence ha davvero smesso di bestemmiare in cambio di auto di lusso, ville e denaro? Maria Scollata si deciderà a fidanzarsi con Miguel e iniziare una storia d'amore pazzesca?
4: Dai, dai, mettetemelo dentro insieme! Sì, sì, anche il vaso di fiori! Dai, dai! Il piede, dentro anche quello, tutto dentro!
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan e Maria Scollata gravida di quattro gemelli e la colpa è di Miguel.
3: Ma vaffanculo, va!
10: Schifoso! Mio figlio poteva morire!
5: Fiore della roia!
3: Schifo!
5: Bastardi la rogna! Dai, dai, fuori dal mio dojo! Dai, fuori dal mio dojo, tutti! Dai, via! Chiudete la porta! Porco! Ricomincia a respirare.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Sky
4: V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la Creed, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avatar.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, ma vaffanculo, va!

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
1: In questo episodio di Infame in Incognito,
0: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, dopo aver percepito che la sua azienda sta lentamente autodigerendosi fra furti e sperperi, meschinamente messi in pratica dai suoi dipendenti ormai fuori da ogni controllo, decide di andarci a fondo e trovare i diretti responsabili di tali azioni deplorevoli per poterli fare rapire dai suoi scagnozzi e poterli usare come tappeti davanti al camino della sua villa a Cortina, dopo avergli scopato le mogli.
2: Scusami, ciao, sarei uno nuovo. Ma senti, se dovessi farmi un paio di lavoretti a casa, posso contare sui materiali del cantiere? Sai mica chi devo chiedere?
3: E che lavoro deve fare?
2: Cazzo ne so, le cose col cemento che fanno gli operai di merda.
3: Cosa?
2: No, dico i lavoretti da dopo merenda, le cose facili.
3: A quanto serve che oggi arriva il materiale per sto centro commerciale da cazzo che tanto lo stiamo tirando lungo per incularci l'impossibile?
2: Figli di troia!
3: Cosa?
2: No, dico, peccato per Moira. Amavo il suo circo.
3: Allora, se ti serve la roba elettrica, chiedi a Gheorghe il rumeno. C'ha lui le chiavi del magazzino. Basta che gli molli una mezza gamba per l'aperitivo di Nasca.
2: Ah, certo, l'operaio peruviano.
3: Chi?
2: Nasca.
3: Ma no, la bamba!
2: Pure drogato sto figlio della merda!
3: Cosa?
2: Dico, gradisci un filo di menta, una caramellina che sa di erba?
3: No, non mangio quelle schifezze, fanno male alla salute.
2: Certo, capisco. E che fai tu di solito?
3: Smantello l'Eternit.
2: Giusto, prima la salute. Ci vediamo domani allora, forse.
0: Dopo essersi sincerato che il muratore appena incontrato venisse pestato a sangue da degli scagnozzi dell'est dopo l'orario di lavoro e dopo aver avuto rapporti sessuali multipli con qualche troia, il nostro imprenditore si reca dal magazziniere rumeno compiacente per smascherarlo e poi poterlo far pestare a sangue dopo il lavoro.
2: Scusa, tu sei Gheorghe, quello che si incula la mia roba?
4: Cosa?
2: No, ho tanta sciatalgia, soffro tanto. Sei tu Gheorghe, quindi?
4: Sì, sono io, come l'hai capito?
2: Sei l'unico che sta caricando la sua macchina durante le ore di lavoro con la roba del magazzino.
4: Ah, sì, zitto, che ti sentono. Che poi qua è pieno di infami che se la cantano, no?
2: Eroi!
4: Cosa?
2: L'eroi!
4: E chi è sto l'eroe?
2: No, niente, mi sembrava di aver visto passare un mio amico ballerino di musical.
4: Ah, certo.
2: Bene, quindi mi confermi che se avessi bisogno di qualcosa ci pensi tu, brutta carogna?
4: Cosa?
2: Brum brum la cicogna, mi sa che mia moglie è incinta.
4: Oh, complimenti, ecco, tu, portale questo.
2: Un set di cacciaviti.
4: L'unico rimasto, gli altri li ho venduti agli operai della concorrenza.
2: Come la concorrenza,
4: Cosa?
2: No, mangio solo bio, ci tengo alla salute.
4: Fratello, che me ne frega? Vabbè, auguri per tuo figlio, eh? Ciao!
2: Maledetta serpe, mi voglio fare un tè con le tue palle come bustine! Canaglia, traditore, ladro!
0: Dopo essersi sincerato che l'intera famiglia, lui compreso, venissero sistemati sotto la colata delle fondamenta del nuovo centro commerciale, ma solo dopo avergli scopato il cranio, il nostro Giulio Schiappi si reca nuovamente in cantiere per altre indagini sul campo. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
2: Uè, ma scusa ragazza esile coi tatuaggi e il piercing, ma con un viso gradevole.
5: Sì, dimmi, bello.
2: Ma che vocina esile, come ti chiami?
5: Silvia.
2: Porca troia, una mangiaprugna.
5: Cosa?
2: No, la frutta è fondamentale come spuntino. Gradisci una mela?
1: Infame in Incognito. In Incognito.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
0: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
0: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
0: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
0: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
0: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
0: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
0: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
0: A sorte.
4: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
5: Salve, lei chi è, scusi?
4: Armstrong.
5: Armstrong. Sì?
4: Come and rain. Should I rain.
5: Ah, non è di colore, però.
4: Fatto la cazzo.
5: Vado?
6: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
7: Vai, motorna, ma...
5: Cosa? Che c'è?
6: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
8: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
6: Vai tu lì dentro, vai.
8: Dai, no, dai, vai dentro.
5: Dai, vieni dentro, Leo.
8: Dai, Leone.
6: No, è troppo.
8: Dai.
6: È una merda.
5: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
6: Allora, prima di tutto Nenna Rosa,
5: sì?
6: Appena vede che io muoio,
5: sì?
6: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
5: Gaccia da Vè.
6: Che è un disco.
5: Sì.
6: E allora,
5: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
6: No. Io muoio sul letto.
5: Di colpo?
6: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
5: Di chi?
6: Di qualche donna.
5: Di tua moglie?
6: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
5: Okay, okay.
6: Di una bella ragazza.
5: Sì.
6: Guardando. Dico, ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà. Io me ne vado e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
5: Sì.
6: Mi vestono,
5: sì.
6: Mi mettono nella cassa da morto.
5: Sì.
6: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
5: Gaccio da vero.
6: Cagaccio avai. Oh, moro.
5: E fino al
6: cimitero. E fino al cimitero,
5: sì?
6: Ci sarà sempre questa musica qua.
5: Sì.
6: Gaccio da vero.
5: Gaccio da vero.
6: E la gente dietro che balla con me. Allora,
5: tu non puoi ballare, sei morto?
6: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
5: Sì.
6: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò. Sto arrivando.
5: Cosa?
6: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
5: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
6: Ti tiro dentro.
5: Sì, ti alzi in piedi.
6: Mi alzo in piedi.
5: Sì.
6: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
5: Sì.
6: Ti facciamo un taglio sul culo.
5: Sì.
6: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
5: Sì.
6: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
5: E morirò con te.
6: E morirai con me.
5: Per i colpi.
6: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
5: Ragazzi,
6: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
6: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
6: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
6: Vai tu adesso,
9: tu
6: che fai
9: dentro.
6: Bene alla famiglia.
9: Tu
6: vai
9: tu dentro.
6: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
6: No! Se, ad avdai.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri cercano una cuffia da studio che abbia un cavo molto resistente per potersi strozzare.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto. Siete venditori di cuffie? Cuffiai, roba di stereo?
3: No, mi dispiace, sono strumenti acustici.
4: Strumenti acustici, quindi non già avete cuffie professionali, cose?
3: No, mi dispiace.
4: Avete bacchette, chitarre, quelle cose lì, insomma?
3: Esatto.
4: Ah, capito, capito. Ah, però le bacchette per la batteria ce le avete?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma ci sono delle bacchette che non si spezzano? Cioè, proprio potenti?
3: Certo, spezzano, non usarle.
4: In che senso, scusa, non ho capito.
3: Nel senso, uno non le usa, non si spezzano.
4: Vabbè, ma ho capito, ma io, se volevo chiamare un comico chiamavo Pucci, cioè non è che chiamavo un negozio strumenti, scusa, non ho capito. Cioè vuoi fare lo spettacolo, vuoi che ti paga anche il biglietto, non ho capito, che facciamo stamattina? Personaggissima proprio. Vabbè, comunque una risata me l'hai strappata, magari un applauso te lo faccio, brava pagliaccia.
3: Meno male, sono contenta, dai.
4: Chiamate la pagliaccia, adesso devo andare a struccare, vai.
3: Ma meno male, dai, sono contenta.
4: Vai a fare in culo, va.
3: Tu e mamma, da.
4: Grazie, ho che sorte. Che stronza.
1: Tamarri.
5: Stica?
4: Eh?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
4: Sì, buongiorno. Salve, senta, un'informazione. Voi avete le cuffie professionali da studio? Non so.
5: Che cosa vi serve?
4: Così, per andare a portare a pisciare il cane. Mi servono per lo studio, no? Per ascoltare la musica, non ho capito.
5: Non ho capito, scusami, cosa c'entra per andare a far pisciare il cane? Che modo di parlare al telefono?
4: Ma che cazzo vuoi, coglione? Che ti ho fatto una domanda, ma hai risposto cosa mi servono le cuffie? Che cazzo mi servono per andare in piscina, scemo? Mi servono allora, per fare ascoltare
5: allora,
4: la musica.
5: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
4: Ma registra quel cazzo, allora registra anche questo, coglione di merda. Cazzo vai!
1: Tamarri.
5: Unto.
4: Sei unto?
5: Chi è?
4: No, hai detto unto. Ah, forse è tagliata la telefonata, che c'è di fretta. Sono Massimini di Quarto, c'hai mica strumenti, cuffie professionali?
5: No, solo chitarre qui, mi spiace.
4: Ah, solo chitarre. Ce l'hai le chitarre da schiena?
5: Che sono queste chitarre da schiena, scusami?
4: Sono quelle per le risse. Quelle che si sfracellano quando le spacchi nelle schiene.
5: No, non
4: sono quelle un po' più... però è un legno un po' più tipo balsa. Ce l'aveva un mio amico che faceva questo spettacolo, lui era un chitarrista, no? E lui c'aveva questa chitarra, se la menava, diceva, oh, questa
5: no,
4: è una chitarra da schiena.
5: Non di questa cosa.
4: Senti, magari passi là, prova a spaccartene una dietro la schiena, vediamo se ne trovo una.
5: Bravo,
4: Precisissimo. Crash, proprio. Senza le corde, che sennò ti garrotto. Va bene, dai, scemo di merda, non mi sei utile, ciao. Ancora lì, stai. Io ti ho chiamata!
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Buongiorno, salve signora, sono Giovannino, buongiorno. Senta, un'informazione, io ho chiamato perché avete strumenti musicali?
3: Sì.
4: Sì, avete anche le cuffie per studio?
3: Sì.
4: Senta, una cosa, un'informazione, il cavo. Perché noi abbiamo un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
3: Bene.
4: È resistente?
3: Sì, decisamente. Ma può usare anche per lei, penso che resista lo stesso.
4: No, no, no, no, ma facciamo video, non è che ci facciamo male, facciamo finta, però cioè non è che si rompe subito. Perché magari se
3: no,
4: noi.
3: No, resiste, non ci preoccupi.
4: Perché la challenge praticamente ci appendiamo dal balcone, dal primo piano, così se cadiamo non ci facciamo niente. Però appesi col collo con questo al collo, capito? Il cavo della cuffia.
3: Ah, bene, sì.
4: Sì.
3: Divertente.
4: Sì, sì, sì. Poi.
3: Provino per Zelig.
4: No, no, abbiamo un canale YouTube, si chiamano i Tamarri. E facciamo queste cose qua, quindi non importa, noi abbiamo lo sponsor, veniamo. Quanto costa la cuffia quella che ha il cavo migliore? Dimmelo.
3: 200 euro.
4: Ah, beh, non è tanto, pensavo
3: no,
4: 600.
3: È fattibilissimo, proprio per l'uso che ne deve fare.
4: Vabbè, ma no. Ma no, vabbè, no, quelli sono cazzi miei, non è che gliene deve fregare una minchia.
3: Sì,
4: si faccia
3: però,
4: i cazzi suoi, non ho capito. Ma che cazzo ti fai, i cazzi miei? Ma che cazzo fai, oh, gogliola? Ma che cazzo, perché vendi gli strumenti, scema? Minchia. Minchia di spacco.
3: Ma si diverte con poco?
4: Ma che cazzo fai?
3: Poi?
4: Basta così. A posto signora, allora passo a prendere le cuffie.
3: Va bene, l'aspetto a braccia aperte.
4: Va bene, va bene. Buongiorno, grazie.
3: A lei.
4: Gentilissima, salve.
1: Tamarri.
4: Oh, sono Massimi di Quarto. Strumenti musicali, cuffie.
5: Strumento musicale? Come?
4: Che cazzo? Madonna mia, sei scivolato su una bacchetta, ti è entrato nel naso e ti ha lobotomizzato, che parli come un robot.
5: Pronto?
4: Cuffie ne hai?
5: Sì, che cuffie mi servono?
4: Praticamente mi servono delle cuffie da strozzo, perché dobbiamo fare un video su YouTube e cercavo delle cuffie con un cavo resistente. È praticamente un tiro alla fune coi colli, ci mettiamo uno di fronte all'altro, io e il mio socio del canale YouTube, e vince chi strappa il cavo dell'altro. Quindi mi serve una cuffia che abbia un cavo proprio di quelli devastanti, capito?
5: Mm.
4: Tu puoi provare a strangolarti un attimo col cavo della cuffia e vedere se è resistente?
5: Lo vedo.
4: Cioè ne provi un paio, ti tira una strozzata con uno con l'altro, quello che senti più resistente, me lo metti via che passa di pago.
5: Allora.
4: Datti una strangolata. Fammi anche il verso. Se riesci, così capisco. Dal verso quanto è dura la corda?
5: Dal verso?
4: Vai.
5: Comunque resistente.
4: No, prova, dai, fai, dai, che cazzo, vengo là al volo poi.
5: Vieni tu qua e lo provi tu, va bene?
4: Allora provo su di te, va bene, dai, vengo a strangolarti.
5: Arrivo. Va bene, ti aspetto.
4: Oh, ma non ti muovere, che io entro proprio con lo scooter nella vetrata, arrivo, ciao.
5: No, aspetta, allora avvisami perché così ti apro anche la porta di ferro.
4: Va bene, ok, perché mica è zona di rapine, quello, ho capito com'è la situazione. Va bene, sì, arrivo.
5: Come ambiti tu? Là, uguale.
4: Wag, wag, gang a te, ignorante di merda, arrivo.
5: Va, va, va.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Black & Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Oh. Azione, si chiama.
5: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile, eh?
6: Sì.
5: Io la chiamavo appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
7: Mi piace, mi piace.
6: Non c'è nulla.
5: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
6: Ma in che periodo?
5: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
6: Perché?
5: No, perché sto girando.
6: Silenzio assoluto, forse lei.
5: Sì, perché sto girando.
6: Io sento parlare dietro lei.
5: Sì, nel vero senso della parola, perché sto girando questa pellicola che si chiama Black & Decker. Noi siamo una società di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
7: Mi piace nel culo.
6: Allora, ascolti un attimo.
5: Mi perdoni un attimo, scusi, sono sul set.
6: Sì, un attimo. In questo momento non ci sono.
5: Sì, allora, aspetta, almeno possiamo discutere un attimo.
7: Mi piace nel culo.
6: Allora, ascolti un attimo.
5: Mi perdoni un attimo, scusi, sono sul set. Sì, un attimo.
6: In questo momento non ci sono.
5: Sì, allora...

0: lei, se non è un problema. E dobbiamo girare appunto questa scena di Anna il Brutale all'interno dello spazio dove via fa materiale edile tipo la malta, insomma quelle robe lì. E la produzione si chiama Sunshastar.
1: Non sento proprio niente. Sasta, guardi,
0: perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop, ragazzi, vi ho detto. Aspetta a farmi cam shot. Anche perché, scusate, siete in due con canna dritta.
2: Ho bocca piena.
0: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
3: Okay?
0: Allora, fammi
3: sega.
0: Una stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare così almeno
1: risolto.
0: Facciamo
1: così.
0: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491. Sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, regista di Fibra. Scusate, mi stanno venendo gli attori. No, stop. Sbagli sulla schiena, Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
2: Bella calda nella schiena.
0: Ok, vai, sbaglia.
2: Come quanto, mi piace,
3: quanti peli.
0: Stop, ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma non mi, cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate, cosa siete? Lo Sferatu, figa.
4: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
3: E cosa c'è, signora? Si calmi!
2: Aia, ma perché mi schiaffeggia?
3: È perché se la prendo a testate mi spettino. Che cazzo è successo, signora?
2: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaligiando una banca.
3: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
2: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
3: Il Credito Bergamasco?
2: Eh sì, esatto.
3: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi. I miei soldi sono sicuro, eh.
2: Ma che cazzo? Ma dove va?
3: Sì, salve.
2: Dove va?
3: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello. Oh, sta andando forte, eh.
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
2: Mi vergogno.
3: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
2: No, no, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
3: E perché? Dai, cazzo, che ho pippato, non c'ho pazienza, muoviti!
2: Perché ho paura del buio?
3: Ma figa, ma non devi aver paura del buio!
2: Davvero?
3: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
2: E cioè?
3: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
2: Quello legato alla sedia, con gli occhi gonfi!
3: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino.
4: No, no, no, no, che cazzo no, no!
2: Oh mio Dio, è terribile!
3: E guarda qua. Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
2: Sì, sì, ci sono dei vermi.
3: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh.
2: Ah, no, no, non fate guardare, non fate guardare.
3: Ma certo che puoi. E questo l'hai visto?
2: Basta, basta, signore, basta!
3: È un mio amico Fakiro che si infila spili nella cappella e il suo record è 98!
2: Ah, 98!
3: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
2: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
3: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan!
2: No, no, no, no!
3: Hai visto, figliolo? Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio! Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla.
2: Mamma! Mamma!
3: Questi

0: Che bellezza, ben ritrovati a una nuova edizione dello Zucchino d'Oro, la gara canora dedicata ai più piccini. Tante tenere canzoni in gara quest'oggi e come sempre a farci compagnia c'è il mio amico Topo Grigio.
1: Ma cosa mi dici mai, porco... Credevo che non la facessero più sta merda di trasmissione. Tanto lo sanno tutti che la guardano solo i pedofili.
0: Allora, intanto Topo Grigio non si può bestemmiare in televisione, mi raccomando. Come scotti! Come sei caldo, Topo Grigio. Non è che per caso è la febbre?
1: Ma cosa mi dici mai, bastardo, vecchio di merda, non ho la febbre. Scotto perché mi sono appena fatto una pera mega galattica. E prego il signore delle pantegane di mandarmi dall'altra parte del mondo il più presto possibile. Non ne posso più di questa merda. Sono stufo di fare il buffone in televisione. Non piaccio neanche ai bambini.
0: Topo Grigio, lo so io cosa può tirarti su il morale, una bella canzone. Ascoltiamo dunque la prima concorrente in gara, lei è la piccola Luigina da Varese con Ho ucciso mio cugino.

0: Allora, Topo Grigio, ti è piaciuta la nostra prima canzone in gara? Forte, vero?
1: Ma che cazzo ti ridi, vecchio di merda? Chiama i servizi sociali piuttosto che al prossimo blocco pubblicitario. Questa ci ammazza tutti. Connor, odio essere un ratto di pezza!
0: Il nostro Topo Grigio è davvero di gusti difficili. Che ne dite, bambini? Gli facciamo scontare un'altra canzone? Topo Grigio, tanto i ratti vivono al massimo 3 anni. Stai calmo. E nel frattempo accogliamo con un bel applauso il prossimo piccolo concorrente. Lui è Giulietto d'Avasto.

0: Bellissima, bellissima. Purtroppo il tempo è volato e siamo già giunti al termine della puntata, ma niente paura, la gara continua settimana prossima. Topo Grigio, vuoi ricordare ai nostri spettatori come possono votare la loro canzone preferita?
1: Ma certo, fate esattamente quello che sto per fare io. Addio mondo crudele. Cosa mi dici mai?

0: Porca m***a, sono di pezza e non posso morire.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao pazzi, fate uno scherzo a mio marito che fa il rappresentante per una grossa azienda di materiale elettrico. Da 10 anni guida una macchina aziendale di merda che perde i pezzi e finalmente, la prossima settimana, dopo 1000 richieste, è riuscito a farsi assegnare una Peugeot 2008 a noleggio nuova fiammante. Distruggete il suo sogno, bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor mi scusi il disturbo, la chiamo dalla Peugeot.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, lei sta aspettando una 208 in consegna, veicolo aziendale?
1: 2008,
2: veicolo aziendale?
1: Sì, sì.
2: Allora, mi scusi, la sto chiamando per conto del signor che mi ha incaricato.
1: Sì.
2: Purtroppo mi ha passato questa pratica, io non la conosco, quindi mi scusi le eventuali inesattezze.
1: E
2: ok. Allora, lei dovrebbe avere la consegna di questo veicolo per l'azienda del...
1: Sì.
2: Ok, di Napoli, giusto?
1: Ok, esatto.
2: Esattamente. Allora, purtroppo c'è stato un problema sulla consegna, nel senso che l'auto articolato che trasportava le auto ha avuto un brutto incidente durante il trasporto in Germania, perché le macchine
1: arrivano
2: direttamente dalla Germania. E purtroppo noi non possiamo garantire la consegna proprio di una Peugeot 2008.
1: Ah, ok.
2: Quindi, non lo so, adesso la farei parlare con uno dei miei responsabili per eventualmente, se ci fosse la necessità, quello di cambiare il veicolo. Perché appunto, molto probabilmente, le dico, 99 su 100, non vorrei azzardare, ma 99 su 100, la sua Peugeot 2008 purtroppo non sarà disponibile e dovremo dare un altro
1: veicolo. Certo.
2: Quindi,
1: ma che alternative ci sarebbero?
2: Guardi, adesso le passo il collega, perché io mi occupo di semplicemente di pratiche, quindi...
1: Ok.
2: Le passo Zangirolamo. Sei in linea, stai in linea, un secondo, le passo Zangirolamo.
1: Round 2. Pronto?
3: Sì, salve, sono Zangirolamo.
1: Salve.
3: Salve, mi scusi. Allora, io mi sto occupando appunto di raccimolare un veicolo in questo stato di emergenza a lei e alle altre 15 persone che purtroppo sono state coinvolte in questa problematica col camion.
1: Ok.
3: Perché io, allora, a mia disposizione, guardando un po' nel parco macchine che abbiamo ritirato, perché ovviamente io non le posso dare una vettura nuova, le devo dare una vettura ritirata da un altro rappresentante che l'ha restituita dal periodo di scadenza di noleggio a lungo termine, quindi allora io ho questo
4: quale elenco,
3: aspetti un attimo, perché io ho quattro modelli che ho: la Volkswagen Scirocco del 98, è una macchina che ha, adesso guardando, circa
4: 320.000 chilometri,
3: 26 anni, diciamo, non ha, forse non è freschissima, adesso non so quanti chilometri fa lei.
1: Ne faccio un po'.
3: Quindi diciamo una macchina di 23 anni con 300.000 chilometri magari un po' pesa. Ho un Fiat Doblò, un furgone le va bene?
1: No, cioè nel senso,
3: cioè è tipo un Transit, sai, presente questi fatti furgoni grossi?
1: Sì, altrimenti, allora, perché il furgone, cioè presentarmi dai clienti con un furgone sarebbe
3: infatti, okay. Oltretutto anche
1: di un certo
4: Flavio
1: tipo,
4: Flavio, abbiamo una Croma, se vuole, una Croma del 2006 che è tenuta molto bene, pochi chilometri.
3: Beh, è una bella vettura,
4: 150.000 circa. So, c'è la multipla.
3: Quella del tassista, dici tu?
4: Sì.
3: Cazzo, però non è messa bene. Senta, una multipla, lei conosce la multipla? È bianca,
1: sì,
3: perché
1: sì.
3: Era di un tassista di Milano, però è fresca come macchina.
1: Ma tutto questo più o meno per quanto tempo non si sa, non c'è una data.
3: Questo finché non raccimoliamo, perché vediamo se le va bene anche una Renault Suspense.
1: Non so quale sia, però
3: L'hanno lanciata in concomitanza col lancio di un film, quella che guida il protagonista, adesso non so se ce l'ha presente quella, nella
1: pubblicità. Ascolti, posso, allora, se, perché prima volevo parlare un attimo col mio responsabile per capire un attimo
3: lo
1: anche
3: so, però
1: cosa...
3: io e mio collega che stiamo cercando di attribuire le macchine, perché non vorrei poi che lei nell'elenco mi arriva ultimo e poi le macchine più interessanti se le prendono gli altri. Già le macchine più
4: belle, cioè l'Alfa Rabbia, se vuole, che è abbastanza
3: ma quella quella per il mercato tedesco, dici tu? Lo so, però c'è la guida a sinistra. Lei guida a sinistra?
1: No.
3: Ah, no. La Dacia Hipster le può interessare? Quella col muso che sembra un'enorme barba.
1: Ma allora, anche se arrivo ultimo non è un problema, anche perché mi hanno detto che questa macchina qua che ho io adesso posso usarla fino a che, siccome c'è su 180
4: No, mi scusi, dobbiamo purtroppo ritirare la macchina, per questo che l'abbiamo contattata.
1: No, ma questa è nostra di proprietà, quella che sto usando io è nostra di proprietà, non è a noleggio.
4: Esatto.
1: Io adesso rientravo nella cerchia di quelli del noleggio.
3: Scusa, la interrompo. Allora, se le dessi una bella moto da cross? Uno Squarna 550?
1: Guardi,
3: non c'è da ridere, nel senso è una situazione complicata, che si mette anche nei nostri panni. Noi abbiamo anche motociclette, una Vespa. Fa tanti chilometri lei?
1: Sì, ne faccio un po', sì. Altrimenti io ritengo quella che è di nostra proprietà dell'azienda.
3: Però scusi un secondo, però l'utilizzo della macchina lei ce l'ha in concomitanza, nel senso che le hanno attribuito anche un'altra persona che la può usare in sharing negli orari in cui la usa lei?
1: No,
3: io ho qua un nominativo di Lovito. Lovito lo conosce il suo collega, Lovito?
1: Può essere che siamo talmente in tanti che
3: praticamente lei la può usare in certi orari notturni e Lovito la usa di giorno. Cioè il concetto è che c'è anche questo discorso da affrontare col suo titolare. Lovito poi oltretutto è una persona che ha delle disabilità articolari. Quindi, pronto?
2: Gli stavo proponendo il cavallo.
3: Gli stavo dicendo che levavamo il sedile perché Lovito già l'hai caduto.
4: Richiamalo.
2: Non
4: è caduta.
5: Round 3.
1: Pronto?
2: Signor
1: Sì?
2: Sì, mi scusi, deve essere caduta la comunicazione. Senta, adesso è riuscito a trovare un accomodamento per quanto riguarda la vettura?
1: Non so se avete un triciclo.
2: No, allora il triciclo purtroppo l'abbiamo esaurito. Le stavamo proponendo un asino o un cavallo. Sono giovani però.
3: Sei nello zoo di 105.
1: Coglione! I numeri uno.
3: Io comunque la Madonna grossa l'avrei presa.
2: Ma sì.
1: Chi mi ha dato il mio numero?
4: Tua moglie.
1: Benissimo. Benissimo.
2: Perché dice che va in giro su una macchina pidocchiosa di merda.
1: Siete i numeri uno, è qua anche lei adesso.
2: Se la disse in
4: Alessandra, grande.
1: Grandissimi. Un abbraccio.
2: Ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: è viscoso le chinotte, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
2: Incredibile, ragazzi, cosa ho fatto questa volta? Ho utilizzato le voci della vecchia bastarda veneta Mangiaculi e ho chiamato ovviamente Ennio, e questo è il risultato.
3: Ehi, che sei?
4: Mi dica.
3: Che cosa ti devo dire?
4: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
3: Con chi vuole parlare? Vai, chiamato te, brucia me la terra! Chi sei?
4: Ti volevo parlare.
3: Basta!
4: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosi dei coglioni?
3: Come parli, brucia bastardo?
4: No, sei un coglione.
3: Ma che sei un coglione, brucia merda? Ma che sei una donna? Che sei una donna, brucia puttana? Chi sei?
4: No, sei un coglione.
3: Se sono un coglione, se sei una bastarda!
4: Bastardo,
3: sei una persona
4: incivile, ignorante.
3: Ma brutta puttana! Ma hai sbagliato numero!
4: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
3: Ma sei te che ti ho mai chiamato, brutta puttana!
4: Sei una persona incivile!
3: Ma sei una brutta puttana! Guarda il telefono! Ti è scappato la chiamata!
4: Con chi volevo parlare?
3: Con tua madre! Con tua madre! Passami tua madre, brucia puttana!
4: No, ho sbagliato numero allora.
3: Ma lei l'ha sbagliato, io ti metto la testa come un vero grano, brucia puttana! Ma dove sei? Dove stai chiamando?
4: No, sei un coglione.
3: Ma vai a cagare, vai a cagare, brucia puttana!
4: Ma va a farti o metti in culo!
2: Ma ormai sono troppo, sono troppo veloce a fare le cose. Allora ho preso le voci di Ennio, tutto incazzato con la vecchia bastarda, e l'ho richiamato, e quindi gli ho fatto il test di personalità.
3: Ehi, pronto! Passami tua madre, brucia puttana! Ehi, chi sei? Ehi, ma chi sei? Che cosa ti devo dire? Cosa mi devi dire? Cosa mi hai chiamato? Cosa vuoi?
4: Una bastarda della
3: puttana! Chi sei, brutto bastardo? Cosa vuoi dirmi? Ma hai chiamato te, brutta merda? Che cosa vuoi? Bastardo, hai sbagliato il numero! Hai sbagliato te il numero! Che cosa è mio? Come parli, brutto bastardo? Chi vuoi al telefono? Chi stai cercando? Che sei una donna, brutta puttana? Chi sei? Che io non sono una donna! Questo è io, brutta puttana! Ma sei te che ti ho mai chiamato, brutta puttana? Ma come hai chiamato? Se non so il tuo numero! Ma chi sei, brutta merda? Vai a cagare, mi sono rotto le mani, porca la... Vai a cagare!

0: Ciao brutti fanghi! Vi scrivo perché il 5 giugno mi sposo con la mia ragazza. Ovviamente io non ho mosso un dito per i preparativi, mentre lei sono 2 anni che vive solo per quello. Come location ha scelto una cascina sperduta nei campi vicino a Magenta, perché dice che è un posto romantico, anche se fuori ci sono tipo i trattori parcheggiati. Non vi dico niente, rovinatele la vita! Round 1.
1: Pronto?
2: Alessandra?
1: Sì.
2: Ciao,
1: sì.
2: Buongiorno, sono Francesco, sono il collega di Melanie.
1: Il tipo di...
3: Posso richiamarti tra 5 minuti?
2: Perché è una comunicazione importante.
3: Allora aspetti che esco.
2: Mi dispiace, scusami, però è una comunicazione abbastanza importante. Ascolta, ti chiamo perché c'è un problemino con la location. Con la location per il 5 giugno. Ti spiego molto brevemente il problema. Siccome è periodo di concimazione dei campi, nella zona, diciamo, circostante, sono stati applicati in questi giorni, verranno applicati dei prodotti chimici, diserbanti, insetticidi. Purtroppo, però, il livello di questi prodotti potrebbe essere troppo alto per garantire la presenza di persone nella zona. Questo mi è stato riferito dagli uffici. Ora, per questo io potremmo trovarci nell'incertezza di aver organizzato tutto quanto e poi l'ASL non ci fa soggiornare, capito?
3: Sì, il problema è che non vedo una soluzione.
2: Allora, le soluzioni che possiamo trovare sono cambiare location, però come sai adesso è periodo di matrimoni.
3: Esatto,
2: non è facile. Oppure spostare, esatto. Spostare di un mese e mezzo.
3: Ma io, cioè, a parte tutto pagato i fornitori, e poi io sono già d'accordo con la chiesa, cioè non è fattibile a 15 giorni, capite anche voi?
2: Certo.
3: A parte che io voglio dire, cioè, se si concimano i campi, non credo sia una cosa del 2026, sarà una cosa che si fa tutti gli anni, no?
2: No, certo, però il problema è che in questo tipo di concimazione vengono sparsi questi composti. Mi hanno spiegato che viene applicato questo prodotto, si chiama BMTS, che è nocivo per l'uomo. Infatti i coltivatori diretti usano una mascherina per lavorare nei campi quando lo spargono, perché è tossico. Quindi la ASL deve rilevare periodicamente i livelli di questo BMTS nell'aria per vedere se è possibile soggiornare o no.
3: E noi... Ma questa risposta la ASL quando ce la dà?
2: Il giorno stesso, perché loro vanno, rilevano e guardano il coefficiente e dicono sì, potete fare, no, non potete fare. Però io ho pensato di chiamarti subito perché forse è meglio prevenire che curare, no?
3: 15 giorni non lo so, non saprei proprio che cazzo fare, cioè mancano 15 giorni, scusami per la parolaccia.
2: No, ci mancherebbe, però se poi salta tutto...
3: Sono 2 anni che abbiamo fermato la location.
2: No, capisco, però se poi salta tutto all'ultimo momento cosa fai lì con gli invitati, col catering? Anche il catering non lo puoi mangiare, cioè se le sostanze nell'aria sono tossiche, anche ti diventa tossico anche il catering, cosa fai, ti mangi il concime? Però io fossi in te metterei...
3: Guarda, io in questo momento non ho un'altra location jolly da chiamare, dirgli guarda che il 5 veniamo in 80.
2: Se vuoi te ne do qualcuna io. Certo, no, sono un po' particolari, non sono come la cascina che avevi scelto, però la migliore che ho in questo momento è diciamo quest'area post industriale, archeologia industriale. È una cosa un po' strana, è un ex capannone dove venivano fabbricati laterizi. La zona non è perfettamente attrezzata, però è carino, comunque ha quest'area un po' post industriale, un po' da architettura industriale, non so se ti può piacere.
3: Ascolta, ti richiamo io tra mezz'oretta, dai.
2: Senti, io poi queste robe qua vanno via. Cioè, o decidi...
3: Ascoltami, io che cazzo decido adesso? Mancano 15 giorni.
2: Allora, prima di tutto col cazzo, prima di tutto...
3: Come ci sposiamo in due?
2: Sì, ma prima di tutto il cazzo con me non va bene, perché io sono qua per aiutarti.
3: Ma con me va bene l'arroganza, perché io sto lavorando anch'io.
2: Ma quale arroganza? Sono qua che ti sto risolvendo un problema e tu mi parli col cazzo, non ho capito.
3: Ma scusami, tu mi hai chiamato, mi hai posto il problema e io ti sto dicendo, al di là del fatto che mancano 15 giorni al matrimonio, punto primo. Seconda cosa, ho detto che io mi devo confrontare con l'altra persona, perché io non mi sposo da sola, devo parlare con l'altra persona.
2: D'accordo.
3: Per capire cosa vogliamo fare.
2: E all'altra persona che cosa gli dici se io non ti dico quali sono le opzioni? Cosa gli dici?
3: Intanto l'altra persona potrebbe avere un'altra soluzione lui, io questo non lo posso sapere. Non potevamo sapere che a 15 giorni dal matrimonio la location non andava bene.
2: Lo so, senti, non è colpa mia se spargono la merda,
3: cioè, non è neanche colpa mia, però mi perdoni, io 2 anni che ho pagato l'acconto.
2: Io non me ne frega un cazzo, potrebbero anche essere 10 anni che hai pagato l'acconto.
3: Non gliene frega un cazzo lei.
2: Mica mi devo sposare io, sono qua per risolverti il problema e mi, mi parli col cazzo. Ma
3: io, le sto dicendo che prima mi devo confrontare con l'altra persona e poi la richiamo io. Gliel'ho detto tre volte.
2: Sì, ma io ti sto dicendo che non sei l'unica che si sposa in queste settimane qua. E quindi se non ti affretti rimani col culo per terra. Poi se non ti interessa l'aiuto che
3: hai
2: ti
3: ragione,
2: possiamo. Esatto, allora se poi non ti scusa, sto parlando, sto cercando di risolverti un problema. Se poi non ti interessa l'aiuto che ti possiamo dare io e Melanie, ti arrangi.
3: Adesso io mi confronto con il mio compagno, capiamo cosa vogliamo fare e io massimo un quarto d'ora, mezz'ora la richiamo, che tanto io adesso devo uscire dal lavoro, la chiamo.
2: Vabbè, quindi perché ora mi richiami? Perché ora mi richiami?
3: Indicativamente per mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40. Può andare bene?
2: Mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 è un po' un casino. Ti spiego perché. Perché a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 io sto montando questo scherzo che poi va in onda nello Zoo di 105. Possiamo sentirci dopo?
3: No, guarda. No, siete delle merde. Siete delle merde.
2: È uno scherzo di Paolo.
3: Ma siete delle merde. No, io ti avrei preso schiaffi.
2: Anche tu che mi parli col cazzo così, scusa, sono stato gentile.
3: Ma gentile un cazzo, ma secondo te cosa devo fare con i giorni? Ma ammazzo, cioè non hai altre soluzioni.
2: Dai, ti do un bacione, congratulazioni, auguri.
3: Grazie mille, spero di sposarmi a questo punto. Ve lo faccio stasera.
2: Di no sull'altare, di no. No, ma hai fatto l'infameria e no.
3: Adesso vedi tu che cazziatone. Altro che ridere.
2: Un bacio.
3: Ciao,
2: ciao Alessandra, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Immigrati indesiderati.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto, si...
3: Beh, sarebbe, lei chi è?
4: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
3: No, materassi, non mi interessa.
4: No, non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
3: No.
4: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
3: No, non mi interessa.
4: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha,
3: No, io
4: lei ha messo
3: votato.
4: Una X sul flyer.
3: Fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
4: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
3: Giuffrida, dove deve fare una denuncia?
4: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
3: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
4: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
3: Ma che c'hai tu? È tutto una truffa, non so niente.
4: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
3: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
4: Ha ricevuto i materassi?
3: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è matarazzo? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', va?
4: Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
3: Ma che cosa? Ma voi state scherzando?
4: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di parlare.
3: Ma tu sei del comune, io ti denuncio, a te il comune, il sindaco, e tu quando è stato, do? Anzi, è una truffa che sto facendo.
4: Ma che truffa è?
3: Adesso vi faccio denunciare.
4: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per questi ragazzi.
3: Ma materassi, un zoo, li può mettere sotto a portone, sotto agli altri, non mi interessa niente a me.
4: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
3: Che cosa l'ingresso forzoso?
4: Lei dal momento che
3: dicendo?
4: Allora, dal momento che
3: posso
4: lei
3: venire ha venire al comune a parlare, sente.
4: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
3: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
4: Carlo Francesco. Sì.
3: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
4: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
3: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
4: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
3: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci la pobre andacco. Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci la pobre andacco. Ma che cosa sta dicendo?
4: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
3: Sì, sono arabo, sono...
4: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
3: Passi il sindaco, da, sì. Che adesso va su dall'avvocato, va, da.
5: Con i tuoi
0: poi non parli mai se ti nascondi.
3: Pronto?
5: Sì, mi dica.
6: Chi parla?
3: Siete veramente Sint Frages...
6: Sono io, mi dica.
3: No, mi dovete dire voi. Questo inutilmente... Di corso, telefonato, sono arrivati materassi, lenzuolo per ospitare sabato.
6: Mi scusi, lei chi è? Mi scusi, mi dica il suo nome, per favore.
3: Sono de...
6: Lei è...
3: Senti, io non mi fate agitare.
6: Allora,
3: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
6: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor... Allora, lei... Sabato riceverà in mattinata due materassi.
3: Ma per quale motivo?
6: Lenzuola presbate con.
3: Senti,
6: cuscini Federe
3: al comune?
6: E due persone dovranno alloggiare in
3: posso
6: casa sua.
3: Posso venire al comune?
6: Venga al comune, ormai comunque. Ormai è deciso.
3: Non mi interessa, io vengo con i carabinieri al comune.
6: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
3: Sempre tutto, voi non siete il sindaco.
6: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
3: Vabbè, arrivo subito.
6: Arrivi, l'aspetto.
3: È al comune?
6: È al comune siamo.
3: Al comune di fronte a Garibinieri?
6: Chieda di me, va bene? Adesso va
7: bellissimo.
6: Bisogna avvisarlo.
7: No, che cazzo devo avvisare?
1: L'incubo italiano.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamor da te. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
11: Fiona che è un cantante. May. Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
11: No,
9: animaletto. Pim pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim pet nusa.
11: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim petepam.
9: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviva.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non
17: è... Ascolta.
11: È meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: tamarri.
1: I tamarri sono alla ricerca del vestito da pagliaccio pazzo per carnevale.
0: Tamarri.
2: Siete in linea con...
3: Sto cazzo.
2: Per l'ufficio commerciale, premere 1. Per il servizio partecipazioni e reparto grafico e stampa, premere 2. Per l'amministrazione, premere 3. Per altre informazioni o per parlare con un operatore, premere 4.
3: Mi sono perso nella segreteria. Quante cose fanno questi?
4: Buongiorno, sono Cinzia.
3: Cinzia?
4: Sì?
3: No, perché mi sono perso nei meandri della vostra segreteria telefonica. Ho schiacciato 4.
4: E 5. Non è bello.
3: C'avete...
4: la musichetta oscena.
3: No, proprio te lo giuro. Io tra 5... Volevo giocarmi anche all'otto. Credo di aver fatto 47 nuri per parlare con un essere umano in carne ed ossa. Che simpatica che sei. Vorrei che fossi mia amica per sempre. Ce l'hai gli articoli carnevaleschi?
4: Sì, ce li ho.
3: Madonna, quanto mi fai divertire.
4: Invece tu mi fai di mattina appena alzata a posto della colazione.
3: Magari mi sei appena alzato, Pippo, da ieri sera. Sono ancora fattissimo. Senti, personaggi simissimi, ti mando un regalino, ti mando una chiocca così proprio di coca. Senti, volevo chiederti allora di come siamo messi a robe di carnevale. C'è il costume da pagliaccio pazzo?
4: Allora, sinceramente, cioè, non siamo messi bene perché siamo un po' per gli sgoccioli e quindi è rimasto poco nulla. Come costumi dovrei aver solo qualcosa da bimbo. Dammi dare un'occhiata.
3: Da bimbo. Tu dagli un'occhiata, guarda.
4: Spirito
3: però,
4: della terra, non so.
3: Potrei mettere un costume su un braccio e uno sull'altro. Perché da bambino dovremmo mettere costume a bambino. Sono grande io, non è che sono anche potentissimissimo. Proprio una bestia. So. Cosa facciamo?
4: Allora, ho pochissime cose, tra cui
3: il mega pazzo.
4: Sì, e lo spirito della foresta. Che cazzo
3: aspetta, lo spirito della... Cos'è lo spirito della
4: terra?
3: Foresta?
4: Non lo so.
3: Lo spirito della terra.
4: Perché io sinceramente il carnevale
3: ma ci credo che ti avanza di magazzino lo spirito della terra. Chi è che entra in un negozio? Scusami, è il costume da spirito della terra? Che cazzo è?
4: Attenzione, pazzo, però noi non siamo un negozio, siamo un ingrosso, devi avere la partita IVA per acquistare da noi.
3: Madonna, io fra tutte le cose che ho nel mio...
4: è un mostro.
3: Nel mio casellario giudiziario c'è sicuramente
4: lo spirito della terra, è un mostro.
3: Ragazzi, un mostro. Vabbè, senti, mi sei stata proprio simpaticissima. Proprio di solito sono una persona arrogante, anche maleducata, devo essere sincero. Però sei una persona splendida e meravigliosa. Ho voglia di farti iniziare bene la giornata. Vabbè, salutami il tuo titolare. Che la prossima volta che metto sta segreteria, vado là e gli spacco tutto il negozio perché è una roba che non si può sopportare. A te ti porto i fiori, però che sei simpatico.
4: Va bene.
3: Ciao tesoro. Ciao, ciao bella.
4: Buona giornata. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, prodotti di carnevale?
5: Lei chi è?
6: Sono Giovannino.
5: Ma ha visto il nostro sito?
6: No, non l'ho visto, ho chiamato il numero proprio per chiedere se aveva il costume di carnevale del pagliaccio pazzo.
5: No.
6: Che è un personaggio nuovo che sta andando.
5: No, purtroppo no.
6: Non ce l'hai? Di altri tipi di pagliacci? Anche
5: devi
6: pagliaccio
5: direttamente dal sito dove medicalizza poi anche la disponibilità.
6: No, guardo io il sito, non hai capito un cazzo. Sto chiamato e mi devi dare le risposte. Stavo dicendo, ce l'hai un pagliaccio killer? Un pagliaccio...
5: No, gli ha già detto di no.
6: Ok, cos'hai di...
3: Vedi se c'è un pagliaccio.
6: Un pagliaccio ce l'hai?
5: Sì, ma l'ordine va fatto da sito, quindi deve entrare nel sito e poi procedere con l'ordine.
6: Che cazzo faccio entrare dentro il sito? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma sei fuori, vogliono. Vabbè,
5: lei sta contattando un'azienda che fa vendita online. Quindi...
6: ho capito. Quindi col sito non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, venire lì no, devo fare tutto col computer.
5: Se vuole venire in provincia di Avellino, non ci sono problemi.
6: Cazzo, devo venire fin là, ma sei fuori, che sono a Milano. Ma pensa a te, sta cretina. Vabbè, dai, non mi sei servita un cazzo. Ti saluto, saccagnata. Ciao. Ciao, grande.
0: Tamarri.
7: Buongiorno.
3: Crema e maschera?
7: Maschera.
3: Ah, tutta Roma? Pazzesca sta cosa. Senti, personaggissima, ciao, sono Massimini di Quarto. Stavo chiedendo un po' in giro se qualcuno c'ha il costume pagliaccio pazzo. Pagliaccio pazzo con gli occhi.
7: Da adulto?
3: Sì, sì, da persona potente.
7: Un attimo, che vedo? Pagliaccio pazzo da adulto? Tipo sarà un assassino?
3: No, sta prima dell'assassino. Praticamente il pagliaccio parte pagliaccio, poi a un certo punto diventa pazzo, ma è la parte prima che uccide, perché poi c'è il pagliaccio assassino. Cioè sono tre fasi di pagliaccitudine. Cioè pagliaccio, cioè praticamente è pagliaccio, poi pagliaccio pazzo e poi pagliaccio assassino. Io cerco la via di mezzo in cui non è ancora insanguinato e non è in mano l'arma del delitto. Provi a chiedere, se no io potrei prendere il pagliaccio assassino ma senza l'arma del delitto.
7: Tra pagliaccio, un attimo, allora abbiamo il pagliaccio normale, abbiamo it o il pagliaccio insanguinato.
3: Cazza, e non avete la fase di transizione del pagliaccio però? Vi manca questa fase, è importante la fase di transizione perché sta prima, prima dell'atto delinquenziale il pagliaccio subisce una mutazione psicologica.
7: Non credo di averlo.
3: Quindi, ma non riusciamo noi in qualche modo a trasformare il pagliaccio assassino nel pagliaccio?
7: Quello devi vedere te se ci riesci.
3: Non lo so, perché il pagliaccio assassino che avete voi che cos'è che c'ha? C'ha l'arma del delitto?
7: Quella ce l'hai a parte.
3: Quindi io posso già smontare il costume in qualche modo per farlo apparire comunque un pagliaccio che non ha ancora commesso comunque
7: l'atto delinquenziale. Guarda, ti conviene passare in negozio, va bene?
3: Ho capito, ma siccome siete un pelino fuori zona, non vorrei che magari...
7: Guarda, se tu cerchi su internet clown it, ti esce il costume che
3: no,
7: abbiamo.
3: No, perché it è già assassino, è perché è semidemoniaco a it, capito?
7: E noi quello abbiamo comunque.
3: Quindi, allora quindi avete la quarta versione, perché c'è il pagliaccio normale, il pagliaccio
7: allora,
3: pazzo,
7: scusami,
3: il pagliaccio assassino. Sto finendo di parlare.
7: Scusa, ti devo lasciare, buona giornata.
3: Questa è la scema di me. Io voglio un pagliaccio in particolare.

0: Nelle piccole comunità montane ci si conosce tutti e tendenzialmente ci si considera come una grandissima famiglia legata dal medesimo destino. Quindi, anche nel caso della dipartita di qualche elemento della comunità, ci si stringe al dolore dei parenti, portando il miglior conforto possibile. Ovviamente, per un piccolo gruppo di persone, certi avvenimenti sono invece un momento di grandi opportunità economiche. Infatti, il nonno ha già un piano malsano nella testa. Vediamo di che si tratta.
1: Clara, vieni subito qui.
2: Eccomi, nonnino. Sono corsa subito, anche se stessi andando urgentemente nella latrina per un bisogno impellente.
1: Ma dimmi un po', secondo te me ne fotte qualche cazzo di quando devi andare a cagare?
2: No, è certo che no, immaginavo, nonno. Dimmi, che cosa posso fare per te? Vuoi che mi metta nel sedere ancora quel bussolotto per andare al di là del confine da quel signore calabrese?
1: E che cazzo, ma pensi solo a robe che riguardano il tuo cazzo di buco del culo. Ma che problemi hai?
2: Ma che dici?
1: Forza, indossa il cappellino da cogliona, quello con la visiera, che sembra il collare elisabettiano per cani che non si devono leccare i coglioni. Dobbiamo andare in paese, a casa della famiglia Rosenthal. È morto il vecchio Iona.
2: Accidenti, mi dispiace. Allora andiamo a portare le condoglianze. Ci fermiamo a raccogliere dei fiori lungo il tragitto.
1: Ma quale cazzo di condoglianze e fiori? Andremo lì a rivendicare i tuoi diritti sull'eredità, perché dirai che sei una sua figlia semi-bastarda nata con un rapporto extraconiugale. Nessuno si mette a dare della bugiarda ad una strongolina.
2: Oh, santo cielo, nonno, ma è orribile.
1: Ma tua mamma è orribile. Dai, stronza, taci e attieniti al piano che ti spiego lungo il tragitto. Salve a tutti. Sono l'accompagnatore di questa storpioncina che dice di essere la figlia segreta di Klaus, avuta dopo una sboccata con una mezza zoccola di un paese vicino. Se mi date la sua parte dell'eredità legittima, ci leviamo dai coglioni.
3: Ma Klaus era sterile per colpa di una granata in trincea. È impossibile. Vero, signor comandante delle gendarmerie?
1: Gendarmerie? Porca madonna, che notizia! Così impari, impostore di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto. Altrimenti sarei stato complice di una cosa deplorevole. Vero comandante delle gendarmerie?
4: La dichiaro in arresto. Fermo dove si trova, vecchio assassino.
1: Con permesso, le mie condoglianze. Io andrei che ho l'asino in seconda fila.
3: Cristo nonno, ma che cazzo fai?
0: Beh, diciamo che il piano era abbastanza una stronzata, ma il sangue freddo dinanzi agli imprevisti è da pelle d'oca. Mamma mia, che cialtrone del cazzo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lerch, apri, dai!
2: Intendo le gambe, signore!
1: Ma quali gambe? Dai, la porta, apri la porta, su!
2: Mi scusi, signore, pensavo...
1: Come?
2: Chiedo scusa, saccente del cazzo!
1: Uè, bufone di merda, i modi! Vai, apri la porta!

0: Una sera l'ho mangiati con mio amico Gianni, i rospi con la merda, guarda, una squisitezza, buonissimi.
1: Tu invece come va?
0: A parte l'erce che continua a non imparare l'educazione, così così, guarda.
1: E come mai? Così così? Cosa ti affligge, Gomez? Magari posso aiutarti?
0: Ho combinato un casino, Fester. Non so se posso fidarmi a dirti le cose qua.
1: Tranquillo, Gomez. Cosa hai fatto stavolta? Hai mozzato l'ano il console marocchino?
0: No, Fester, cosa dici?
1: Hai forse ucciso una prostituta di colore?
0: Ho ucciso una prostituta? Dai, Fester, ti pare che sarei preoccupato, scusa.
1: Allora cosa hai fatto, Gomez? Dimmi!
0: Ho ucciso dei VIP, dei presentatori televisivi, cazzo!
1: Interessante, ma dopo che li hai uccisi, li hai mozzati?
0: Beh certo, Fester. Dunque, a Gerry Scotti ho mozzato la fronte, devo fare una tenda per il terrazzo. A Mara Veniero ho mozzato le tette, ho fatto due grandi tende da campeggio. A Ilary Blasi ho mozzato le labbra, fatto un gommone per portare i marocchini in Italia. Poi ho ucciso... chi è che ho ucciso poi? Aspetta... ah sì! Nadia Toffa!
1: E che cosa hai mozzato, Nadia Toffa?
0: Niente, volevo mozzare le tette il culo, ma non ce l'ha, non c'erano.
1: Oh, forse gliel'avrà già mozzati qualcuno prima!
0: Forse sì, Fester, sì.
1: Comunque, Gomez, come potrei esserti d'aiuto?
0: Vorrei smaltire i loro corpi, ma non so dove buttarli, Fester.
1: Potremmo portarli alla discarica.
0: Ma no, qualcuno potrebbe vederci, troppo rischioso.
1: Potresti sotterrarli nel giardino.
0: E non c'è più spazio lì, Fester. L'altro giorno ho sequestrato un pullman di persone. Volevo mozzargli i cervelli, ma siccome erano tutti di Bari e ne erano privi, e così l'ho buttati sotto il giardino, capisci?
1: Allora potremmo buttarli nel canale d'acqua dietro casa mia. Essendo pieno d'acqua non se ne accorgerà nessuno.
0: Ottima idea, Fester. Li butteremo lì, sì.
1: Sì, sì, e poi quel corso d'acqua lì è proprio giusto per seppellire i conduttori TV.
0: E perché? Che canale è?
1: Canale 5.

0: Una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco di...
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivavo l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi. Sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare con il latte delle pecore della stalla.
1: Ma basta con ste porco di pecore, che sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso, se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.

0: Ma ciao amici, e salve anche a te tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto, tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
1: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
2: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
3: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
0: Ma di che state parlando?
2: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
0: Ma io non ho...
2: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
4: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: Lo Zodi 105.
1: Ha iniziato la sua carriera saltellando su una bici come un babbo di minchia con le molle. Ha affiancato il gabibbo vestito da cuoco, ranger, astronauta o da lisca al grido di "A bombazza!". Ha dichiarato guerra alla droga, raccogliendo migliaia di righe di schiaffi. Ma ora 100% Brunotti è pronto a dare di più. Il doppio di più. Via la bici, via i costumi, via la droga. 200% Brunotti è soltanto schiaffi. 200% Brunotti. Morire di fama.
2: Allora, amici di Striscia, benvenuti a questa nuova edizione, primo servizio del 2023, e colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri di buon anno. Io sono 200% Brunotti e oggi sono venuto in questo parco dove mi hanno detto che ci sono degli spacciatori, è vero? È lei che ha fatto la denuncia?
3: Allora, signor Brunotti,
2: 200% Brunotti, è lei che ha fatto la denuncia?
3: Sì, io abito in questo quartiere e in questo quartiere, ecco, non si può andare avanti,
2: no,
3: così.
2: No, è bravo, no.
3: Io vorrei comprare la cocaina, no, ma no, la cocaina la vendono in quell'altro parco là. No, qua vendono soltanto il fumo e l'erba. Noi, tutti quelli che abitiamo...
4: Diglielo, Gino, diglielo!
3: Tutti quelli che abitiamo qua siamo stufi, vorremmo che uno di quelli che spaccia la cocaina lì, no, venisse anche qua.
4: Vogliamo la cocaina!
3: Noi, onesta gente che lavora, dobbiamo farci 20 minuti di camminata per andare a comprare la coca.
2: Ma mi scusi se la blocco, ma è illegale, questa roba non si può comprare, le cose.
3: Ah, ti ho rubato la polemica!
2: Ho capito, anche se mi ha rubato la polemica, però c'è fior fior
3: di... Ti ho rubato il microfono!

0: amici, oggi ci troviamo qua per risolvere un altro caso legato alla droga, ecco.
1: Mea, sono il gabibbo falso.
0: Ecco, appunto, è un problema che questo signore, quando assume la droga, pensa di essere il gabibbo falso.
1: Mea, sono il gabibbo, mi dipingo la faccia di rosso, sono il gabibbo.
0: Ma non è gabibbo lei, uno non ci parla malissimo genovese, due non ha neanche costume.
1: Non ho il costume, mi sono caduto.
0: Caduti
1: di... Sono sfreddato.
0: Sta male, cos'è?
1: Sono sfregiato e questo è sangue.
0: Ma c'è il tamponi, si vada a disinfettarsi, che magari è infetto. Ecco, amici, guardate, questa persona mi lanta di essere il gabibbo oppure non è.
1: Mi faccio di eroina, sono strafatto.
0: No, sì, ma non va a dirci, ci guardano i bambini,
2: Ma lui è mio papà, che non sono andata a prendergli la cocaina prima, allora è passata all'eroe. Ed è questo il risultato. È colpa tua!
1: È colpa tua, Brumotti, se sono tutto fatto.
0: Non faccio il gabibbo, che non ci assomiglia mai al gabibbo. Il gabibbo è una persona per bene. Ecco.
3: Guardate! Tutto insanguinato, l'ha picchiato quel signore in bici.
0: No, no, l'ho picchiato.
1: Mea!
0: Amici di Striscia, siamo arrivati alla conclusione.
4: E ho rubato l'equilibrio.
0: Sono scivolato, che male. La caviglia ha una storta. C'è un dottore da qualche parte.
5: Fermi, sono un dottore.
0: Lei è un dottore?
5: No, però ho una voce da dottore.
0: Ma lei ha appena, ho chiesto se c'era un dottore, lei ha detto fermi, sono un dottore.
5: Allora le chiamo mio cugino.
0: È dottore?
6: No, sono un dottore.
0: No, l'altro
6: però, diciamo, non
0: ha la voce da dottore.
6: Non ho molta fiducia.
0: Però ha studiato.
6: No.
0: Il dottore in cosa, scusi?
6: Mi chiamo Franco, dottore.
0: Ah no, io chiedevo se c'è un...
4: Ah, t'ho rubato l'ipotalamo.
0: Cosa serve? Non sono dottore, non so cosa serve l'ipotalamo.
6: Stai per morire.
0: Per favore, c'è uno delle pompe funebri?
5: Ciao, sono uno delle pompe funebri.
0: C'ha la voce da dottore. Va bene, amici di Striscia, la puntata di oggi finisce qua e...
4: dopo quattro le R mi servivano.
0: Va bene, amici di Striscia, la puntata finisce qua. Ci vediamo nel prossimo servizio.
2: Vieni, papà, ti ho trovato la cocaina.
1: Mea, sono gabibbo.
0: Lei non è... Cosa gli è successo al gabibbo?
1: Sono fattissimo.
0: Lei si è fatto la doga. Porca... Che cazzo di R?
7: La doga. Trepoli, bussoli, suini
8: per spaccato infame di infamoni. Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
12: Che cazzo?
11: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
12: Ma stai scherzando, mazza. Io non c'ho denti marci, tutti muria.
11: Non hai denti marci?
12: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
11: Ci nascono i porcini a te lì sotto, cioè i lumi.
12: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
11: Ma i pulcini, i porcini.
12: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
11: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
12: Tu sei svasato.
11: Io
12: non connetti
11: dritto.
12: Più tu ormai.
11: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
12: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
11: Vedi che non si capisce un cazzo?
12: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
11: Madonna mia.
12: È l'alito tuo che è bene.
11: No, l'alito mio è sano.
12: Sì, come il culo tuo è sano.
11: Madonna.
12: Tu sei sconnesso.
11: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
12: Poi me la tagli sempre tu uno.
11: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
13: C'ha ragione Leo.
12: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
13: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
12: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
11: Certo.
12: Che
11: certo.
12: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
11: Che schifo che fa.
12: Ma stai
11: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
12: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
11: È proprio sfigato.
12: Sì, ma ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
11: Bravo.
12: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo?
11: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici... Beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene. Non
12: so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
11: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
12: Ne faccio
11: fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
12: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
11: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
12: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso...
11: Belli, cazzo.
12: Quello che viene, viene.
11: Ah, sì, così, a caso?
12: A casa, fuori.
11: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
12: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
11: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
12: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
11: Ma figo.
12: L'ho lanciato.

0: is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, un saluto soprattutto a quei due ragazzi che stamattina hanno cercato di rubarmi l'anello d'oro che mi ha regalato Papa Francesco, ma alla fine lassù qualcuno mi ha protetto perché non so come io abbia fatto, e quando mi hanno tirato il dito io di colpo ho sferrato due calci rotanti in testa a quello che guidava la moto e si sono schiantati contro la vetrina della signora Pina, quella che ha il panificio, e sono esplosi tutti, hanno preso fuoco e sono andati via poi correndo, e quindi alla fine è andata bene, ma io li perdono. Ma adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto.
3: Pronto?
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Buonasera, come sta?
3: Bene, bene, bene. Che, tu come stai?
2: Che bella voce che sento oggi, sento una voce solare.
3: È vero.
2: È anche bella allegra, anche bella allegra. Hai bevuto il vino oggi?
3: No.
2: Ah, già che hai il diabete.
3: No, lo bevo ogni tanto quando in compagnia, ma a casa non lo bevo.
2: Ah, ok. Io invece stamattina avevo un po' di giramenti di testa, allora sono andato in farmacia.
3: E la pressione.
2: E la pressione, allora ti dico la pressione. Allora mi dà SYS115.
3: È un po' alta.
2: Infatti ero un po' agitato perché stamattina ha cercato di rubarmi l'anello che mi aveva regalato Papa Francesco.
3: Chi?
2: Sì, sì, due ragazzi in motorino.
3: Sì, sì. Allora per questo eri un po' agitato.
2: Ma io non so come ho fatto a reagire. Praticamente d'istinto ho dato un calcio forte a uno dei due, quello che guidava la moto. Allora la moto sono andati a sbattere contro la vetrina di un negozio.
3: E l'hanno rotto.
2: Sì, sono esplosi tutto, è venuto fuoco. E poi comunque niente, alla fine non si sono fatti tanto male. Però sono stati poi arrestati.
3: Erano incappucciati questi?
2: Sì, avevano due maschere. Due maschere, una aveva la maschera di Reagan, il presidente degli Stati Uniti vecchio degli anni Ottanta.
3: Ah, sì,
2: e l'altra maschera era, come si chiama quella presentatrice, la Carlucci?
3: Ah, Milly Carlucci.
2: Sì, avevano le maschere di quella presentatrice, oltretutto molto brava. Comunque, oggi vorrei fare con te una preghiera che parla, diciamo, dell'invidia. Cioè, questa è stata scritta da padre Morgan, il prete del Duomo di Monza, e lui è un prete progressista che ama i giovani e li aiuta nel loro cammino verso il parco dove c'è la Formula 1, no?
3: Ok.
2: E la preghiera fa così:
3: le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine delle circostanze. Vedi se vuoi.

0: piaccio più. Non vi piace più.
1: Nel nome del Padre, del figlio
0: dello Spirito Santo.
1: È importante perché lui è veramente bravo a scrivere questi testi così molto molto profondi. E niente, adesso guarda, io devo già scappare via.
0: Ok, va bene.
1: Devo andare via e vorrei fare il contrario, non so. Oggi vuoi insegnarmi tu un saluto del tuo paese, ecco. Ciao, come si dice?
0: Ciao.
1: Va bene, allora ciao.
0: Ci sentiamo in settimana, entrambe?
1: Certo, entrambe proprio.
0: Ok.
1: Ciao, eh.
0: Ciao, ciao, un salutone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno e l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi, chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti. C'è una grande puzza di piedi. Ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già! Il nonno. Una figura un po' burbera e a tratti violenta. Misogena. Instabile e incredibilmente crudele. Ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo e spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciare definitivamente questa casa, che anche se mi dà riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o, ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono due ore che cerco di dormire, d***o bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo di...
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua fidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo, un minimo di sensibilità.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
6: Sì!
3: Dai!
6: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai!
6: Oh!
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. This buration is in the fic.
7: Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Anche due storie.
9: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
10: Ascolteremo te.
11: Oggi no! Senti, ho la tosse! Sono malato!
12: Bugiardo! Hai la tosse perché ti sei fumato una canna! Dai, papà Castoro! Non fare il figlio di troia! Raccontaci una storia! Per favore!
11: Puttana la marmotta! Va bene, figli di lontra! Vi racconto una cazzo di storia!
12: Evviva!
11: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo!
12: E parla di un lupo? Parla di un lupo?
11: No, parla di cazzi nel culo!
12: Oh!
11: Allora, silenzio! Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
12: Quale villaggio? Quale villaggio?
11: Paolo villaggio.
12: Oh, e poi?
11: Senti, non partiamo con se poi qua, Guarda, ve lo dico. La prossima che dice poi ci scopo la mamma, Ve l'ho detto. Siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
12: Oh, quale pecora?
11: È Pierluigi pecora.
12: Oh, e poi?
11: Ehi, quel qua, puttana, vieni.
12: No, mamma, no.
11: Ti piace, Ve l'avevo detto. Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile. E le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo, c'era un problema. E quindi quando ce l'ho provato a infilare, né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
12: Oh, che tristezza!
11: Senti, siccome il pastorello era molto furbo, si fece venire un'idea molto buona.
12: Quale idea? Quale?
11: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò: Al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura. Così il ragazzo se la poté scopare con sommo piacere. E fu così che urlando al lupo tutte le notti nel giro di un mese il pastorello si ingurgia sangue tutto il gregge. Hai visto? No, tutti felici e contenti, capito?
12: Che bello, che bello, che bello! Bravo pastorello, bravo pastorello, bravo pastorello!
2: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della favola?
11: La morale della favola è che a volte serve un lupo per far scopare a pecora. Capito? Dai, ciao!

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbotta, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo dei film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti pornodive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore!

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi sotto 500 tonnellate di terra l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Isoradio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A te la linea, Alfio scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Fiole una troia! Fiole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato patente che te morisci ti canaglia la onda. Spero che m'abbia sentito che il torno in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine di tornare in rio, che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi porco.
0: Grazie Alfio e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo di esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto all'impatto.